e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori allargano il discorso oltre la Laguna Veneta e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E, visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente, e se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni, perché parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima, ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi altra cosa che mi sento di dire: l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva, o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campo d'Arsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa l'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. Non interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. E sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così, ma poi, ecco, Guccini dice è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa, però, ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate, sì, infatti lui era un grande bevitore di vino, tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe. Gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ammascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi. Perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà, non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene. Allora, proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo, e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini. Per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, fiori bianchi, una delle sue più canzoni musiche, delle sue musiche più famose.

Ecco, Chantam è il nome d'arte, ma lui si chiama Stefano Crespin e, come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica, o quasi, insomma, a Caorle. La prossima, no, in realtà la prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza, la via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cinegamma 5. Bello sto nome, Cinegamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? E le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945. Alla stazione di Kobe, il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. E Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

Altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del 50esimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. Quindi alle ore 20 al Casolare di Castelmigno di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.

E poi c'è un'offerta di lavoro, un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto 392 528 50 66.

Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazione e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.

Allora leggo un po' di messaggi. Andrea, sceriffo da Verona, è stato il primo a scrivermi questa mattina. Ma buongiorno, stupendo dottor Gennaro. Esagerato, Andrea. Buonissima trasmissione in nostra sintonia. E poi, Doc, ci vai alla cena? Il menù vegetariano mi sembra molto gustoso. Del resto, il pasticcio, sempre vegetariano, che c'era al pranzo era veramente molto buono. Fammi sapere che ci teniamo i posti vicini. Va bene, ti farò sapere, Andrea. Ancora non lo so. È probabile comunque.

Ciao Max 58, ti ricambio il saluto. Dunque, e Walter mi scrive: ciao Gennaro, complimenti per esserci. Forse intendi con questo clima. Una precisazione: è corretto dire che le alte potenze vengono usate per lo più per problemi legati alla sfera psicologica, mentre le CH vengono prescritte per problemi fisici? Un tuo parere tecnico anche sulla astaxantina, scrivono che è molto più potente della vitamina C, cosa ne pensi? Allora Walter, c'è questo, si dice appunto che le alte potenze servono per il mentale e le basse potenze per il fisico, ma questo erano i primi libri di Hahnemann. Dopo lui si è perfezionato due secoli fa e nell'ultima edizione dell'Organo ha elaborato quello che lui chiamava il metodo perfetto, la dinamizzazione, cioè la diluizione perfetta, che è la 50 millesimale, chiamate anche LM oppure Q, soprattutto all'estero le chiamano Q. E queste agiscono sull'intera persona, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico, e come accennavo prima, sono quelle anche più delicate, pur andando in profondità, ma sono delicate nella loro azione, quindi non creano mai disturbi, quasi mai insomma, e se ci sono sono provvisori, superabili, e anzi vengono spesso interpretati come un buon segno, vuol dire che l'organismo sta reagendo. Poi sì, c'è la farmacoprassia francese che continua a usare le CH, soprattutto i francesi, e quindi hanno le basse CH, le 5, le 9, le 12 CH, continuano a usarle per i problemi fisici, e dalle 30 CH in su per problemi mentali. Si usa fare anche alcuni omeopati italiani, però diciamo che non si sono evoluti, sono rimasti un po' indietro. Adesso ci sono le LM, adesso è già da un bel po' di tempo. Bisogna anche dare comunque una giustificazione, nel senso che l'ultima edizione dell'Organo, non so se ve l'ho mai detto, la sesta edizione dell'Organo, appunto il manuale di omeopatia scritto da Hahnemann due secoli fa, purtroppo per ragioni economiche, di interesse, dell'ultima moglie di Hahnemann, che era molto più giovane di lui, quindi è sopravvissuta a lui parecchio tempo, insomma un po' per colpa sua, un po' per i parenti, un po' per non so perché, per quale motivo, questa ultima edizione preziosa dell'Organo è rimasta chiusa in un baule per 80 anni, per quasi un secolo, purtroppo, e quindi si è diffusa nel mondo, si sono diffuse le edizioni precedenti, la quinta edizione dell'Organo, dove non si parlava appunto delle 50 millesimali. Perciò sono ancora poco utilizzate. Ci sarebbe da parlare anche delle K, delle corsacoviane, ma insomma mi va via tutta la trasmissione, che sono altre potenze molto valide comunque e in qualche modo simili alle LM, alle 50 millesimali, ma sono molto più semplici da preparare, da fabbricare, e quindi anche più economiche. Poi sull'astaxantina, allora diciamo che non è uguale alla vitamina C, non ha gli stessi effetti della vitamina C, è comunque una sostanza antiossidante come la vitamina C, però è diversa nella sua azione.
comunque come antiossidante è effettivamente più potente della vitamina C. Poi dipende molto dai dosaggi. Io non adopero gli alti dosaggi della vitamina C, però si possono utilizzare anche, soprattutto in vena, altri alti dosaggi. Con la astaxantina non si può arrivare ad altissimi dosaggi, sennò poi possono arrivare dei problemi. Quindi insomma sono molto diverse fra loro, ecco. Dunque, poi vediamo. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dal 2028 nel Regno Unito le auto elettriche pagheranno a chilometro. Dunque, e poi scrivi Stefano, forse il link sopra era un po' abbozzato, l'articolo insomma, ma dopo 2 settimane ci sono sempre più canali YouTube che ritornano sulla questione. E come fanno? Ma come fanno a sapere quanti chilometri vengono percorsi? Forse ad ogni revisione, chissà che salasso. No, guarda che le auto moderne, soprattutto le auto giapponesi, e io ho da tanto tempo auto giapponesi, le ultime, se tu vuoi, ovviamente firmi, dai il consenso, c'è un sistema che controlla esattamente quanti chilometri fai a benzina, quanti ne fai in elettrico, oppure quanti ne fai solo in elettrico, insomma ti registrano tutti i chilometri che fai, perché ormai le auto, per motivi di sicurezza, sono controllate dai satelliti o sono collegati via in maniera online, insomma da remoto, e quindi tu basta che premi un pulsante e arrivano i soccorsi subito, ti localizzano subito. Con questa scusa c'è un controllo accurato anche dei chilometri che fai. È normale, devi aggiornarti Stefano. Quasi tutte le auto, sia giapponesi ma anche quelle europee, hanno questo sistema. E poi scrivi: mi dispiace tanto per la signora Cinzia, le mie più sentite condoglianze ai familiari. Cinzia Agostini, che come dicevo prima è deceduta dopo anni di malattia ed è stata appunto una conduttrice radiofonica anche qui a Radio Gamma 5. Dunque, poi ieri un ascoltatore ha criticato Francesco Guccini per essere stato un comunista, ma se aveva fatto la canzone Dio è morto, secondo me comunista non lo era del tutto, scrive Stefano da Vicenza, a meno che il dire che per essere comunista significa essere automaticamente atei non sia stata una narrazione di epoca post-nazista per indurre la gente a non avere credi, favorendo le entità demoniache che tentano sempre di entrare in possesso delle anime pulite, tra virgolette. Sì, Stefano, insomma, non vedo niente di grave nell'essere comunista. Ci sono tanti comunisti. Ci sono stati anche più spirituali e più religiosi, intimamente religiosi di molti cattolici, come ben sapete. Sono etichette, insomma, che valgono poco. Bisogna sempre conoscere le persone al di là delle etichette, non lasciarsi influenzare da queste classificazioni. Poi Andrea Sceriffo aggiunge: scusa, desideravo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Cinzia, ex conduttrice della radio, e un augurio di cuore che possa fare un buon viaggio di luce.
a lei. Quanto mi affascina, scrive ancora Andrea, il discorso che più è alta la diluizione di un rimedio e più è potente e va ad agire in profondità. Meraviglioso. Eh sì, Andrea, non è solo una questione di diluizione, attenzione, perché ad ogni passaggio di diluizione, sapete, si prende una goccia, la si diluisce in 100 gocce di acqua, per esempio, no? Questo è uno dei metodi di diluizione. Ad ogni passaggio ci sono 100 dinamizzazioni, cioè vuol dire 100 succussioni. Le succussioni sono delle scosse che vengono impartite al flacone. Una volta lo si faceva a mano e ancora alcune aziende lo riescono a farlo a mano, ma capite bene quanto lavoro ci sia, perché si va avanti centinaia di volte raggiungendo diluizioni terribili, molto molto elevate, no? Ma anche dinamizzazioni, quindi il rimedio acquista un'energia particolare, ancora poco conosciuta, che spazia nella fisica quantistica, perché non è più, si esula dalla biologia molecolare, non ci sono più molecole dopo pochi passaggi, perché sono esponenziali, no, le diluizioni. Capite bene che una goccia in 100, poi prendi quello che hai ottenuto, lo diluisci un'altra goccia in altre 100 gocce, in pochi passaggi non hai più nessuna molecola della sostanza originaria. Per quello ci vengono accusati di somministrare acqua fresca. Ma questi stupidi ignoranti, spesso in malafede, i detrattori dell'omeopatia, o fanno finta di non sapere che esiste anche la fisica quantistica e la fisica delle diluizioni infinitesimali, che è la fisica del futuro. Ci avviciniamo sempre di più a questa medicina delle piccole dosi, no? E ecco, o fanno finta di non saperlo, oppure sono proprio ignoranti, ma si acquisisce un'energia particolare a cui molte persone sono molto sensibili, persone e anche animali, riprendendo il discorso della veterinaria della trasmissione precedente. Comunque sì, è affascinante davvero. Io non finisco mai di stupirmi anche dei risultati che ci sono. David 66 scrive: salve dottor Muscari, buona trasmissione e grazie per la sua presenza, che è per me sempre di conforto e di grande spessore culturale. Grazie Davide, troppo buono. Adamo scrive: salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo nel campo e ho pensato che, siccome lui mangia bacche e semi, deve essere contento che non gli mancherà mai il cibo, perché ce ne sono tantissimi di semi e anche vaccinati. Stai giocando sulle parole, i semi vaccinati, Adamo. Vabbè. Salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo. Ah sì, hai ripetuto due volte. Hai corretto, sì. Non gli mancherà mai il cibo perché di semi ce ne sono tantissimi e anche vaccinati. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Bene. Allora, verità di oggi, non vi leggo tutto l'articolo che c'è in primissima pagina, cioè in alto c'è una foto ridicola di Giuseppe Conte, che ha un'espressione proprio antipatica, direi bruttina e antipatica. La verità ha colto questa espressione o l'ha trovata in giro, vabbè, insomma, e c'è scritto in alto:
il vero virus è Conte. E poi scrivono: l'ex premier, ah, questo è Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, no? L'ex premier arriva in commissione Covid, quindi Giuseppe Conte, e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla. In avvocatese, quindi in lingua avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, Conte se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano. Non vorranno avere di nuovo lui con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi, quindi il Conte, sulle mascherine. Ecco, e quindi lungo articolo che però vi risparmio, anche perché spazia nella politica, nel partitismo, essendo un giornale destro.

cuffie e tengo anche il volume un po' alto nelle cuffie, che sono un pochettino ipoacusico, cioè sono un po' sordastro, come si dice, e voglio sentire bene tutto ciò che arriva appunto dalla radio. E quindi mentre sto parlando lì concentrato su qualcosa davanti ai vari schermi, mi arriva sparata la voce della pubblicità, che spesso inizia proprio con un tono alto, no? E prendo paura, più di qualche volta prendo paura. E infatti Davide 66, no, Stefano da Vicenza scrive: ma dai che ci sta la sorpresa della pubblicità, fa parte della diretta. Assolutamente, certo, è vero, vero, il bello della diretta, come si dice. Ma vabbè, stavo parlando di una cosa seria, che è l'audizione di Giuseppe Conte alla commissione Covid. E appunto stavo dicendo che Paolo Bellavite ha pubblicato, e quindi io ho ripreso da lui, e pubblicato sul mio canale Telegram, basta mettere il mio nome, Muscari T. Gennaro. E ho ripreso questo articolo scritto dal grande Alberto Contri, vi ricordate, grande esperto di comunicazione, è stato uno dei dirigenti della RAI, si è interessato tanto di pubblicità, ma sempre abbastanza indipendente, ecco, non si è prostrato ai poteri forti più di tanto, insomma. E quindi Alberto Contri, che è stato sempre dalla nostra parte anche nell'epoca Covid, non c'è cascato, insomma, scrive: la giustizia travolge il virologo degli Stati Uniti e l'ex premier del Movimento 5 Stelle difende ancora le sue menzogne. Pubblicato appunto oggi, e scrive Contri: ieri Giuseppe Conte è finalmente, dopo averlo aspettato a lungo, dopo che si era aveva evitato, schivato queste audizioni con varie scuse, che era impegnato in Parlamento. Comunque, ecco, ieri è finalmente comparso davanti alla commissione Covid, ma ha difeso il suo operato. Nessuna ammissione. Sempre più indifendibile, invece, l'immunologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci. Il 6 agosto, ieri, quindi, era un giorno molto atteso dal mondo politico italiano, perché dopo molte polemiche, astuzie, tentennamenti, accuse e controaccuse, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte è finalmente stato audito dalla commissione Covid. Ma Conte si è presentato sfoggiando l'abito a lui più adatto, quello di principe del foro. Bisogna ammettere che è un bravo oratore, essendo insomma un avvocato famoso. Con tono felpato, citazioni giuridiche, artifici oratori, ha ovviamente tralasciato di affrontare ogni aspetto che rischiasse di gettare una qualsiasi ombra sul comportamento del governo da lui gestito nella prima fase della crisi pandemica. Mentre tutti i parlamentari presenti venivano avvolti come in un bozzolo dalla sua abilità di avvocato, lui, Giuseppe Conte, è riuscito persino a sostenere che durante il suo mandato l'Italia è risultata un faro per tutto il mondo per quanto ha riguardato l'approccio alla pandemia. Sì, è vero, un faro, ma non per quello che intendeva lui.

lui. Da quel momento in poi, infatti, l'Italia si contende con i paesi a più alto tasso di vaccinazione il primato per il maggior numero di morti per tutte le cause. Quindi un bel primato. Mentre Conte tesseva la sua tela oratoria, dall'America, proprio ieri, è giunta la notizia che la commissione del Congresso presieduta da Rand Paul ha dichiarato Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso degli Stati Uniti per aver opposto 111 volte l'invocazione del quinto emendamento in modo da non rispondere alle domande. Quindi, insomma, oltraggio vuol dire una presa in giro proprio, no? Non puoi per 111 volte dire no, non rispondo. Questa è quindi la vera notizia del giorno. Adesso Anthony Fauci verrà messo a disposizione del Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminarlo, come tutti si attendono. E la vicenda di Fauci si intreccia inevitabilmente con quella dell'audizione di ieri in commissione Covid di Giuseppe Conte, perché è emerso che sulla pandemia sono state dette menzogne clamorose, a partire dall'origine naturale del virus, all'efficacia di vaccini non sufficientemente testati, alla demonizzazione di farmaci antinfiammatori utili nel Covid, farmaci di uso comune, fino all'imposizione di misure di contenimento come Green Pass e lockdown. Si può quindi affermare che, nonostante le polemiche che hanno preceduto la tanto agognata testimonianza di Conte, tanto tuonò che non piovve, lasciando molti membri totalmente insoddisfatti, i membri del Parlamento, anche per il poco tempo concesso alle domande. Chissà perché. Mentre gli eventi che coinvolgono il Congresso americano e il vero deus ex machina della pandemia, cioè Tony Fauci, stanno terremotando l'intero mondo della medicina internazionale e ridanno fiato a quanti sostengono che si è trattato di un'operazione di carattere militare, promossa da quello stato profondo oggi entrato in una crisi senza ritorno. Speriamo. Lo conferma ciò che emerge dal vaso di Pandora scoperchiato anche grazie alla resiliente competenza del senatore Robert Kennedy Jr., che oggi ricopre la carica di capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Adesso su Tony Fauci si sta rovesciando una valanga di guai che ovviamente coinvolgono tutti gli scienziati che gli hanno tenuto bordone in tutti i paesi del mondo. Tenuto bordone. Al momento di chiudere questo articolo è giunta un'altra clamorosa notizia ad opera del Virus Law Group e della Federal Accountability Freedom Operation. Sono state mandate richieste di rinvio penale a tutti i 50 procuratori generali degli Stati Uniti al fine di perseguire legalmente Anthony Fauci e altri alti funzionari della sanità pubblica per il loro ruolo nel crimine Covid organizzato. Caspita. Quindi richieste di rinvio penale, rinvio a giudizio, insomma, a tutti i procuratori generali degli Stati Uniti. Le infrazioni citate includono addirittura le fattispecie di omicidio, terrorismo, associazione a delinquere, omicidio colposo,
tratta di esseri umani, maltrattamento di anziani, protocolli di trattamento e altri gravi reati legati alle politiche ospedaliere dell'era Covid. Oltre a mandati e a incentivi finanziari illeciti. Insomma, una bomba giuridica che sarà come un'onda che si propaga un po' a tutto il mondo. Le prove raccolte includono vittime nominalmente citate, testimonianze familiari, atti legali, registri finanziari e resoconti di whistleblowers. Famiglie e testimoni affermano che i pazienti sono stati isolati dai propri cari, privati dei trattamenti richiesti, sottoposti a protocolli ospedalieri letali e uccisi o gravemente danneggiati, mentre gli ospedali ricevevano incentivi finanziari legati al Covid. Tutti fatti avvenuti anche in Italia, non solo in America, come denunciano da tempo diverse associazioni che raccolgono le doglianze e le proteste di danneggiati dai vaccini e di familiari di anziani sottoposti a trattamenti equiparabili a vere e proprie forme di eutanasia. Ecco perché Roberto Burioni ha pensato di twittare l'altro ieri su X: per Fauci si sta mettendo male e questo significa che si mette male per tutti noi. Lui certamente lo ha scritto pensando ci sia un atto, un proditorio attacco alla vera scienza di cui si ritiene un rappresentante, senza accorgersi di dire invece una grande verità. Ma speriamo bene che il coraggio dei giudici americani lo abbiano anche i giudici italiani. Vediamo un po' come si metterà. Allora, vediamo se c'è. Ecco, Stefano da Vicenza. Ah no, niente, l'ho già letto. Ah, questo. Davide 66 scrive: salve dottor Muscari, c'è in giro l'usanza di farsi una iniezione intramuscolo di 5 ml del proprio sangue per stimolare il proprio sistema immunitario. Secondo lei ha senso? Ma per me ha poco senso. Quando ero giovane l'ho usato anch'io, a dire il vero, quindi non è una novità. E addirittura io mescolavo il sangue del paziente con qualche fiala di un rimedio di rimedi omeopatici o omotossicologici, perché era una pratica abbastanza comune. Però devo dire che non ho visto grandi risultati, eh? Magari forse dovevo insistere, forse dovevo approfondire, però insomma non sono un esperto di queste pratiche, però non credo che siano così risolutive. Magari possono stimolare un po' il sistema immunitario, quindi le difese, ma insomma poi non si può andare avanti tanto, sono metodi un po' cruenti, insomma un po' invasivi, ecco. Bene, allora sentiamoci un altro brano musicale. E dunque vediamo, per esempio, ma Spotify è proprio lento, cioè.
Ecco, un altro brano di Francesco Guccini, meno conosciuto del Dio è morto o della locomotiva, è Odysseus, cioè Ulisse. E visto che va tanto in questo periodo per il film di Christopher Nolan, sentiamoci anche Odysseus di Francesco Guccini.

Bella, eh? Allora, leggo un messaggio di Stefano di Vicenza che scrive: si mette male per Burioni e compagni, ma non per tutti i medici onesti, quelli che sono stati sempre con la schiena dritta, quelli come loro che fanno parte della banda Bassetti, parafrasando Paperino, o la banda Bassotti, hanno fatto i gay con il sedere dei pazienti ignari, o forse ignavi, con la V di Vicenza, come Stefano da Vicenza. Eh sì, Stefano, sì. Vabbè, allora, procediamo con la mia rassegna stampa settimanale, e c'è questo articolo che è apparso proprio sulla stampa. Dunque, dov'è andato? Un attimo, eccolo qua. Sull'intelligenza artificiale. Allora, le società dell'intelligenza artificiale stanno comprando milioni di libri per poi distruggerli. Si chiama destructive scanning, cioè lo scannerizzazione, lo scanner e la distruzione dei libri. Ed è il modo più rapido per allenare i modelli di intelligenza artificiale, ma sacrificando anche testi rari. Allora, sentite un po' questo articolo, appunto apparso sulla stampa, che dice, la penna di Caterina Malanetto: se Fahrenheit 451 fosse stato ambientato nel 2026, forse il protagonista avrebbe lavorato per un'azienda di intelligenza artificiale. Nel romanzo, Montag distrugge libri perché nella società distopica, del film, in cui vive il pensiero critico. Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Nel romanzo, Montag, il protagonista, distrugge libri perché nella società distopica in cui vive il pensiero critico non è ammesso. Oggi, in un mondo spesso assurdo quanto quello descritto da Bradbury, che è l'autore di Fahrenheit 451, non si vuole limitare la cultura per impedire alle persone di pensare. I libri vengono invece trasformati in carburante per nutrire il cervello digitale, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi non bruciati, ma scansionati, assimilati dalla IA e dati in pasto alle macchine affinché imparino a scrivere, a rispondere e a creare. E poi ridotti in poltiglia, distrutti. Tutto parte da massicci acquisti di testi. Viene comprato di tutto, dai romanzi russi, romance, fantasy, religione, eccetera, eccetera. È strano, chi acquisterebbe così tanti libri tutti insieme? Lo pensa anche Peter de Vries, antiquario di Harlem. Sarà Vries, vabbè. Quando vede nella sua casella email una richiesta bizzarra. Voglio acquistare 3.000 titoli, scrive una certa Natalie. Sto partecipando a un nuovo progetto incentrato sulla raccolta di libri in più lingue, attualmente soprattutto in inglese. E nella sua storia, la storia di questo antiquario di Harlem, riportata dal Telegraph,
L'antiquario dice di aver lasciato perdere, non ci credeva neanche, probabilmente è una truffa, no? Cioè, chi è che acquista 3.000 libri? E invece no. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa Entropic, cioè la società mamma di Claude, che è un programma di intelligenza artificiale, è finita al centro di una battaglia legale con l'accusa di aver utilizzato migliaia di libri piratati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. $1.5 miliardi di risarcimento e il caso è stato chiuso. Cioè, sono stati in grado di pagare questi di Anthropic $1.5 miliardi di risarcimento. Ma il punto più interessante è un altro. Secondo il tribunale, la società di intelligenza artificiale, le società, non possono copiare illegalmente i libri, però possono acquistarli cartacei, digitalizzarli e utilizzare quei contenuti per l'addestramento dei propri modelli, a condizione che le copie fisiche vengano poi distrutte. Ma che assurdità! Dal punto di vista del diritto d'autore, quindi, non si tratterebbe di una nuova copia, ma di una trasformazione dell'opera. E così gli viene permesso. Per questo motivo l'antiquario di Harlem ha ricevuto quella richiesta. Per addestrare un modello linguistico dell'intelligenza artificiale servono enormi quantità di testi, possibilmente testi di qualità. E viene chiamato appunto destructive scanning. E ne esistono due modalità. La prima è veloce. Il libro viene smontato, il dorso viene tagliato, la rilegatura viene rimossa e le pagine vengono scannerizzate. È un procedimento efficiente ma irreversibile. Il libro poi diventa inutilizzabile, perché sennò bisognerebbe rilegarlo di nuovo, no? La seconda prevede invece una scannerizzazione pagina per pagina. Il libro è salvo, ma capite bene che ci vuole molto tempo e anche la mano dell'uomo. Ovviamente le grandi aziende dell'intelligenza artificiale hanno preferito la prima opzione, quindi smontando il libro e poi appunto distruggendolo. Ma perché l'intelligenza artificiale cerca libri umani? Ovvio, l'obiettivo è far apprendere all'intelligenza artificiale un linguaggio il più possibile ricco, naturale e vicino a quello di un umano acculturato. Negli uffici di Anthropic è noto questo lavoro come Project Panama. Ricorda altri progetti Panama, vabbè. Ma questa non sarebbe l'unica azienda coinvolta, no? Anche altri grandi operatori del settore, tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri. I testi diventano quindi fonti preziose e ancora più preziosi sono quelli pubblicati prima del 2022. C'è infatti il rischio che quelli scritti dopo quella data possano essere stati anche solo parzialmente contaminati dall'intelligenza artificiale con il cosiddetto AI slope, cioè i testi generati dai modelli linguistici, se utilizzati in una sorta di cannibalismo per alimentare nuove intelligenze artificiali, rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno,
per nessun libro, né per i libri comuni, né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBN DB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella aggiunge: bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece il maxi processo alla mafia. Se ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Dunque, Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra: le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì, bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda un bello scritto di Assange, con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico. Vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive, citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio, dobbiamo difenderci da questo rischio, magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche, non buttiamoli via, perché forse un domani
saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici degli anni 60-70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Un altro grande cantautore della mia giovinezza è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio. Bom, bom, bom.

finisce bruscamente. E noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia liberi, fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro. È apparso su Green Me uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato. Poi, quando non servirà più, non, resteranno solo le dighe, la laguna chiusa oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è Il Mose non proteggerà a lungo Venezia e c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti e in una fascia compresa tra 0,75 cm e 1,75 m, il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio.
ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori allargano il discorso oltre la laguna veneta
e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili, e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi. L'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà con la giusta disciplina e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera. Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare, volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui. E visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo, ecco, fare delle precisazioni, ecco, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare, ecco, quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più, ecco, dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio, tra virgolette, sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, ecco, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni.

E dunque vediamo, per esempio, ma Spotify è proprio lento, cioè. Ecco, un altro brano di Francesco Guccini, meno conosciuto, del Dio è morto, della locomotiva, è Odysseus, cioè Ulisse. E visto che va tanto in questo periodo per il film di Christopher Nolan, sentiamoci anche Odysseus di Francesco Guccini.

Allora, leggo un messaggio di Stefano di Vicenza, che scrive: si mette male per Burioni e compagni, ma non per tutti i medici onesti, quelli che sono stati sempre con la schiena dritta, quelli come loro che fanno parte della banda Bassetti, parafrasando Paperino, o la banda Bassotti, hanno fatto i gay con il sedere dei pazienti ignari, o forse ignavi, con la V di Vicenza, come Stefano da Vicenza. Eh sì, Stefano, sì. Vabbè, allora, procediamo con la mia rassegna stampa settimanale, e c'è questo articolo che è apparso proprio sulla stampa, dunque dove è andato un attimo, eccolo qua, sull'intelligenza artificiale. Allora, le società dell'intelligenza artificiale stanno comprando milioni di libri per poi distruggerli. Si chiama destructive scanning, cioè lo scannerizzazione, lo scanner e la distruzione dei libri, ed è il modo più rapido per allenare i modelli di intelligenza artificiale, ma sacrificando anche testi rari. Allora, sentite un po' questo articolo, appunto apparso sulla stampa, che dice la penna di Caterina Malanetto: se Fahrenheit 451 fosse stato ambientato nel 2026, forse il protagonista avrebbe lavorato per un'azienda di intelligenza artificiale. Nel romanzo, Montag distrugge libri perché nella società distopica del film, in cui vive il pensiero critico... Ah no, aspetta, ho sbagliato a leggere. Nel romanzo, Montag, il protagonista, distrugge libri perché nella società distopica in cui vive il pensiero critico non è ammesso. Oggi, in un mondo spesso assurdo quanto quello descritto da Bradbury, che è l'autore di Fahrenheit 451, non si vuole limitare la cultura per impedire alle persone di pensare. I libri vengono invece trasformati in carburante per nutrire il cervello digitale, cioè l'intelligenza artificiale. Quindi non bruciati, ma scansionati, assimilati dalla IA e dati in pasto alle macchine affinché imparino a scrivere, a rispondere e a creare, e poi ridotti in poltiglia, distrutti. Tutto parte da massicci acquisti di testi. Viene comprato di tutto, dai romanzi russi, romance, fantasy, religione, eccetera, eccetera. È strano, chi acquisterebbe così tanti libri tutti insieme? Lo pensa anche Peter de Vries, antiquario di Harlem, sarà Vries, vabbè, quando vede nella sua casella email una richiesta bizzarra. Voglio acquistare 3.000 titoli, scrive una certa Natalie. Sto partecipando a un nuovo progetto incentrato sulla raccolta di libri in più lingue, attualmente soprattutto in inglese. E nella sua storia, la storia di questo antiquario di Harlem, riportata dal Telegraph,
L'antiquario dice di aver lasciato perdere, non ci credeva neanche, probabilmente è una truffa, no? Cioè, chi è che acquista 3.000 libri? E invece no. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa Entropic, cioè la società mamma di Claude, che è un programma di intelligenza artificiale, è finita al centro di una battaglia legale con l'accusa di aver utilizzato migliaia di libri piratati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. 1,5 miliardi di dollari di risarcimento e il caso è stato chiuso. Cioè, sono stati in grado di pagare questi di Anthropic 1,5 miliardi di dollari di risarcimento. Ma il punto più interessante è un altro. Secondo il tribunale, la società di intelligenza artificiale, le società, non possono copiare illegalmente i libri, però possono acquistarli cartacei, digitalizzarli e utilizzare quei contenuti per l'addestramento dei propri modelli, a condizione che le copie fisiche vengano poi distrutte. Ma che assurdità! Dal punto di vista del diritto d'autore, quindi, non si tratterebbe di una nuova copia, ma di una trasformazione dell'opera. E così gli viene permesso. Per questo motivo l'antiquario di Harlem ha ricevuto quella richiesta per addestrare un modello linguistico dell'intelligenza artificiale. Servono enormi quantità di testi, possibilmente testi di qualità, e viene chiamato appunto destructive scanning. E ne esistono due modalità. La prima è veloce: il libro viene smontato, il dorso viene tagliato, la rilegatura viene rimossa e le pagine vengono scannerizzate. È un procedimento efficiente ma irreversibile. Il libro poi diventa inutilizzabile, perché sennò bisognerebbe rilegarlo di nuovo, no? La seconda prevede invece una scannerizzazione pagina per pagina. Il libro è salvo, ma capite bene che ci vuole molto tempo e anche la mano dell'uomo. Ovviamente le grandi aziende dell'intelligenza artificiale hanno preferito la prima opzione, quindi smontando il libro e poi appunto distruggendolo. Ma perché l'intelligenza artificiale cerca libri umani? Ovvio, l'obiettivo è far apprendere all'intelligenza artificiale un linguaggio il più possibile ricco, naturale e vicino a quello di un umano acculturato. Negli uffici di Anthropic è noto questo lavoro come Project Panama. Ricorda altri progetti Panama, vabbè. Ma questa non sarebbe l'unica azienda coinvolta, no? Anche altri grandi operatori del settore, tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri. I testi diventano quindi fonti preziose, e ancora più preziosi sono quelli pubblicati prima del 2022. C'è infatti il rischio che quelli scritti dopo quella data possano essere stati anche solo parzialmente contaminati dall'intelligenza artificiale, con il cosiddetto AI slope, cioè i testi generati dai modelli linguistici, se utilizzati in una sorta di cannibalismo per alimentare nuove intelligenze artificiali, rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno
per nessun libro, né per i libri comuni, né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBN DB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia del progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella aggiunge anzi: bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece il maxi processo alla mafia. Ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Dunque, Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra: le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì, bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda un bello scritto di Assange, con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso, e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico. Vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive, citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali, possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata, e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio, dobbiamo difenderci da questo rischio, magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche. Non buttiamoli via, perché forse un domani
saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici di degli anni 60-70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. È un altro grande cantautore della mia giovinezza, è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio. Pom, pom, pom.

finisce bruscamente. E noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia liberi, fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro, è apparso su Green Me, uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato, poi quando non servirà più non resteranno solo le dighe, la laguna chiusa oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è: il Mose non proteggerà a lungo Venezia, e c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti e in una fascia compresa tra 0,75 centimetri e 1,75 centimetri il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio.
ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori allargano il discorso oltre la Laguna Veneta
e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata informa. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui, e visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni. Perché parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima. Ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi altra cosa che mi sento di dire: l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campodarsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa l'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. Non interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. E sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così. Ma poi, ecco, Guccini dice è risorto. Quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa. Però, ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

Ecco, vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate. Sì, infatti lui era un grande bevitore di vino. Tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe, gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto. L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata. Ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita. Vabbè, che ormai insomma era abbastanza.

0: viaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: Tra cui non poteva mancare Google, sono impegnati da tempo nella digitalizzazione di enormi collezioni di libri. I testi diventano quindi fonti preziose e ancora più preziosi sono quelli pubblicati prima del 2022. C'è infatti il rischio che quelli scritti dopo quella data possano essere stati anche solo parzialmente contaminati dall'intelligenza artificiale con il cosiddetto AI slope, cioè i testi generati dai modelli linguistici, se utilizzati in una sorta di cannibalismo per alimentare nuove intelligenze artificiali, rischiano di peggiorarne progressivamente la qualità. Quindi si sono fermati al 2022, che quando è arrivata appunto l'intelligenza artificiale. Non c'è scampo per nessuno, per nessun libro, né per i libri comuni, né per i volumi rari. E quest'ultimo dettaglio è quello che provoca più sdegno. Ma oltre a chi si indigna, c'è anche chi ha subito annusato una possibilità, come la piattaforma ISBNDB, che ha aperto una sezione dedicata agli acquisti in grandi quantità. Un occhiolino alle aziende interessate a reperire enormi stock di libri senza attirare particolare attenzione. Così, libri sopravvissuti nei secoli, sopravvissuti alle guerre, passati di mano in mano, vengono ora triturati perché un'intelligenza artificiale possa imparare a scrivere un'email migliore oppure un saggio perfetto. Triste questa china verso cui ci siamo avviati. Vabbè, questo fa parte del futuro, il lato oscuro o l'altro lato della medaglia progresso. Dunque, chi è questo? Marco da Cittadella scrive, aggiunge anzi,

bisognerebbe che i giudici americani facessero un processo serio a questi manovratori del Covid, allo stesso modo che in Italia si fece quando si fece il maxi processo alla mafia. Se la ce l'abbiamo fatta noi, coraggio, ce la possono fare anche i giudici americani. Dunque, Roberto da Milano scrive: e poi il cinema da 60 anni non ce l'ha detto? Si riferisce a Fahrenheit 451 forse. Povero dottor Montanari e il suo mantra. Le cose ce lo dicono. Naturalmente gli italiani dormono, scritto in maiuscolo con tutti i puntini. Sì. Bene, vediamo se c'è qualcos'altro che mi è sfuggito tra tutti questi messaggi. Stefano da Vicenza mi manda una bella, un bello scritto di Assange con la foto di Assange che c'ha una maglia, noto adesso, c'ha una maglia con un simbolo del compasso e mi sembra che ci sia anche un occhio, l'occhio dentro, quindi simbolo massonico. Vabbè, Assange non sarà un massone, ma forse è un messaggio per i massoni. Boh, vabbè, comunque scrive, citato da Andrea Capanna, che mi sembra sia un giornalista in gamba, e scrive Assange: eliminando i documenti cartacei e sostituendoli con quelli digitali possono cancellare la storia. Un giorno ti imbatterai nel messaggio pagina non trovata e un giorno dopo li vedrai negare che il fatto non sia mai realmente accaduto. Julian Assange. Sì, c'è questo rischio, dobbiamo difenderci da questo rischio, magari conservando i libri, i preziosi libri delle nostre biblioteche, non buttiamoli via perché forse un domani saranno libri ricercatissimi o addirittura libri proibiti, no? Come in Fahrenheit 451, come in certi film distopici degli anni 60-70. Sì, magari erano stampati su carta di canapa, soprattutto i libri di un secolo fa, che sono destinati a durare migliaia di anni, come gli incunaboli, questi libri antichissimi. Bene, sentiamoci un altro brano musicale. Un altro grande cantautore della mia giovinezza è Eugenio Finardi, uno dei vecchi, insomma, più o meno coetaneo di Francesco Guccini, con la sua celebre canzone La radio. Un inno alla radio. Pom, pom, pom.

finisce bruscamente, e noi possiamo onorarci nel dire che siamo una radio libera, e quindi siamo tra le pochi fenomeni in Italia, liberi fenomeni così radiofonici. Bene, allora sentite questo articolo sul Mose, parlando anche di futuro. È apparso su Green Me. Uno studio su Venezia che avverte: il Mose ha un orizzonte limitato. Poi, quando non servirà più, non resteranno solo le dighe, la laguna chiusa, oppure un ritiro doloroso. Allora, il titolo è: Il Mose non proteggerà a lungo Venezia. E c'è uno studio che invita a cambiare strategia e a trasferire la città, addirittura. Sentiamo un po'. Quando il Mose si alza, Venezia compra tempo. Quel tempo però ha una scadenza. Uno studio pubblicato il 16 aprile di quest'anno su Scientific Reports, quindi rivista ufficiale, mette in fila gli scenari di adattamento della città e della laguna fino al 2300 e arriva ad una conclusione molto chiara. La barriera mobile del Mose oggi protegge ancora Venezia, però il mare che sale spinge già verso scelte più dure, più costose e molto più invasive, fino a contemplare lo spostamento di monumenti o di palazzi interi verso l'entroterra e l'abbandono di parti della città. Dentro questo ragionamento, Venezia resta inseparabile dalla sua laguna e qui si apre la frattura vera. Le paratoie delle tre alle tre bocche di porto difendono pietra, case e calli, però ogni chiusura più lunga riduce lo scambio d'acqua con l'Adriatico, complica la qualità delle acque, pesa sull'ecosistema, sul porto e sulla morfologia lagunare. Sullo sfondo c'è anche un'altra pressione. Uno studio del 2023 ha collegato la gravità di alcune acque alte storiche a cambiamenti nella circolazione atmosferica, aggiungendo un altro elemento ad un equilibrio già precario. Gli autori di questo studio lavorano con il concetto di adaptation tipping points, cioè punti in cui una difesa smette di fare il suo mestiere e costringe a cambiare scala. Con misure aggiuntive, il sistema attuale del Mose può arrivare a reggere fino a circa 1,25 m di innalzamento relativo del mare. Già attorno ai 50 centimetri entrano sul tavolo le opzioni più pesanti e in una fascia compresa tra 0,75 cm e 1,75 m, il passaggio ad una fase trasformativa diventa inevitabile. Tradotto in parole povere, Venezia riesce ancora ad adattarsi per un tratto, ma poi comincia la stagione in cui ogni soluzione salva qualcosa e lascia andare qualcos'altro. La via delle dighe ad anello avvolgerebbe il centro storico e gli altri insediamenti con argini dedicati, lasciando la laguna aperta verso il mare. In quel disegno entrano fognature efficienti, pompe permanenti e una città da ripensare nei trasporti, nei servizi e perfino nella percezione quotidiana del rischio.
ma i costi vanno da 500 milioni a 4,5 miliardi di euro, con tutti gli oneri per i sistemi di pompaggio. Il vantaggio sta nella protezione di monumenti, abitazioni e gran parte delle funzioni economiche. Il prezzo sta in una cesura fisica e culturale. Venezia continuerebbe a stare nell'acqua, sì, con un rapporto molto più freddo e artificiale con la sua laguna. La strada della laguna chiusa sposta ancora più avanti l'asticella tecnica. Qui la laguna verrebbe trasformata in una specie di lago costiero regolato da dighe permanenti alle bocche di porto, rialzi sulle isole barriera e nuove difese lungo il margine esterno. Sulla carta questa architettura può proteggere Venezia fino a 10 metri di innalzamento del mare. Una versione ancora più estrema, il Super Levee, cioè una barriera larghissima pensata per eventi eccezionali, alzerebbe ulteriormente la soglia. Il conto supererebbe 30 miliardi di euro e la laguna, come ambiente vivo, cambierebbe pelle in modo irreversibile. Resterebbero la città asciutta, il tessuto monumentale, una parte della vita urbana, ma sparirebbe il sistema ecologico che ha dato forma a quella città per secoli. E poi c'è la parola che finora sembrava inammissibile e che nello studio entra senza giri di parole larghi: ritiro. Gli autori la collocano oltre i 4,5 metri di innalzamento del mare, uno scenario associato al periodo successivo al 2300. In quel quadro si parla di trasferire monumenti selezionati, spostare residenti, lasciare che una parte della città venga abbandonata. Il paragone usato per capire la scala del problema passa da Abu Simbel, smontato e rimontato in Egitto negli anni 60. Operazione immensa allora, in quell'epoca, ma minuscola rispetto a Venezia, a spostare Venezia. Le stime economiche oscillano molto e nelle sintesi diffuse dal gruppo di studio arrivano fino a 100 miliardi di euro. Il punto più duro resta però un altro. Ciò che sopravvive in un sito nuovo sono frammenti preziosi, sì, mentre il corpo storico della città, la cultura lagunare e gran parte delle attività economiche si perdono lungo la strada. E il nodo economico pesa già adesso. Il sistema di difesa esistente è costato circa 6 miliardi di euro. Le opere future richiederebbero somme molto più alte e soprattutto tempi lunghi, dai 30 ai 50 anni per progettare, autorizzare e costruire le grandi infrastrutture che entrerebbero in questi scenari. Per questo il lavoro insiste sulla finestra politica che si sta restringendo. Le emissioni più basse tengono più bassa anche la corsa del mare su scala secolare. Le emissioni alte anticipano i salti di scala e rendono più brusche le transizioni. La città, in sostanza, deve decidere con molto anticipo che tipo di ferita considera sopportabile. Lo studio, finisce l'articolo così, evita di incoronare una soluzione perfetta. Tiene insieme patrimonio, lavoro, sicurezza dei residenti, porto, turismo, ecosistemi, tradizioni e mostra che una strategia ottimale, unica, non esiste. Venezia diventa così un laboratorio crudele anche per il resto del mondo. Le aree costiere basse si adattano per un tratto, ma poi arrivano al punto in cui la difesa smette di essere una correzione e diventa una trasformazione del luogo. Gli stessi autori
allargano il discorso oltre la laguna veneta e ricordano che tutte le coste abitate e basse dovrebbero iniziare subito a ragionare sulle implicazioni di lungo periodo dell'innalzamento del mare. Il margine si sta accorciando e Venezia stavolta dovrà decidere prima dell'acqua. E poi sono altri articoli come l'Olanda e il Cile stanno proteggendo le coste con barriere antimaree gonfiabili e che sono alternative meno care del MOSE. Ma vorrei tornare sull'argomento più avanti, anche su questi articoli di catastrofici, no? Il catastrofismo, che molto spesso hanno paventato queste catastrofi, ma poi non si sono avverate. Sì, voglio portarvi un po' di dati, un po' di articoli su questo la prossima volta. Bene, la settimana prossima non ci sarà.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma. Oggi è venerdì 7 agosto, sono le 10:09 e mi accingo a cominciare con le informazioni su questa settimana, su questa specie di rassegna stampa settimanale. Ma prima di cominciare volevo così fare una piccola chiosa, una nota sulla trasmissione precedente che ho ascoltato in macchina venendo qui, e, visto che si parlava di omeopatia unicista, che è insomma la mia materia, visto che per 30 anni sono stato docente di omeopatia unicista alla scuola di Verona, e quindi volevo fare delle precisazioni, niente di scorretto è stato detto dalla veterinaria che era ospite nella trasmissione precedente, però comunque mi sento di perfezionare quello che lei ha detto. Per esempio, non si può parlare di danni che può creare un rimedio omeopatico. Può creare tutt'al più dei sintomi provvisori, cioè finché viene usato un rimedio tra virgolette sbagliato sull'animale, sull'essere vivente, perché ovviamente agisce su tutti gli esseri viventi l'omeopatia, compresi i vegetali, si sta sviluppando anche l'agro-omeopatia, di cui vi ho già parlato qualche anno fa, magari ci tornerò perché sta avendo degli sviluppi inaspettati anche questa disciplina, l'agro-omeopatia. Quindi non si può parlare di veri e propri danni, ma un rimedio, quando la persona risuona con questo, con il rimedio omeopatico, la risonanza, ne parliamo spesso con Maurizio Castellini, che è stato il fondatore della scuola di medicina omeopatica di Verona. Tanti anni fa, sentite che spesso parla di risonanza, no? Quindi quando l'essere vivente entra in risonanza con un rimedio omeopatico, inizia a muoversi qualcosa dentro l'organismo di questo essere vivente. E se non è perfettamente risonante, quindi se non è il similimum, come viene chiamato il rimedio unico esattamente adatto a quella persona, a quell'essere vivente, se non è perfettamente adatto, può dare dei sintomi che possono essere anche fastidiosi, ecco, diciamo così, ma non danni. Parlare di danni sembra che ci sia una lesione, sembra che ci sia qualcosa che dura nel tempo. In realtà, quando si sospende la somministrazione del rimedio omeopatico, torna tutto come prima. Magari a volte si impiega un po' di più, a volte un po' di meno, a tornare come prima. Ma se si seguono le istruzioni date dal grande Christian Samuel Hahnemann, il medico tedesco, due secoli fa, nell'ultima edizione, la sesta edizione dell'Organon, che è la Bibbia dell'omeopatia, il manuale dell'omeopatia classica, se si seguono queste istruzioni, andrebbe utilizzata una LM, una 50 millesimale. In questo caso queste potenze sono molto delicate, pur andando molto in profondità, e questi aggravamenti, questi sintomi durano di solito pochi giorni. Quindi ecco, non diventa un problema, ecco, anche se si sbaglia il rimedio. Poi altra cosa che mi sento di dire: l'omeopatia unicista non è così difficile come può sembrare. Certo, se uno fa si ferma all'inizio, sembra una cosa impossibile, difficilissima, ma procedendo e facendo esperienza ci si rende conto che anche se non viene scelto il rimedio perfetto, comunque il rimedio similare, un rimedio che ha una parziale risonanza, magari dopo qualche fastidio iniziale, che appunto viene interpretato come l'aggravamento omeopatico oppure, come è stato detto, un danno, in realtà poi segue, insistendo un po', e se i sintomi non sono così fastidiosi, insistendo, c'è comunque un miglioramento. Quindi l'omeopatia è clemente, noi diciamo, noi appunto vecchi omeopati unicisti, è clemente, è buona con i medici omeopati, e quindi anche se sbagliano, anche se non sono perfetti nella prescrizione, comunque se ci vanno vicino, e quindi se viene somministrato un rimedio similare, quindi abbastanza simile al paziente, agisce lo stesso, dà comunque dei benefici. E utilizzando una 50 millesimale è molto difficile che ci siano disturbi, che ci siano aggravamenti, tra virgolette. Ecco, naturalmente sarebbe molto da dire ancora, perché la risonanza richiede delle spiegazioni, richiederebbe spiegazioni che spaziano verso la fisica quantistica, no? O medicina quantistica. E di cui abbiamo già fatto cenno anche con Maurizio Castellini, che è un po' tra i più esperti sull'argomento della risonanza e della medicina quantistica. Bene, questo mi sentivo di dire, e ora purtroppo devo dare una triste notizia, perché è morta Cinzia Agostini. Aveva solo 60 anni e alcuni la ricorderanno perché è stata anche una conduttrice, una speaker di Radio Gamma 5, mi sembra fino al 2021 circa, e poi per la sua malattia, aveva un tumore purtroppo, ha dovuto smettere le sue trasmissioni. Ecco, per chi la conosceva o anche per chi insomma è qui in zona e volesse darle l'ultimo saluto, domani sabato 8 agosto alle 9:30 si celebrerà il funerale nella chiesa di Reschigliano, che è qui vicino a Campo d'Arsego, dove abitava. Lei era di Reschigliano. E, ecco, ora vi do il consueto numero per interagire con me, che è il 334 7102 672. E poi, come sapete, c'è stata un'altra morte, però insomma ben diversa all'età, perché Francesco Guccini aveva 85-86 anni. E quindi, ecco, in suo ricordo ci sentiamo una sua celebre canzone, che qua non viene fuori, che spesso viene attribuita ai nomadi, Dio è morto, ma in realtà è stato Francesco Guccini a interpretarla. No, interpretarla, a creare questa canzone. Quindi, allora, vediamo se si decide il programma ad aprirsi. Ok. E quindi sentiamo Dio è morto con la voce di Francesco Guccini. Sembrerebbe una canzone pessimista, no? Cioè, Dio è morto, un titolo così, ma poi, ecco, Guccini dice è risorto, quindi c'è la speranza, c'è una positività di fondo. Ecco, mi è sempre piaciuta questa canzone, l'ho sentita soprattutto, l'abbiamo sentita interpretata dai Nomadi, che l'hanno resa famosa, però ecco, è sua, di Guccini.
2: Ho visto

vorrei leggere almeno l'ultima strofa di questa canzone, che, perché tutta la prima parte, ma no, dai, leggiamola tutta, va. Allora, ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano, nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino sono bagnate, sì, infatti lui era un grande bevitore di vino. Tra parentesi, lungo le strade da pastiglie trasformate, era il periodo delle pastiglie di LSD, di varie altre droghe, gli anni 60, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà. E un Dio che è morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto. L'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. E un Dio che è morto nei campi di sterminio, coi miti della razza, con gli odi di partito. E poi, ecco, cambia registro, Guccini, e scrive: Ma penso che questa mia generazione è preparata ad un mondo nuovo e ad una speranza appena nata. Ad un futuro che ha già in mano, ad una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Che fa rima con morto. Ecco, bravo Francesco Guccini, anche se purtroppo negli ultimi anni della pandemenza, si è schierato dalla parte dei vaccinisti, purtroppo, e quindi probabilmente si è anche vaccinato per il Covid e probabilmente ciò ha accelerato la sua dipartita, vabbè, che ormai insomma era abbastanza anziano, ma chissà, forse se rimaneva così senza quelle schifezze iniettate in corpo, magari sopravviveva qualche anno in più. Chissà. Non potremo mai saperlo, però insomma è una sensazione e anche una probabilità. Bene, allora proseguo con il leggere le iniziative della radio, magari con una musica di sottofondo e sentiamoci Shantam, questo cantautore veronese, un amico anche di Maurizio Castellini, per esempio, ecco, sentiamoci White Flower, Fiori Bianchi, una delle sue più canzoni musiche. Delle sue musiche più famose.

Ecco, Chantin è un nome d'arte, ma lui si chiama Stefano Crespin e, come vi avevo già detto la settimana scorsa, lui lo potete incontrare ogni domenica, o quasi, insomma, a Caorle. La prossima, no, in realtà la prossima è il 18, 19, 20 settembre a Caorle. Suona, mi sembra, in una chiesetta e anche in un agriturismo. Per saperne di più, chi magari fosse in quel periodo a Caorle o insomma abita lì vicino, merita la sua musica. Ecco, lui scrive: il suono e la voce sono la via di connessione al sacro, al mistero che custodisce la nostra essenza, la via del suono creatore, suonestesia. Quindi, per chi vuole saperne di più o insomma informarsi per andarci a Caorle, c'è il suo numero per le prenotazioni, che è il 335 742 0911. Ripeto, 335 742 0911. Bene, ricordiamo sempre che la radio da quest'anno può accettare il vostro 5 per 1000 della dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione è il seguente: 0159 8090 288.

oppure altre forme di sostentamento della radio, di sostegno anzi della radio, le trovate sul sito radiogamma5.it. Quindi trovate il conto corrente postale, l'IBAN per un bonifico, magari permanente, e ricordate sempre che la radio può accettare anche un lascito testamentario. Perché no? E proseguono i film a Cinegamma 5. Bello sto nome, Cinegamma 5. E il prossimo film, che è martedì, sono sempre di martedì sera, no? Le proiezioni alle 21:30. Il prossimo film è Una tomba per le lucciole. E leggo questa bella descrizione del film. Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi: i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni della bomba atomica, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, e Seita, questo 14enne, e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Un po' triste, però storico, insomma, storia vera. Martedì prossimo, Una tomba per le lucciole, qui in sede radio.

E poi, come sapete, come sentite dalla pubblicità, sabato 15 agosto si può andare tutti in Malga, in località Lobbia, al fresco. E per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca, che è il 329 0038 988. Ma chi vuole mangiare la grigliata deve prenotarla prima, entro il lunedì 10 di agosto, portando i soldi qui in sede radio a uno degli organizzatori.

0: Altro appuntamento è sabato 29 agosto, una cena, la cena del cinquantesimo, perché c'è stato il pranzo, ovviamente a febbraio, e adesso c'è la cena. E quindi alle ore 20 al Casolare di Castelmigno di Resana. Prenotazioni, chiamare Ettore, che si è preso carico delle prenotazioni, al 348 857 3609. Ripeto, numero di Ettore, 348 857 3609. Per il menu andate su radiogamma5.it.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi, sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, ma andiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te!

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9

0: 8.
1: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: Oh,
0: allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, che vi capia, mi piace baccaia e a grigliata.

e poi c'è un'offerta di lavoro, un'azienda del settore edile e della progettazione e realizzazione di arredi su misura apre una nuova falegnameria a Maserà di Padova e cerca personale da inserire in questo reparto. Quindi cerca un falegname con esperienza, però, e quindi che sappia maneggiare macchinari per la lavorazione del legno, come gli squadratici, bordatrici, carteggiatrici, tutti finiscono per trici. Impianti CNC, non so cosa siano, ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e anche un falegname operaio, più semplicemente, che sappia assemblare mobili e arredo in generale. Per le candidature rivolgersi a Sonia al 392 528 50 66, ripeto 392 528 50 66.

Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono 50.000 firme per portare questo testo di legge al Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare anche online andate su difesacivilenonviolenta.org.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e prenotazioni e la modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Basta scrivere Comune di Campodarsego oppure Ufficio Ambiente, telefono 049 92 99 845.

Allora leggo un po' di messaggi. Andrea, sceriffo da Verona, è stato il primo a scrivermi questa mattina. Ma buongiorno, stupendo dottor Gennaro. Esagerato, Andrea. Buonissima trasmissione in nostra sintonia. E poi, Doc, ci vai alla cena? Il menù vegetariano mi sembra molto gustoso. Del resto, il pasticcio, sempre vegetariano, che c'era al pranzo era veramente molto buono. Fammi sapere che ci teniamo i posti vicini. Va bene, ti farò sapere, Andrea. Ancora non lo so. È probabile comunque.

Ciao Max 58, ti ricambio il saluto. Dunque, e Walter mi scrive: ciao Gennaro, complimenti per esserci. Forse intendi con questo clima. Una precisazione: è corretto dire che le alte potenze vengono usate per lo più per problemi legati alla sfera psicologica, mentre le CH vengono prescritte per problemi fisici? Un tuo parere tecnico anche sulla astaxantina, scrivono che è molto più potente della vitamina C, cosa ne pensi? Allora Walter, c'è questo, si dice appunto che le alte potenze servono per il mentale e le basse potenze per il fisico, ma questo erano i primi libri di Hahnemann. Dopo lui si è perfezionato due secoli fa e nell'ultima edizione dell'Organo ha elaborato quello che lui chiamava il metodo perfetto, la dinamizzazione, cioè la diluizione perfetta, che è la 50 millesimale, chiamate anche LM oppure Q, soprattutto all'estero le chiamano Q. Queste agiscono sull'intera persona, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psichico, e come dicevo, accennavo prima, sono quelle anche più delicate, pur andando in profondità, ma sono delicate nella loro azione, quindi non creano mai disturbi, quasi mai insomma, e se ci sono sono provvisori, superabili, e anzi vengono spesso interpretati come un buon segno, vuol dire che l'organismo sta reagendo. Poi sì, c'è la farmacoprassia francese che continua a usare le CH, soprattutto i francesi, e quindi hanno le basse CH, le 5, le 9, le 12 CH, continuano a usarle per i problemi fisici, e dalle 30 CH in su per problemi mentali. Si usa fare, ecco, anche alcuni omeopati italiani, però diciamo che non si sono evoluti, ecco, sono rimasti un po' indietro. Adesso ci sono le LM, adesso è già da un bel po' di tempo. Bisogna anche dare comunque una giustificazione, nel senso che l'ultima edizione dell'Organo, non so se ve l'ho mai detto, la sesta edizione dell'Organo, appunto il manuale di omeopatia scritto da Hahnemann due secoli fa, purtroppo per ragioni economiche, di interesse dell'ultima moglie di Hahnemann, che era molto più giovane di lui, quindi è sopravvissuta a lui parecchio tempo, insomma un po' per colpa sua, un po' per i parenti, un po' per non so perché, per quale motivo, questa ultima edizione preziosa dell'Organo è rimasta chiusa in un baule per 80 anni, per quasi un secolo, purtroppo, e quindi si è diffusa nel mondo, si sono diffuse le edizioni precedenti, la quinta edizione dell'Organo, dove non si parlava appunto delle 50 millesimali, perciò ecco, sono ancora poco utilizzate. E vabbè, ci sarebbe da parlare anche delle K, delle corsacoviane, ma insomma mi va via tutta la trasmissione, che sono altre potenze molto valide comunque e in qualche modo simili alle LM, alle 50 millesimali, ma sono molto più semplici da preparare, da fabbricare, e quindi anche più economiche. Vabbè, poi sull'astaxantina, allora diciamo che non è uguale alla vitamina C, non ha gli stessi effetti della vitamina C, è comunque una sostanza antiossidante come la vitamina C, però è diversa nella sua azione.
comunque come antiossidante è effettivamente più potente della vitamina C. Poi dipende molto dai dosaggi. Io non adopero gli alti dosaggi della vitamina C, però si possono utilizzare anche, soprattutto in vena, altri alti dosaggi. Con la astaxantina non si può arrivare ad altissimi dosaggi, sennò poi possono arrivare dei problemi. Quindi insomma sono molto diverse fra loro, ecco. Dunque, poi vediamo. Allora, Stefano da Vicenza scrive: dal 2028 nel Regno Unito le auto elettriche pagheranno a chilometro. Dunque, e poi scrivi Stefano, forse il link sopra era un po' abbozzato, l'articolo insomma, ma dopo 2 settimane ci sono sempre più canali YouTube che ritornano sulla questione. E come fanno? Ma come fanno a sapere quanti chilometri vengono percorsi? Forse ad ogni revisione, chissà che salasso. No, guarda che le auto moderne, soprattutto le auto giapponesi, e io ho da tanto tempo auto giapponesi, le ultime, se tu vuoi, ovviamente firmi, dai il consenso, c'è un sistema che controlla esattamente quanti chilometri fai a benzina, quanti ne fai in elettrico, oppure quanti ne fai solo in elettrico, insomma ti registrano tutti i chilometri che fai, perché ormai le auto, per motivi di sicurezza, sono controllate dai satelliti o sono collegati via in maniera online, insomma da remoto. E quindi tu basta che premi un pulsante e arrivano i soccorsi subito, ti localizzano subito. Con questa scusa c'è un controllo accurato anche dei chilometri che fai. È normale? Devi aggiornarti, Stefano. Quasi tutte le auto, sia giapponesi ma anche quelle europee, hanno questo sistema. E poi scrivi: mi dispiace tanto per la signora Cinzia, le mie più sentite condoglianze ai familiari. Cinzia Agostini, che come dicevo prima è deceduta dopo anni di malattia ed è stata appunto una conduttrice radiofonica anche qui a Radio Gamma 5. Dunque, poi ieri un ascoltatore ha criticato Francesco Guccini per essere stato un comunista, ma se aveva fatto la canzone Dio è morto, secondo me comunista non lo era del tutto, scrive Stefano da Vicenza, a meno che il dire che per essere comunista significa essere automaticamente atei non sia stata una narrazione di epoca post-nazista per indurre la gente a non avere credi, favorendo le entità demoniache che tentano sempre di entrare in possesso delle anime pulite, tra virgolette. Sì, Stefano, insomma, non vedo niente di grave nell'essere comunista. Ci sono tanti comunisti. Ci sono stati anche più spirituali e più religiosi, intimamente religiosi di molti cattolici, come ben sapete. Sono etichette, insomma, che valgono poco. Bisogna sempre conoscere le persone al di là delle etichette, non lasciarsi influenzare da queste classificazioni. Poi Andrea Sceriffo aggiunge: scusa, desideravo porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Cinzia, ex conduttrice della radio, e un augurio di cuore che possa fare un buon viaggio di luce.
a lei. Quanto mi affascina, scrive ancora Andrea, il discorso che più è alta la diluizione di un rimedio e più è potente e va ad agire in profondità. Meraviglioso. Eh sì, Andrea, non è solo una questione di diluizione, attenzione, perché ad ogni passaggio di diluizione, sapete, si prende una goccia, la si diluisce in 100 gocce di acqua, per esempio, no? Questo è uno dei metodi di diluizione. Ad ogni passaggio ci sono 100 dinamizzazioni, cioè vuol dire 100 succussioni. Le succussioni sono delle scosse che vengono impartite al flacone. Una volta lo si faceva a mano e ancora alcune aziende riescono a farlo a mano, ma capite bene quanto lavoro ci sia, perché si va avanti centinaia di volte raggiungendo diluizioni terribili, molto molto elevate, no? Ma anche dinamizzazioni, quindi il rimedio acquista un'energia particolare ancora poco conosciuta che spazia nella fisica quantistica, perché non è più, si esula dalla biologia molecolare, non ci sono più molecole dopo pochi passaggi, perché sono esponenziali, no, le diluizioni. Capite bene che una goccia in 100, poi prendi quello che hai ottenuto, lo diluisci un'altra goccia in altre 100 gocce, in pochi passaggi non hai più nessuna molecola della sostanza originaria. Per quello ci vengono accusati di somministrare acqua fresca. Ma questi stupidi ignoranti, spesso in malafede, i detrattori dell'omeopatia, o fanno finta di non sapere che esiste anche la fisica quantistica e la fisica delle diluizioni infinitesimali, che è la fisica del futuro. Ci avviciniamo sempre di più a questa medicina delle piccole dosi, no? E ecco, o fanno finta di non saperlo oppure sono proprio ignoranti, ma si acquisisce un'energia particolare a cui molte persone sono molto sensibili, persone e anche animali, riprendendo il discorso della veterinaria della trasmissione precedente. Comunque sì, è affascinante davvero. Io non finisco mai di stupirmi anche dei risultati che ci sono. David 66 scrive: salve dottor Muscari, buona trasmissione e grazie per la sua presenza, che è per me sempre di conforto e di grande spessore culturale. Grazie Davide, troppo buono. Adamo scrive: salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo nel campo e ho pensato che, siccome lui mangia bacche e semi, deve essere contento che non gli mancherà mai il cibo, perché ce ne sono tantissimi di semi e anche vaccinati. Stai giocando sulle parole, i semi vaccinati, Adamo. Vabbè. Salve Gennaro, oggi ho visto uno scoiattolo. Sì, hai ripetuto due volte. Hai corretto, sì. Non gli mancherà mai il cibo perché di semi ce ne sono tantissimi e anche vaccinati. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro messaggio. No. Bene, allora, verità di oggi, non vi leggo tutto l'articolo che c'è in primissima pagina, cioè in alto c'è una foto ridicola di Giuseppe Conte, che ha un'espressione proprio antipatica, direi, bruttina e antipatica. La verità ha colto questa espressione o l'ha trovata in giro, vabbè, insomma. E c'è scritto in alto:
Il vero virus è Conte. E poi scrivono: l'ex premier, questo è Maurizio Belpietro, il direttore della Verità, no? L'ex premier arriva in commissione Covid, quindi Giuseppe Conte, e fa quello che sa fare meglio, l'anguilla. In avvocatese, quindi in lingua avvocatese, dribbla tutte le domande scomode sulla gestione della pandemia. A differenza di Fauci, incriminato dal Senato americano, Conte se la caverà. Ma gli italiani non sono come certi giornali e non dimenticano. Non vorranno avere di nuovo lui, con i suoi DPCM alla guida del paese. Intanto un'altra sentenza sbugiarda Giuseppi, quindi il Conte, sulle mascherine. Ecco, e quindi lungo articolo che però vi risparmio, anche perché spazia nella politica, nel partitismo, essendo un giornale destroide, se la prende spesso con i sinistroidi, e quindi non voglio leggervi queste frasi, e invece vi leggo una bella sintesi che ha pubblicato Paolo Bellavite, riprendendo a sua volta, vediamo se riesco a ritrovare. Eccomi di nuovo con voi dopo essere stato cecchinato, come mi scrive Andrea Sceriffo, dice cecchinato con tanti che spasso che sei, Doc, ridi te, io prendo paura ogni volta.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio un pochettino prima, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri in compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima così abbiamo più tempo per raccontarci le nostre cose. Sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: di come affrontare i grandi problemi della mia vita. Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì? Se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?

0: in cui le forze svaniscono. C'è un momento preciso in cui le forze svaniscono e il peso dentro il petto diventa così denso che persino respirare sembra una fatica del tutto inutile. Questa oscurità profonda non rappresenta affatto una condanna definitiva della tua mente instabile, ma è il segnale chiaro che hai protetto troppo a lungo un carico pesante per le tue spalle. La filosofia millenaria dei monasteri orientali non ti chiede di forzare un sorriso artificiale o di combattere la tristezza profonda con la pura rabbia. Al contrario, ti mostra la via esatta per disarmare questo dolore in modo del tutto silenzioso, restituendo immediatamente uno spazio fertile e una leggerezza autentica al tuo cuore stanco. Per iniziare questo percorso profondo di guarigione emotiva insieme, scrivi ora sotto nella tua vita. Cammini per strada con un peso enorme sulle spalle. La prima cosa che cerchi di fare non è goderti il paesaggio, ma resistere alla fatica. Nella mente accade esattamente lo stesso. Gran parte della sofferenza che ti stringe lo stomaco non nasce dagli eventi esterni che affronti ogni giorno, ma dallo sforzo disperato di voler controllare ogni singolo dettaglio del tuo destino. Fin da piccoli veniamo educati all'idea che essere forti significhi piegare la realtà al nostro volere, anticipare gli ostacoli e correggere ogni anomalia della vita con la forza di volontà. Questa abitudine tossica si trasforma in una tortura invisibile. Diventi un giudice severo di te stesso, sempre stanco per una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Il maestro Thich Nhat Hanh ricordava spesso che per trovare la pace non dobbiamo pretendere che il vento smetta di soffiare, ma imparare a regolare le nostre vele senza disperazione. Quello sfinimento totale che molti chiamano depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero dall'illusione di chi cerca di trattenere l'acqua stringendo forte i pugni. Più stringi la presa, più il liquido scivola via, lasciandoti esausto e frustrato. La liberazione richiede un atto di coraggio semplice: riconoscere il confine tra ciò che dipende dalle tue azioni e ciò che appartiene al corso spontaneo del mondo. Accettare l'incertezza quotidiana non significa arrendersi, ma risparmiare un patrimonio immenso di energia interiore che fino a oggi hai sprecato a lottare contro la realtà.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Quando smetti di pretendere che il mondo segua il tuo spartito, il petto si alleggerisce immediatamente. Osserva per un istante le parole che usi per descrivere questo stato emotivo. La mente ti porta a dire che sei triste, ma in questa apparente verità si nasconde un inganno profondo che ti confonde continuamente. Stai commettendo un errore fatale, fondendo l'osservatore con la tristezza stessa. Devi capire che la sofferenza passa come una nuvola passeggera, mentre la tua coscienza rimane pulita. Questo distacco è il primo passo essenziale per recuperare la tua pace interiore ed evitare che il dolore metta radici nel profondo. Immagina che la tua consapevolezza profonda sia come un grande specchio cristallino posizionato al centro di una stanza silenziosa. Se davanti allo specchio passa un animale feroce o una nube scura e minacciosa, lo specchio riflette perfettamente quella forma, senza mai trasformarsi nel mostro o nella tempesta stessa. Rimane pulito, intatto e totalmente distaccato. I pensieri distruttivi, l'angoscia e la malinconia sono semplici ombre temporanee che transitano sullo schermo della tua mente. Ma tu hai smesso di essere lo specchio e hai iniziato a credere di essere l'oscurità riflessa. Questa fusione totale prosciuga ogni singola difesa psicologica, lasciandoti ferito. Nei monasteri Zen si insegna a rompere questa illusione attraverso una pratica di pura osservazione tecnica. Quando la tristezza bussa alla porta, non dire a te stesso che sei depresso, impara invece a formulare una frase diversa. Vedo sorgere un pensiero doloroso dentro di me. Nel momento esatto in cui crei questo piccolissimo spazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la tua reazione automatica, il mostro della sofferenza perde progressivamente tutto il suo potere reale su di te. Un antico aneddoto buddista racconta di un discepolo che si lamentava continuamente con il suo maestro perché la sua mente era costantemente invasa da immagini orribili e dolorose. Il saggio lo portò davanti a un fiume e gli disse di guardare le foglie secche che galleggiavano sulla superficie. Il fiume non cerca di fermare le foglie, né si dispera perché esse esistono, semplicemente le lascia scorrere rimanendo acqua pura. Comprendere questo meccanismo significa accorgersi che l'oscurità attuale è solo una condizione transitoria della mente instabile, non la definizione ultima ed eterna di chi sei veramente.

decisioni sbagliate o occasioni perdute. Trasforma questi ricordi in un veleno quotidiano che intossica ogni istante presente. Esiste una celebre storia della tradizione Zen che spiega perfettamente questo meccanismo psicologico e che dovresti custodire nel tuo cuore. Un giorno un uomo colto e pieno di sé andò a fare visita a un maestro spirituale per chiedere insegnamenti sulla pace interiore. Mentre l'ospite parlava senza sosta delle proprie conoscenze e dei suoi meriti personali, il saggio iniziò a versare del tè caldo nella sua tazza. Continuò a versare anche quando il liquido ebbe raggiunto il bordo, finché il tè non cominciò a traboccare sul tavolo, bagnando i vestiti del visitatore stupito. Di fronte alla rabbia dell'uomo, il maestro si fermò e disse con estrema calma che la sua mente era esattamente come quella tazza, così colma di vecchie opinioni, giudizi e ricordi da non lasciare spazio a nulla di diverso. Se non svuoti prima il tuo contenitore, come puoi pretendere di accogliere la freschezza della guarigione interiore? Lo stato depressivo funziona nello stesso modo. Si tratta di una tazza satura di vecchi schemi dolorosi che continui a rimescolare sperando in un risultato differente. Per svuotarla davvero e ritrovare la tua natura limpida originale, devi compiere due passi psicologici immediati. Primo, tagliare i fili invisibili della nostalgia tossica, accettando i fatti passati così come sono avvenuti. Secondo, smettere di giustificare il tuo attaccamento al dolore attraverso il senso di colpa per ciò che è accaduto anni fa. Svuotare la mente non significa affatto dimenticare la tua storia personale o cancellare chi sei, ma fare spazio dentro il petto, permettendo alla realtà di manifestarsi senza filtri deformanti. Solo in questo vuoto fertile, la straordinaria leggerezza che credevi perduta per sempre tornerà a farsi spazio nel tuo essere. Questa purezza cura i nervi scossi dall'angoscia cronica e ti prepara a vivere pienamente ogni istante della tua vita. Se fermi per un istante la tua corsa e osservi dove si nasconde l'attenzione quando l'angoscia bussa forte alla porta, ti accorgerai che essa non abita mai il presente. La mente ferita viaggia senza sosta nel tempo lineare, incastrandosi tra i rimpianti pesanti di un passato immutabile e il terrore costante di un futuro incerto che non è ancora nato. Questa fuga continua crea una frattura emotiva profonda, dove le cose reali svaniscono per lasciare spazio a proiezioni spettrali e catastrofiche. Molti affrontano le giornate come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportando la consapevolezza nell'unica dimensione reale esistente, il qui e ora. C'è una forza immensa nel fatto di abitare l'istante attuale con cura millimetrica e senza giudizio artificiale. Non serve scalare montagne o recitare parole incomprensibili per ore per ritrovare la pace perduta. La vera rivoluzione comincia quando porti l'attenzione totale su un singolo gesto ordinario, come l'aria che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringi tra le mani. In quel momento esatto di presenza sensoriale pura, i pensieri disfunzionali non hanno più terreno fertile per riprodursi e prosperare nel cervello. L'ansia e la tristezza non possono sopravvivere nel presente perché hanno un bisogno assoluto del tempo lineare per nutrirsi, crescere e schiacciare il petto. Quando togli loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono rapidamente come nebbia al sole del mattino. Per ancorare la mente instabile alla realtà immediata, gli insegnamenti tradizionali suggeriscono di focalizzarsi interamente sui cinque sensi. Nota tre suoni distinti intorno a te in questo momento e rilassa deliberatamente ogni tensione fisica accumulata nelle spalle attraverso una ispirazione profonda e controllata. Questo piccolo esercizio quotidiano ha il potere reale di spegnere i circuiti della sofferenza cronica. Abitare l'istante significa smettere di subire passivamente gli eventi della vita e iniziare a custodire la stabilità profonda della tua mente intatta, un singolo respiro alla volta, con fede incrollabile nel presente sereno e stabile.

0: del tuo cuore oggi risvegliato. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come una benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della tua giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi frenetici del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione mentale sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La maestra buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un atto di coraggio radicale, che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere il sintomo, devi imparare ad accogliere la tua umana vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è quella di volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la tua fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa identica gentilezza premurosa che riserveresti spontaneamente a un amico caro che sta attraversando una notte buia. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta a tutti i costi. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te, americano, l'oscurità cessa di essere percepita come un nemico mortale da abbattere e diventa il terreno sacro in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno di amore, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede proprio nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo una dignità profonda a ogni tua singola cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa spontaneamente e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è affatto un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale e duratura. Nessuna tempesta emotiva possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per sempre. Sotto l'effetto pesante della malinconia cronica, la mente tende a sussurrarti una menzogna terribile, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta trasforma un semplice momento di transizione in una condanna psicologica opprimente. Gli insegnamenti dei maestri scardinano questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo intero possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti, paragonando gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, può durare per l'eternità. La tua sofferenza attuale funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la tua coscienza ferita non se ne accorge direttamente. Accettare questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore, basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in te. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole sensazioni durante la giornata. Terzo, ricordare a se stessi che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della tua intera esistenza. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togli alla sofferenza la sua arma più letale, permettendo alle emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della tua anima si sta semplicemente purificando, prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di una pace stabile, benefica e profonda. Ricorda che tutto cambia costantemente nel mondo esterno, e anche i tuoi pensieri più dolorosi seguiranno questa stessa legge inevitabile della natura, svanendo nel nulla senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Capire i meccanismi segreti della sofferenza significa accorgersi di quanta energia vitale buttiamo via ogni giorno nel tentativo di cambiare la direzione del vento. Quando la mente viene investita da una tempesta emotiva o da una forte angoscia esistenziale, l'istinto automatico ti spinge ad alzare barriere difensive, a irrigidirti e a iniziare una lotta furiosa contro il sintomo. Ti arrabbi perché ti senti triste, ti spaventi perché provi ansia, e questo secondo strato di resistenza cieca non fa altro che triplicare il peso originale del dolore. La tradizione dei monasteri orientali suggerisce una postura interiore completamente diversa, definita come l'arte sacra della resa cosciente, che non ha nulla a che vedere con il subire passivamente gli eventi negativi della vita. Significa, al contrario, smettere di sprecare le proprie preziose riserve energetiche in una battaglia persa in partenza contro la realtà del momento presente. Il grande maestro Shunryu Suzuki spiegava che per controllare le mucche o le pecore è necessario dare loro un grande pascolo aperto, e lo stesso vale per la mente. Reprimere i pensieri serve solo a renderli più violenti. Se ti trovi in mezzo al mare durante una burrasca, l'unico modo per non annegare è smettere di agitare disperatamente le braccia contro le onde, permettendo al corpo di galleggiare, seguendo il movimento naturale dell'acqua. Finché combatti il mare, la forza della corrente ti sconfiggerà, ma quando smetti di lottare, l'acqua stessa diventa il tuo sostegno più solido. Trovare la quiete interna nel bel mezzo del caos richiede di sospendere l'ostilità verso la tua fragilità attuale, accogliendo il dolore come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa spirituale. Disattivare i circuiti del giudizio severo ti permette di evitare di etichettare ogni singola flessione del tuo umore come un fallimento definitivo. Respirare profondamente dentro la ferita rilassa il corpo nonostante la presenza della tempesta esterna, rivelando quel nucleo originario di pace assoluta rimasto intatto dietro il rumore superficiale dei tuoi pensieri quotidiani. Questa totale assenza di resistenza distruttiva restituisce una limpida armonia psicologica a ogni tua azione futura. Assaporala ora. Osserva attentamente la forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina quando ti alzi dal letto per affrontare la routine quotidiana. Molto spesso, lo stato interiore buio viene alimentato da un motore segreto completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Ti muovi per obbligo, lavori per pura inerzia e vivi le giornate come se stessi scontando una condanna ingiusta e pesante. Questo modo meccanico di esistere priva ogni singola azione di un significato reale, aumentando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insostenibile per la tua anima stanca. La via della guarigione mentale non richiede affatto di fuggire dalla società o di stravolgere improvvisamente la tua vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso, tutta la struttura della tua coscienza subisce una metamorfosi istantanea e benefica. Il Buddha ricordava che la mente precede ogni cosa, la mente le governa e le crea. Se pulisci la tua casa, ad esempio, non farlo pensando solo alla fatica del dovere, ma focalizzati su quel gesto puro di creare uno spazio ordinato per ospitare i tuoi pensieri. Ogni azione fisica resta esattamente la stessa, ma la risposta emotiva dentro il tuo cervello cambia in modo drastico. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Se lavi i piatti solo per avere la cucina pulita, non sei presente in quel frammento di tempo e la vita diventa un deserto di noia. Devi invece agire per il solo gusto di sperimentare pienamente l'azione immediata. Questo atteggiamento sottrae energia alla depressione che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la retta via significa mettere un seme di luce dentro i gesti più umili, collegando le attività quotidiane a un valore superiore che nutre la tua pace interiore stabile e puramente eterna. Agire con questa presenza consapevole trasforma ogni routine in un sentiero luminoso di profonda guarigione emotiva. Sii sveglio in tutto ciò che fai da oggi in poi. Abbiamo camminato insieme lungo i sentieri più profondi e nascosti della mente umana, smantellando pezzo dopo pezzo l'illusione del controllo rigido, il peso soffocante dei vecchi rimpianti passati e quel rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano ogni giorno l'oscurità interiore della tua vita quotidiana. Ogni singolo insegnamento di questo percorso millenario ti ha dimostrato con assoluta chiarezza che la vera via per superare la sofferenza profonda non risiede mai nello sforzo violento del fare, né nella pretesa impossibile di voler cambiare la realtà esterna che ti circonda. La chiave segreta si trova interamente nel sacro potere della presenza cosciente, nell'ancora del respiro millimetrico, nella compassione radicale verso le tue ferite più intime e segrete, e nella certezza che ogni tempesta è, per sua natura, puramente impermanente. Ora che queste antiche verità sono riemerse chiaramente alla tua consapevolezza, quale di questi pilastri buddhisti fondamentali senti sia il più urgente e necessario da integrare nella tua quotidianità per disarmare l'angoscia e ritrovare finalmente la pace perduta? Condividi.
1: La depressione prospera dove c'è il vuoto emotivo. Mamma mia.

Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 8 agosto 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e vi tengo compagnia fino alle 13. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate più tardi, se ci siete, se avete voglia, vista anche la giornata altamente festiva, vacanziera, feriale, eccetera, eccetera. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, poi vi ho fatto ascoltare quella bella cosettina di Sadhguru, e com'è che si intitolava? Vediamo se... I problemi della vita, come affrontare i problemi della vita, dice lui e ci dà la sua versione. Poi vi ho fatto ascoltare anche questo lungo audio, Il segreto di un monaco per uscire dalla depressione, buddismo, saggezza e rivelazione. Trovate tutto su internet e poi metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E vi dicevo, oggi ho iniziato un pochettino prima, ringrazio e saluto chi mi dà questa possibilità, visto che magari nel periodo così vacanziero eccetera c'è anche questa bella possibilità. Vediamo le iniziative. Il meteo. E là, cosa è successo qua? No, non può essere. Non può essere.

diamo un'occhiata a quello, eccolo qua, dicevo, diamo un'occhiata a quello che è il meteo. 29 gradi però, niente male. E vento, oggi dicevo è sabato, sole pieno, forse ha piovuto un pochettino stasera, qualcuno si è accorto di qualcosa o magari da qualche parte è piovuto, fatemi sapere, così giusto per, comunque sia per quest'oggi e per tutta la prossima settimana è praticamente sempre soleggiato, forse lunedì parzialmente soleggiato e poi sì, tutta la settimana diciamo bello soleggiato. E temperature dai 23 ai 24 gradi fino ad arrivare anche ai 36-37 lunedì martedì. Precipitazioni assolutamente assenti, qua mi darebbe, e per tutta quanta la settimana. 20, insomma dai 10-11 km orari, quindi qualcosina si fa sentire e tutto sommato anche se tende ad asciugare un po', quindi a prosciugare un po' anche di più di quello che magari ci si aspetta, però almeno la sensazione di essersi un po' di movimento d'aria sicuramente ci fa tollerare meglio questo caldo. Va bene, e le iniziative della radio, aspettate un attimo, eccole qua. E Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Io non me la ricordavo e comunque ringrazio anche chi mi ha girato il messaggio su WhatsApp. Diamo il triste notizia della morte di Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Tante cose buone, diciamo. E Cine Gamma 5 presenta una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre del 45. Alla stazione di Kobe il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Questo martedì 11 agosto alle 21:30 in sede radio, però vi raccomando, fin già dalle 19:30 c'è la possibilità di mangiucchiare qualcosa di buonissimo e quindi poi godersi il cinema, questa cinema. E a Ferragosto lassù Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in Malga ad ispirare una panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a scioppar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi a mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare, in via Santa Brigida 75, a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamare Ettore 348-8573609. Ripeto, Ettore 348-8573609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it.
aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartesiatrici e impianti, centri di lavorazione e controllo numerico, CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. E per la candidatura sentire telefonare a Sonia 392-528-5066, 392-528-5066. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anze banane che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale pignoramenti lampo, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatore padovano Andrea Ostellari, senatrice Vicentina Erika Stefani e Alfredo Bellucco, Federazione Europea per la Giustizia, info 346 3614 469. Vi ripeto, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, info 346 3614 469. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Per firmare online, Speed e CIE, difesa civile nonviolenta.org. Difesa civile nonviolenta.org. Cerco casa per marcato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. Grazie. ciaobei.org, Radio Gamma 5, vedete sul sito della radio ciaobei.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 26 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego l'abbiamo visto, poi magari mi piacerebbe approfondire un po', poi magari diamo un'occhiata assieme. E per il momento non vedo altro, ecco qua. E ricordiamoci 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Oh, basta, direi che abbiamo fatto tanta roba anche stamattina. Il nostro Luciano Pavarotti, eccolo qui.

0: Sempre grandi Pavarotti, vero?
1: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026, 08 08 2026. Continuiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico, e vediamo un po' che cosa ci ho da raccontarvi oggi. Inizio sempre io: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E poi vediamo ancora... bella Arieta stamattina, si sta bene anche senza clima che non accendo mai. Qui a Stra non è piovuto ieri sera, ma si vedeva lampeggiare verso nord. Un caro saluto da Tiz. Perfetto, grazie, ciao ciao, di questo tuo bel messaggio. Buon sabato Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori, con un pensiero a zia Cia, alla quale dedico la mia frase di oggi. Non è la tempesta a spezzarti, è ciò che scopri di aver dentro mentre la attraversi. Grazie, grazie. Grazie, grazie Marica, un salutore a te, anche ai tuoi genitori naturalmente. Poi vediamo che cosa ho da leggervi io ancora. E per esempio, spesso ci viene chiesto: ma amore non è un termine migliore di apprezzamento? Non è una parola più adatta a descrivere l'energia non fisica? Noi sosteniamo che amore e apprezzamento corrispondono alla stessa vibrazione. Alcuni usano la parola gratitudine o riconoscenza, ma tutti questi vocaboli descrivono il benessere. Bello articolato, vero? Il desiderio di apprezzare è ottimo come primo passo. Successivamente, a mano che trovate altri motivi per dire grazie, il processo si intensifica. E poiché desiderate trovare altre ragioni di apprezzamento, ne attrarrete voi stessi di nuove. Manifestando il vostro apprezzamento nei confronti di esse, ne attirate ancora altre finché non darete via libera all'apprezzamento in voi stessi. Magari finite per sentirvi in colpa per non essere riusciti ad apprezzare persone scontrose, deluse o sofferenti, nonostante il loro atteggiamento negativo nei vostri confronti. Non vi suggeriamo mai di fissare l'attenzione su qualcosa di sgradevole e di trarne giovamento. Concentratevi invece sulle cose che vi fanno provare apprezzamento quando le trovate, e a quel punto la legge dell'attrazione ve ne procurerà altre dissimili. Ai, bella tosta, vero? Aspettate, ma stamattina ci sono i banchetti? No, perché mi chiedi Marco? No, al momento non c'è niente, e niente proprio, no, ti confermo che oggi non c'è niente. Creare spazio ordinato non per sé ma per ospitare i propri pensieri. Era del Buddha, mi chiede Tiz. Guarda, sai che non saprei aiutarti, non sono proprio afferrato su questo. Ok, direi dai che possiamo anche chiudere così. E vediamo con che cosa oggi. A volte il silenzio è il modo migliore per dire le cose importanti.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, vi dicevo, in questo sabato 8 agosto 2026, 08 08 2026. Eccoci qua. Allora, di che cosa vi volevo parlare oggi? Uno dei temi che diventa sempre più, è già da tempo molto molto importante e molto sentito, è quello legato al discorso della riqualificazione degli edifici. Vi ho detto già altre volte che le statistiche parlano di di edifici nuovi sempre meno, costruzione di edifici nuovi sempre meno, soprattutto nei centri abitati, beh, non ne parliamo nei centri storici, ma anche nelle zone già edificate, eccetera, eccetera. Qualcosina si continua a fare, forse nelle nostre zone, appena fuori, già fuori periferia, o eventualmente, diciamo, già nelle prime periferie. Tutto quanto, la maggior parte oramai degli anche per dovute al fatto che c'è la normativa in ambito urbanistico che vieta o impedisce il più possibile il consumo di suolo nuovo. Quindi c'è la possibilità, si spinge sulla ristrutturazione. Teniamo conto che c'è anche tutto quanto il capitolo legato alla ristrutturazione, che viene considerata anche da un po' di anni a questa parte. La normativa prevede la ristrutturazione anche come demolizione e ricostruzione, quindi nell'ambito ristrutturazione. Non era scontato nel passato, perché fino a pochi anni fa la demolizione e la ricostruzione sullo stesso sedime, magari anche con la stessa fattispecie, eccetera, eccetera, non era, cioè era vista come un sistema diverso, insomma, aveva una sua complessità. Adesso nell'ambito di ristrutturazione si può considerare anche come demolizione e ricostruzione. Come concetto, immaginate anche voi, avete presente anche voi, ci sono diversi livelli di, chiamiamo, di ristrutturazione. A partire da arrivare, come vi stavo dicendo, la cosiddetta demolizione e ricostruzione, per cui il fabbricato viene completamente demolito e poi viene rifatto. Alla, diciamo, cosiddetta semplice manutenzione ordinaria, che consiste nel fare quei piccoli interventi che sostanzialmente possono essere, diciamo, quelli base nel pitturare il fabbricato dentro, eventualmente anche fuori, fino magari a sostituire delle piccole parti delle piastrelle piuttosto che degli intonaci e cose di questo tipo. Per cui effettivamente sono tutte quante operazioni molto molto tra virgolette, diciamo, semplici nel concetto dell'intervento sul fabbricato. Tra queste due sponde, se vogliamo, ci sono tutte quante le vie di mezzo che si possono, che si vogliono ritrovare. E diciamo che la normativa in linea di principio cerca di codificare nel più, diciamo, nel miglior modo possibile tutte quelle che sono i vari interventi, con le relative documentazione sia tecnico e soprattutto tecnico-burocratica che sono necessarie. E questo implica, insomma, e capite anche voi che a volte, per tutta una serie di motivi, sono relativamente, i confini possono essere anche considerati relativamente molto sottili tra uno e l'altro. E a volte quindi si va in cerca di una soluzione piuttosto che l'altra, per tutta una serie di motivi vari, insomma. E adesso, tra l'altro, è entrata in vigore una nuova direttiva a partire dal 3 agosto che prevede, insomma, tutta una serie di altre incombenze per quel che riguarda la produzione minima di energie, dell'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di acqua sanitaria, insomma, per tutta una serie di considerazioni varie. È diventato ulteriormente più restrittiva questa questione. Anzi, potrei anche farvi ascoltare una cosa, vediamo se riesco. Un attimo, vediamo se allora sì. Eccolo qua. Allora, c'è un audio, vediamo, che interviene su questa questione del... no, questo no. Adesso aspettate che ve lo trovo, non questo, magari questi qua, lo vediamo dopo dove è andato, dove è andato, dove... eccolo qua. Oggi 3/8/26 entra in vigore il decreto attuativo che attua le direttive RED 3, che conferma che la tua casa non è più tua, tutto quello che devi sapere. Beh, sentiamo un attimo che cosa c'è da sentire in questo caso, appunto. Vediamo un attimo. Aspettate, eccolo qua.
2: Da oggi, 3 agosto, scattano i nuovi obblighi per le nuove costruzioni, ma anche e soprattutto direi per le ristrutturazioni. È qualcosa che riguarda tutti, anche chi è in affitto. Ci dà la conferma che le nostre case non sono più nostre. Può sembrare un'affermazione forte, ma seguite l'intero video e capirete perché diciamo questo. Quindi a partire dal 3 agosto 2026 l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili diventa un requisito di legge fondamentale per avviare qualsiasi cantiere residenziale o pubblico. Il decreto legislativo 5/2026, attuando la direttiva europea RED III, estende infatti le quote minime green anche agli immobili esistenti in fase di riqualificazione. Chi pianifica cantieri o riqualificazioni dal 3 agosto deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti. Non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il decreto requisiti minimi 2025 e il decreto legislativo 5/2026. L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici. Nel merito, il decreto requisiti minimi, decreto ministeriale 28 ottobre 2025, operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica, isolamento di pareti, tetti e serramenti, la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti. Per quanto riguarda invece il decreto legislativo 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Attenzione! Rende obbligatoria l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, FER, primariamente il fotovoltaico, non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di primo e secondo livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici. Il quadro normativo, ridisegnato dal decreto legislativo 199/2021 e aggiornato dal decreto legislativo 5/2026 di recepimento della direttiva europea RED III, impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria mediante impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile quali solare, fotovoltaico e termico, eolico, idroelettrico, geotermico e a biomassa. L'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio, pareti, solai e tetto, abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni. Per quanto riguarda gli interventi che interessano,
3: fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda.

0: con dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Oltre il 25% della superficie dell'involucro, attivando il secondo livello di riqualificazione, la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%. Notate, anche il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15% ove tecnicamente fattibile. Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge. L'obbligo non riguarda, ad esempio, chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro, né il sistema termico principale, ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti. Fabbricati tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla soprintendenza. E nei casi in cui una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, dimostri che l'edificio presenta limitazioni strutturali, ad esempio tetti non portanti, o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile. Quindi altri costi e burocrazia che comunque dovremmo sopportare. Quando decidere come ristrutturare casa tua, che interventi fare, non sei tu, ma sono altri, nella fattispecie l'UE della von der Leyen per il tramite dei governi nazionali, allora significa che la tua casa non è più tua. Facciamo un esempio per illustrare meglio la situazione. Devi rifare il tetto perché ti piove in casa. A malapena arrivi a coprire il

0: spese. Ma le nuove norme europee ti obbligano a installare anche il fotovoltaico e tu non sei in grado di coprire anche questa spesa. Che fai? Ipotizziamo allora che decidi di vendere il tuo immobile. Ovviamente sarà deprezzato, ma non solo. Il tuo immobile potrebbe essere invendibile nel caso in cui i costi di acquisto e ristrutturazione superassero il valore di mercato che la casa avrebbe a ristrutturazione ultimata. Al lato pratico, le onerose norme europee non rendono conveniente ristrutturare una gran quantità di immobili oggi in classe energetica G, perché i costi supererebbero il valore degli stessi. Conseguenze negative ci sarebbero anche per gli affittuari, con l'inevitabile aumento dei canoni. Inoltre, sempre più persone che non riescono a far fronte ai costi elevati delle abitazioni a norma UE si rivolgerebbero agli affitti, creando così una maggiore domanda. Concludendo, von der Leyen, attaccando il patrimonio immobiliare, ha raggiunto l'obiettivo di impoverire gli europei, in particolare gli italiani, che detengono buona parte della loro ricchezza in immobili. Un altro passo verso il grande reset del World Economic Forum, che promette: non possederai nulla, ma sarai felice. Iscrivetevi al nostro...
1: Ecco, adesso qui siamo andati anche un po' oltre, però intanto abbiamo sentito com'è la situazione. E quindi, ritornando un po' ai nostri concetti, perché in qualche modo le cose, come dire, si riesce sempre a risolverle in qualche modo. E, vabbè, lasciando un attimino da parte questi concetti qua, che magari bisognerà approfondirli, o meglio, si devono poi approfondire nei vari casi specifici in cui si va ad intervenire. E ritornando al nostro discorso, un approccio che potrebbe essere interessante, io adesso ritorno un po' alla questione tecnico-pratica, poi il fatto burocratico ha diverse sfaccettature e quindi si tratta di vedere la cosa sotto diversi aspetti. Una soluzione che consentirebbe di intervenire in maniera relativamente tra virgolette semplice è quella di realizzare per isolare le pareti, perché sapete che si può intervenire all'interno di un fabbricato sotto diversi aspetti. Il cambio dei serramenti è una soluzione, avete ben presente, giusto? Un'altra soluzione è quella dell'isolamento delle superfici opache delle pareti. Questa si può attuare anche dall'interno con la cosiddetta tecnica del cappotto interno. Praticamente si va a rivestire le superfici interne delle pareti che danno verso l'esterno. Quindi lo scopo è quello di isolare le pareti che danno verso l'esterno, isolare vuol dire rendere le caratteristiche della parete tale per cui il freddo faccia più fatica ad entrare o il caldo faccia più fatica ad uscire. Perché se io in qualche modo, adesso passatemi il termine, e blocco il passaggio dell'energia termica da dentro a fuori, che è sostanzialmente la questione invernale, mantengo le condizioni di vivibilità e quindi le condizioni migliori per più lungo tempo possibile, senza bisogno di spingere sull'impianto di riscaldamento. E quindi una delle tecnologie, vi dicevo, che possono essere interessanti è quella del cosiddetto sistema del cappotto interno. Vediamo, vi leggo alcune considerazioni, cioè qui vi leggo alcune cose, anzi no, dai, facciamo prima una piccola pausa, un attimo che, eccola qua, proviamo a sentire oggi questo qua, vediamo se, eccola qua.

sfumiamo un attimo perché niente, vediamo di andare avanti perché non stavo cercando di capire come risolvere la questione delle telefonate. E ci sono delle telefonate in arrivo, però non mi si apre la consueta finestra e non riesco a metterle in chiamata. Non saprei come fare. Se qualcuno ha qualche indicazione, mi farebbe una grazia, come si suol dire. Andiamo avanti. Allora, vi dicevo, cos'è il cappotto interno? Si definisce cappotto interno l'applicazione di un isolante sul lato della parete che vede quando sotto in casa, che vedo quando sono in casa, solitamente a basso spessore 3-5 centimetri. Quindi sono, diciamo, quando si usa fare il cappotto interno, si tende a utilizzare spessori un po' più esigui, in quanto altrimenti se si va oltre si porta via, spazio interno. Il cappotto esterno, vabbè, è uno strato di isolante applicato all'esterno della casa. Si usano spessori più elevati, anche fino a 15, 18, 20 centimetri. Cappotto interno spessore. Il cappotto interno dà ottimi risultati già a partire da 1 o 2 centimetri perché freni il passaggio del calore appena accendo il riscaldamento. Man mano che aumento i centimetri, avrà bisogno di sempre meno riscaldamento per tenere la temperatura per tempi più lunghi. E il cappotto esterno verso cappotto interno, vantaggi e svantaggi. La differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere la calda es il caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno, non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori dal lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Vabbè, questo qua era poi, volevo arrivare anche alla questione del cappotto in sughero. Aspettate. Perché se del cappotto, allora, in inverno, se la differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere dal caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori per lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Grazie alla grande inerzia termica è sufficiente accendere per un breve periodo e subito l'isolante inizia a lavorare. La superficie della parete rimane calda, creando velocemente un ambiente confortevole. Grazie alla traspirabilità della calce idraulica naturale del pannello di sughero, quando spengo il riscaldamento e la casa si raffredda, il muro assorbe l'umidità. Appena accendo il riscaldamento, la parete inizia a rilasciare nuovamente l'umidità, mantenendo sempre nella zona di comfort. Quando ho un cappotto esterno, prima che l'isolante inizi a fare il suo lavoro, devo riscaldare tutto il muro per qualche ora. In questo lasso di tempo è come se non avessi l'isolante, perché il calore non è ancora arrivato a contatto dell'isolante. Con il cappotto esterno si ha quindi un andamento molto più lento e conviene mantenere sempre una temperatura media più alta. Per questo è necessario un maggiore spessore nel cappotto esterno. Questa caratteristica lo rende adatto per isolare ambienti che necessitano di temperature costanti, come ad esempio le case di cura. Qui c'è una tabellina che mette un po' a confronto tra il cappotto esterno e il cappotto interno. Cappotto interno migliore per temperature variabili, invece il cappotto esterno è migliore per temperature costanti. Cappotto interno è più economico, invece il cappotto esterno è più caro. Il cappotto interno adatto al fai da te richiede invece il cappotto esterno richiede manodopera specializzata. Cappotto interno realizzabile un muro per volta, il cappotto esterno realizzato è realizzazione completa. La migliore soluzione è un cappotto interno dai 3 ai 6 cm e anche un cappotto esterno di 10 cm. In questo modo si hanno i vantaggi di entrambi: velocità di reazione e temperatura media più alta, con il migliore isolamento termico sia in estate che in inverno. Risparmio energetico.
La trasmittanza della parete, cioè quanto calore passa attraverso, migliora moltissimo col sughero. Il pannello di sughero ha un ottimo isolamento dal freddo, lambda 0,043 watt su metro grado Kelvin, ma anche un'ottima protezione dal caldo estivo. Il sughero biondo ha infatti un calore specifico di 1780 joule su chilogrammo grado Kelvin e densità di 150 kg metro cubo, ossia 267 kJ per metro cubo grado Kelvin, cioè 7 volte tanto il polistirene espanso. Questo perché il sughero nasce in un ambiente con temperature variabili e cicliche, giorno, notte, estate, inverno, sole, pioggia, e il vantaggio evolutivo è dato appunto nella capacità di proteggere l'albero in queste condizioni variabili a rimanere traspirante. Con questo kit applicato ad una parete di 30 cm di mattoni forati con 2 cm di intonaco su ogni lato, si ottiene questo risparmio. E spessore isolante di 2 cm, risparmio energetico del 33%, di 3 cm 43%, di 4 cm un 50%, un 5 cm 55%, 6 cm un 60%, 8 cm 66%, un 10 cm un 70%. E qui si sta parlando proprio di un concetto operativo, quindi di un kit, e che cosa comprende l'adesivo, che è anche il rasante, i pannelli di sughero biondo, la rete antifessurazione, fondo aggrappante e o tasselli a seconda dello spessore. Fino a 3 cm di spessore del sughero non è necessario l'uso dei tasselli, ma è sufficiente una mano di fondo aggrappante compreso nel kit. L'applicazione è semplice, adatta al fai da te. Qui va bene le istruzioni. Fino a 3 cm di spessore del sughero, stendere una mano del fondo aggrappante compreso e attendere il giorno successivo. Stendere la con una spatola dentata 10x10, applicare il pannello con una leggera pressione, applicare il giorno successivo i tasselli se previsti, estendere la rasatura con la spatola liscia, applicare dopo un'ora la rete antifessurazione sovrapponendo le strisce di 10 cm. Per semplificare l'applicazione, srotolare la rete verso l'alto e fissarlo provvisoriamente in alto con dei chiodi in grado appunto chiodi grandi appuntati a mano, passare la spatola liscia in modo da inglobare la rete nella rasatura ancora morbida, tagliare la rete in basso e togliere i due chiodi provvisori. Stendere la rasatura finale il giorno successivo con la spatola liscia. Per un effetto più rustico, passare dopo mezz'ora un frattazzo di spugna. E questo qua è un po' discorso. E fondo aggrappante, rente, ok. E vediamo ancora che cosa posso... questo qua, ok. Ok. Va bene, magari facciamo anche un'altra piccola pausa musicale. Sentiamo magari questa.

Eccoci, eccoci ritornati. Sfumiamo questa canto aramaico. Connette l'anima a Dio. Chissà se è vero, che dite? Allora, andiamo avanti con il concetto del cappotto interno in sughero. Vediamo da dove partire. Allora, sughero per cappotto termico interno, pro e contro. E allora, sughero per cappotto intermico, tipologie. E esistono diverse tipologie di sughero impiegate per la coibentazione, ma le due più comuni sono il sughero naturale biondo e il sughero agglomerato espanso. Il primo viene prodotto semplicemente tritando e pressando la corteccia senza aggiungere sostanze artificiali. È un materiale completamente ecologico, ideale per chi è attento alla sostenibilità. Il secondo invece viene ottenuto riscaldando i granuli di sughero fino a farli unire grazie alla suberina, una resina naturale contenuta nel sughero stesso. Il risultato è un pannello compatto e resistente, spesso utilizzato per realizzare cappotti termici sia all'interno che all'esterno degli edifici. Proprietà isolanti e fonoassorbente quali sono? Una delle principali caratteristiche del sughero è la sua capacità di isolare termicamente gli ambienti mantenendo il calore dentro casa in inverno e impedendo al caldo di entrare in estate. Questo avviene grazie alla sua struttura interna composta da milioni di microcellule piene d'aria che agiscono da barriere naturali al passaggio del calore. Oltre al comfort termico, il sughero offre anche buone prestazioni acustiche, assorbendo il rumore proveniente dall'esterno e riducendo quelli interni. In più si tratta di un materiale resistente all'umidità e immune da muffe e parassiti, il che lo rende adatto anche a zone delle case più soggette a condensa o sbalzi termici. Un altro aspetto importante è la sua resistenza al fuoco, che non brucia facilmente e tende piuttosto a carbonizzare in superficie, rallentando la propagazione della fiamma. I vantaggi e i limiti del sughero quali sono? Usare il sughero per l'isolamento della casa offre numerosi benefici. È naturale, traspirante, sicuro per la salute e durevole nel tempo. Tuttavia ci sono anche alcuni aspetti da considerare prima di sceglierlo. Ad esempio, rispetto ad altri materiali isolanti di tipo sintetico, il sughero può avere un costo iniziale più elevato. Inoltre, per ottenere prestazioni elevate può essere necessario utilizzare spessori maggiori, il che potrebbe non essere sempre possibile, soprattutto se si lavora all'interno. Il sughero non è sempre la scelta ideale per ambienti troppo umidi, a meno che non venga abbinato a una buona barriera al vapore. In queste condizioni, infatti, il rischio di accumulo di umidità all'interno delle pareti può causare problemi in genere. È importante valutare caso per caso, magari con il supporto di un tecnico esperto. Come si applica il sughero per il cappotto interno? Realizzare un cappotto interno con pannelli di sughero non è particolarmente complesso, ma richiede precisione. Il primo passaggio consiste nella preparazione della parete, che deve essere asciutta, pulita e priva di muffa o polvere. I pannelli vengono quindi fissati alla parete utilizzando colle specifiche o malte naturali compatibili con il materiale. Nel caso in cui l'umidità interna sia elevata, si può provvedere all'applicazione di un foglio antipolvere che impedisce alla condensa di infiltrarsi all'interno del pannello isolante. Ok, una volta posati i pannelli si procede con una rasatura armata, si stende una malta traspirante sopra una rete in fibra di vetro che serve a garantire stabilità e resistenza nel tempo. Infine si completa il lavoro con una finitura decorativa a base di intonaci naturali o pitture traspiranti. Dove e quando il sughero non è indicato? Il sughero, per quanto versatile, non è semplice la scelta, non è sempre la scelta giusta. Ad esempio, se l'edificio si trova in una zona con clima molto rigido, potrebbe essere necessario affiancare al sughero un materiale con maggiore potere isolante oppure utilizzare pannelli molto spessi. Allo stesso modo, se si desidera una soluzione economica e si ha un budget limitato, potrebbe essere utile valutare altri isolanti meno costosi, pur tenendo presente che questi spesso non offrono lo stesso livello di traspirabilità e sostenibilità.
costi e difficoltà di posa quali sono? Il costo del sughero varia in base allo spessore e alla tipologia scelta. In linea generale il prezzo dei pannelli si aggira tra i 20 e i 40 euro a metro quadro, mentre il costo complessivo comprensivo di manodopera e materiali per la finitura arriva anche a 50-90 euro al metro quadro. La posa può essere effettuata anche in autonomia per interventi di piccola entità, ma in caso di cappotti completi o ambienti complessi è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto per garantire la corretta installazione e la massima efficienza del sistema isolante. Eccoci qua. Si possono applicare pannelli di sughero per il cappotto termico senza rasatura armata? In teoria sì, ma nella pratica è fortemente sconsigliato, almeno per quanto riguarda il cappotto interno e per il cappotto termico esterno. La rasatura armata, ovvero lo strato di malta con rete in fibra di vetro applicato sopra i pannelli, serve a proteggere il cappotto, quindi il materiale isolante, dagli agenti atmosferici, evitare fessurazioni dovute a sbalzi termici e migliorare l'adesione del rivestimento finale. Il sughero resta esposto a pioggia verso le leggi vento e raggi UV che col tempo lo degradano. Quindi per il cappotto esterno la rasatura armata è necessaria anche se usi un sughero espanso ad alta densità molto resistente, 120-160 kg al metro cubo, molto resistente. È un investimento nella durata nella sicurezza dell'intervento. Già. Quali pannelli in sughero sono adatti per isolamento interno, senza rasatura e senza decorazione finale? Vabbè, magari lo diamo un'occhiata dopo. Sentiamo questo.

Eccoci, eccoci ritornati. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026. Andiamo avanti con il cappotto interno in sughero. Dove eravamo rimasti? Aspettate. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Se cerca una soluzione semplice e veloce da applicare solo con barriera al vapore senza rasature, intonaci o pitture, esistono pannelli appositamente progettati per uso interno a vista. E allora, sì. Pannelli in sughero naturale compresso con finiture superficiali. Sono pannelli in sughero a vista già levigati o con trattamenti superficiali decorativi. Alcuni hanno una finitura liscia o altri effetti rustico in base allo stile. Ideali per ambienti rustici, pareti divisorie o locali termici, tecnici. Si incollano con colle naturali e se necessario si abbinano una barriera al vapore in foglio o liquida applicata direttamente alla parete. Pannelli in sughero rivestiti. Alcuni pannelli sono già accoppiati o a strati funzionali come barriera al vapore o pellicole in alluminio, perfetti per pareti perimetrali interne fredde in case poco isolate. Possono essere montati senza intonaco, magari con cornici o profili decorativi in legno. Per evitare condensi interstiziali, cioè all'interno della parete, è fondamentale calcolare bene il punto di rugiada e usare una barriera al vapore efficace, altrimenti rischi muffe e degrado nel tempo. Ok, perfetto. Vediamo tutto in modo chiaro e adatto a un manuale per adulti non esperti, così che siamo comprensibile, ma anche utile per chi vuole orientarsi in un lavoro con fai da te, un intervento domestico informale. Cos'è una barriera a vapore e quando è importante? La barriera a vapore è uno strato impermeabile al passaggio del vapore acqueo che si applica all'interno della parete o dei soffitti per evitare che l'umidità dell'aria calda interna penetri nei materiali isolanti e causi condensa interstiziale. Immagina che in inverno l'aria calda e umida dentro casa, dove cucini, respiri, fai la doccia, cerchi di uscire verso l'esterno freddo. Se questa umidità attraversa i materiali isolanti e incontra una superficie fredda come un muro mal isolato, l'acqua condensa all'interno della parete come fa il vapore sul vetro freddo. Questo è pericoloso perché rovina l'isolante come il sughero, crea muffe e cattivi odori, danneggia l'intonaco o il rivestimento. La barriera al vapore impedisce che tutto questo accada mantenendo l'umidità all'interno dell'ambiente dove può essere smaltita con la ventilazione. È difficile calcolare a mano il punto di rugiada, ma esistono strumenti online gratuiti come il calcolatore di Glaser o software come WiFi che, inserendo i dati dei materiali e l'umidità interna, ti dicono se dove avverrà condensa della parete. In alternativa puoi seguire una regola pratica: se isoli dall'interno in una casa esposta al freddo, serve quasi sempre una barriera a vapore tra il muro e l'isolante, soprattutto nei bagni, cucine e camere o camere da letto. Come applicare la barriera al vapore in un lavoro fai da te? Il metodo più semplice è quello a fogli. Prima di procedere con pulizia del muro, poi si incollano con colle super specifiche i fogli o in polietinelle o alluminio, sovrapponendo i bordi di almeno 10 cm. Una volta sigillate tutte le giunture, si installano i pannelli di sughero. Se vuoi un sistema più rapido, puoi usare una barriera a vapore liquida tipo pittura bituminosa o resine impermeabilizzanti da stendere a rullo o pennello direttamente sulla parete, lasciandola asciugare prima di applicargli il sughero. Esistono pannelli in sughero con barriera a vapore integrata? Sì, alcuni pannelli accoppiati hanno già una barriera a vapore inclusa. I più comuni sono pannelli di sughero con alluminio o film plastico su un lato, sono progettati proprio per isolamenti interni, veloci perché bloccano il vapore senza bisogno di aggiungere fogli separati. Altri sono compositi, ovvero costituiti da sughero più fibra di legno più barriera, e sono ideali per pareti fredde ma asciutte. Alcuni produttori offrono anche pannelli decorativi in sughero con strato antivapore già incorporato sul retro.
sono più costosi ma semplificano il lavoro e riducono il rischio di errori. E questo va bene, è una società immobiliare, va bene. Ok, questo insomma è quanto per quel che riguarda questi concetti. E facciamo così magari un'altra piccola pausa, vediamo, potrebbe essere quale questa volta. E... proviamo a sentire questa qua. Proviamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Continuiamo un attimino, chiudiamo un po' l'argomento per oggi sul discorso dei cappotti interni in sughero. Abbiamo visto tante cose, vero? Proviamo un po' a fare, come dire, un riassunto. L'utilizzo dei pannelli in sughero per l'isolamento termico e acustico delle pareti interne nelle abitazioni. Questa soluzione è particolarmente efficace contro problemi di umidità e muffa. Il sughero, grazie alle sue proprietà naturali, contribuisce a creare un ambiente domestico più salubre e confortevole. Inoltre, l'isolamento con pannelli di sughero è un intervento non invasivo, adatto anche a edifici storici o dove interventi più invasivi non sono possibili. Prima di procedere con l'isolamento termico, è importante condurre un'analisi dettagliata dei problemi del problema di umidità. La soluzione proposta per contrastare problemi di umidità e muffa nelle abitazioni consiste nell'uso di pannelli di sughero per l'isolamento termico attraverso la realizzazione del cappotto, che potrebbe essere esterno, ma nel nostro caso specifico ragioniamo col cappotto interno. Questo approccio si basa sull'efficacia del sughero, un materiale tradizionalmente utilizzato nell'edilizia e soprattutto nell'area mediterranea per le sue proprietà isolanti, sia termiche che acustiche. Il sughero è apprezzato non solo per la sua capacità di isolare termicamente, ma anche per il controllo delle riverberazioni in ambienti che richiedono un adeguato comfort acustico. Cappotto cappotto interno, abbiamo a vedere subito il cappotto interno in sughero, isolamento termico conservativo ideale per edifici con vincoli storici o condominiali dove non è possibile intervenire esternamente, traspirabilità e prevenzione della muffa, il sughero permette alle pareti di respirare evitando la formazione di condensa e muffa. E isolamento termico ed acustico, offre un ottimo isolamento sia dal freddo che dai rumori esterni. Sostenibilità ambientale, il sughero è ecologico in tutto il suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Benefici a lungo termine, offre la durabilità, resistenza meccanica e riduzione dei consumi energetici. Entrambe le soluzioni, grazie alle proprietà uniche del sughero, garantiscono un ambiente interno più salubre e confortevole, affrontando il problema dell'umidità e della muffa in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I pannelli in sughero di Covered, grazie alla loro proprietà naturale, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. Per quanto riguarda il contrasto all'insorgenza della muffa, suggerisce che la causa principale di formazione di muffa nera sono i ponti termici o le pareti scarsamente coibentate unite a una cattiva ventilazione degli ambienti e ad umidità relativa interna alta. La soluzione più efficace consiste nell'uso di un sistema di isolamento termico esterno a cappotto con pannelli di sughero che agisce come una seconda pelle per l'edificio, permettendo protezione e traspirabilità. I prodotti come sughero sono certificati in classe e testati per l'emissione di composti volatili, rispettando normative severe, garantendo così un ambiente interno sano e sicuro. Il sughero è utilizzato anche per isolare le case di legno, fornendo comfort termico invernale ed estivo ed acustico. Il sughero utilizzato è ottenuto dalla corteccia della pianta Quercus uber senza necessità di abbattimento degli alberi, dato che la corteccia si rigenera nel ciclo di 9-12 anni. Il processo di lavorazione preserva le caratteristiche naturali del sughero, rendendolo un materiale leggero, ignifugo, dielettrico, impermeabile ai liquidi, elastico, inodore, atossico, stabile all'invecchiamento, biocompatibile e riciclabile. Queste caratteristiche rendono il sughero un materiale ideale per isolare le pareti umide e combattere la muffa. Inoltre l'uso del sughero naturale copre vari compiti di impiego nell'edilizia, come l'intercapedine, dai muri perimetrali, sottofondi, tetti, sottotetti, isolamenti a cappotto interni ed esterni.

composti volati organici negli ambienti interni, garantendo così un'alta qualità dell'aria all'interno dell'edificio. I cappotti interni in sughero offrono numerosi vantaggi, tra cui il risparmio energetico, aumentando nel valore dell'immobile, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto per l'ambiente e miglioramento del comfort abitativo. La loro efficacia nell'isolamento termico e acustico, unita alla loro sostenibilità e durata nel tempo, li rende una soluzione ideale per gli edifici che cercano la migliore efficienza energetica e il benessere abitativo in modo ecosostenibile. L'isolamento di una parete umida con pannelli di sughero è fondamentale per rendere l'ambiente domestico salubre e asciutto per diversi motivi. Controllo della ventilazione: il sughero aiuta a regolare la ventilazione all'interno degli ambienti. Questo è particolarmente importante in spazi dove l'aria tende a diventare umida. Il sughero, grazie alle sue proprietà traspiranti, permette una ventilazione controllata, riducendo il rischio che l'aria diventi troppo satura di vapore. Questo aiuta a prevenire il processo di condensazione, che è una delle cause principali della formazione di muffe. Regolazione della temperatura superficiale dei muri: isolare le pareti umide con sughero contribuisce ad aumentare la temperatura superficiale. Questo significa che la temperatura delle pareti viene portata più vicina a quella dell'aria interna. Questa riduzione del divario termico tra le pareti e l'aria ambiente diminuisce notevolmente la possibilità che l'umidità presente nell'aria si trasformi in condensa sulle superfici fredde delle pareti, un fattore chiave nella formazione di muffe. Creazione di un ambiente più sano: l'isolamento con sughero migliora la qualità dell'aria interna, prevenendo la formazione di condensa e muffa sui muri, contribuisce a creare un ambiente più sano. Le muffe non solo rovinano l'estetica delle pareti, ma possono anche causare problemi di respiratori e altri problemi di salute, soprattutto in individui con allergie e condizioni respiratorie preesistenti. Sostenibilità ed efficienza energetica: il sughero è un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile che offre un'opzione ecologica per l'isolamento. Inoltre migliora l'efficienza energetica dell'edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento, il che si traduce in un risparmio energetico e in una riduzione dell'impatto ambientale. L'utilizzo di pannelli sughero naturale per l'isolamento di pareti umide non solo risolve il problema dell'umidità nella muffa, ma migliora anche l'efficienza energetica e la sostenibilità dell'abitazione, contribuendo a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Eccolo qua, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Poi magari, se avete qualche così dubbio, perplessità, eccetera, fatemi sapere che possiamo approfondire. Proviamo a sentire qualcos'altro. Aspettate. Allora, proviamo a sentire questo e vediamo cos'è.

Sfumiamo. Vedo Davide che mi solletica o mi sollecita, nel senso dice: salve architetto, i parassiti sul sughero. Davide, guarda, ti dico questo, il sughero, aspetta, dove è andato? Eccolo qua. Il sughero è inattaccabile da insetti, uccelli e roditori, in quanto indigeribile per loro, a differenza di alcuni estrusi, anche estrusi plastici. E poi ancora ti vorrei aggiungere anche questo, aspetta, eccolo qua. Il sughero biondo nasce da un particolare tipo di quercia, la quale non subisce alcun danno dalla decortica, rigenerando il tessuto suberoso ogni 9 anni. Questo tessuto è costituito da cellule, spazi e cavità cellulari contenenti aria a forma di poliedro e 14 facce, il cui numero varia dal 30 ai 40 milioni per centimetro. Queste caratteristiche strutturali conferiscono al sughero un'elevata elasticità, una notevole resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche ed eccezionali proprietà di isolamento termico ed acustico. E vabbè. Il sughero è un validissimo schermo delle onde elettromagnetiche che provenienti dalle strutture metalliche presenti nelle costruzioni, gabbie di Faraday, è naturalmente traspirante e permeabile al vapore, non subisce variazioni dimensionali ed è inattaccabile dalla maggior parte degli agenti acidi, compresi gli acidi gastrici, che lo rende indigeribile a insetti, roditori e volatili. Il sughero è inoltre imputrescibile, può essere posizionato direttamente sotto lo strato di copertura, coppi, tegole, eccetera, senza la necessità della guaina impermeabile, visto che in eventuale infiltrazione non pregiudicherebbe lo strato di isolamento, essendo il sughero assolutamente irorepellente. Ok, credo che in tutti noi non ci sia un po' di Dio, nei bambini ce n'è di più. Questo è Roby l'Alpin che ci saluta con questa bellissima frase. Grazie Roby, davvero. Va bene, dai, per oggi ne abbiamo dette abbastanza sul sughero, vero? Quindi direi che facciamo una piccola pausa e dopo torniamo con l'ultima parte della mattinata.

0: Eccoci ritornati. Dicevo, l'ultima parte della mattinata. Vediamo oggi tante cose anche oggi da farvi ascoltare relativamente a quello che è successo durante la settimana. Da dove iniziare? Qua, come al solito, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamo qua com'è la situazione. Per esempio, non sono contrario all'uso del Green Pass. Conte parla di vaccini e Green Pass in commissione Covid. I nostri protocolli sono stati copiati da altri paesi. Mancava solo che dicesse DAM a 3, DAM a 4. Ah, cos'è questo? Tantissime segnalazioni con tutte le parti dell'Italia. Guardate che cos'è apparso nel centro della Sardegna il 4 agosto. Cos'è questo? Il gigante della cultura, tanti messaggi di cordoglio per Guccini, vero? E vediamo da dove cominciare. Non ci sta, e le risponde a buon guerrieri, rivendico l'emendamento sul reintegro di medici radiati. Signore, qua vediamo. Allora, il presidente dell'ISEI ha annunciato la nuova data dell'audizione di Conte in commissione. Vabbè, sta qua roba vecchia, ma smettetela con questi comportamenti ok, allora cominciamo, proviamo a sentire questo, aspettate, eccoci qua.
1: Oggi parliamo dell'annosa questione: i cellulari fanno male alla salute oppure no? Forse però sarebbe più corretto dire quanto fanno male i cellulari alla salute. Bene, sta circolando in queste ore un video realizzato da Telecolor, nel quale Michele Sinitari, tecnico e consulente in biotecnologie naturali e amministratore delegato di One Life Solutions, approfondisce gli effetti che potrebbero verificarsi quando il cellulare viene tenuto a lungo a diretto contatto con il corpo. Ascoltate bene che cosa dice.
2: È uscito uno studio che ha dimostrato esattamente che se tu tieni il cellulare in una parte determinante del corpo, cosa succede?
3: Viene bruciato totalmente il tessuto muscolare, tutte le cellule vengono disinibite e quindi smettono di comunicare. Praticamente questo è uno studio fatto dal National Toxicology Program americano. Loro presero a campioni più di 9.000 persone di età diversa e si sono accorti proprio che facendo delle termografie si notavano proprio queste bruciature, queste macchie bianche, ed avevano proprio la forma del cellulare.
1: A questo aggiungiamo i danni che fa al cervello, perché ti ipnotizza e questo lo fa soprattutto con i più piccoli. Ma non solo, quante volte vediamo persone per strada che inciampano perché non alzano neanche la testa dal cellulare mentre camminano? Vi rendete conto? Sapete quante volte io in auto devo abbassare il finestrino e dire: oh, ma guarda dove metti i piedi, perché mi sta venendo davanti alla macchina, perché non alza la testa dal cellulare, perché deve rispondere al messaggio, perché dopo un minuto è troppo tardi, non si può aspettare. E allora cosa fa quel mentecatto di Mima che non capisce una mazza? Il cellulare, quando è in macchina, è sempre appoggiato in modalità silenzioso, non vibrazione, silenzioso. Perché se lo senti suonare, la voglia di rispondere ti viene, ma se non lo senti, lui rimane lì e tu guidi tranquillo. Voi che idea vi siete fatti?
0: Questo qua magari sentite, avete sentito che cosa vi ha detto. Vediamo qualcos'altro. Magari un tributo a Francesco Guccini, vero?

0: È deceduto all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore e attore italiano, fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani sulle scene dal 1967. Era malato da anni e si è aggravato nella serata del 5 agosto. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nel 2025 era stato ricoverato in ospedale e aveva trascorso circa 18 mesi, quasi sempre a casa, tornando a mostrarsi in pubblico soltanto pochi mesi fa, in occasione della mostra Canterò soltanto il tempo, dedicata alla sua carriera ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La sua vista era molto peggiorata, soffriva di maculopatia e aveva dichiarato: «Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo». Era nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è cresciuto tra le città emiliane di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, e luoghi che avrebbero ispirato molte delle sue opere. Aveva esordito come cronista della Gazzetta di Modena, poi si trasferì a Bologna nel 1961, città con cui avrebbe costruito un legame indissolubile. Ed è qui che cominciò il suo percorso musicale, collaborando con artisti e gruppi destinati a fare la storia della musica italiana, tra cui Nomadi ed Equipe 84, per i quali scrisse brani diventati celebri come Auschwitz. Il successo personale arrivò nei primi anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della canzone d'autore. Tra i suoi brani più celebri figurano La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, L'avvelenata, Eschimo, Autogrill, Piccola città e Bologna. Canzoni che hanno raccontato politica, memoria, amicizia, viaggio e trasformazioni della società. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui 5 Targhe Tenco, l'ultima nel 2015 come premio alla carriera. L'ultimo lavoro discografico risale al 2022 con l'album di cover Canzoni da intorto, mentre nel 2023 aveva inciso una nuova versione di Bella Ciao, affiancato dalla cantante tosca. Guccini, nel corso della sua vita, è stato anche scrittore, attore e insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Dal 1989 ha pubblicato 26 libri, molti dei quali scritti insieme a Loriano Machiavelli, affermandosi anche come autore di romanzi e racconti ambientati tra l'Appennino e la pianura emiliana. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica. Nell'aula della Camera il ricordo è stato accompagnato da un lungo applauso unanime. A darne l'annuncio è stata la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha definito Guccini non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa. Messaggi di cordoglio anche da Forza Italia, dal sindaco Roberto Gualtieri, da Matteo Renzi, Simona Ventura, Francesco Gabbani, il teatro La Fenice di Venezia e il regista Pupi Avati. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti?
1: Così, insomma, sì, ecco, questo è. Ancora, questo cos'è? Sentiamo qua. 5 anni fa entrava in vigore il Green Pass, il cavillo che lo rende nullo.
0: Come ormai tutti sappiamo, il 6 agosto 2021 il Green Pass, ovvero la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute a chi è vaccinato anche con una sola dose, a chi ha fatto qualsiasi tampone nelle ultime 48 ore o a chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, sarà indispensabile per accedere a diversi luoghi di svago e aggregazione. L'ha dichiarato il presidente Draghi in data 22 luglio durante una conferenza stampa. Il giorno dopo il tutto è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale con il decreto legge 23 luglio numero 105. In questo decreto, all'articolo 3, sono elencati tutti i luoghi il cui accesso potrà avvenire esclusivamente con detta certificazione. Vediamo quali sono. A far data dal 6 agosto 2021.
1: Questa qua però è roba vecchia, forse vale neanche la pena a preoccuparsene. Vabbè. Tantissime segnalazioni. Vediamo, invece mi incuriosisce questa cosa qua di Giuseppe Conti.
0: Ieri 6 agosto 2026, a 5 anni esatti dall'entrata in vigore del Green Pass, è stato finalmente audito in commissione Covid Giuseppe Conti, come lo chiama Donald Trump. Sto preparando gli spezzoni e ce n'è uno interessante dove lui spiega perché ha fatto i DPCM. Sembra quasi che abbia visto uno degli ultimi video che ho fatto proprio sulla sua audizione. Ciò che mi ha subito colpito è il fatto che lui si rivolgesse ai telespettatori, alle persone a casa. Mancava solo che dicesse da ma 3, da ma 4. Ascoltate.
2: E vorrei avvertire anche chi è a casa, lo dico per chi ci segue a casa, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono.
0: Ed ora cominciamo con il giuramento.
2: Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta e mi sono sempre assunto la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare. E vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione. C'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare, per enfatizzare questa sua disponibilità, che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire in libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia. Rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro i quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo, perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, in un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno, tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi.
1: Sfumo perché non lo so se a voi avete la stessa impressione che ho io, che sta raccontando, non si capisce cosa, dove voglio arrivare, e giusto per così commissione Covid, Conte spiega perché ha emanato di... ve li metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché qua tutta quanta una pantomima che non saprei neanch'io come come vabbè. Sentiamo questa. Tredicenne vende limonata per comprarsi il motorino e viene denunciato. Ci sono rimasto. Era anche una cosa che mi avevate inviato anche voi. Sentiamo un attimo questa.
3: È già da un po' che ho passione per i motori, in particolare per moto e auto, e quindi aspettavo tanto di compiere l'età giusta per prendermene uno. Mi sono messo d'accordo con i miei amici e ci siamo messi a vendere limonata.
4: Sembra una storia antica, di quelle che non si raccontano più. Una storia di impegno e spirito di iniziativa, interrotta però da una denuncia. A Pradamano tre ragazzini tra i 12 e i 13 anni decidono di creare un banchetto davanti a casa per servire limonate, caffè e dolci. Il sogno è quello di guadagnare dei soldi per comprarsi un ciao. In realtà l'iniziativa finisce per risvegliare lo spirito di comunità dell'intero paese, con tante persone che la mattina vanno a prendersi un caffè e a scambiare qualche chiacchiera con i ragazzi.
3: Arrivavano signori del paese, ma anche non. Ad esempio venivano anche signori di Butrio, di Udine e paesi vicini.
5: Si svegliavano alle 5 del mattino, che non è da tutti poi, cioè invece di dormire loro si svegliavano la mattina alle 5 per allestire il banchetto, poi alle 6 passava già la gente e stavano qua tutto il giorno.
4: La limonata la preparavate voi?
3: Sì, la preparavamo noi, poi anche i dolcetti fatti in casa, ecco. Ed è stato bello.
4: La bella storia finisce bruscamente quando al campanello suonano gli agenti della polizia locale.
5: Martedì mattina è arrivata la polizia e i vigili urbani a farci firmare un'informativa. Mio marito ha fatto firmare l'informativa che purtroppo al malincuore sono arrivati che c'è stata una denuncia verso questo che facevano i ragazzi, che non si potrebbe fare. Cioè, i ragazzi continuavano a fare questa cosa qua, sarebbero arrivati sia con l'AS che con la Guardia di Finanza.
3: Ci sono rimasto male perché non mi aspettavo veramente una roba del genere.
4: Da lì è partita una reazione di solidarietà che ha travolto le famiglie. Dal Friuli ma anche da altre regioni d'Italia arriva l'offerta di contribuire per permettere ai ragazzi di raggiungere il sogno del ciao.
5: Loro non volevano niente di regalato, infatti abbiamo anche degli amici che avrebbero tanto voluto aprire delle donazioni dove mettere dei soldi per comprarli, però noi non siamo d'accordo perché alla fine sarebbe stato più bello fare quello che loro hanno iniziato di fare, guadagnarsi da soli, perché le donazioni vanno per altro, non per queste cose qua.
4: In paese non si parla d'altro e le ipotesi su chi possa aver denunciato l'attività dei ragazzini si sprecano.
6: Mi piacerebbe sapere chi è per parlare con questa persona?
5: Non lo so, ho paura anche di sapere chi è, perché poi magari adesso sapere che tutta la gente, cioè quello che pensa la gente su di lei, mi farebbe tanto pena, cioè starei male io per lei, ecco, diciamo. Forse non so se è meglio o un bene, perché no, tanto non mi cambierebbe nulla saper chi è. Se la signora o il signore ha una coscienza, ecco, va già bene così, perché soffrirà già su quello, allora non so.
6: Magari la invitiamo a bere una limonata.
5: Va, anche un muffin, perché no?
1: Ecco. Non ho parole. Va bene. La confessione del ministro marocchino riguardo. Sì, ok. Un marocchino minaccia i passanti fermato col taser. Vediamo. Sentiamo questo se un attimino.
7: Posso usare il taser? Ma vuoi farti indagare? Prima misuriamogli la pressione. Non mi sembra molto collaborativo. Allora chiedili il referto dell'ultimo elettrocardiogramma.
8: Ma mi sta venendo addosso.
7: Aspetta, prima deve firmare il consenso informato.
8: No, basta, lo uso.
7: Ecco, adesso devi chiamare un avvocato.
8: Per lui?
7: No,
8: per te.
7: Ha sentito? A lei ci hanno sparato un poveretto. Andiamo a manifestare.
8: Sì, ma gli ha sparato col taser, non è morto.
7: Mannaggia, e ora mi tocca andare a lavorare. Posso usare il taser? Ma vuoi farti...
1: Sì, ecco, era una parodia sul... ecco, va bene, non entriamo altro in coso. Va bene. Sentite ancora qualcosa? Aspettate che arrivo. Allora... sì, dai, mancano pochi minuti e purtroppo non so perché non riesco a prendere le telefonate. Mi spiace davvero perché vedo telefonate che arrivano e non so perché non riesco ad aprire le telefonate. Vediamo. No. Non so perché non riesco a prendere le telefonate. Chiamate stato 12:36. Come si fa qua? Qual è il problema? Perché non riesco ad aprire le chiamate? Ma ci picchia. Vabbè. Non so perché vedo chiamate che arrivano, ma non so perché non riesco. Cos'è qua che non funziona? Non so. Niente da fare, no, non so cosa dire. C'è il telefono che continua a chiamare, ma vediamo se no. Niente da fare. Sembra che non sia collegate le chiamate, non so. Non so da che parte iniziare. Non so da che parte iniziare, c'è qualche problema, non riesco io a chiamare a prendere le telefonate. Ceuta è stato punto di ulteriore censura dell'UE. Sentiamo un attimino anche questa. E poi vediamo che cosa viene fuori. Aspettate che ho fatto un po' di casino.
9: Carissime, dentro la notizia, Robby Master, quest'oggi presentiamo una serie di notizie che ci aiuteranno a capire come va il mondo, a distinguere tra fatti e propaganda. Ieri, 6 agosto, il portavoce della Commissione europea, Guillaume Mercier, in merito alla diffusione virale di notizie false che ha amplificato i fatti recentemente avvenuti a Ceuta, ha dichiarato: «Abbiamo notato la presenza di canali di informazione e manipolazione russi in particolare, che hanno sollecitato all'azione su diverse piattaforme in rete a partire dal 30 luglio». No, non ci posso credere. La Commissione von der Leyen arriva ad accusare Putin di essere stato il promotore dell'invasione marocchina. Eppure così, durante l'incontro quotidiano con la stampa, Mercier ha ribadito che nel periodo antecedente al 30 luglio l'esecutivo non ha osservato attività di questo tipo e che ora sta analizzando gli eventi nell'ambito della manipolazione e ingerenza delle informazioni da parte di attori stranieri, un concetto introdotto dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna per descrivere le campagne ostili di potenze straniere che usano notizie false, account fake, bot e media statali per influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare le democrazie, secondo la Commissione europea. Il portavoce ha precisato che questi canali potrebbero essere media controllati dallo Stato, canali diplomatici o anche fonti vicine al Cremlino stesso. Siamo al culmine della russofobia, ma questa volta forse c'è una ragione in più. Ci aiuta a capirlo il portavoce stesso. Sul tema della disinformazione online, Mercier ha spiegato che la legge europea sui servizi digitali, DSA, obbliga le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni a valutare e a mitigare il rischio sistemico relativo al discorso civico o alla sicurezza pubblica, compresi i rischi derivanti da informazioni errate o fuorvianti sui loro servizi nell'Unione Europea. La Commissione si dichiara pronta a collaborare con le autorità nazionali e le piattaforme online, ha detto. Censura. Questo è il vero obiettivo di von der Leyen. E nulla di più facile che usare pretestuosamente l'invasione marocchina di un paese UE, attribuendola a Putin, che di invadere l'UE non ci pensa proprio. Al momento stiamo monitorando attentamente lo spazio informativo e stiamo cercando di coordinarci con le piattaforme utilizzando i diversi strumenti a nostra disposizione, ha concluso Mercier, confermando l'inasprimento dell'azione censoria, motivato dalla necessità di proteggere l'UE da un nemico esterno. No, non l'immigrazione irregolare di massa, ma la Russia. Qualunque cosa di male accada, ha stato Putin, direbbero alcuni. Sempre sul tema Ceuta e fatti contro propaganda, ieri, giovedì, il sindaco della città, Juan Jesus Vivas, ha dichiarato: la situazione a Ceuta non è ancora tornata alla normalità, poiché vi si trovano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone entrate in città nei giorni nefasti del 30 e 31 luglio, ha affermato Vivas. Il sindaco ha definito l'arrivo dei migranti un'invasione e, notate, ha affermato che il Marocco non riconosce la sovranità della Spagna. Sì, per il sindaco il Marocco ha favorito l'invasione della sua città, non la Russia. Il funzionario ha anche affermato che gli abitanti di Ceuta sono spaventati e ansiosi e che temono che la situazione possa ripetersi ed essere ancora più devastante. Di parere opposto è il Ministero dell'Interno spagnolo, secondo cui circa 72.000 persone sono entrate in città e circa 70.000 sono poi rientrate in Marocco, normalizzando la situazione. A chi credete? Ma intanto diverse decine di persone hanno perso la vita. Ma c'è dell'altro. Prima però, la selezione ha utilizzato tutti i sistemi d'arma e le dottrine a disposizione della NATO, ad eccezione dei missili Tomahawk, delle armi nucleari, delle portaerei e degli F-35. Ha dichiarato ai giornalisti durante un evento diplomatico a Kiev, come riportato mercoledì da Apostrofe. Le riserve sono state esaurite. La Russia ha trovato contromisure per ogni evenienza. Interessante ammissione. I sostenitori dell'Ucraina hanno ripetutamente descritto le armi occidentali fornite a Kiev come potenziali punti di svolta. Tuttavia la fornitura di missili Stinger e Javelin, lanciarazzi HIMARS, carri armati Abrams, missili ATACMS e caccia F-16 non ha prodotto una svolta militare decisiva. Anzi, Mosca ha annientato ogni arma della NATO. In genere questo precede la sconfitta sul campo di battaglia di chi è manifestamente in inferiorità militare. Questi fatti, a dispetto di chi continua a propagandare la vittoria dell'Ucraina. Eppure una svolta c'è stata. Gli Stati Uniti si sono resi conto che il regime di Zelensky, senza il loro sostegno, avrebbe i giorni contati. Ecco cosa è successo secondo alcune interessanti rivelazioni. Mercoledì il senatore Mark Warner, vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato, ha affermato: «Non voglio entrare nei dettagli, ma la situazione è migliorata», spiegando che l'intelligence statunitense ha aiutato l'Ucraina a utilizzare droni e missili a lungo raggio per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Non solo. Anche i senatori John Cornyn e Roger Wicker hanno affermato che la condivisione di informazioni di intelligence è aumentata. Il senatore Tim Kaine, che ha visitato l'Ucraina nell'aprile 2025 e nel luglio 2026, il mese scorso, ha dichiarato di aver notato maggiore fiducia nella comunicazione. In precedenza, il 22 luglio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato gli Stati Uniti di aver avuto un ruolo diretto negli attacchi ucraini contro il territorio russo, compresi obiettivi civili, fornendo armi e informazioni a Kiev. Eppure c'è ancora chi non crede nella guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Impariamo a distinguere i fatti dall'ingannevole propaganda. Riflettiamo ora su un altro fatto, comunque collegato. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito il petrolio venezuelano bottino di guerra, in netto contrasto con la sua precedente descrizione dell'operazione di gennaio a Caracas, presentata come volta a portare pace, libertà e giustizia al popolo venezuelano. Ancora una volta, fatti contro propaganda. Parlando a Las Vegas mercoledì, Trump ha affermato che dal Venezuela provengono miliardi e miliardi di barili di petrolio, descrivendolo come...
1: Sfumiamo, metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e siamo praticamente arrivati alla conclusione anche per oggi. Che dire, mi dispiace per le chiamate, ma non sono riuscito a risolvere. Vi do appuntamento a martedì, così diciamo nella versione agostana ci sentiamo anche martedì. E poi, ecco qua, adesso mi sono anche incasinato. Aspettate, eccola qua. Dove è andata? Signore, niente, mi sono perso la mia sigla finale. Aspettate che arrivo un attimo. Sì, allora vi do appuntamento a martedì prossimo e poi a sabato prossimo ancora. Niente, oggi è andata così. Eccola qua la mia sigla finale e tante buone cose e alla prossima.
10: Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per migliorare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio.

Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo, in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

E allora un saluto a tutti, siamo ancora immersi nelle pagine calde di agosto 2026. Questa chanson del grande Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, la voglio dedicare a Cinzia Agostini, la nostra speaker che ha militato all'interno anche della nostra family e lo ha fatto anche durante i periodi del Covid, soprattutto nella parte iniziale. E sentito ieri, l'altro ieri praticamente, la notizia della sua dipartita, stamattina appunto nella chiesa di Schigliano, qui al nostro fianco, lì abitava, alle 9.30 appunto questa si è svolta questa celebrazione. Allora volevo mandare soprattutto un grande abbraccio e sentitissime condoglianze a tutti i familiari, e per quanto riguarda la nostra Cinzia, che la terra ti sia lieve Cinzia, e buon viaggio a nome di tutta Radio Gamma 5.

Buon cielo sempre più blu, grande Cinzia Agostini. Adesso vi faccio ascoltare un cimelione del nostro Manu Chao, Pinocchio. Il finale dei concerti di solito è così, e quindi tutti a saltare in stile canguresco, e lo faccio per quindi rinverdire la vostra memoria, che lunedì prossimo noi ci si tuffa ampiamente nel remember degli anni 70 e ricorderemo nella parte iniziale anche altra dipartita importante del maestro, anche se sentirsi dir maestro non gli piaceva tanto, ma comunque grande artista, cantautore, quindi vuol dire Francesco Guccini, ma poi anche tanto altro, perché da Pippo Marchioro, per quanto riguarda quel Cesena 76, è arrivato addirittura in UEFA.

Grazia, lui morto probabilmente penso nella stessa giornata di del Guccini, ma ripeto, ne parleremo in apertura di lunedì prossimo quando faremo l'interezza di giornata, quindi l'intera puntata, basandosi appunto sui ricordi, remembra, slogan, scritte, di tutto e di più, quello che ha invaso e continua ad invadere la nostra mente nei ricordi degli anni 70, primissimi anni 80. E allora, Pinocchio per Pinocchio, ci siamo.

sotto sta dicendo Radio Gamma, no Radio Cortina, attenzione. Cioè la polizia vorrebbe chiudere Radio Gamma 5 a sto punto.

0: Grandissimo Manu Ciao Pinocchio. Va bene, Ghevoria, Marco Boscaro, Copinoccio in lingua veneta, Daniele presentissimo, altro che le vacanze ragazzi, con te che azienda ti le vacanze te le sogni, te le farei fra 44 anni come i gatti in fila per tre o col resto di qualcosa, due in sto caso. Ti dico già che mi ha chiamato il nostro supersonico enciclopedico venetista Danilo Leo Lazzarini, detto Leo Leon. Verrà in diretta con Marco Boscaro, perché ci sono novità per quanto riguarda il Pinocchio messo su in maniera molto romanzata, oppure con una novità che non me ricordo più, ma comunque verrà ad accennare quindi questa news per quanto riguarda esattamente la Pinocciada. Marco Boscaro e Danilo Leo Lazzarini prossimamente ospiti del sottoscritto, adesso vedremo quando, perché è anche caldo e tutti quanti se in vacanza il muson se pien de sassi. Mi sono imbattuto in un articolo l'altro giorno, perché ovvio in pompa magna te fioca ste notizie. 29 luglio 76, cosa è successo 29 luglio 76? Nasce Radio Cortina, e se nasce Radio Cortina nel 76 vuol dire che ha 50 anni come noi altri, però noi altri eravamo già a febbraio e quindi siamo già avanti, però noi altri sinceramente non abbiamo visto il sindaco al fianco, non abbiamo visto James Bond al fianco. James Bond sarebbe, vorrebbe dire sto caro Dario Bond, cioè, vabbè, qui è passato la Forza Italia, Fratelli d'Italia, avete presente oppure no? E tutti là a festeggiare, insomma, Radio Cortina, 50° anniversario, in piazzetta, qui a Bella, in bella piazza, eravamo lì presenti a ricordare quanto non si dovesse costruire la pista a Bob in quel di Cortina, sembrava cosa ottenuta invece qualche anno fa, intendo dire, e così non è stato assolutamente, insomma, ecco. Quindi leggevo poi questa storia, mi è curiosito, insomma, tutto nato da un gruppo di giovani in una soffitta vicino alla stazione ferroviaria di Cortina, da un pezzo prima radio delle Dolomiti a trasmettere in diretta le partite del campionato di hockey direttamente dallo stadio. Ovvio che poi ha fatto anche tanto altro, raccontando gli appuntamenti del comune, le iniziative, insomma si è schierato un po' da quella parte là, ci mancherebbe altro, vuol dire soprattutto mezzo secolo di cronaca locale, grandi eventi internazionali, costume e cultura, è diventata quindi la voce simbolo della comunità ampezzana. E quindi in quel palco con il tagliar del nastro, le bottiglie, torte, il sindaco, dai ragazzi, non è da poco, il sindaco Gianluca Lorenzi era presentissimo, ma così anche Dario Bond, ripeto, perché Dario Bond, politico italiano e ripeto, da Forza Italia, lui è confluito poi all'interno di Fratelli Italia, le ultime regionali 2025, se ricordate, ha preso oltre 7.100 voti, al che vuol dire te entri a Palazzo Ferro e Fini, ma soprattutto viene nominato assessore regionale Veneto Agricoltura, Foreste, Montagna, Politiche, Venatorie e Pesca, erca boia, tanta roba. E noi abbiamo fatto il 50° anniversario casolare, ma non ci ha cagato nessuno. Ecco, siamo belli per questo, assolutamente sì. Quindi non è che noi interessi Walter Gallo che venga al nostro fianco. Quando dico Walter Gallo intendo dire il sindaco di Campodasse, così è chiaro, ma non è che noi si persegua questa cosa qua, assolutamente, siamo belli perché siamo esattamente soli, solitari, e così continueremo ad esserlo ancora per i prossimi 50 scalini, ma ogni scalino è un decennio, sia chiaro, per i prossimi 50 anni. Quindi niente, ne manco il presidente della provincia, perché noi potevamo pensare al manco, beh intanto Bond sarebbe potuto arrivare anche da noi altri, perché voi sapete che l'assessorato all'agricoltura in quel di Padova non ci sta, per carità, Bressa, pollice verde, filla, nel senso che avessi qua Gianluca Stefani di fronte mi direbbe altro, però facciamo finta che, nel senso, a Padova non esiste un assessore comunale specifico con delega all'agricoltura, Bressa però è questo verdognolo, insomma, in seno all'amministrazione, e quindi vuol dire che per questioni di livello superiore, in riferimento quindi al territorio, a livello provinciale e quant'altro, arriverebbe il nostro Bond. Vabbè, noi forse avevamo all'interno di quei 600 e passa l'ultima volta, forse avevamo qualche James Bond, nel senso che 007 filtrati, come sempre abbiamo avuto qua dentro, probabilmente li avevamo ancora al fianco nel corso del 50° anniversario, dove tanto abbiamo mangiato, tanto abbiamo festeggiato. Era febbraio, Cortina invece 29 luglio 1976. Vabbè, oggi è l'8/8/26 e 2 più 6 fa 8, e allora per chi ha ancora voglia di sposarsi, oggi è la giornata migliore in assoluto, è caldo, c'è afa, leggermentissimamente, manco rispetto agli altri giorni, ma leggermentissimamente, dico, ma l'8826 che fa 8 travolte 8, ragazzi, dai, è il giorno perfetto per sposarsi, prendete quindi appuntamento con un prete di passaggio, fate tutto oggi pomeriggio alle 17-18, buttatevi dentro lungo il Musone, lungo la Brenta, la Piave, nei boschi, nei parchi, datevi da fare, perché la numerologia non sbaglia mai, ragazzi, dai, il numero 8 l'abbiamo detto tante volte, se lo tieni in verticale vuol dire prosperità, se lo tieni in orizzontale vuol dire l'infinito. E quindi, ragazzi, ecco, se non è in verticale né in orizzontale, è lì a metà del guado, in quel caso significa equilibrio. E allora, se l'8 rappresenta l'infinito, la prosperità e l'equilibrio, volete perdere un'occasione del genere? 8826, ci siamo, Ale. Vabbè, quindi bene. Per chi è sposato invece l'idea venetista, giovedì sera mi hanno detto, hai sentito di Flavio Contin, l'uomo dei tanco, quel tanco che avevamo visto durante una nostra presenza in quel di Cittadella, ma tanti anni or sono, eravamo lì come Radio Gamma 5, il nostro solito banchetto tra informazione e t-shirt, non mi ricordo neanche più la battaglia di quel momento, e so che avevano esposto anche il tank, sia il tank 1, tank 2, non mi intendo assolutamente, però vedevo quanto il sistemone continui ancora a mettere nel mirino questo Flavio Contin, evidentemente. Non lo so, l'ex Serenissimo, sto parlando, no? Condanna a 2 anni e 8 mesi, vedo, era quello del Blitz in piazza San Marco, siamo nel maggio del 1997, 2007, 17, 27, oh, circa 30 anni fa, qui non si molla, lui adesso ha 83 anni, gli hanno detto, guarda, ti dai da fare, e con la formula del nonno vigile, che ha detto, no, io una certa dignità non esiste, e soprattutto rifarebbe completamente tutto quello che ha fatto in quel momento là. Poi ovvio, Nox piuttosto che reparti straspeciali, mazzate, occhio qua, occhio là, televisioni che manca di altro, tanto che fate arrivare là, li hanno fatti arrivare in piazza San Marco, perché ovvio serve sempre colpirne uno per educarne un milione in questo caso qua. E allora Flavio Contino, poi vedevo anche le parole di Chiavegato, che uno insomma che nel sistema indipendentista o comunque venetista si fa notare e si esprime spesse volte, lui dice, Flavio è il vero rappresentante della storia e DNA veneto, ha la capacità di smontare qualunque impalcatura della retorica italianista, lui gioca molto sta roba qua, il GL italianista, e riesce a farlo senza bisogno di violenze o minacce. Dopo 12 anni di processi, Stato ha emesso il verdetto, colpevole, più pericoloso di un Maranza che gira col macete, più di una borseggiatrice beccata 70 volte, più di un ladro dell'est arrestato già 10 volte. Questo è Stato, questa è la Repubblica delle Banane. Il Senato ha votato e dichiarato che Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, ha solo commesso una leggerezza nel fare società con una 18enne figlia di un ristoratore romano condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e legato ad una famiglia camorrista. Uno Stato serio lo avrebbe già licenziato e le sue chat sarebbero pubbliche. E invece così abbiamo visto l'altro giorno non essere. Questi sono gli stessi che poi fanno le leggi che incriminano il pericoloso Flavio Contin. Evidentemente i veneti vanno tenuti a bastone perché si prestano bene a ciò. Io invece ringrazio Flavio, dice, per ciò che ha fatto nel 97, nel 2014 e ciò che fa ogni giorno da 50 anni a questa parte, per tenere accesa la fiammella della nostra appartenenza storica. Potete anche incarcerarci, ma siamo e resteremo veneti, non leghisti o zaisti, che sono italianisti. Grazie Flavio, viva San Marco, ovvio il finale di Lucio Chiavegato. Ve ne parlo perché? Perché ovvio Lucio Chiavegato, pesce piccolissimo, ci mancherebbe altro, fosse stato magari all'interno del Parlamento qualcosa avrebbe potuto succedere, ma così nemmanco io penso. Però no, vedevo a proposito, non so se avete sentito la notizia per quanto concerne la realtà, noi viviamo nella realtà del revolving doors, lo dico spesso, revolving doors vuol dire porte girevoli. Avevamo già accennato alla figura di Elisabetta Pellegrini, no? Era la signora leghistissima, uno dei braccio destro insomma del fenomeno salvinifico, quindi di Matteo Salvini, era finita, se vi ricordate, nell'inchiesta Cabino Via di Cortina, a proposito di 50 anni di Radio Cortina, 29 luglio 1966, quindi nell'inchiesta lei c'era finita in grande stile. Adesso giustamente è passata di grado, perché bisogna toglierla magari da quell'impaccio, da quell'impiccio, da quella, ragazzi dai, capitemi, quindi la si mette. L'altro giorno è venuto questo, gestirà i fondi privati per costruire a Roma, Milano, Napoli, Genova, che è bella l'Italia. Il governo ha nominato il commissario che gestirà il cosiddetto terzo pilastro del piano casa, approvato definitivamente a luglio. È caldo e succede di tutto, dobbiamo stare a casa dalle vacanze, non ci si può mobilitare, non ci si può distrarre, altrimenti ce lo mettono in quel posto. Andate in vacanza tranquilli, lo fanno lo stesso, con o senza vaselina, andate tranquilli. Quello che fa gola ai fondi immobiliari italiani ed esteri, ancora una volta Salvini ha pescato dentro il suo ministero. A capo della struttura ci sarà Elisabetta, e proprio lei, Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture, coordinatrice della struttura tecnica di missione del MIT, braccio destro del leghista. A lei il governo ha affidato poteri speciali di deroga, compiti di monitoraggio sulle fasi di attuazione e le funzioni di responsabilità della prevenzione della corruzione. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Che fosse una persona di sua stretta fiducia, Salvini lo ha ribadito pochi mesi fa, era l'inizio di giugno, quando la procura di Belluno l'ha iscritta nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione della cabinovia Apollonio Socrates per le Olimpiadi di Milano Cortina. Cabinovia ancora non entrata in funzione a mesi dalla fine dei giochi, per cui i PM sospettano una turbativa d'asta nell'iter travagliato che ha portato all'assegnazione dei lavori. Resta piena fiducia, si è distinta per impegno e laboriosità. Queste le parole del nostro Matteo Salvini, che felice, felice, felice lo è, non solo per questa notiziola, ma per una notiziona che è quella della ripresa del progetto sul ponte dello Stretto. Se ce la faremo, ne accenneremo qualcosa anche oggi. Bene, dicevo della signora delle porte girevoli, Elisabetta Pellegrini, ma attenzione perché Bagnai, ragazzi, lo conoscete, Bagnai lo conoscete tutti, tante volte si ancora qualcosa anche, diciamo, di qualche simil fronte del dissenso, no? Accenno bioblu, insomma, è alquanto di casa sul fronte bioblu prima della sommossa in casa, quindi bioblu prima della sommossa. Oggi il massimo suo rappresentante si dà da fare attraverso l'intelligenza artificiale, il nuovo sito, ma la TV è stata spenta anche là. Ci sarebbe da scavare forse più del dovuto, ma ho visto che hanno deciso di mettere alquanto velocemente un silenziatore sulla questione appunto di BioBlu, che oggi è 3.0, quindi poi sarà 4.0, 5.0, basta andare avanti con la tabellina dell'1, non cambia nulla. Non ci Bagnai, perché voi sapete, il prossimo anno è quello delle elezioni. Cambierà tutto, ne accenneremo anche per quanto riguarda quel sommovimento, quel sottobosco del fronte del dissenso che si sta alimentando di speranze, speranzucce, speranzone, quando mai, ma comunque noi ne parleremo assolutamente. E quindi Bagnai dice, tutto sommato, io ho, non so, la capacità di essere rieletto magari nella prossima tornata, se però mi impegno un po' prima, e anche qua gli amici si vedono sempre al momento del bisogno, questo è un bisogno molto contenuto, molto flebile, molto soft, però questo economista che si è messo sotto i riflettori per le battaglie contro l'euro, fedelissimo di Salvini, però bisogna sempre sottolinearlo, però con l'euro sinceramente non abbiamo costruito, cambiato nulla di nulla, nonostante le sue promesse d'antan. Però c'è questo suo trasloco, quindi lui si è messo già in moto, e quindi ha una visione del futuro enorme, il ragazzo. Eh sì, grandissimo Bagnai, perché Bagnai mi trasloca dalla Camera all'antitrust, quindi deputato leghista, è stato scelto dai presidenti di Camera e Senato, quindi entrambe le nostre colorazioni vendute al peggior sistema nazionale popolare, come componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Che altra è casa, e questo concorrenza e mercato, tutto in casa leghista, va tutto bene, continua ancora quindi ad essere molto appuntita la spada del Giussano anche in questi casi. Quindi Bagnai, ripeto, entra nel collegio dell'autority per un mandato di 7 anni, non rinnovabile, ma 7 anni. Eh sì, qui avrebbe avuto ancora pochi mesi prima della tornata elettorale, dico pochi mesi nel senso che magari potrebbe essere qualcosa in più, perché qualcuno accennava, la Repubblica in primis, le votazioni ad aprile, per quindi contrastare sempre più questo fenomeno, diciamo, in crescita, che sarebbe quello del vannaccismo, del vannacci, del generale nazionale. Invece sarà probabilmente, quasi sicuramente, le elezioni con scadenza naturale nel periodo autunnale, no? Quando cadono i maroni, in tutti i sensi, e noi si andrà sicuramente a votare nella speranza, dirà qualcuno, nella possibilità che finalmente, ecco, è un finalmente che diciamo da 50, 60, 70, 80 anni, non cambia nulla, non cambia nulla. Finché non togliamo tutte le basi, statunitensi e NATO da qua dentro. Finché non strappiamo tutti i vari contrattoni che abbiamo messo nero su bianco, dall'euro, il sistema europeo piuttosto che il... Ma di tutto. Dobbiamo quindi o cestinare tutto quello, oppure indipendentissimamente da chi andrà al potere non cambierà nulla e nulla e nulla. Anche se dovessimo andare noi come rappresentanti di Radio Gamma 5, rimarremo in vita sì e no nell'arco di 24 ore, se tutto va bene. Ma se tutto va bene, però, perché è il primo ricatto che noi non sottostiamo, veniamo tirati giù dalle spese. Si dice il nostro dialetto così, venimo tirai giù dalle spese, cioè in me fa fora in assoluto, col primo avviso in disparte, dimissioni e mutismo. Se però noi, se vuol fare i duri, arriverà un po' di polonio, oppure una Renault 4 rossa, oppure arriverà una bombetta, oppure un drone che porterà quel libro infarcito di TNT, trinitrotoluene, assolutamente sì. Vabbè, applaudiamo la scelta del nostro Bagnai, responsabile economia della Lega, che deve assolutamente lasciare il Parlamento, ma lo fa, ripeto, per quanto riguarda quindi il trasloco dalla Camera all'antitrust. Sti signori qua sanno benissimo cosa devono fare e quando devono farlo. Va bene, salutiamo, ricordiamo anche questo. Mentre il DDL caccia non è stato ancora promosso fino in fondo, però abbiamo capito che abbiamo i complici della maggioranza. L'altro giorno abbiamo visto le prese di posizione del Partito Democratico di Italia Viva, quest'ultima con Renzi, l'altra con la Schlein. Non cambia nulla assolutamente, per dimostrarvi per l'ennesima volta che sì, qualcuno dà contro a quel DDL caccia. Se dovesse passare come l'abbiamo presentato un po' di settimane fa, sarebbe una cosa non deleteria, non vomitevole, ma assolutamente scandalosissima, per quanto riguarda soprattutto anche quell'idea che i cacciatori siano promotori della tutela, della difesa dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? E noi abbiamo difficoltà di indire in maniera seriosa, perché ci spacchiamo alla base un miliardo di volte, un eventuale referendum per trarre vantaggio a noi stessi, nel senso di bocciare definitivamente la caccia. Ma quando mai? C'è troppo interesse, c'è troppa lobby, non come magari il numero, ma evidentemente come non so, aspetto economico che si muove in quel sottobosco della caccia. Altrimenti non capirei come è possibile cercare di far passare, anche se Mattarella si è messo per traverso, diverse realtà si sono messe per traverso, verrà ritoccato qualcosina, ma mi sa tanto che un po' quella, hanno messo in piedi le forze di maggioranza tendenti a far passare questa legge di DL caccia, 1552 mi sembra, vado a memoria, con la formula un po' berlusconiana, domandiamo 100 per ottenere magari 50-60, evidentemente l'hanno studiata in codesta maniera. Comunque ripeto, PD e Italia Viva, complici della maggioranza, questo è il duro attacco che hanno subito l'altro giorno da parte delle associazioni mentaliste, nonché animaliste, per tutto quello che non stanno facendo a livello parlamentare. Quindi vuol dire un sostanziale immobilismo del Partito Democratico in Commissione. Questi dovrebbero essere i fautori della sinistra, del popolo, di quelli che magari il prossimo anno, nel nome dell'alternanza e mai dell'alternativa, dovremo andare a votare per migliorare e portare un po' di armonia e equilibrio in casa parlamentare italiana. Bene, noi siamo fermi a tanti pacchetti, a noi tanti pacchi sui denti, ma comunque abbiamo i pacchetti, no? Nei confronti della Russia, perché la Russia è la cattiva del momento, lì dove ci hanno detto ha invaso un contesto di Stato, ma d'altronde ucraino lo era anche, continua ad esserlo anche il nostro buon Francesco Guccini, ma di questo casomai ne accenneremo assolutamente in apertura di Remember 70 lunedì prossimo. Ma vedevo sto passaggio qua alquanto terrificante, vabbè, utilizzo questi termini, ma poi siamo alquanto abituati, anche perché sotto il solleone, sotto il momento delle caldane a C maiuscola, tutto è possibile. La C anche della Commissione Europea, che su pressione dell'Italia e della Grecia te la combina nuovamente. È bello, perché vi abbiamo detto spesse volte quanto noi siamo farlocchi, siamo scivolati nelle fauci per forza di cose, non potevamo sicuramente quindi contrastare quel grande ricatto del ciuffo arancione americano e quindi del psicopatico arteriosclerotico Donald Trump, e quindi il GNL lo importiamo da lontano, perché la Russia è sempre stata più vicina in termini di risparmio economico e anche di miglioria qualitativa. Però noi dobbiamo pensare che c'è un oceano Atlantico, e quindi se facciamo fare 20 giorni di andata alle navi gasiere, va tutto da Dio, poi saranno 20 in ritorno, 2-3 per scaricare, quindi avete capito, sono oltre 40 giorni di impegno con un costo elevato, una qualità abbassante, però non importa, noi dobbiamo dire sì signore, perché così dobbiamo fare, altrimenti la paghiamo cara. No, vedevo sto passaggetto simpatico, perché quindi noi non possiamo rivendicare nessuna presenza di arrivo del GNL dal fronte russo, e però possiamo importare le pellicce. Non so se avete sentito la notizia, ma o è il troppo caldo, non so, che manda fuori di testa più di qualcuno. Ripeto, la Commissione Europea su pressione di Italia e Grecia, dopo aver approvato 20 pacchetti di sanzioni contro la Russia, nell'ultimo pacchetto di misure contro Mosca ha rimosso il divieto di commercio delle pellicce di Zibellino. Madonna, quindi è caldo, non siamo lì a pensare la pelliccia di Zibellino, però è incredibile, no? Cioè, e noi che sognavamo di poter regalare alla nostra mamma una pelliccia visone Annabella, voi vi ricordate quel momentaccio? Lo riporteremo durante le fasi degli anni 70 per forza di cose, perché se noi abbiamo masticato più di tutti i masticatori del mondo, ci siamo assassinati completamente i denti, ci siamo svenduti al sistema di quel riccone del paese, che ogni paese lo ha, ne ha più di uno, sia chiaro, ma allora ce n'era uno o due, insomma, di fama internazionale, esagero, fama locale, parlo del dentista, no, vai a forza di masticare che roba là, però lui si masticava con la gomma delle Brooklyn, la gomma del la Cicles, no, lo si diceva in tante maniere, ma lo ricorderemo casomai lunedì prossimo, e dobbiamo vincere le mini minor e biciclette e da cross con gli ammortizzatori come sognavamo noi allora, e le pellicce, abbiamo mai vinto? No. Niente, quindi già allora dovevamo capire il sistema di azione nel pianeta, quindi non si vince nulla, si mastica molto, ci si rovina di tutto e di più, perché poi le carie le abbiamo affrontate, prima il dolore poi l'intervento, e quindi scheotti, scheassi, va ben così, abbiamo arricchito, perché le poltrone, oh ragazzi, le signorine migliori sicuramente in tuta bianca per ospitarci all'interno del sistema dentistico, va benissimo così, però questa è forte, dai ragazzi, dai, pellicce sì, GNL no, pellicce sì, e quindi se qualcuno ha intenzione magari darsi da fare, ma magari ha un amante per il prossimo autunno-inverno, potrebbe magari, non so, prendersi per tempo, no? Pellicce che possono arrivare a costare decine di migliaia di euro, ecco qua, purtroppo è così. In altre parole, le pellicce ricavate dagli zibellini russi potranno continuare a circolare in Unione Europea, cioè, a parte la questione animalista, ovvio, ma è incredibile. Quindi, per qua si aggiunge, Andrea Pirlo non potrà allenare la nazionale italiana perché ha avuto una collaborazione con una società di scommesse russa, ma acquistare una pelliccia di Zibellino che può costare decine di migliaia di euro, quello sì, si potrà fare. No, ma siamo veramente ad una follia che è allucinante, per qualcosa conviene veramente, se dite noi si vanno ad occupare, ma quale Parlamento, almeno la possibilità, ma occupare, non so, Castelfranco Veneto, c'è il castello, basta bloccare 3 porte ragazzi, 3-4 porte, i ponti ci sono, li blocchiamo velocemente, una piantina, un'idea ce l'abbiamo già in testa, blocchiamo le 3 porte, cioè dobbiamo farle veramente di Roma massiccia. Adesso è possibile che il camminamento non su tutto ma su gran parte dei merli del castello. Da lassù, ragazzi, noi torniamo a far primeggiare. Adesso fa molto caldo, col fresco, l'olio bollente. Se qualcuno si avvicina, buttiamo olio bollente, ragazzi, costi quel che costi. Quindi, chi vorrà stare all'interno del castello, rimanga, e altrimenti, fuori dalle balle, noi lo occupiamo e basta. Costruiamo una nuova civiltà all'interno del castello, ragazzi. E Cittadella, la stessa cosa. Né altre realtà di castelli d'Italia, assolutamente sì. Castelfranco è bello, ragazzi. Ovvio, alimenteremo anche le fosse con i pesci e quant'altro, perché veramente una trota avrebbe il muso fuori, quindi troppo bassa l'acqua, quindi ripopoliamo anche il giro delle fosse, ma attenzione, invece dell'acqua mettiamo qualcosa che sia molto infiammabile, perché dobbiamo tenere le truppe nemiche, l'assalto arriverà. Il problema qual è? Che a differenza di allora, che si buttava assolutamente l'olio bollente dall'alto e con archi, frecce, balestre, sì, quindi colpiva il cuore nemico, ragazzi, stavolta abbiamo i droni, quindi l'appello che faccio è, se c'è qualcuno che può, quindi le dimensioni sono quelle del castello, è un po' ampia la questione, però dai, possiamo farcela, dobbiamo quindi mettere un tettuccio, sì, una specie di antigrandine, ma però una roba valida, ragazzi, e tenere un po' di fresco all'interno, però abbiamo il Duomo, la chiesa, il comune, abbiamo il computer, abbiamo di tutto e di più, diventiamo c'è la macelleria, c'è il negozio, c'è il caffè Ghesè, il ristorante De Pesce Ghesè, di tutto, di tutto, il teatro, la musica, il cicchetto, i libri, i giocattoli. Quindi noi ci alimentiamo, basta chiudere le tre porte del Castelfranco Veneto, che è bellissima realtà, attenzione, poi che sia la gente triste che rende tristi i luoghi, questo è un altro par di maniche, ma Castelfranco è di una bellezza veramente eccelsa. Noi faremo il nostro campdown, faremo soprattutto il nostro luogo base nella casetta del Giorgione. Giorgione, no calcio, Giorgione il pittore, perché la tempesta, no? Lui ha fatto la tempesta, no? Anche la pala del Giorgione, ecco, difenderemo la pala, le riunioni all'interno del Duomo, che è il luogo più fresco in assoluto, anche se invecciava la corrente, perché secondo me mi fa saltare la corrente, però noi quei generatori ci renderemo liberi e autonomi, indipendenti, e sfrutteremo il sole, però nel senso che occhio i droni, e quindi mi raccomando, serve un tetto, se risolviamo la questione del tetto, le tre porte le blocchiamo come ridere. Vabbè, no, a parte questo, e quindi vabbè, Zibellini, eravamo fermi qua. È scandaloso che la Commissione Europea abbia scelto di riaprire le porte a una delle esportazioni di lusso più esclusive della Russia. La pelliccia di Zibellino non è un bene essenziale, è un simbolo di status ottenuto attraverso la sofferenza degli animali, ovvio. Le deroghe alle sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia dovrebbero servire a tutelare beni essenziali per la popolazione civile, come cibo, medicinali e aiuti umanitari, non il consumo di prodotti di lusso. Vabbè, quindi sanzioniamo tutto tranne che le pellicce. Bellissimo. Siamo l'Italia che a noi piace. Vabbè, detto questo, però, quante volte vi sarete sentiti dire praticamente che siamo anche l'Italia degli avvocati e l'Italia dei notai. Notai e avvocati, avvocati e notai. Avere avvocati amici, l'abbiamo visto anche qua dentro, è importante. Poi non abbiamo tanti, quasi nessuno, però sarebbe utile avere tanti bei amici. E il notaio, quando siamo riusciti a... ad avere un abbraccio favorevole con un notaio, avete visto, abbiamo anche acquistato i metri quadrati in Maldisuso, tutto quello che lui diceva, madonna, vi ammiro per sta roba qua, però è ovvio che già lui mi faceva capire che era uno dei pochi che accettava sta cosa, perché altri non avrebbero assolutamente realizzato tutta, diciamo, quell'esperienza di procura collettiva nell'acquisizione di un metro quadrato di territorio, nel nostro caso per 70 volte, perché avevamo 70 presenti, adesso mi ricordo che abbiamo fatto tre volte, però una volta mi ricordo tutti 70 presenti quel giorno, grande cosa, grande risposta di fronte al notaio, acquisizione del metro quadrato in opposizione all'alta velocità, alta voracità in Val di Susa, Torino, sulla Torino-Lione, ma soprattutto le classiche barricate di carta. No, sapete perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché io vi avevo già accennato alle questioni, lontanamente parlando, il Mercosur. Voi vi ricordate il Mercosur? Noi siamo prigionieri di una serie di accordi di libero scambio che metà basterebbe. Il Mercosur è quello che vede alcuni paesi del Sud America e l'Unione Europea. Bene, baci, abbracci, applausi, ultimamente mi è praticamente passato, siamo in attesa della straufficialità, ma comunque il grosso è già in moto, abbiamo quindi l'Argentina, il Brasile dall'altra parte, Uruguay, Paraguay, e quindi insomma abbiamo quelle realtà che si danno da fare con la dicitura Mercosur e poi l'Unione Europea, quindi aprirsi ai commerci anche di quel luogo là. Questo vuol dire praticamente che cosa? Che noi si importa soprattutto, visto che è un accordo di libero scambio, con aspetto favorevole, no dazi o comunque molto bassi, un bel po' di prodotti. Noi abbiamo condannato tutta una serie di prodotti, ad esempio quelli che toccano l'Argentina Este Mundiale, piuttosto che il Brasile, di firma OGM, barra transgenica, soprattutto la questione glifosati, utilizzati in fase di pre-raccolta per essiccare le piantagioni. Abbiamo detto, ma non è che vada tanto bene sta roba qua, poi la carne, quantità industriale, più altri materiali che possono arrivare, e questo vorrebbe dire sicuramente mettere in difficoltà il nostro sistema produttivo dal Veneto all'Italia, dall'Italia all'Europa, Veneto, Italia, Europa. Però se mi soffermo al Veneto, voi vi ricordate che avevo accennato anche a quello che aveva ideato sul fronte venetista, eletti da non molto, quel duo molto combattivo, bisogna essere sinceri, per quanto riguarda il Riccardo Sumski in questo caso, e poi Davide Lovat, Movimento Resistere Veneto, intendo dire quello, è stata una bella sorpresa durante l'ultima tornata elettorale sul fronte Veneto, ne hanno portati 2 su 51, ovvio che 2 su 51 non possono ribaltare assolutamente le scelte appunto di quel potentato Veneto, e abbiamo eletto Stefani alla guida del governatorato venetista, Veneto, però abbiamo sempre deciso che presidente della regione Veneto sia ancora Luca Zaia, nonostante le sue pretese erano quelle di poter concorrere la terza quarta volta, per la terza quarta volta, e d'altronde oltre 200.000 voti li ha sicuramente messi in saccoccia. A un certo punto, per quanto riguarda la questione del Mercosur, hanno alzato un po' il volume anche in casa veneta, soprattutto all'interno delle stanze che contano regionalmente parlando, Palazzo Fiorefini, ma non solo, per quanto riguarda l'idea di rivendicare da parte veneta anche maggiori tutele dell'agricoltura, nonché dell'allevamento, delle filiere agroalimentari venete, nonché italiane, e avevano depositato a tal proposito una mozione di netta contrarietà all'adesione dell'Italia a questo accordo, se vi ricordate. Non è che si cambi molto, però un'indicazione una delle 20 regioni avrebbe potuta dare. Noi siamo sempre stati in disaccordo con una molteplicità di accordi di libero scambio, a partire dal JEFTA, ma qui parliamo del Giappone, TTIP, ma si diceva allora TTIP, Transatlantic Trade Investment Partnership, quindi tra Unione Europea e Stati Uniti, poi avevamo quello appunto del Mercosur, il CETA, il famigerato CETA per quanto concerne quindi il Canada e dintorni, anche quello ormai ha preso quasi quasi il volo, ufficiosamente sono quindi già in moto e in pratica. Quindi c'era stata questa mozione depositata come atto politico che invitasse appunto la regione ad esprimere la sua contrarietà a questo accordo di libero scambio. Io la trovavo una cosa molto utile anche come simbolo di informazione rispetto a questo silenzio generale che grava nei confronti di determinate tematiche, e quindi sarei aspettato che questa mozione potesse raggiungere la maggioranza, cosa che poi, la faccio molto breve, ne parlai nel passato, se vi ricordate, tutto finì 22-22-4, questi erano i numeri che sono vado a memoria, ma comunque i numeri erano 22, quindi 22 promozione, quindi è contrari all'adesione dell'Italia all'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur, 22 favorevolissimi, ma qui 22, sapevamo benissimo che determinate forze del governo erano espressione di un voto sfavorevole in confronto di questa mozione, e poi 4 astenuti. La questione che è risaltata, sottolineata da, se vi ricordate, mi sembra si chiami Roberto Agirmo, una cosa del genere, Roberto Agirmo, ricordo che Roberto Agirmo è un imprenditore, se non erro, nel settore turistico, noi l'avevamo conosciuto, nel senso che poi è stato ospite, mi sembra anche del nostro amico Gennaro Muscari qui direttamente a Radio Gamma 5, ma ricordo che era tra i candidati alle elezioni regionali 2025, lui è, mi sembra sia ancora vicepresidente di Indipendenza Noi Veneto, ed era stato poi candidato sindaco di Venezia. Per carità, nella tornata elettorale del sindaco ha messo via veramente molto molto poco, ma d'altronde è ovvio che i nomi che maggiormente venivano portati a risaltare sotto i riflettori della realtà mediatica veneta erano tutt'altri, e come si sapeva sin dall'inizio, però lui ha gareggiato e si è dato da fare nel miglior modo possibile. Quando, ripeto, c'è stata questa votazione sulla questione del Mercosur, se vi ricordate l'avvocato Morosin che poi è di fronte anche lui veneto, insomma, a difesa del Veneto, e tante volte si è fatto sentire a tal proposito, e mi sembra che sia di Lega Veneto Repubblica, se non erro Liga Veneta Repubblica, Liga, perché quella I fa molto più realtà storica e quindi anche stoicismo del passato per quanto riguarda le battaglie intraprese anche dall'avvocato Morosin, ma che quel giorno si astiene. E voi sapete che quando c'è un 22 a 22 le astensioni vanno dalla parte di quelli che sono contrari evidentemente a questa mozione, quindi la differenza è stata fatta, nel senso non si immaginava una scelta che però è ovvio che è libera dell'avvocato Morosin, però noi possiamo avere, e suppongo così anche Agirmo, la possibilità di una critica politica, altrimenti facciamo capire che anche all'interno del Castelletto Veneto noi si sia obbligati al silenzio, oppure a dover quindi giostrare all'interno di un sistema di assoluta ansia e paura nel caso noi si vada a dire qualcosina di particolare sul personaggio X o Y. Io non ho visto nulla di così pericoloso nelle parole e soprattutto anche nelle vignette. Perché dico questo? Perché Alessio Morosin ha praticamente attaccato a Girmo a caldo, ma l'altro giorno è arrivata una richiesta, una sua richiesta risarcitoria nei confronti di Agirmo di ben 25.000 euro più 500 di spese legali. 25.000 euro fa sempre 50 milioni del vecchio conio, e quindi non è che sia poca cosa. Vi anticipo che Agirmo ha detto che darà battaglia con la B maiuscola in assoluto, considerando soprattutto i principi fondamentali anche del nostro ordinamento, per carità, calpestatissimi, per quante volte abbiamo accennato all'articolo 9, 41, 21 e 32, quest'ultimo sulla salute, il 21, cioè la Costituzione italiana dice che insomma abbiamo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, lo possiamo fare con la parola, come stiamo facendo ora via etere, con lo scritto, oppure con ogni altro mezzo di diffusione. L'avvocato evidentemente se l'è presa più del dovuto, secondo il mio punto di vista, perché quello che riportava Girmo era assolutamente una critica nell'ambito politico, cosa che tutti quanti noi, anch'io, avrei pensato nel voto di Morosin in maniera diversa. Poi ovvio, Morosin ha deciso di astenersi, va benissimo, dov'è il problema? Però ripeto, attenzione, perché io ve ne parlo? Ve ne parlo perché tutto sommato qui stiamo parlando, secondo il mio punto di vista, di qualcosa che è all'interno di un determinato areale, cioè di una determinata area, cioè l'avvocato Morosin, Liga Veneta, Movimento Resistere Veneto, cioè dovremmo essere in completa armonia, equilibratura e quindi andare in un'unica direzione se vogliamo difendere, però il Veneto e quindi tutte le istanze venetiste. Ma se notate, anche in questo caso noi arriviamo addirittura non a pensarle in maniera differente o alquanto differente, ma addirittura a dover ricorrere agli apparati legali per quindi zittire l'avversario, fargliela pagare anche da un punto di vista economico. E ripeto, è arrivata una sua richiesta risarcitoria, Alessio Morosin, da 25.000 euro più 500 di spese quindi legali, perché discute, lui dice, la mia levatura intellettuale, il mio presunto risentimento e persino il mio rapporto patologico con i soggia. C'era un titolo, non so, si giocava sulla dentiera, denti, dentiera, ma io non ho che veda chissà che cosa. Però Alessio se l'è presa. Però a parte questo, poi anche sulle vignette, perché a Giremo pubblicava anche delle vignette, però è ovvio che le vignette, ovvio che hanno uno stampo e una cornice e un impatto dissacrante, altrimenti le vignette sarebbero fuffa. Sto pensando, dovrebbe venire arrestato nell'immediatezza ogni venerdì, quando è lì a proporre il tutto Crozza, a proposito di vignettismo rappresentato in TV, nel senso, capitemi, per cui ma colpito sta roba qua, per dire, è difficile che noi si possa assolutamente amalgamare tante forze. Nel sottobosco del venetismo abbiamo già spiegato anche nel passato quante sigle, quanti nomi, quanti movimenti, quanti richiami, quante realtà che si sofferma da un punto di vista storico, come il nostro immenso e grande Danilo Leo Lazzarini, oppure quando ci si mobilita dalla parte del partitino, del movimento, dell'associazione, che però rivendica un po' di voti, perché stavolta veramente è una canzone, era venuto in mente così. Vedete quanto sia difficile, assolutamente. Ecco, se noi questo esempio di un ventesimo, regionalmente parlando, lo ampliamo, figurate se noi possiamo arrivare a qualcosa di concreto, ad esempio con le formule del dissenso che si stanno adoperando oggi per, forse, non so, superare quasi le 5-6 presenze dell'altrui volta. Ma ripeto, ne parlerò, anche perché l'ultima fresca è l'idea, l'Italia del domani, mi sembra sia il nuovo partito, anche se sarà presentato di qui a qualche settimana, di Marco Rizzo, nel frattempo mandato via da DSP, quella del Toscano, anche se ovvio dire mandato via vuol dire quelli legati al fronte toscano sono riuniti a Roma qualche settimana fa, hanno detto praticamente dia le dimissioni, l'altro dice no, sono io, casomai che me ne vado, ma sto matto, ma siete matti, no, per dire dove volete che noi si vada da un punto di vista di espressione del dissenso. Poi ovvio entreremo anche nella questione del novero del partito Novax, vedi si Azzurri, piuttosto che tutto quello che si sta magari mobilitando anche nei nostri contesti di casa. Però ripeto, mi è dispiaciuto assolutamente dover leggere questo, per quanto riguarda, per me era una strettissima critica politica quella quindi menzionata da Agirmo nei confronti di Alessio Morosin. Se non possiamo più dire nulla di nulla, siamo veramente messi molto ma molto ma molto ma molto male. Quindi vuol dire tutto in carta bollata, gli avvocati che dovranno assolutamente, se ripeto volete andare a approfondire, ci sono veramente due paginone di A4 per leggere quello che vi ho riassunto in malo modo, forse anche per molti aspetti, laddove si parla di articolo 21, articolo 51 del codice penale, riconosce in termini generali che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, ferma restando la necessità di valutare ogni singolo caso nel suo contesto, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. Quindi insomma Agirmo ha già risposto dicendo comunque in conclusionissima, e comunque l'avvocato Morosin non si preoccupi, riceverà brevissimo formale riscontro dei miei avvocati. E quindi abbiamo adesso questi tavoli imbanditi di avvocatesimo che devono sicuramente quindi battersi in l'un l'altro, e ripeto, nel nostro piccolo contesto di casa dobbiamo anche quindi annotare questo, poi ognuno ne traga le proprie conseguenze. Ripeto, io condivido assolutamente Agirmo con quella mozione, e soprattutto con volontà di stanare nel senso buono anche l'apparato veneto, che metta quindi un indice da una parte piuttosto che in un'altra. Ripeto, quella mozione è stata bocciata 22-22, ma la differenza l'hanno fatta quindi quelli che sono astenuti. Tra questi quattro ci stava anche l'avvocato Alessio Morosini, che ripeto ha la libertà di farlo, ma penso che ci sia da parte anche di Agirmo la libertà di poter rispondere. Io non ho visto nessuna volgarità, ma ne manco sicuramente sull'espressione magari delle vignette, che ripeto sono dissacranti. La vignetta ha sicuramente angolo pungente, altrimenti non sarebbe una vignetta, però va ben così. E questo però testimonia per l'ennesima volta quanto noi, secondo il mio punto di vista, di strada in maniera compatta non la si possa assolutamente realizzare. Potrei che mi sbagli su tutto, ve lo anticipo, metto le mani in avanti, potrei che mi sbagli su tutto, però quello che e sta avvenendo sotto il caldo 2026 fa registrare anche questo passaggio, che io avrei assolutamente evitato, però non importa, ognuno è libero, ripeto, di agire come meglio ne sente la volontà. D'altronde siamo in un momento anche di assoluta festa per chi va in vacanza e trova l'anima gemella, per chi va in vacanza e fa bracciate libere, per chi si gode la vitamina D, per chi si gode un gelato in piena libertà, per chi ha possibilità di escursioni, di camminate, di grotte intanto da valutarsi, perché nel caso i bombardamenti particolari la grotta, e qui ci arriveremo prossimamente, i grandi della terra stanno pensando a occupare le grotte.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 9288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
7: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Manu, ciao! Va bene, Daniele Megaditto, ottimo, bellissimo, sì, appena possibile sarà qua. Ciao Luca, i miei genitori oggi avrebbero festeggiato il loro anniversario di matrimonio, viva l'amore, Davide 66, sì, bellissimo messaggio e soprattutto nel grande ricordo e soprattutto pisellova, allora a sto punto, assolutamente sì, e ricordiamo i tuoi genitori. Carissimo Luca, oggi 8 agosto ho pubblicato il nuovo album Io so chi sono Primavera, un viaggio musicale che culmina in un'esplosione di emozioni, lo trovi su YouTube e le altre principali piattaforme. Un fresco e rilassante saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi. Allora salutiamo Giovanni Pirozzi, avete compreso, capito e carpito soprattutto Io so chi sono Primavera, Io so chi sono Primavera, viaggio musicale che culmina in un'esplosione di emozioni, Giovanni Pirozzi, trovate tutto su YouTube. Radio Dopo tutte queste notizie di interlazzi vari dei nostri super politici, per piacere, partire sul morale, dimmi dove, chi me fa vedere, dai, è Vicenza in diretta, grazie. Angio a Vicenza. Dove chi fa vedere là? Sparati, va Vicenza, tutti chi fa? Se io fa vedere, fa vedere, ti va Vicenza. Stasera è un attimo, abbiamo Avellino Toro. Va bene, dopo casomai arriva Ilario, tifosissimo dell'Ane, mi farò dire assolutamente, Angio sta all'ascolto, dopodiché ti dico tutto. Firma l'appello, un'ordinanza anticaldo per gli animali, rete felina. Il caldo estremo uccide cani e gatti, ma quasi nessuna regione ha regole per l'emergenza. Firmato l'appello per un'ordinanza anticaldo, servono una trentina di secondi, questo me lo manda il nostro buon Paul. Ciao Luca, una notizia buona, Acciaieria Valbruna della famiglia Meduni ha firmato l'accordo con la provincia autonoma di Trento e Bolzano per mantenere il sito in produzione metalmeccanica per altri 30 anni, prorogabili di altri 30, fa 60 no? Sito di interesse nazionale, questo è quello di Vicenza, a Trento, 500 dipendenti, grazie information. Salubi a Sabo e Lucannaro, ci siamo signori, è con noi. Senti che bella questa qua ragazzi, Manu ciao! Pinocchio! Lunedì si parte, Remember 70!

Salubi a Sabo, dicevo, a Luca Naro, in preda ai papiri, il notiziato lievita l'ozono e dietro il torto del Folletto i depilani dronano via in un tortaro. L'astromare di Tonnofloro, Tonnofloro non è male ragazzi, alla suprema che cuocia, ma imbecille lei.

sindaco di Padova, il signor Giordani denuncia qualcuno, in questo caso il nostro Gianluca Stefani, al che noi abbiamo replicato subito: siamo tutti Gianluca Stefani. Adesso, a tal proposito, arriva anche la poesia dedicata da Roby l'Alpin al nostro super, quindi Gianluca Stefani. E allora noi però, aspetta, che però prima ci prepariamo con qualcosina di sontuoso, però qua perché non parte più? Non si sa? Si sa? Boh, boh, boh, boh. Perché qua non parte più la canzone? Vincente Sorriso: conosco un'anima che per la libertà delle persone forge il coraggio di un vero leone, e nel suo giovane viso non manca mai la forza di un vincente sorriso, anche quando difende dalle motoseghe i nostri sacri alberi, per poi essere costretto a difendersi da ingiuste accuse dentro a freddi tribunali. Gianluca Stefani, a testa alta, ha deciso di difendere la verde vita, consapevole che abbiamo solo questo pianeta per vivere, ed il suo sacrificio non è solo la sua missione, ma diventa esempio vero che dovrebbe toccare il cuore di tutte le persone. Siamo tutti Gianluca. Un abbraccio anche al grande Giovanni Pirozzi da Roby l'Alpin. Ciao Beo. San Lorenzo si avvicina, auguro a tutti un buon ingrossamento di cappella guardando le stelle come faceva Dalla. Felice ondulazione infellatio, anche se qua è felice ondulazio infellatio, perché in rima ci sta ed è obbligato e dovuto, oltre sempre l'ondulè. E ora oltre, oltre, oltre, siamo tornati con i piedi per terra, ma in maniera oltristica però. Questa Sabea Manu, ciao. Papa. Saluto il nostro Alberto Mara, mi dice che se ne va 4 giorni nel grande Casarin con Mara, capitemi, all'interno del bosco di Faont, ma soprattutto stasera devia e andrà con i nostri amici, e io non ci potrò essere, ma comunque saranno presenti al concertissimo al Pamali, bellissimo luogo. Saluto Giorgio, saluto Gianni, Laura, Michela, Alberto 1, Alberto 2, Alberto La Cris, Alberto Di Mara. E a tal proposito, se riusciamo, vorremmo allestire una giornata in Foresta del Consiglio dal titolo Chris Mara, per assolutamente quindi abbracciare entrambe, ma lo facciamo H24, sempre assolutamente in un angolo più o meno remoto o per nulla remoto del nostro cuore. Loro sono sempre nella panchina lì a presenziare, a darci forza, a darci coraggio, a darci soprattutto luce, ecco, non visibilità ma luce, sì, assolutamente, per il nostro andare da un punto di vista radiofonico e da un punto di vista di crescita evolutiva per alcuni aspetti. Detto questo, comunque stasera al Pamali, grandissimo concerto, perché vuole essere protagonista, ripeto, si può andare in quel frangente, ci sono diversi concerti, alle 21:30 parte il grande Luca Bassanese con la band titolare storica, e quindi sarà veramente un fenomenale concerto in un luogo laddove l'espressione del caldo è minore rispetto a casa nostra, siamo a 700-800 metri, quindi saluto tutto il gruppo irriducibile dintorni che sarà presente di fronte al concerto di Luca Bassanese stasera, ma intanto oggi...

Salvini canta vittoria. Il ponte ha fatto un passo in avanti da gigante. La risposta è immediata: ma quando cacchio mai? Pinocchio Salvini, questo è per te.

Salvini canta vittoria per il ponte sullo stretto di Messina. Siamo lì ad unire due cosche, quella calabrese e quella sicula siciliana, appunto. Ponte sullo stretto di Messina, però fa finta di nulla per quanto riguarda le immense prescrizioni che mettono il tutto, per l'ennesima volta, sottolineo, in discussione. A Pinocchio!

Lui cavalca la presa di posizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha dato il via libera unanime all'opera, ma esprimendo una serie di riserve. E allora affrontiamo le riserve! Dio te mande! Un naso ancora più lungo! Problema costi, problema pericoli, problema sismico, tanti problemi, ragazzi. Serve il mago Silvan per risolvere qualcosina qua. E oggi 18:30, manifestazione a Messina contro il ponte. Ale, non si molla, e siamo lì col cuore. Quindi, per concludere, dietro questo annuncio assolutamente salvinifico e trionfalistico restano delle criticità tutt'altro che superabili, al manco nel breve. Poi è ovvio che hanno un determinato potere e il corteo da parte del Manego, ma la sarà dura, come dicono i Val di Susa, a sarà dura. Vi parlai nel tempo trascorso del BOP, ve lo ricordate? Bird of Peace, quel bel tavolo che avrebbe dovuto portare tranquillità e finalmente pace e ricostruzione in quel di Gaza. Il primo contratto è stato messo nero su bianco, signori, io qui a parlarvene male, e questi si danno da fare. Primo contrattone per quanto concerne la costruzione, grazie al Board of Peace, e quindi vuol dire grazie al nostro Donaldiano Trump. Ad anticiparci tutto questo è stato il The Guardian, che ha detto: abbiamo visto le carte e non si bleffa più, il Board of Peace. Noi abbiamo detto, sicuramente parlando sempre di scatola vuota, di esagerazioni, abbiamo un bambino ucciso ogni giorno da quel momento di introduction del Board of Peace, 300 bambini, oltre a quei 20.000 prima trapassati per le armi di quel sistema genocidario, razzista, infame, lurido, porco e assassinasso, che è appunto quello capeggiato da Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Smotrich e Katz, e quindi tutto quell'apparato di vertice sionista. E gli altri silenti, dall'Europa all'Italia, complicità a C maiuscolissima. Però, ragazzi, il primo contratto di costruzione è arrivato. Case per i palestinesi? Scuole per i palestinesi? Ospedali per i palestinesi? Ospizio per gli... No, ce ne sono più vecchi, ormai li ha fatti fuori tutti, per cui... Là si può risparmiare. Strade, infrastrutture nuove? Finalmente l'acqua anche per loro? Cibo anche per loro? Introduction dei camion? L'elenco è sterminato, ma il progetto consiste solo in un avamposto militare per far alloggiare le truppe marocchine. Questo è il massimo di giornata. Ho detto tante cose oggi, ma questo 8826 che fa 888, sposatevi ragazzi, oggi è un ben di Dio con quell'otto lemscato infinito, ragazzi, equilibrio, fatelo, fatelo, che voi crediate o no nel sistema della numerologia, fatelo, fatelo, cosa vi costa? Niente? Costa un cacchio. Cioè, tira la giacchetta al sindaco, metti fascia, possibilmente non tricolore, ma cosa, mai non conta più l'Italia, metti tre colori a caso, metti che granata, bianco e blu, sarebbe il colore della terza maglia del Toro, quindi fasi un matrimonio più che celtico granata, va benissimo così. Signori, questo è il massimo in assoluto, primo progetto messo in campo dal Bird of Peace, avamposto militare per alloggiare le truppe marocchine. Il marocchino, sapete, il Marocco è entrato alla ribalta con caso Ceuta, no? Perché? Perché il Marocco? Perché il ruolo del Marocco oggi è di quel volonteroso sistema servile, quindi volonteroso servo di due padroni, quello di Washington e quello di Tel Aviv, come noi stiamo attuando. Non cambia un tubo, e quindi magari ci faranno anche a noi un avamposto.
Ah no, piano, abbiamo più nessuno, noi abbiamo noi tutti in Arabia Saudita, scusatemi, tutti in Arabia Saudita, non altri. Un'unità di 150 uomini sarà dispiegata a rotazione da basi situate all'interno di Israele e così rendendo anche una componente organica dell'apparato di occupazione israeliano. Bene, quindi si affianca anche nel territorio israeliano una presenza marocchina per dare una mano al fronte sionista. Vai col Marocco! Quindi ripeto, primo progetto, Board of Peace, non è un ospedale, non è una scuola, non è nulla sicuramente per essere destinato ai palestinesi sfollati, massacrati e tutto il resto, è una base militare per le forze di occupazione marocchine, va bene così, dai. Non ci sarebbe arrivato nessuno, dai.

0: Avete assaggiato la risposta di Netanyahu qualche giorno fa, precisa domanda, non so se avete sentito, siamo di fronte ai microfoni di Fox News e ci sta lui, ci sta quel mal di Dio, quel bruttissimo personaggio chiamato Benjamin Netanyahu, Bibi per gli amici. Viene posta una domanda: se venissi arrestato, se venisse arrestato, quindi è la domanda, in uno Stato europeo, cosa potrebbe succedere? La domanda è stata questa, posta, ripeto, a Netanyahu da Fox News. Se lei venisse arrestato in uno Stato europeo, voi sapete, c'è un mandato di cattura, c'è questa possibilità, per carità. L'unica realtà che ha minacciato questo di quindi portarlo in concretezza potrà essere un po' il Sudafrica, ma è distante, più vicina alla Spagna, che in effetti la sta pagando per molti aspetti, perché la Spagna che si sogna di non far decollare quindi qualcosa a firma NATO barra USA per il fronte caldo iraniano, la paga cara. La Spagna che oltretutto riconosce, a differenza nostra quindi italiana, riconosce lo Stato di Palestina, ragazzi, la paga cara, la paga caramente, lo si è visto, Sanchez è in difficoltà. Poi è ovvio che la Ducetta lì per tiroidea, quindi Ducetta tricolore, deve rispondere da par suo per frenare un po' anche questo, questa crescita, questo quindi enorme vantaggio che sta quindi prelevando in termini di destra il generale Vannacci per quanto concerne l'immigration e quindi tutta quella questione là. E quindi è ovvio che adesso vai con Schengen, blocca Schengen, oggi gli spagnoli che arriva di qua, ma quando la cosa è già ampiamente rientrata, che metà basta, insomma, per quanto riguarda quelle immagini costruite ad arte in maniera tale che ovvio che le deve prendere sicuramente un po' di voti, perché ovvio la prossima tornata elettorale già lo anticipiamo, non è che le altre fossero tanto distanti da questo, si gioca molto sulla sicurezza, la questione emigrati e la sicurezza soprattutto, la sicurezza soprattutto. Però ripeto, siamo fermi, se lei venisse arrestato in uno Stato europeo, stavo dicendo questo perché nell'ultima trasvolata netanyasca, vuol dire Netanyahu che se ne va negli Stati Uniti, se avete notato non è passato sopra lo Stato spagnolo, nel senso che questo è avvenuto diverse volte con i suoi viaggi, perché nel caso dovesse succedere un'avaria o roba similare, dovesse essere un atterraggio emergenza oppure deve atterrare in quel contesto, se la passerebbe magari in malo modo. È ovvio che l'Italia va benissimo e quindi è passato sopra l'Italia con una facilità enorme, anzi noi srotoliamo tappeti rossi nel caso dovesse succedere qualcosina, magari che il Toso mi scenda con un bel, non so, deltaplano oppure con che ne so, un, va bene dai ragazzi, un paracadute magari bianca-azzurro con la stella di David a 6 punte, perché se sono 5 è qualcosa di brigatista, no? Ma i brigatisti ormai sono tutti ancorati in Val di Susa per la qualcosa, quelli sono i terroristi che vanno azzannati mortalmente. Se venissi arrestato in uno Stato europeo, Netanyahu risponde così, semplice, dice: le forze speciali israeliane, attenzione, anche lui ha risposto così, non è una balla, le forze speciali israeliane interverrebbero per liberarmi subito. Ma sta parlando un primo ministro o parla uno che è il dio in terra, l'intoccabile per eccellenza? Perché questo veramente, ragazzi, si è gonfiato nel suo io, che metà basta, ragazzi, io ipertrofico qua. Quindi avete capito, Netanyahu evocherebbe le forze speciali, se l'Europa dovesse tentare di arrestarmi, interverrebbero immediatamente per liberarmi le forze speciali israeliane. Considerando, facciamo un esempio italiano, quanto ne siamo infiltrati da Mossad piuttosto che Amman, altro tipo di servizio segreto israeliano, ne ha 3 praticamente, e quindi ben li si conosce, figuratevi se noi avremo questa possibilità di fare qualcosa, anzi no, verremmo arrestati noi assolutamente, i nostri capoccia che magari, quelli al posizione, magari se si sognerebbero di, non so, allungare le manine nei confronti di Netanyahu in casa nostra. Vabbè, noi comunque stiamo assolutamente registrando per l'ennesima volta quanto arrogante, quanto impunito, quanto disprezzo per il diritto internazionale costui continui ancora a vomitare dalla propria fauce, dalla propria bocca, porca madosca. Non è una bestemmia, ma per dire e sottolineare in maniera quindi gravosa quanto noi si sia di fronte ad un assoluto onnisciente, onnipotente, fate voi, anche perché l'altro è sotto ricatto. per la qualcosa, non può permettersi più di tanto. Epstein Coalition, una coalizione oggi assolutamente dominante sul fronte europeo, internazionale, mondiale, quindi nel pianeta terracqueo, sotto forma di ricatto, ovvio, Donald ne ha combinate di cotte e di crude, le immagini, i video, gli audio sono assolutamente da utilizzarsi, speriamo un domani, per incarcerarlo come minimo, per incarcerarlo come minimo. E mentre noi si dice questo, abbiamo la Cisgiordania che è sotto il fuoco dei coloni che si stanno attrezzando per ampliare sempre più il loro contesto di conquista. Siamo di fronte a una formula altamente illegale, ma questo avviene da decenni, solo che oggi quello che si legge, quello che si vede, purtroppo ogni tanto capita di cadere all'interno di alcuni video che danno veramente una rabbia nel sottoscritto, che è allucinante. Gli anziani bastonati, cani presi a mazzate in maniera mortale, gli animali, e vedevo gli incendi agli ulivi o la sradicazione, quindi la distruzione degli ulivi, cosa incredibilmente che sta succedendo in questi esatti momenti. Ma questo sta avvenendo dal 7 ottobre 2023. Noi ancora convinti che il 7 ottobre 2023 sia solamente colpa di quelli là, dei terroristi di Hamas. Sono terroristi? Assolutamente, benissimo. Siamo convinti che una delle più grandi potenze del mondo, anche da un punto di vista tecnologico, per qualcosa noi siamo lì a chinarci a 90 gradi, essere supini ai loro sistemi, ma soprattutto abbiamo destinato i nostri dati. Ebbene, la cybersicurezza è roba loro, è roba israeliana, dove volete che noi si vada, assolutamente. Quindi quando vogliono assolutamente tirare il guinzaglio, noi siamo a guinzaglio di questa realtà. È un guinzaglio stile Chihuahua, stile Yorkshire, cioè quei guinzagli che vanno in là un bel po' di metri, quindi non è a strangolo, però quando vogliono basta tirarlo un po' in qua e quindi diventa tutto a strangolo e quindi ti manca il fiato e quant'altro. Beh, siamo evidentemente vassalli del vassallismo nella propria quintessenza per quanto riguarda le forze americane, anglo-americane, piuttosto che, abbiamo visto, anche Israele. Non possiamo rispondere per le rime se non quando ti tocca, ma in maniera molto soft, molto soft. L'importante è che l'azione purtroppo del governo ha fatto sì che anche le piazze e Propal si quindi liberassero velocemente, davano completamente fastidio, compreso quello che ha fatto e continua a fare la forza sionista in acque internazionali con la Sumud flottiglia, insomma, la quale si prevede possa ancora ripartire tutto sommato, però ovvio poi il finale sarebbe sempre quello concretizzato con droni, attacchi in acque, ripeto, internazionali, dove dovrà essere vietato da una forza quindi israeliana che non aspetta nei propri circoli di casa, nei propri areali casalinghi, ma addirittura va in acque internazionali. Ormai, ripeto, e questa risposta, se venissi arrestato in uno stato europeo le forze speciali israeliane interverrebbero per liberarmi, è composta, ripeto, da un'arroganza, un'impunità, una forza, una determinazione che è superiore ad ogni nostro pensiero. Cioè siamo di fronte a qualcosa che compone una sfida senza precedenti nei confronti di tutti gli stati europei. Brutto da dire, no, è questo, ovvio, siamo di fronte veramente ad un'Europa vigliacca, un'Europa debolissima, destrutturata, in totale sfacelo, ma questo lo sappiamo. Però ripeto, l'altro giorno la risposta di Netanyahu, se venissi arrestato, ma provateci solamente, cioè lui ci sfida con una facilità che è allucinante, ovvio che è un segnale assolutamente inquietante. Ed è la dimostrazione di come oggi noi si sia completamente quindi prigionieri di quel sistema di Israele, di questo quindi binomio che incolliamo assieme, Israele, Stati Uniti, quindi Israele, di fronte al quale due pazzoidi, due onniscienti, due che ne so, non so più come definirli, perché se dovessimo utilizzare parole particolari che noi teniamo in serbo nel cuore, sarebbe utile anche pagare di conseguenza le multe o comunque insomma essere altamente denunciati. Già quello che diciamo non è che sia proprio così acqua fresca, acqua di rose, però questo non possono bloccarcelo assolutamente. Ripeto, Giudea e Samaria sono i nomi che loro hanno dato alla Cisgiordania. Quello che sta avvenendo è qualcosa di improponibile, qualcosa di allucinante, e ripeto per l'ennesima volta, perché abbiamo ancora quelli sì però Hamas, sì però qui che i terroristi, però adesso detto tra noi altri, che rimanga qua, detto tra noi altri, cioè noi abbiamo la linea gialla, quella composta dall'IDF, dall'IDF, IDF, insomma, comunque dell'esercito israeliano, 60-70%, dice 70 che dice 60, ma comunque ripeto, in un involucro terriero, vuol dire uno sputo interno, in una striscia, come viene giustamente chiamata, 39x9, 40x12, quello che può essere, quindi praticamente poche decine di chilometri, gestito più del 50% dal fronte dell'esercito militare israeliano, gli altri messi lì di fronte al mare, se vogliono fare un tuffo che lo facciano, male se si annegano ancora meglio, però nel frattempo i camion delle ONG non vengono fatti passare se non con il contagocce, e così non solo il cibo, e così anche i farmaci e tutto il resto. Ripeto, in media un bambino al giorno muore in quel contesto là, dopo le pretese del Board of Peace di aver portato in concretezza sicuramente un momento, diciamo, di pace, comunque di tranquillità. No, Israele continua a dire tutte le armi intanto in mano nostra per quanto riguarda Hamas, ma dico, ma li hanno tirati fuori da questi tunnel, sono in quel microscopico contesto, e dov'è la paura? No, la paura intanto non è più, secondo il punto di vista, sul fronte di Gaza. L'importante è avere il pretesto, cioè la sana, per loro, giustificazione, che comunque diventa storica giustificazione, è il pretesto, è l'alibissimo a livello storico per imporsi anche in quei contesti che si magnificano e si manifestano nel richiamo della grande Israele. Ecco la Siria, ecco il Libano, ecco l'Iran, che è un po' in là, ma comunque l'Iran va frenato perché è un nemico storico che sta dimostrando comunque di star vincendo quella guerra. Ovvio, le puttannate espresse H24, ogni risveglio c'è una novità su quel fronte a voce di Donald Trump. Decidiamo noi, facciamo noi, ma quando mai? Stanno discutendo tra l'OMA casomai e l'Iran per la questione degli stretti. Abbiamo visto quanto gli stretti siano di fondamentale importanza per la geostrategia, la geopolitica, per quindi il fronte del commercio, da lì si dipende. Ma ho visto quanto poco siano difese le strutture lì annesse nelle zone limitrofi, vuol dire gli stati che danno spazio alle basi americane, alle basi statunitensi, alle realtà stile Amazon e dintorni, bombardati in maniera sistematica da quel nuovo fronte bellico espresso attraverso la firma dei droni, ma così anche dei missili, che di lì a qualche giorno avrebbero dovuto essere completamente quindi assenti in casa iraniana. Adesso andremo discutendo da oggi in poi sicuramente se Khamenei, anche il figlio, è morto, non è morto, è vivo, e sta male. Vabbè, a parte questo, quello che è da rilevarsi soprattutto è il fatto che sulla sponda iraniana noi non abbiamo più a che fare con magari quell'impero a firma kamenistica, capitemi, ma abbiamo a che fare soprattutto con quei giovincelli che sono, non sono giovincelli comunque, che stanno coordinando completamente, diciamo, il fronte iraniano, che hanno a che fare con la realtà, il regno di Pasdaran. Sono questi che oggi continuano a dominare la scena in quel contesto. Ovvio che l'Iran, a differenza di altre realtà, si stava preparando tutto quello che sta avvenendo in questi contesti da diversi decenni. L'Iran è alquanto ampio, alquanto grande, quindi non può mettere paura a una strisciolina nel 30-40% laddove è quelli di Hamas. Ragazzi, non può essere così, però ripeto, teniamo aperta quella porta per accendere altri inferni a nostro favore in lungo e in largo, laddove noi interessa, soprattutto finché c'è tempo e speranza, perché si spera sempre che una buona anima, chissà chi, chissà quando, chissà come, si possa manifestare, magari con un gioco di squadra in maniera coesa, aggregante, di più forze. Non può essere sicuramente il Macron piuttosto che il fronte tedesco, per carità, e possa veramente bloccare questi due signoroni. Poi abbiamo tutto il resto che magari mobilita i fili di Stico a due, cioè vuol dire ancora in realtà ancora magari più alte, e tutto quello che magari ben conosciamo essere proprio, diciamo, del contesto di controllo e gestione del pianeta terracchio. Però già questi vanno assolutamente bloccati prima che facciano danni. Quei danni che possono arrivare anche in casa nostra, perché si torna ancora a mietere sulla questione che ormai la Russia sarebbe pronta a stuzzicare. Non è un attacco, non è più un attacco, se notate, è stuzzicare uno Stato europeo. Potrebbe essere la Polonia, perché non è distante, ma stuzzicare uno Stato europeo, perché la Russia deve vedere, ancora prima che noi si riesca a riarmarsi tutti insieme, come reagirebbe, seguendo l'indicazione del Trattato 5 della NATO, come vedere quindi l'espressione, quindi la risposta dell'Europa affiancante con l'America, che vuole sempre abbandonare comunque l'Europa. Tutto un casino, ragazzi. Noi ovvio siamo tra incudine e martello per quanto riguarda tutto quello che sta avvenendo, e ripeto, questa risposta è quella che sottolinea assolutamente questa onnipotenza di questo assassino, di questo genocidario, di questo razzista, che ha un nome e un cognome ben preciso e che avrebbe dovuto finire probabilmente all'interno del sistema carcerario di Tel Aviv e dintorni, quindi intendo dire di Israele, nel caso i processi fossero stati portati a compimento. Tre grossi processi quindi nei suoi confronti, non si è potuto far nulla perché, primo, perché bisognava bloccare immediatamente quelle piazze laddove decine di migliaia di partecipanti ingolfavano assolutamente quindi la mente di Netanyahu e quel governo là, vuol dire i giovani, vuol dire tutte quei contestazioni nei confronti dell'allora ministro della giustizia che era, diciamo, uno dei bracci destro praticamente di Netanyahu, e quindi per quindi tanto abolire quelle manifestazioni di piazza e soprattutto portare quindi la discussione su altri terreni, altri campi, bisognava accendere delle guerre, quello che è stato fatto con il fronte di Hamas, permettendo quel 7 ottobre 2023, però la questione si allarga alle visioni precedenti, quindi alla questione israelo-palestinese che si allunga, si screma da decenni, decenni e decenni, un po' come dire il 22 per quanto riguarda la questione ucraino-russa, quando invece già il 2014 farebbe maggior chiarezza per i fatti del piazza Maidan, ma così anche prima per quanto del fronte degli anni 90. Quindi bisogna sempre risalire un po' a monte per avere un po' il quadro più nitido, chiaro e trasparente di quello che sta avvenendo. Ne stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista economico, da un punto di vista di vita, diciamo spesso a volte, magari anche in maniera frettolosa, ma comunque c'è una effettiva dose di verità, che questa guerra finisce al supermercato, finisce alla pompa di benzina, finisce al supermercato, finisce nelle nostre bollette, e lo si vede con estrema quindi è facilità. Abbiamo una realtà assolutamente complice per quello che è successo in quel di Gaza, per quello che sta succedendo in quella della Cisgiordania, soprattutto, dico soprattutto in riferimento ad un'area, ad una veramente cattiveria barbara, in quello che sta avvenendo in un sistema di conquista altamente illegale, che però oggi ovvio Israele può permettersi. Un domani magari ci si mette al tavolo delle trattative, ma Israele dirà: beh, intanto questo l'abbiamo guadagnato, questo ce lo siamo presi, in che maniera? Ecco, questo dovremmo discutere, di questo soprattutto. Però è ovvio che i contesti internazionali, gli istituti internazionali oggi, se poco contavano prima ed erano soprattutto anche alla mercé, insomma, del vendersi con estrema facilità, figuratevi come possono essere sicuramente ridotti oggi. Lo si vede anche unicamente masticando qualcosina dell'aspetto calcistico con Infantino e dintorni, veramente qualcosa di inguardabile, inascoltabile, ma visto che tutto sommato un po' di passione calcistica rimane per quel nostro vecchio ricordo del passato, perché qualche colpo al pallone continuiamo ancora a darlo, se vediamo, non so, un cancello aperto e il pallone al centro, noi si cerca di tirarlo a destra e a sinistra nell'immaginazione di avere un portiere al centro che da qualche parte si tufferà. Rimane quella passione che diventa malattia e fede per molti aspetti, sapendo benissimo che è un calcio ammalato per tutto quello che è proprio di questi ultimi tempi in primis, ma non solo. Però poi rimane, poi, come abbiamo visto anche l'altro giorno, quell'immensa passione fatta di cei, bambini e putei, ma questi sono quelli piccoli, gli anziani, i vecchi sotto un sole caliente al massimo livello, le bandiere, i canti, le sciarpe, le espressioni mimiche di pianto, di voler essere presenti per portare un grazie al capitano rossonero. Ma questo avviene con tanti altri esponenti, sono passati miglior vita, ma ricordo quest'ultimo, insomma, non sarà così per Pippo Marchioro, novantenne, ma lo è stato assolutamente per quanto riguarda la figura appunto di Franco Baresi, assolutamente di Franco Baresi, c'è questa roba che avvicina questa passione. Poi ovvio cadiamo nel catino del business e tutto il resto, però altrimenti dovremmo togliere tutto, perché basta i film a cui ciappa Massaschei, che altro qua moda, che altro qua politica, che altro qua, ragazzi, non facciamo più niente, ragazzi, ora, sinceramente lasciate, diciamo, sognare un pochettino, con sapendo benissimo che per quanto vada il Toro noi non abbiamo nessuna possibilità di andare oltre il nono posto, in senso ottavo, settimo, sesto, e sperando di rimanere ancorati al dodicesimo, tredicesimo, altrimenti vorrebbe dire cadetteria. Però quest'anno, insomma, siamo fiduciosi, insomma, nell'espressione calcistica modulistica del nostro Ignacio Abate, e stasera avremo una nuova riprova, e quindi invito Daniele alle 8.30 su Sport Italia a vedere gratuitamente l'amichevole a ricordo del papà di Criscitiello, quindi gli irpini, i lupi irpini contro il Toro Granata. Va bene, sono sempre partite estive, sono sempre partite di sperimentation, poi però a Ferragosto si parte con altra roba. Ciao Super Luca, ciao grande Andrea Sceriffo, un abbraccio forte, spero tu sia in vacanza e che non ti sia in camion, ma te che l'aria condizionata, altrimenti versi il finestrino, butta fuori la bandiera verde, bianca e rossa, col nero però, mi raccomando, che sei qui a Palestinese. Trentacinquenne vende limonata per comprarsi il motorino e viene... Sì, ho visto anche la risposta del Movimento Resistere Veneto, mi sembra di Davide Lovat. Sì, mi è venuto in mente, non ho letto fino in fondo, però ho capito assolutamente il tema, nel senso che c'erano sti bambini insomma che avevano sul tavolino con la limonata un euro per comprarsi il motorino, a parte il discorso motorini e dintorni, però è quello che abbiamo fatto sicuramente anche noi da giovani con i Topolino, i Taxi, Zagor, se vi ricordate quei fumetti di allora, o il gruppo TNT, li si vendeva per poche lire, avevamo il dolcetto preparato con il forno della mamma, oppure ancora meglio quello microscopio, ricordo delle nostre amiche e quindi bambini insomma del quartiere che avevano il forno Arber, penso un nome del genere, ma lo ricorderemo nel Remember degli anni 70, e sti dolcetti tutti sformati, tutti anche magari inassaggiabili, ma che per noi erano veramente deliziosi, li si piazzava là e lo si vendeva a chi passava, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo in assoluto. Poi uno pensa ai grandi mercati, che te vedi a Padova, a Vicenza, a Treviso, in Italia, in Europa, cioè questi vende tutto di più in maniera anche farloca, cioè tutta roba falsa, però va ben così, retate raramente. Sì, fa pensare esattamente, ma fa pensare a che cosa? Non tanto l'obbligo dei vigili che magari quei coglioni pesanti hanno dovuto fare sta roba qua, ma quel signore che si è permesso di dover denunciare la presenza di sta roba qua. Ripeto, noi l'abbiamo fatto un'infinità volte, non l'abbiamo fatto sicuramente, forse con qualche granita, roba similare, forse, o qualche succo, una cosa del genere, sì, no, forse la frutta che noi, attenzione però, avremmo dovuto essere arrestati, perché noi quella frutta la si trafugava, la si prelevava dai campi adiacenti senza il permesso del paron, sia molto chiaro. E ora le mele, le pere, le pesche, piuttosto che l'uva, e quella bacò, molto buone in assoluto, e quindi o sarese, in quel caso si doveva andare a sforare in quel di Asolo, perché un sacco di ciliegi erano Asolo, mi ricordo col motorino, quando andavamo, che velocità, via dentro, saltarete, via, mamma che canguri, che qualità. Io non mi ricordo di aver lavato la frutta, dico la verità, e ne abbiamo ingurgitato un'infinità, non mi ricordo. Poi per carità, avevamo i fossi con i marsoni, che significava anche queste sono sentinelle ecologiche, con le raganelle, con e bisse d'acqua, e quindi qualcosa voleva dire, faceva un po' di paura, magari se veniva bissa dopo la gamba, però di per sé quell'acqua, e tante volte l'abbiamo bevuta per il tuffo, perché lì si pescava, si andava all'interno a fare di tutto di più, giochi contro giochi, dighe contro dighe, e così al Muson di Sassi, così nelle cave di allora, grande nostro richiamo, non c'erano allora i centri commerciali come poi hanno cominciato sicuramente a deliziare i nostri palati fini, grande gabbia, grande luogo di socialità con l'S minuscolissima, ripeto, inizialmente diversi sociologi li chiamavano i non luoghi. Qual è il miglior luogo oggi per essere sotto controllo in assoluto? È caldo all'esterno, va dentro che sei il fresco, con un euro ti investi ore e ore, te conosci la tua dolce metà o comunque gli amici, te fede tutto di più, comunque nelle adiacenze col motorin, quindi questi luoghi di ritrovo, a differenza delle piazze che sempre meno saranno a nostra disposizione, seguendo anche le ultime indicazioni per quanto riguarda il DDL sicurezza. E anche per questo, ovvio, DDL sicurezza oggi si esprime in quella maniera, in quella direzione, con quella diciamo capacità alquanto violenta annessa. Perché? Perché è ovvio, si va a prelevare la manifestazione in Val di Susa, si va a prelevare la piazza Propal, si va a prelevare tutto quello che è proprio di queste piazze. Attenzione, spesse volte, non è caso Val Susa, ma spessissime volte infiltrati da chi di dovere per dare in là l'unica realtà che deve sprigionarsi in apertura di telegiornale. 120, 150, 180, 200, quindi militari feriti, quando poi, come dicevo nello special dedicato nella prima parte alla questione TAV, no ai no TAV, al TAV, treno alta voracità, abbiamo anche sentore di oltre 10 anni fa quello che è avvenuto sotto formula di balle da parte del sindacato, quindi dei poliziotti e quindi carabinieri dintorni, che ovvio sparava cifre elevatissime di oltretutto anche divise, ferite durante gli scontri, ma guarda caso quel giorno più di qualcuno era in ferie, era in vacanza, era impegnato in altri contesti, e allora ce la raccontano come cazzo vogliono, e questo ve lo riporterò sicuramente. Sì, va bene, quindi sì, grazie, ricordo anche per quanto riguarda la limonata e tutto il resto, ripeto, l'abbiamo fatto, che metà basterebbe insomma, ecco. E dopodiché, aspetta, perché qua Gesè, sì, ma anche uno Stato che va a perseguire un ragazzino che vende limonata da una bancarella mentre a ragazzini un po' più bronzati permetti di perpetuare ogni genere di crimine, il proliferare delle baby gang. Sì, sì, no, ma tutto quello che non va nelle piazze. Noi oggi abbiamo sicuramente il problema della sicurezza che porta oggi, quindi punto essenziale per quanto riguarda le campagne elettorali, a far rimbalzare la questione esattamente legabile alla questione sicurezza, ripeto, e là ci si gioca molto, ma ripeto, vedere, non so se sia moda, sia il momento, se sia perché sai, quando ci sono 100 persone fai veloce a farne 200, se ha bisogno diciamo di arrivare da 10 a 12 la questione si fa difficile. Ormai sto generale sta prendendo più del dovuto, per curiosità o non curiosità, ma davanti vedo tantissimi giovani e soprattutto quello scandire in maniera ritmata generale, generale, sta rimbalzando più del dovuto, assolutamente sì, insomma, ecco. Allora, secondo te i sionisti israeliani sono uguali al servizio dell'SSS del Führer, anche perché tengo i fili, servizi militari, spionaggio in Inghilterra, Italia, USA? No, si stanno comportando tanto quanto quelli che magari è menzionato con le SS, lo dimostrano i fatti, nonostante siano passati diversi decenni, quello che abbiamo in testimonianza, in video e in denunce. Porterò anche un po' di denunce di quel fronte, che è proprio appunto di, diciamo, di una firma israeliana, di quello che sta succedendo e di come anche da parte loro ci siano degli appelli per dire fermate quel personaggio. Quel personaggio è il nostro Benjamin Netanyahu, ma nostro intendo dire da parte di suo israeliano che ne parla, insomma, professori praticamente che insegnano all'università, non possono essere quelli che sono sicuramente nel partito o comunque al fianco di Benjamin Netanyahu alla Knesset israeliana, vuol dire il Parlamento. Cioè tali uguali a forza dell'SS. Ti ricordo che è stata precisa la popolazione israeliana e favorevole ai sionisti. Beh, questo fa parte sempre, diciamo, del sistema dei sondaggi. Io ripeto, qualche anno fa c'erano sicuramente le piazze che erano completamente avverse e nemiche del fronte di Netanyahu e le hanno silenziate prima del previsto, insomma. Però serviva una giustificazione a G maiuscolissima e quel 7 ottobre 2023, ovvio, ha dato questa enorme possibilità che continua e si propaga da oltre 3 anni, però abbiamo già raccontato in tutte le maniere possibili di quanto noi non si creda a sta roba qua, non si creda, è stata agevolata, è stata quindi Hamas è stato spinto assolutamente, perché non è possibile che, se è vero che in 12-18 mesi abbiano organizzato tutto quello che è stato organizzato con i deltaplani, le ruspe, con taglio delle reti, con il rave party messo lì in prossimità, con i giovani con poca sicuramente realtà militare lì a difendere il confine, per capirci, sia stato possibile seguire tutto quello che ne è seguito. 1200 morti, sì, ma qua siamo a 73.000, detto anche da loro, ma saremo il doppio triplo, ma tanto mettiamo il doppio, il triplo, ed è già tanta roba, insomma, hanno estratto 200-300 persone anche qualche giorno fa dalle macerie, perché abbiamo ancora gente che ormai è andata completamente consumandosi sotto le macerie, questo per quanto riguarda l'aspetto temporale, il caldo e quant'altro, ma attenzione, noi abbiamo come minimo 3.000 realtà di persone, anziani, giovani, donne e bambini in primis, che sono stati completamente evaporati. Nel 2026 sentire una cosa del genere, già questo imporrebbe il nostro odio universale nei confronti di chi domina la scena del verticismo sionista. Questo è matematico e ripeto, evaporati, vuol dire non si troveranno mai più. Siamo fermi a 3.000, ma chi mi dice che 3.000 siano quelli e basta? Perché altri dati, altre voci di corridoio e non direbbero anche numeri molto più elevati. E quindi 60 anni di invasione, io non li chiamerei terroristi, allora anche i nostri partigiani erano terroristi, io li definirei combattenti per la propria terra. Saluti da Spartaco. Più che invasione, ma tu ti riferisci, penso, alle questioni di Ceuta, perché mi hai fatto venire in mente, e ne parlerò, di quel personaggio della Rai, ma che d'altronde se ti mettono in mano un microfono e uno stipendio devi andare in una determinata direzione, devi comportarti come vuole quel particolare tuo paron de casa. Caro Spartaco, mi viene in mente quello che ha detto gli escursionisti, no? Sono escursionisti sionisti che vanno escursionisti. Questa è una cosa molto fresca, potete trovarvi anche gli articoli per quanto riguarda il personaggio della Rai, mi sembra della Rai, ma dovrebbe essere della Rai, che ha parlato di escursionisti, no? Le violenti intraprese in Cisgiordania, escursionisti, le altre realtà oggi sionisti, escursionisti. Ecco, forse voleva dire Spartaco escursionisti, sionisti, perché in effetti c'è il termine sionista all'interno, escursionisti, cioè dà l'idea che questi vadano praticamente a fare due passi, vadano praticamente, non so, in un sentiero di montagna in piena vacanza. Però ovvio, sono termini, ma tanto quanto si va a scegliere quali e come dare le determinate notizie. Ripeto, oggi dire l'Italia è complice lo è, dati alla mano, quei dati che però sai, saltano fuori ogni tot di tempo, non è che sia facile avere di tutto e di più. Però quando vediamo anche le prese di posizione stile quelle di Camalli sul fronte genovese, piuttosto che in altre questioni di porti, visto che siamo quelli delle coste, inteso, siamo una realtà geografica composta da 7-8 mila chilometri di coste, e abbiamo tante volte quelli che ovvio mettono le mani in tasca per dire: ma noi non vogliamo essere complici di questa realtà, non andiamo a caricare queste armi per fronte israeliano, piuttosto, oppure componenti di armi, oppure componenti che possono essere utilizzate per... Ma l'Italia ha continuato a farlo indipendentemente dalla balla che ci hanno raccontato, ma si lega, così diceva Crosetto ancora tempo fa, se vi ricordate, tempo addietro, per quanto riguardava soprattutto le commesse di contratti firmati nel passato, e dobbiamo temperarle, dobbiamo sicuramente quindi sottostare a quelle vecchie firme. Beh, se vuoi puoi fare diversamente, però ripeto, noi siamo le cavie delle cavie, dimostrato tutto questo durante la falsdemenza, quindi la pandemenza, il covidiotismo, questo è matematico. Quindi noi siamo quel fronte di greggiume, come qualcuno suggeriva essere proprio del fenomeno italico o italiota che dir si voglia, e se siamo greggiume, forse noi una base dobbiamo anche istituirla. Via Pascoli potrebbe andare da Dio, perché greggiume e Pascoli si annette perfettamente la questione. Laddove ci sono delle novità, vedremo se avremo voglia praticamente di raccontarvele. Al momento, comunque, visto che mancano 8 minuti, si soprassede anche a questo, e ricordiamo unicamente che cosa? Ricordiamo unicamente che lunedì torniamo a raccontarci in maniera diversa rispetto ai grandi ricordi e remember, appunto, gli anni 70. Li abbiamo attraversati, eravamo giovincelli, però anche primi anni 80, ricordando l'82 come campionato mondiale, quell'Italia unita attraverso un ballon, attraverso un calcio, attraverso un das messi in mudande, come qualcuno ancora suggerisce essere, ma soprattutto ricordando anche magari un po' la politica di allora, anche se partiremo soprattutto con i ricordi con Guccini, con il magari anche Pippo Marchioro, due paroline su Pippo Marchioro nel 76, porta il Cesena in Coppa UEFA per forza di cose. Poi ovvio è il momento delle discoteche, degli slogan, delle scritte. Allora i muri erano parlanti, erano un po' il nostro abecedario, erano un po' la nostra anche fonte di informazione, perché ci si chiedeva perché quella scritta, perché quella rima, perché tanti perché, e dopodiché arrivava il perché delle cose a bussare la porta. Vuol dire il fenomeno delle enciclopedie, quindi ricorderemo sicuramente anche il bussare delle porte, il trillio del campaneo per quanto riguardava le enciclopedie di allora, il perché delle cose, il regno degli animali, la prima e la seconda guerra mondiale. Poi arrivavano loro e là erano visibili a 1000 chilometri di distanza, quelli della sala del regno dei testimoni di Geova, e quindi con la torre di guardia, con svegliatevi e la rivistina, mi raccomando, i 144.000 eletti da portare lassù, mi raccomando, Jesus Christ Superstar, e poi soprattutto il richiamo del prete, di accesa e caramelle, perché arrivava il prete con le caramelle unicamente nel periodo, ma questo l'ho capito in un secondo tempo, eravamo giovincelli quando si vedeva questa tunica nera affrontare le nostre mamme, le nostre nonne, le nostre zie nelle panchine del quartiere, nelle case, nei giardinetti del quartiere, perché si bisognava di portare in concretezza il voto da parte loro alla Democrazia Cristiana. Questo l'ho capito dopo, però, perché noi eravamo le caramelle, quelle gommose, al che non si disprezzava nulla, allora si diceva ok, e noi si masticava addirittura quella porcheria, perché sinceramente era una gran porcheria che è caramella, anche se noi figli, diciamo, di tutti i ghiaccioli del mondo, la lingua l'abbiamo già destinata alle varie colorazioni, facilmente sgammabili, come ricorderemo, perché dimmi quanti te ne mangià? No, uno e basta. Impossibile avere una lingua così arancione, se ne avevi mangiato uno solo, ieri era 4-5 al giorno, ma soprattutto con quel sistema nota. Noi siamo nati con go manca, mai mamma, pipì e caca, ma go manca, in riferimento allo scambio delle figu, quindi delle figurine. Però c'era quel nota quando si andava nel negozietto, allora non c'erano i supermercati. Eravamo quindi a salutare l'espressione di uno che tagliava l'affettato e vendeva l'affettato. Di solito era uno e una, la moglie o comunque una parente messa alla cassa, tutto messo, incastonato in ste scaffali, e si andava, si prendeva, si diceva grazie, nota, nota vuol dire segna nel block notes, dopodiché dopo una settimana, due, tre, un mese arrivava i genitori a pagare, a mamma generalmente a pagare, trovava un conto e diceva pensavo che ciò al giorno, ieri avesse 3-4 al giorno, quando si arrivava in gruppo addirittura se, magari se lo offriva anche agli amici, amichetti per qualcosa, però grandi, grandi tempi. Oggi in quel contesto sono nate le banche, vedo a Castelfranco le banche, e ne hanno fatto, vedevo stamattina un ristorante giapponese addirittura, non avevamo il Casoin, no, Casoin era anche momento di incontro, de Chacoeada. Oggi siamo un numero in un display, in un ampio spazio all'interno del quale dobbiamo rincorrere tutto di più, è il carrello che spinge noi. Difatti nel 18° anniversario del gas l'abbiamo messa giù anche con formula spottistica, quindi vuol dire la reclama, lo spot, la pubblicità, per dire usa il sarveo, basta spingere il carreo o farsi spingere il carreo. In effetti è il carreo che ci spinge in assoluto all'interno di quei contesti, non costruiti a caso evidentemente con tanto imperativo straniero, e quindi dove finisci schei. Se valutiamo anche quello, probabilmente non tutti servono a rigenerare un po' e riabilitare l'economia locale, così lo era invece con i negozi di vicinato, con le botteghe del Casoin, e lo ricordo benissimo quella bottega del Casoin dove non mancava nulla di nulla, ma ricordo le ciacoeae che la mamma fasea, o comunque se fasea all'interno, perché dizia ghetto come si asuga a Bayon, ghetto a bicicletta, ghetto il motorin, ghetto scuola, dove vedo, cioè che era anche uno scambio anche di opinioni da un punto di vista sportivo inizialmente, da un punto di vista politicante, di tutto e di più. Poi ovvio sono arrivati, ripeto, questi grandi centri di perdizione di massa, lo dico in maniera amichevole per molti aspetti, perché ormai ci andiamo un po' tutti, anche se comunque attraverso l'azione di un gruppo d'acquisto solidale evitarne magari una presenza quotidianissima è fattibile, scegliendo anche come tutelare l'ambiente, i fornitori locali in maniera vincente. Sabato scorso, 7 giorni fa, siamo stati ospiti della grande family della pasta Palladio, e ripeto, una qualità che potete accedere direttamente scegliendola al gas, e quindi penso un ben di Dio. Abbiamo visto dove tiene tutto, come chi ha fai, a formula, il laboratorio e quant'altro, una realtà piccola e assolutamente familiare, sapendo che quindi quello che investiamo va in quella direzione. Non così lo possiamo sapere fino in fondo quando entriamo in quel richiamo farfaesco di tutto di più all'interno dei centri commerciali. Ghetto Santoro, dove che può essere su al Vicenza stasera o domani, che mi chiedeva all'inizio Ilario, ghetto intenzione, dove che su al Vicenza o no, dove fai vedere? Ma dove fai vedere? Allora lui mi conferma che la, per Angelo, e che la partita gli fa col Catania, se è amichevole, cosa sei? Amichevole?
1: No, Coppa Italia.
0: Ah, già Coppa Italia. Quindi Vicenza Catania o Catania Vicenza? Vicenza?
1: Vicenza
0: Catania. E ti avevi al menti, bisogna, ti avevi fatto biglietto. Sembra di no, oppure no, perché sarà io a Vicenza che farà sicuramente quei gamenti, che roba è, insomma, farà a telecronaca. Quindi Vicenza Catania al menti, che ricorda il giocatore Grande Torino, ore 20, col caldo, no caldo, il Vicenza. Partita secca, se pari alla fine i 90, se vai supplementari o rigori diretti. Non te sei, potrei essere rigori diretti perché dice mezz'ora del caldo in più, magari non mi va bene. Buongiorno, ciao Ilario, buona trasmissione. E quindi guarda, te fa gli auguri anche, mi faresti ascoltare il vecchio bambino, e te chiedeste che fa ascoltare il vecchio bambino di Guccini, questa seada di Aso, assolutamente. I testimoni di Geova erano al mercato con lo slogan chi vuole leggere e interpretare la Bibbia. Sì, vabbè, questi qua ieri dappertutto, ragazzi. Questi noi se mai mancai all'appello dei nostri ricordi del 70, e così faremo anche assolutamente a partire da lunedì prossimo, come quando si andava a prendere, era manco mondissi intere, manco pacchetti di sigarette, perché sotto era sta carta argentata, mi viene alla memoria, per raccogliere tutto e far che comprare il cane per i ciechi. Non so se è una baia, come sai anche qui, ma mi sa tanto di sì. Ciao a tutti, in alto i cuori, ciao belli, a lunedì.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e per notazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
3: e tanti

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata

15-10 minuti primi in questo istante. Buon pomeriggio a tutti voi, carissimi amici, e ben sintonizzati nella frequenza di Radio Gamma 5. In questo caldo sabato di agosto, 8 di agosto, come sempre in vostra compagnia.

la nostra emittente, innanzitutto il 5 per 1000, quest'anno è possibile versarlo il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Se n'è andata poi dimenticando. È uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Basta mettere questi numeri: 0159 80 90 288. E naturalmente, per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25386459, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio, rincaricati per posti membri del CDA.

Poi Cinegamma 5 presenta Una tomba per le lucciole. Martedì 11 agosto tutto questo qui in sede radio dalle ore 19:30. Riguarda la famosa bomba atomica in Giappone nel 45. Voi l'avete sentito nello spot sabato 15 agosto, tutti in maglia. Il ritrovo sarà nel parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi si sale alla maglia Lobbia, al chiosco Boraccia. Ci sarà la passeggiata con guida, alle 13 si pranzerà al Malga. Il menù come sempre abbondante, con grigliata, polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e ci sarà anche il formaggio a volontà. Tutto questo a 20 euro. E ci stanno anche i panini con i talieri, oppure portatevi il magnar al sacco. Informazioni, prenotazioni 329 00 389 888. Poi sabato 29 agosto, Radio Gamma 5 organizza C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza la cena del 50°. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se bada di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore 348 85 73 609. Poi l'AFA Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare qui in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre.

Vedo che sono arrivati anche i primi messaggi. Ilario carissimo, questo caldo non se ne va più. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria con Marica Corrado e Anna Maria, Enzo DJ, buona trasmissione, questo è Davide di Lesiano. Eh sì, mi sa che questo caldo comincia a stancarci, vero?

questi sono i Formula 3, il sole giallo, sole nero, così abbiamo accontentato anche Davide di Lesiano. Buon pomeriggio Ilario, un saluto al compare Enzo e alle vostre famiglie da Marica e genitori. Saluto caro anche la Ada con Davide, oggi in ricordo della speaker di Gamma 5 Cinzia Agostini, che è venuta proprio a mancare in questi giorni. Ti chiedo il brano dal titolo Vivere a colori, che era anche una sua sigla. La Cinzia Agostini è stata speaker qui a Gamma 5 alcuni anni fa. Questa mattina c'è stato l'ultimo saluto. E allora ascoltiamo questo Vivere a colori. Non la conoscevo neanch'io questa canzone qui.

E questa è la canzone della Alessandra Amoroso, per ricordare una nostra speaker che purtroppo ci ha lasciato, da parte della Marica.

Eccomi qui, allora la prossima la devo fare per Gabriella Dell'Olmo, questa prossima canzone che parla di agosto, la voleva dedicare alla Gianna di Santa Maria che oggi è il suo compleanno. Un saluto caro anche a Enzo, conduttori e ascoltatori tutti.

luglio e agosto. Devo fare un brano per Vito di Bassano. Devi darmi il titolo esatto, altrimenti non te lo trovo. Però ti faccio questo adesso, dal titolo Canzone messicana.

Un saluto a Vito, allora con la canzone Canzone Messicana. Buon pomeriggio Ilario, un saluto al compare Enzo e alle vostre famiglie, Marica e genitori, saluto pure l'Ada con Davide. Oggi purtroppo non l'ho già fatta ascoltare quella canzone lì, allora te ne faccio un'altra.

da Rosanna Fratello. Allora abbiamo accontentato anche Natalina con questo brano Nuvole Bianche. Ciao Ilario, saluto tutti gli amici in ascolto, vorrei dedicare alla mia Valentina la canzone dei Nomadi, grazie infinite, buona trasmissione, questo è nonno Piero.

Questo era partito da solo, non poteva star lì fermo, fermo. 100.000 violoncelli, eh sì. Questo 45 giri.

0: devo sfumare e passare a Tom Jones, brano richiestomi dalla Elda e Piero di Treviso.
1: The old hometown looks the same.

E allora abbiamo ascoltato anche Tom Jones, saluto Elda e Piero di Treviso. Ciao Ilario, buona trasmissione, contraccambio i saluti dell'Anna Maria con Marica Corrado, Valentina, nonno Piero, Enzo Zia e famiglia. E auguri di buon compleanno alla Gianna. Mi farete ascoltare Il vecchio e il bambino? Buon caldo, firmato Ada di Asolo.

E allora con Guccini saluto anche Ada, invece per la Anna di Piove un saluto caro lo invia il Bruno di Noventa Vicentina assieme alla famiglia tutta.

0: Fatti conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccomi qui, allora riprendiamo ancora una volta qui da Radio Gamma, Ilario Microfono, canzoni della nostalgia. Devo accontentare con la prossima la Gianna di Santa Maria di Sala, oggi il suo compleanno, e voleva ringraziare tutte le persone che le ha fatto gli auguri, compreso anche il marito, e mi ha chiesto un brano di Sergio Endrigo,

Con Sergio Endrigo abbiamo accontentato anche la Gianna in occasione del suo compleanno. Con questa canzone ringraziava tutti coloro che le ha fatto gli auguri oggi. Buon caldo, buon pomeriggio Ilaria, buona trasmissione. Mi farebbe piacere ascoltare una canzone della Nanà Muscuri dal titolo Rosso Corallo, grazie, firmato Rosa.

rosso corallo, abbiamo accontentato anche rosa. Ciao Ilario, sono Assunta di Strana. Non è che per caso hai qualcosa della Gabriella Ferri? Mi piacerebbe se ce l'hai la canzone dal titolo Sempre.

altra cantante che ci ha lasciati molto giovane, la Gabriella Ferri. Saluto l'Assunta di Strana. Ciao Ilario, sono Diego di Campo San Martino. Oggi vorrei chiederti una canzone di Ricky Gianco che porta come titolo Ti cercherò.

Ricky Gianco, anche lui ha inciso diversi 45 giri in quei primi anni 60, come questo che abbiamo ascoltato. Saluto anche Diego. Ciao Ilario, sono Ettore di Galliera Veneta. Tu che hai tanta sì, tanta discografia, non è che per caso hai anche la canzone del duo Arbore Banfi? L'ho sentita qualche sera fa, che porta come titolo Che ne parliamo a fa? Sì, avevano fatto un 33 giri che io posseggo.

ne parliamo a fa. Arbore Banfi, così abbiamo contentato anche Ettore. Stefano Di Paese mi aveva chiesto un brano di Demis.

E questi sono i famosi 10 anni di Demis. Così abbiamo accontentato anche Stefano di Paese. Aveva mandato un messaggio anche la Nadia del Lido, che purtroppo qui non è arrivato, però lei pronta mi ha chiamato e voleva dedicare questo brano a Valentina e Piero e a tutte le persone che si ricordano di lei. È una canzone di un famoso Sanremo 56, lei se lo ricorda benissimo, perché frequentava una scuola a Bassano del Grappa.

E allora vorrei accontentare con la prossima anche la Elena, sempre presente a questo programma, la Elena di Rossano Veneto. Saluto anche la Noemi.

Marino, Marino Marini e la sua serenata. Saluto la Elena. Ha chiamato anche Silvio di Vicenza. Ciao Ilario, oggi mi piacerebbe, se ce l'hai con te, la canzone di Bertin Osborne, Eterna Malattia.

Bertin Osborne, Eterna Malattia. Saluto anche Silvio. Ha chiamato anche il Roby di Padova. E allora proprio la canzone adatta a te.

E allora, ciao bel ragazzo, contraccambio i saluti a te e anche a mamma Lidia con Sabina. Poi salutava la Marica, i genitori, la Gabriella con la Nadia, Davide, l'Anna di Breganze, l'Ada di Aslo. Tanti auguri alla Gianna per il suo compleanno. Saluto pure il Bruno e Luigi a stasera con le nostre ragazze. Firmato Enzo DJ. Ciao Enzo! Arriva il nostro amico Bobby.

Eccola qui che arriva la mia sigla di chiusura. Come sempre Ilario vi ringrazia del vostro ascolto, telefonate e messaggi. Sabato prossimo, 15 agosto, anche il sottoscritto si prenderà un giorno di ferie. Perciò sabato prossimo io non ci sarò. Auguro a tutti un buon sabato, una felice domenica e una buona prossima settimana a tutti voi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
2: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
5: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiameme al 348-8573-609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre...
5: E tanti auguri a te!
12: Se non se avesse capito...
6: E tanti...

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Buonasera e benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:11 dell'8 agosto 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un messaggio WhatsApp al 334-7102-672. Come vi avevo promesso nelle volte precedenti, visto che il fil rouge degli ultimi mesi è quello di fare in modo di difenderci dal punto di vista della salute, e abbiamo individuato quelli che possono essere i quattro pilastri, e in vista e in considerazione anche delle elezioni che ci saranno il prossimo anno,

occupandosi di tutto quello che riguarda la salute prevalentemente. E quindi nella seconda parte della puntata saremo in compagnia con Paolo Svegni. A questo punto, dopo aver fatto le premesse, facciamo pure gli annunci, quelli principali di Radio Gamma 5. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Passiamo alla promo classica, l'annuncio classico, ovvero sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campo d'Arcego al seguente IBAN IT20E 08327 6242, seguito da ben 7 zeri, 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Bene, passiamo a Cine Gamma 5, che presenta una tomba per le lucciole. E questo viene proposto per martedì 11 agosto alle ore 21:30 in sede radio, e con cena dalle 19:30, d'accordo? Quindi una tomba per le lucciole. Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe. Il 14enne Saita muore di inedia, il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi, i bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina, Saita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito, e poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Quindi il film, martedì 11 agosto ore 21:30 in sede radio, con cena dalle 19:30, una tomba per le lucciole. Cine Gamma 5 presenta questo film. Bene, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in maglia ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota ve spetemo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se bea di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 8573 609. Per il menù andate sul sito della radio.

www.radiogamma5.it. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratici, bordatrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 066. Scusate per i termini che ho letto male, ma poi mi sono corretto. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day. Sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune, Caffè Pedrocchi. Ci sarà Alfredo Belluco e poi la senatrice vicentina Erika Stefani e il senatore padovano Andrea Ostellari. Diciamo che qua il leitmotiv è contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Bene, AEF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora, è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto del 2026 di quest'anno, cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338-99-46575, grazie. Ciaobay.org, Radio Gamma 5, Ciaobay è un sito di annuncio, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Vi invito a tuffarvi nel sito www.ciaobay.org per rendervi conto un po' di com'è la situazione e se potete contribuire anche voi. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, dal 22 al 29 agosto 2026 ci sono ancora le piramidi bosniache, poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. E per informazioni si può anche contattare l'ufficio ambiente al 049 9299 845. Principi di libertà.
Allora, qui abbiamo Michele Levorato che ha avuto problemi per difendere la sua volontà di essere libero. E dopo aver affrontato le spese per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, ha dovuto sborsare questo sborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziaria a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate informazioni, scrivete pure a giustizia sanitaria 2025, scritto con il numero 2025, @gmail.com. Vi saranno date informazioni. Vi ringrazia Michele Levorato anticipatamente per portare avanti i principi della libertà. Bene, ora ritorniamo in puntata e mi premeva fare un omaggio a Guccini e lo faccio a modo mio, spero che vi piaccia e ci sentiamo tra poco.

0: piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Grazie.
2: Eccomi. Volevo fare un omaggio, diciamo, di a Guccini di questa, con questo ricordo di questa canzone, perché i racconti, le fiabe, il rapporto tra gli anziani e i bambini si sta un po' anche perdendo nella società odierna, e abbiamo necessità di recuperare alcune di queste cose. Non possiamo far finta di nulla. Ecco, ritorniamo quindi in puntata parlando di 3V e parlando delle proposte, perché quando è stato giovedì sera sono state fatte, è stato fatto un incontro su Zoom con diverse partecipazioni, diverse associazioni, volontari, eccetera, per capire come muoversi per le elezioni politiche del 2027. Sapete, noi di 3V nel 2022 siamo stati la colonna vertebrale, si può dire, di Vita. E io non ero candidato, ma ho dato un contributo notevole in quel periodo. Ho continuato a dare un contributo notevole in tutte le possibilità in cui c'era modo di convogliare un po' quello che si può denominare il mondo del dissenso. Ma io delle volte mi chiedo se sia giusto chiamare il nostro mondo il mondo del dissenso, o semplicemente chiamarlo il mondo del buon senso, perché sembra quasi che il buon senso si stia smarrendo, no? Il tipico esempio di quei ragazzini al confine tra il Veneto e il Friuli, diciamo comunque provincia di Udine, che cercavano di racimolare per conto proprio qualche soldino per prendersi un motorino usato. Allora io capisco tutte le leggi, ma capisco anche che se le persone adulte non vanno incontro a queste cose e lasciano che dei bambini vengano, sì, è vero che potranno capire che ci sono delle leggi, eccetera, ma noi li abbiamo abbandonati con la scusa di dare l'obbligo scolastico fino a una certa età, con la scusa che a 12 anni nessuno più può fare l'apprendista. Per carità, una volta era diverso, ma comunque questi bambini, questi ragazzini a una certa età incominciano a non avere più manualità, a non avere più inventiva, e si atrofizzano davanti ai cellulari. Allora che cosa è meglio? È meglio che dei ragazzini si organizzino tra di loro e coltivino delle relazioni di vicinato in modo tale che il loro vicinato, il loro paesino si risvegli, o è giusto l'incontrario, cioè quello che sta succedendo dappertutto, che ragazzini di 12-13 anni si incontrano per fare solo marachelle, magari video filmarle, buttarle sui social, tanto alla fine loro non rispondono perché rispondono i genitori. Ecco, è un po' un dilemma, perché uno potrebbe dire: beh, ma tu sei contro la legge perché non è giusto che dei bambini si mettano a vendere, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che sia giusto o meno, ma se un bambino si sente di fare qualcosa di creativo, che sia una vendita, che sia qualsiasi cosa, perché gli adulti devono ostacolare questa volontà, che è una volontà dell'ingegno del bambino, che è una volontà pura? E quando c'è della purezza e la sporchiamo con i nostri ragionamenti di adulti, diciamo che andiamo fuori strada sempre, quasi sempre andiamo fuori strada. Ecco, bene, detto questo piccolo sfogo che riguarda cose che avvengono in Italia e in zone vicine a noi, insomma, perché in provincia di Udine è qui vicino. Ritorniamo a noi perché abbiamo sempre parlato negli ultimi mesi di attività, di un'attività libera che abbiamo necessità di svolgere, perché tutto passa per una parola molto semplice che è libertà. E quindi se non c'è libertà vuol dire che c'è qualche restrizione. E la libertà però di cercare la verità bisogna avercela, non c'è niente da fare, è proprio nel nostro DNA, nel nostro DNA del movimento, del partito, chiamiamolo come vogliamo. E quindi quando abbiamo affrontato il tema negli ultimi mesi di come arrivare ad essere sani del proprio corpo e non solo del proprio corpo ma anche nello spirito, dare la possibilità alle persone di essere libere, è questo un baluardo importante perché, mi ripeto per carità, quei quattro pilastri che abbiamo individuato come l'aria, l'acqua, il cibo sano, una sana spiritualità, se non ci sono questi quattro pilastri e non vengono garantiti dallo Stato, siamo noi che dobbiamo difenderceli. E quindi ben vengano tutte le iniziative che portano a comunque riuscire ad avere più consapevolezza su quello che viene sparso sui nostri cieli. E che sia di origine industriale, di origine non industriale, come spesso avviene per quanto riguarda la geoingegneria, che non è più un segreto, ne parlano anche i militari in pensione fino a un certo punto, poi si fermano perché hanno paura di avere delle controversie. Okay. Di acqua pulita possiamo parlarne benissimo qua in Veneto, perché sappiamo cosa significano i PFAS in una zona poi particolare, ma ormai abbiamo capito che sono presenti un po' dappertutto e questi PFAS vanno a finire nel sangue, ok? E non sono certo cose di cui possiamo ignorare l'esistenza, eppure al pari di ciò che succede nei nostri cieli, al pari di ciò che succede nei nostri cieli, anche per quanto riguarda l'acqua c'è tanta gente che preferisce tenere la testa sotto la sabbia. Oh, dunque vediamo, ci sono due messaggi. Allora vediamo. Ah, Stefano, grazie, vediamo se riesco a leggerlo, che è tutto in nero. Dunque vediamo se riesco a ingrandirlo. Eccolo qua. Allora, sotto il video dei ragazzini mi scrive Stefano. Sì, ma anche uno Stato che va a perseguire un ragazzino che vende limonata da una bancarella, come si vedono in tantissimi film e telefilm americani, mentre ai ragazzini un po' più abbronzati permette di perpetuare ogni genere di crimine e di proliferare delle baby gang. Gli dicono che non possono fare più tanto perché sono minori, ma a quanto pare se il minore è un ragazzino italiano e molto per bene lo si può perseguire come. Ok, sì, no, diciamo che questo è a prescindere dal fatto che siano italiani o meno. Il fatto è che c'è sembra quasi che ci sia una volontà di mettersi contro gli uni gli altri senza tanto considerare il fatto che siamo tutti praticamente nella stessa barca. E prova ne è il fatto che poi succedono queste cose, insomma. E sì, beh, secondo me non vogliono che si facciano social analogici ma social virtuali. Il fatto è che il modello che stanno cercando di predisporre è un modello a intelligenza artificiale, ovvero sia quel modello predisposto e già enunciato sull'agenda 2030, per cui le cose vengono già preimpostate e l'uomo deve andare dietro a quello che è già preimpostato, che sia una norma, che sia un qualcosa che viene impostato sui social come algoritmo e ci impostano la vita come vogliono loro. Ecco, l'esempio dei ragazzini e di quello che è successo è esattamente l'incontrario ed è quello che noi dobbiamo difendere come, come principio, principio della libertà. Sì, insomma, dopo andiamo nella banalità delle cose e nella banalità delle cose poi ci perdiamo. E allora tante volte io per esempio ho visto dei commenti del tipo ma sarà stato uno che si è fatto la quarta, la quinta dose a denunciare questi ragazzini perché più di tanto non vedono, ma io più di tanto mi fermo sotto certi punti di vista perché bisogna esserci. E la cosa importante che hanno fatto questi ragazzini è proprio il fatto che sono riusciti a coinvolgere una comunità che era un po', sembrava un po' spenta, ecco. E se ci fossero tanti ragazzini in giro con queste iniziative le comunità sarebbero ben più sveglie. Invece questi ragazzini vengono cooptati a fare ciò che vogliono gli adulti e tanti adulti hanno perso la capacità di sognare che hanno i bambini. Ecco, questo è anche uno dei motivi per cui ho messo la canzone di Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino. E è così, noi dobbiamo difendere questa possibilità di essere liberi, già. Oh, li mettono anche, mi avete mandato Zaia con le Olimpiadi dove c'è scritto a costo zero per noi, mica per voi. Ecco, ridiamoci su perché è la stessa fine della pedemontana quello che è successo con le Olimpiadi invernali. Va bene, e ritornando con il fil rouge di prima, quindi aria, acqua pulita e il cibo sano. Cibo sano riprende sempre quel qualcosa che ci viene tolto e che ci vogliono programmare anche il cibo, sia ben chiaro. Quando si parlano di cibi sintetici, parlano di cibi e parlano anche di brevettabilità. Mi capite che quando ci sono i brevetti vuol dire che ci sono i soldi, vuol dire che c'è qualcuno che vuole guadagnare e delle volte può capitare, ed è già capitato tante volte in questi ultimi decenni, che l'interesse va sopra alla salute, va sopra ai principi del vivere sano e naturale, e quindi tutto a scapito di ciò, ma a favore di tanti interessi, e questi interessi poi sono inglobati prevalentemente sulle multinazionali che fanno il bello e il cattivo tempo. Tante multinazionali hanno dei bilanci faraonici che sono più grandi anche dello Stato italiano come bilanci, e quindi lì dobbiamo giocare la partita noi dal basso, perché il modo di modificare ciò che sta in alto è molto difficile. Ecco, nella seconda parte della puntata avremo modo con Paolo Svegli di capire quello che avremo intenzione di fare noi di 3V per smuovere un po' le acque, per far sì che, come si può dire, che i cuori di chi ha ancora a cuore questa società non rimangano tiepidi, ma si riscaldino un pochettino, ecco, che in modo tale da far sì che qualcosa si muova, che facciamo in modo che di non lasciare tutto il divenire a queste forze oscure che conosciamo benissimo, di cui conosciamo benissimo l'esistenza e che governano sopra le nostre teste, ecco. Perché la mia impressione è quella che molte persone non vogliono più impegnarsi in politica, né tantomeno andare a votare. E queste persone, cioè noi anche del nostro mondo, sono purtroppo ormai la maggioranza delle persone non va più a votare e non vuole neanche più impegnarsi in politica. E quindi una proposta, seppur fatta in maniera difficile da comprendere, perché è più facile parlare contro i vaccini, è più facile parlare contro l'Unione Europea, è più facile parlare di no euro, quindi diventa più difficile parlare di temi che riguardano noi, le nostre persone, le nostre famiglie, quelli che vogliono un'istruzione libera, quelli che vogliono una salute libera, quelli che vogliono proprio, e tutto parte da quel concetto, che parte dalla libertà. Se noi diciamo no qua, no là, ma non diciamo che siamo sulla strada della libertà, corriamo il rischio che le persone le obblighiamo a fare quello che vogliamo noi, no? E questo è proprio il punto. Tanti vogliono andare alle elezioni per comandare, per dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo fare, ma la cosa più importante, ed è quella che quando noi facciamo questa proposta ad alcuni gruppi di piccoli partitini, e spesso e volentieri capita che ci sono questi occhi sbarrati, è proprio parlare di libertà. Parlare di libertà di cura non significa solo parlare di libertà di cura sanitaria, ma anche del cura del territorio, della cura dell'istruzione dei propri figli. E quindi è un concetto un po' più ampio che mette in crisi qualsiasi persona che abbia in mente semplicemente di dire via, facciamo remigrazione perché fa tendenza, ma poi su questi temi grossi delle alte sfere hanno già deciso quello che vogliono fare, lo hanno già deciso, ecco, e noi dobbiamo semplicemente essere un motivo, un piccolo fuocherello che rende ancora accesa questa speranza di cambiare la società, che non deve essere per forza cambiata dall'oggi al domani, perché sappiamo che non è facile, ma come è avvenuto per le regionali, già avere due consiglieri che punzecchiano questa maggioranza di Zaia, e io la chiamo ancora maggioranza di Zaia e in company, perché finché l'ex presidente della regione fa il presidente del consiglio regionale, capite che tutte le carte comunque passano per le sue mani o per la sua segreteria, d'accordo? E quindi questa è semplicemente la logica di potere, e su una logica di potere noi abbiamo sempre perso, perché vince sempre chi ha più potere e riesce a schiacciare l'altro, e dobbiamo invertire questo tipo di logica. Adesso mi fermo e metto una canzone che gli ascoltatori già conoscono, mentre quella di prima era Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini, ora mettiamo quella classica che metto sempre di Fabrizio Moro, Pensa.

0: Eccoci qua, non potevo non mettere questa canzone perché è sempre una questione di cuore e di testa e bisogna pensare perché altrimenti se tutti tiriamo i remi in barca, poi la barca prima o poi va a sbattere. Allora, Patrizia, bentornato Giuseppe, bellissimo l'omaggio a Grande Guccini, nonostante abbia anche lui fatto la scelta terapeutica che sappiamo. Quando sento le sue composizioni non mi raccapezzo come abbia potuto cadere in quell'inganno. Ho saputo che è nato il 14 giugno del 40, come Che Guevara, come Sir Oliver Scardi, come Trump, lo stesso giorno, non lo stesso anno. Va bene. E allora, cosa contraddistingue quelle persone? Consideriamo, facciamo finta di fare una cosa, diciamo, tra virgolette, mettendola sullo sfondo del colore politico. Che cosa contraddistingue una persona di centro, di destra, di sinistra, oppure una persona bianca, verde, rossa e nera rispetto al periodo 2020 e 2022? Allora, ci sono tante persone che in buona fede hanno pensato, anche condizionate dai mass media, che il benessere della collettività fosse al primo posto e che bastasse sacrificare qualcuno per portare avanti una salvezza di tanti, ma pochi, sia a destra che al centro che a sinistra, quindi a differenza di come uno può pensare, è trasversale questa cosa. Molti hanno pensato che sotto ci fosse un grande inganno e sotto hanno pensato anche che la libertà, quella che è garantita dalla Costituzione, fosse la libertà individuale prima della collettività, qualcosa che è insito in noi fin da quando siamo nati, perché nasciamo liberi. Nasciamo, scusate, nudi, nudi davanti al mondo, e quando nasciamo siamo nelle mani di mamma e papà. Allora, cosa succede? Che finché siamo piccoli è la mamma e il papà che si prendono cura di noi e ci danno tutto quello che serve poi per affrontare il mondo da adulti. E spesso e volentieri è come siamo stati cresciuti che ci ha permesso di affrontare il periodo 2020 e 2022. Quindi anche se Guccini, diciamo come tanti, sì, come tanti diceva di andare avanti con la pozione magica, io la chiamo così. Chiamiamola così oggi, non per questo sappiamo, insomma, che ha fatto tante bellissime canzoni e quindi io l'ho omaggiato con questo. Perché a me piacevano anche tante canzoni di Ligabue, ma quando ho visto che a Parigi si metteva la mascherina per fare delle cose all'aria aperta, capite che a quel punto lì tanti di quelli che dovrebbero essere gli artisti che avrebbero dovuto difendere un certo tipo di libertà, ma hanno pensato prima alla collettività. Io mi ricorderò sempre, a proposito di collettività, che nella mia provincia c'era anche il responsabile della fiamma tricolore, che quindi è destra, che anche lui metteva al primo posto la collettività. E quindi quando andremo a votare tra il 2020, il prossimo anno, non si sa quando, comunque il prossimo anno, e state sicuri che non sarà certo a settembre, potrebbe essere a settembre, ma potrebbe anche essere a marzo, perché io faccio i conti, a casa mia faccio i conti, e se fanno come nel 2022, fanno 4 anni, 6 mesi e un giorno per garantirsi la pensione, d'accordo? Ecco, quello che voglio dire è che dalle mie parti, uno di destra, il responsabile della destra della provincia di Rovigo, ha messo al primo posto la collettività. Per tante persone, noi che abbiamo resistito eravamo veramente, non oso pensare tutto quello che, cioè io mi sono, in queste ultime settimane ho messo via l'archivio di tutti i documenti, video, rapporti dell'OMS, dell'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, eccetera, eccetera, e ho visto anche tutti gli insulti che mi sono presi, alcuni me li ero anche dimenticati, e penso che chi ha resistito tra il 2020 e il 2022 siano persone speciali, e speciali perché si resiste solo se si ha un cuore grande, se si ha un cuore piccolo non si resiste. Aspetta che ci sono altri messaggi prima che scada il tempo. RDM, è inutile parlare a chi non vuol sentire, tantomeno reagire, preferendo subire. Certo, certo Roberto, e tante volte me lo sono detto anch'io. Io parlo, dico le mie cose, ma cercare di convincere, anche no, preferisco che vengano loro a chiedere. Io do qualche notizia e pian pianino qualcosa si smuove, ma cercare di convincere non è possibile. Ancora oggi, per esempio, parlando di quei quattro argomenti di prima, ovvero l'aria, l'acqua pulita, il cibo sano, una sana spiritualità, parlando dell'aria, ancora adesso ci sono persone che, nonostante le evidenze visive, perché si vede il cielo, ok, ancora adesso parlare di scie chimiche, tu passi da complottista, e mentre quello che dice no, sono scie di condensa, sappiamo benissimo che le scie di condensa diciamo evaporano e si dissolvono, queste scie qua non evaporano, non si dissolvono, si spargono nel cielo e si mescolano ad altre scie che arrivano. Però più che parlarne, noi siamo qui apposta in radio per parlare di queste cose, e bisogna farlo, perché altrimenti la diamo vinta. Io sono abituato a non darla vinta a nessuno, proprio nel mio DNA. Michele, buonasera Giuseppe. Certo che quei giovani ragazzi sono riusciti con qualche limonata e qualche dolcetto a far fare alle nostre istituzioni l'ennesima figura di M, e non mi dissocio, nonché riunire nel buon senso una comunità seppur piccola. Altro che motorino, dovremmo ingranarli nel movimento nel movimento Trevi ad honorem. Ci hanno insegnato che anche con cose semplici come le limonate si può mettere limitatamente in sacco le varie istituzioni. Largo ai giovani e ai limoni. Grazie. Grazie a te Michele, e Michele di Venezia. E ecco, una cosa che mi sento di dire è quella proprio che mi parte proprio dal cuore, è quella di rapportarci con quella che è la natura, e la nostra natura non è quella di essere invischiati in piccole norme, in piccole circolari e in tutto quel marasma di cose che non riusciremo mai a leggere, perché se devi andare in tribunale ci devi andare con l'avvocato, se devi andare, devi occuparti di sanità. Ecco, noi dobbiamo trovare il modo anche per auto proteggerci da questo. Io mi ricordo, perché sono cresciuto a Bosaro, in provincia di Rovigo, che è il paese natale della beata Maria Bolognesi, e quando lei ha dovuto difendersi in tribunale dalle calunnie che le dicevano, lei si è difesa in tribunale da sola, senza avvocato e parlando in dialetto. E quindi io ho un buon esempio, che è nato a Bosaro, e di una persona che è sempre stata umiliata nella vita, e quindi non mi spavento di niente, vado avanti con gli esempi che mi vengono proprio dalla mia terra. E non ci sono mica solo esempi in provincia di Rovigo, ce ne sono in provincia di Vicenza, di Padova, di Treviso, in tutte le nostre province ci sono dei belli esempi che possiamo guardare per tirare fuori il meglio di noi e darlo agli altri. tra poco parte la pubblicità e ci vediamo nella seconda parte, ci sentiamo, scusate, con Paolo Svegli. A dopo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0159809288.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Rieccoci in onda, benvenuti, bentornati su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18.09 dell'8 agosto 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Ecco, come vi ho preannunciato nella prima parte della puntata, tra poco saremo in collegamento con Paolo Svegli, se riesco a far andare l'applicazione che c'è qui, perché ho avuto un piccolo problema e quindi vediamo se riesco a far andare, altrimenti in qualche modo ce la faremo. Ecco, già ringrazio Arianna di Vigonza per le parole che mi ha dato, e anche Patrizia da Treviso, perché gli incoraggiamenti vanno sempre bene, non, è meglio sempre averne uno in più che neanche uno. Quindi adesso, siccome mi è stato anche chiesto, metto su una canzone di Guccini che si intitola Venezia, però è un po' particolare, adesso vediamo se vi piace. Nel frattempo spero di riuscire a contattare Paolo, che l'avevo contattato, ma se non riesco a metterlo in onda è un problema. Quindi a tra poco, e ancora con Francesco Guccini.

0: E noi, diciamo, di Trevi ci stiamo provando in un modo o nell'altro per risvegliare qualcosa che possa essere appetibile con il prossimo anno per le politiche, perché sappiamo e ci siamo già passati nel 2022 che le cose sono difficili, però non vogliamo demordere e cerchiamo di fare in modo o di destare almeno un piccolo interesse per quanto riguarda qualcosa che a noi sta a cuore e vorremmo che stesse a cuore a tutti gli ascoltatori adesso che seguono questa trasmissione che facciamo sabato pomeriggio. Quindi ti chiedo semplicemente se vuoi fare un piccolo riassunto di ciò che noi stiamo proponendo ai vari partitini, movimenti, associazioni e poi ne parliamo anche insieme. Ecco, grazie.
1: Certo, grazie a te Giuseppe per questa possibilità. E intanto anticipo dicendo che è una proposta che ancora stiamo e ancora affineremo, perché è una proposta che vogliamo fare insieme a chi? A chi ci vuol stare. Il gioco è quello di. Il gioco parte, diciamo, capendo proprio l'inizio delle cose. Non possiamo pensare come abbiamo pensato, ahimè, nel 2022, però sai, sbagliare umano, perseverare diabolico. Quindi l'errore fatto nel 2022 di metterci insieme, qualcuno mi ricordava ancora, poi fortunatamente non ho più sentito questa roba, che dovevamo metterci insieme ancora di più, e dico ragazzi, non possiamo metterci insieme con della gente che dice delle robe che non hanno un senso per noi e dire che va bene uguale. Quindi questo insieme non stava insieme, era un insieme dove c'erano i cappellini, i cappetti, le divisioni, i poterini, era una replica in un'altra scala, molto più piccola, di quello che sono i giochi di potere che la gente continua a voler chiamare politica. Poi dice mi fa schifo la politica, no, sei te che chiami le cose con nome sbagliato. La politica è il futuro dei tuoi figli, la politica è occuparti del tuo territorio, occuparti dell'educazione, occuparti della salute, della gente intorno a te, quella è la politica. I giochi di potere sono entrare nei palazzi e poi decidere sulla pelle degli altri che cosa devono fare tutti. Quindi fatta questa doverosa distinzione, almeno che vale per noi, per Trevù questa è la distinzione tra politica e giochi di potere. Perché poi il più grande successo di chi vuol tenersi il potere a tutti i costi è convincere la gente per bene che la politica fa schifo, perché li ha convinti tutti che la politica è quella porcheria che fanno loro per tenersi il potere. Vabbè, al netto di questo, che però è una premessa doverosa perché ci aiuta a capire da dove nasce quest'idea della nostra proposta. La nostra proposta nasce dal fatto che se vogliamo avere dei risultati diversi, vogliamo provare ad avere un risultato diverso rispetto a quello che fino adesso abbiamo ottenuto. Trevù è lì che testa da 7 anni e non da 7 giorni, e le abbiamo fatte un po' tutte, le abbiamo provate tutte, dentro, fuori, in alleanze, con le fuoriuscite, con le liste civiche, con un modo, ma abbiamo imparato tante cose lungo il percorso. Forse la cosa che mi ha imparato di tutti è che facciamo fatica a competere nel marketing con quelli che hanno molti più soldi di noi. Quindi se dobbiamo convincere la gente a partire dalle solite modalità, avete perso, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace. È come pretendere che l'omeopatia vinca facendo del marketing sulla Big Pharma, un budget che è, penso, 6.000 volte, 100.000 volte forse quello del mondo delle omeopatie. Cosa vuoi competere? Competi su quel livello lì? No, non puoi competere su quel livello, devi fare altro. Ecco, allora siamo chiamati ad andare a inventarci qualcosa di diverso. Allora, la prima logica, la prima idea alla base di questa proposta è: se vuoi un risultato diverso, devi essere disposto a fare qualcosa di diverso. E anche qualcosa, fammi dire, che gli altri possano ritenere folle. Sulla parola folle mi viene da citare un simpatico personaggio piuttosto controverso, ma senza dubbio efficace, del nostro secolo, che è Steve Jobs, il quale diceva che solo chi è abbastanza folle da pensare di poter cambiare il mondo ci prova. ed eventualmente ci riesce. Ecco, io vorrei che fosse chiaro che qui non si tratta di cambiare il mondo, si tratta di avere il coraggio di giocarsela.

0: facendo qualcosa che vada al di là di quelle che sono le solite logiche, perché non, allora il coraggio è un buon inizio, poi ci vuole un po' di lucidità, perché se ho sempre coraggio di continuare a fare le stesse robe e pretendere che funzionino, allora il coraggio è unito alla stupidità, continuo a sbattere la testa nel muro pensando che prima o poi il muro andrà giù, difficile. Ma se io il coraggio lo unisco a un po' di consapevolezza, di capacità di osservazione delle situazioni, capacità di vedere che cosa può funzionare, funziona quello che è diverso da tutto quello che siamo abituati a vedere, allora puoi pensare di fare una cosa che va oltre e che propone qualcosa che vada effettivamente oltre. Io adesso vi dirò qualcosa che qualcuno
1: oltraggioso. Ti blocco subito. Per esempio, quando ho visto e abbiamo parlato e abbiamo discusso di questo, che può essere definito uno slogan, ma uno slogan non è, che è libertà di cura, già da lì, quando l'ho sentito per la prima volta, ero un po' titubante. Poi, quando è stato sviscerato anche nell'ultima riunione che abbiamo fatto con altri movimenti, partitini, eccetera, ho capito ancora meglio che cosa può significare libertà di cura, ecco, e mi sono reso conto che spesso e volentieri queste cose non vengono men che meno menzionate da nessun piccolo partitino, e tante volte hanno, se noi poniamo questi temi, perché libertà di cura vuol dire tante cose, e se noi poniamo questi temi molti rimangono con gli occhi sbarrati, e allora capiamo che secondo me siamo sulla strada giusta. Ecco, mi taccio adesso.
0: Sì, è un buon inizio. No, sono d'accordo con te. Se vuoi fare qualcosa di diverso, qualcosa che possa sparigliare, che possa cambiare veramente le cose, bisogna che quando ne parli con la gente qualcuno non capisca cosa stai dicendo e tu glielo debba spiegare 2, 3, 5 volte, e ci sta. Qualcuno ti dica è una follia, qualcuno ti dica niente, rimane come dici te, con la bocca aperta, guardati, come? Ecco, io stavo usando la parola oltraggioso. Quello che andremo a dire, quello che andremo a proporre, per molti versi potrà suonare oltraggioso, offensivo per qualcuno. No, facciamo quella roba lì. No, facciamo quello che volete. Vediamo di fare una proposta però che sia nuova, perché continuare a fare cose vecchie vedendo che funzionano sempre peggio non mi sembra che porti da molte parti. Allora, cominciamo dall'inizio, che hai anticipato il tema. Il tema è la libertà di cura. La libertà di cura, che è la libertà di salute, la libertà di scelta sulla salute, ma non solo sulla salute, anche sull'educazione, anche quindi sulla capacità di decidere come vogliamo educare i nostri figli. È perché una scuola che ti comincia a inculcare fin da piccolo certi concetti, difficilmente non è vincente, visto che intorno poi sei permeato sempre dallo stesso tipo di cultura, di questa cultura di far vincere il più forte, del fatto che c'è gente che pensa per tutti e che noi dobbiamo stare con quello che ci hanno pensato per noi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la libertà di cura riguarda, ripeto, la nostra libertà di curarci come vogliamo dal punto di vista della salute, dal punto di vista dell'alimentazione. Io voglio essere libero di mangiare quel che voglio, non che arriva qualcuno che decide, come dicevi prima, che cosa devo mangiare, perché è stato accuratamente programmato e ci verranno a dire se non mangi, chi non mangia grilli muore e fa morire, perché cioè, grilli devi mangiare, se no non c'è da mangiare per tutti, quindi sei un brutto sporco egoista se non mangi la farina di grilli. Ecco, io vorrei evitare l'isticinema qui, anche se siamo assolutamente in linea per arrivarci. Ora, quindi libertà di salute, libertà di educazione, libertà di cura del territorio. Io vengo da quella Romagna che ha pigliato una fila di alluvioni, non una o due, perché magari qualcuno ne ha presa una, qualcuno ne ha presa due, ma qualcuno ne ha prese 5 o 6 negli ultimi 2 anni. E perché? È perché non c'è libertà di cura, non c'è libertà di cura del territorio, ragazzi. Ma io vi cito solo questo per capire la follia a cui si può arrivare. Una volta i contadini sfalciavano gratis, ben inteso, le rive del fiume, e in questo modo il fiume scorreva bello fiume che chiamiamo fiume, ma là da noi i fiumi, non so se avete presente come sono fatti, sono dei canali fluviali, quindi c'hanno le rive alte, cioè l'acqua che scorre è un livello superiore al livello della strada, cioè intanto ti trovi di fianco queste montagne e dici cos'è questa montagna qua in mezzo alla pianura? Ecco, è la riva del fiume, quindi l'acqua è in alto, quindi è un canale fluviale. Il canale, per sua definizione, non è un fiume che scorre come in natura allargandosi, perché lì non ti allarghi, cioè c'è il muro di terra che ti contiene, quindi lì bisogna che te tieni ben pulito la roba dove scorre. I contadini pulivano accuratamente queste cose, sfalciavano l'erba, la usavano da dare da mangiare agli animali, quindi c'era un beneficio, un funzionamento, una logica che consentiva, nella libertà di prendersi cura del territorio, di star bene tutti, perché di lì l'acqua scorreva veloce, quando pioveva tanto andava al mare e tutti vivevano felici e contenti. Ecco, da qualche decennio, se un contadino sfalcia l'erba davanti a casa sua nel suo campo, viene multato e quindi non lo può più fare. Perché magari non beccano un mafioso, ma uno che taglia l'erba davanti a casa sua lo beccano subito. Quindi non hai più questa libertà di cura nemmeno del tuo territorio, quindi ti devi beccare l'alluvione, è prevista, perché c'erano dei posti dove era prevista, calcolava che sarebbe successo anche un bambino di 5 anni, se andava lì a guardare cosa c'era, dove doveva scorrere il fiume, dice scusi ma il fiume è passato di qui, sì ma c'è un bosco, come fa? Ah guarda, c'è il bosco e poi c'è anche degli alberi tagliati a 5 km sopra, che si tapperanno qua, farà una bella diga, l'acqua andrà su invece che avanti. Vabbè. Un esempio molto concreto, ragazzi, cosa vuol dire libertà di cura del territorio? Ma libertà di cura vuol dire anche libertà della cultura. È perché la cultura della pace te la costruisci, ma se ti tirano su con la cultura della paura, dove te devi avere paura di tutto quello che è diverso, quindi devi fare le guerre a tutti quelli che sono diversi da te per un motivo o per un altro, o ti dicono che sono diversi da te, perché anche qui non è l'Ucraina, se vuoi, è dell'Ucraina, abbiamo fatto la guerra all'Iraq perché un segretario di Stato che si è comportato da deficiente, l'ho addirittura ammesso lui, grave errore, Colin Powell, agitare davanti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU questa boccettina con dentro una roba gialla che chissà cos'era, Borotalco forse, dicendo che erano tracce, dicendo che avevano le prove per cui bisogna attaccare l'Iraq.
1: Aveva fatto l'esame delle urine quel giorno.
0: È un gelino polveroso, è una roba, guarda, una cosa che uno se la riguarda, la gente libera col cervello snebbiato dalle cagate, scusate su questo termine, della mondanità attuale. Io quando ti hai detto facciamo un'intervista ho detto sì, basta, non mi chiedi niente di attualità perché non la so, ma perché non la voglio sapere, perché qua ci tengono saturi di notizie inutili ma che saturano totalmente la nostra capacità di ragionare, e quindi non vediamo più, non colleghiamo più i puntini. Ma qui è questione di collegare i puntini, ragazzi, se noi lasciamo in mano a una informazione sempre meno libera il fatto di decidere chi è buono e chi è cattivo, e a monte abbiamo creato la cultura che noi siamo i buoni e tutti quelli che la pensano diversamente sono i cattivi, e quindi dobbiamo andare a fare la guerra, perché di nuovo è quello che ci è stato inculcato a monte, che noi siamo liberi perché abbiamo fatto la guerra ai cattivi. Pensate che meraviglia, eh? E ecco, quando ti crei tutto questo meccanismo è chiaro che c'è qualcuno che tira i fili e te sei una marionetta sul palco e non puoi che tira su la mano. Quando prima dicevate Guccini si è siringato, ma Guccini che ne sapesse di come funzionano certe robe, era costretto a saperlo, è uno che pensi, speri che ragioni con la sua testa, ma poi capisci che su alcune cose, come purtroppo hanno fatto tanti, purtroppo in buona fede, abdica a quella presunta correttezza, onestà e non solo intellettuale di chi dovrebbe occuparsi del bene di tutti quanti. E quando questa onestà viene meno, di nuovo per comodità, non per cattiveria, perché chi è che va a fare le analisi di sta roba? Ma le analisi ce le avevano in Parlamento di che cosa c'era dentro i brodini che volevano rifilare i bambini? Ce l'avevano, che la Bolgani le aveva fatte, quindi tutta roba che è tutta scritta, tutta che basta collegare i puntini, basta avere il cervello acceso e aver voglia di collegare i puntini. Però se collegare i puntini perdi il posto di lavoro, e quindi riferisco a tanti giornalisti e a tantissimi medici che ancora si dovrebbero vergognare di quel titolo lì, totalmente usurpato in questo momento. Ecco, se ti porti via posto il lavoro, se accendi il cervello e colleghi i puntini, ecco, allora abbiamo un problema. Ecco, detto tutto ciò, quindi, per chi è questa nostra proposta? Per quelli che vogliono la libertà di cura. Ah no, amico mio, se te hai deciso che non vuoi approfondire e sei il mio ministro, o sei il mio medico, o sei il presidente della regione, a me non interessa niente. Te decidi quel che vuoi, ma a me mi lasci in pace cortesemente. Già mi toccherà respirarmi la roba che lasci errorare nel cielo, perché non posso andare a respirare da un'altra parte. Ma che cosa mangio almeno a casa mia lo vorrei decidere io. Io quando sento che non posso accendere il fuoco nel camino perché inquino, io dico: ma voi siete tutti una manica di pazzi scatenati, voi e quelli che nei consigli dove dite ste robe ve li fanno dire. Ecco, a questo proposito, e parlo proprio nella regione giusta, voi in consiglio ci avete due personcine a modo. Lovato e Sonski sono due personcine che sono in grado di dire alla gente: oh bambini, cosa state dicendo? Cosa state dicendo? State dicendo che sono i trasporti il problema? State dicendo che è il barbecue che si fa qualcuno a casa su, un fuoco, il camino che uso per scaldarmi, che è quello che inquina? Ma avete guardato due dati prima di parlare o parlate così per sentito dire? Allora, sta roba andargliela a dire nelle istituzioni, cari i miei amici a cui voglio tanto bene, che rispondono all'appellativo di apolitici e apartitici perché non vanno a votare, perché votare è brutto, perché la politica fa schifo. Diciamo, se quando questa gente dice ste boiate qua, non c'è nessuno lì vicino che gli dice: oh, questo è il report delle Nazioni Unite, non dell'associazione di Pippo Calzettini, qua, Novax. No? Queste sono le Nazioni Unite che dicono che il 51% da CO2, visto che ti preoccupi tanto da CO2 del mio barbecue, è prodotta dagli allevamenti intensivi. Quindi, per favore, non stare a dire ste boiate. Dimmi cosa stai facendo per gli allevamenti intensivi e poi dopo andiamo a parlare del mio barbecue, perché sta roba qualcuno gliela deve andare a dire. E qui arrivo al punto, perché se vogliamo provare a mettere dentro qualcuno che gli dica queste cosine qui, bisogna creare una strategia diversa, ragazzi. Quello che abbiamo fatto fino adesso fa ridere, perché? Perché abbiamo giocato i grandi statisti esattamente come fanno tutti gli altri partiti, cioè che gli altri partiti hanno una torta da spartirsi, che quando gli va male ne mettono dentro due invece che tre o cinque o otto. Noi abbiamo una briciola da spartirci che quando ci va male perdiamo anche la possibilità di metterne dentro uno. E allora bisogna, ripeto, cambiare strategia. Bisogna ricoinvolgere la gente che dice che è tutto un magna magna e quindi stiamo fuori e quindi. Quindi in che modo vogliamo portare avanti questa nostra proposta? Insieme a tutti quelli che osano, e anche qua è un verbo d'obbligo, osa far qualcosa di diverso e folle, fammici mettere anche questa caratteristica, per la libertà di cura. Noi vogliamo la libertà di cura, ma in una maniera forte. Noi vogliamo parlare di libertà di cura. Ci hanno già fregato abbondantemente dal 2018 in poi, con gente che diceva: sì sì, te votami che ci penso io, sì sì, ti abbiamo votato e abbiamo visto. Da cui dopo la gente non vota più, perché poi sai, dopo ti fregano. Sì, ti fregano se voti quelli sbagliati, facciamo che ci mettiamo in condizione di votare quelli giusti. E come? Ci arriviamo. Cominciamo dal passaggio 1. Ci sono due fasi più una terza, ma diciamo un 2 più 1. Nella prima fase ci dobbiamo solo chiedere a chi piacerebbe avere un Sumski in Parlamento, perché se pensiamo che Sumski e Lovat non spostino nulla, allora va bene, ragazzi, ognuno a coltivare il suo orto fino a che non ce lo vieteranno, e buon viaggio a tutti quanti. Se invece pensiamo che avere qualcuno in qualche parlamentino ci possa aiutare ad avere una maggior libertà, portare avanti il concetto della libertà di cura ci aiuti veramente ad avere tutti quanti più libertà di cura, con tutte le coniugazioni che abbiamo visto, ecco, allora bisogna che ci mettiamo lì a inventarci qualcosa di diverso. Tipo cosa? Tipo che ci troviamo con tutte le associazioni che promuovono sta roba, e meno sono andati a votare da questo punto di vista, e meglio è, poi capiamo perché, e ci diciamo: bene ragazzi, chi ci piacerebbe mettere su Guarda, tanto per essere chiari, per smarcare la situazione, lo dico, lo ridico, qui lo dico pubblicamente, lo scrivo se volete, ci faccio una firma sotto, faccio quello che volete. Io non ho la minima intenzione di candidarmi, quindi che sia bello chiaro, non facciamo tutti questi discorsi perché così 3V prende i voti. 3V non ha nemmeno bisogno di comparire, non ce ne frega proprio niente, questa è la prima innovazione. Il marchietto, il timbrino con scritto 3V, per quanto sia nel nostro cuore, per quanto gli vogliamo bene, per quanto siamo uno dei pochi che in 7 anni è sempre matto quello, noi non lo vogliamo mettere, non ci interessa, non facciamo ste cose per quello. Come abbiamo sostenuto Resistere Veneto da fuori, senza mettere il timbrino, mettendo i candidati quando ci sono stati chiesti, mettendo le persone, andando a raccogliere firme, facendo tutto quello che serviva a fare, perché sappiamo cosa serve fare per una campagna elettorale, sappiamo molto bene.
1: Sì, qui siamo abbastanza attrezzati su questo.
0: Direi che parlo, cioè c'è dall'altra parte del telefono proprio la persona più di tutti attrezzata e capace e in conoscenza dei
1: tempi. Sì, beh, diciamo che in 6 anni nessuno ha preso multe del lavoro che ho fatto io, quindi siamo abbastanza tranquilli.
0: È tanta roba. Allora, visto che abbiamo questa idea qua, andiamo a cercare altre persone a cui stia a cuore la libertà di cura. Associazioni, persone singole, gruppi non riconosciuti. Le etichette non ci interessano in questa fase qui, vogliamo solo essere tanti, ma soprattutto ben determinati a difendere, quindi a mettere dentro le istituzioni qualcuno dei nostri, poi capiamo bene cosa vuol dire nostri, che porti avanti la libertà di cura. Poi qualcuno dei nostri è qualcuno che abbiamo scelto noi, ma l'abbiamo scelto prima, non è che dobbiamo aspettare che vada su il partito Pippo Pluto e sperare che poi scelgano loro qualcuno che va bene a noi, perché io anche qua, visto che la memoria ce l'ho buona e non ho riempito di pattume la mia testa con le informazioni dei mass media, me lo ricordo bene quando andò su la Grillo, la Giulia Grillo al Ministero della Salute, i salti di gioia che ho fatto, perché era quello che mi era stato indicato da Ivan Catalano, vicepresidente Commissione Uranio, impoverito, eletto nei voti 5 Stelle, uscito dai 5 Stelle quando ha cominciato a fare le porcate che hanno fatto, rimasto fedele alla linea, è stato anche candidato 3V, è stato anche in Consiglio Nazionale 3V e poi ha fatto altre scelte, ha immigrato, va benissimo, però è uno veramente con la schiena dritta. E qui, quando abbiamo chiesto, ma chi secondo te delle nuove proposte, del nuovo possibile futuro governo potremmo sostenere, Giulia Grillo era nella commissione Uranio Impoverito, basta, perfetto. Ecco, peccato che abbiamo visto le porcate che è stata capace di fare, una che aveva tutte le informazioni del caso. Quindi non ci basta che venga scelta da qualcun altro, bisogna che ce le scegliamo internamente le persone. Allora ci troviamo per territori, perché è una cosa che va fatta per territori, va fatta per collegi elettorali, per ogni zona dove riusciamo ad esprimere delle persone supportate da migliaia di persone, che poi diventano migliaia di voti, e capiamo perché questo diventa poi vincolante per il giochino fase 2, noi ci mettiamo in condizione di dire: bene, guarda, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 persone. Bene, abbiamo 5 persone che riteniamo valide noi, le nostre persone del territorio. Troviamo modo, e questo ve lo dico con tutta l'onestà del mondo, dobbiamo ancora stabilirlo, ma lo stabiliremo insieme. Troviamo modo di definire chi sono queste persone e poi le sorteggiamo. Sorteggiamo, sì signore, avete sentito bene, sorteggiamo. Qualcuno dice oltraggioso, non me ne frega niente. Credo che sia fondamentale capire che se non fai qualcosa di diverso sei uguale agli altri, quindi non c'è qualcuno, il peso, allora dopo mi metto a fare il furbo, allora io metto dentro, no, non c'è niente da fare i furbi. Tot persone candidate perché ritenute valide dalla base, tra quelle persone si sorteggia con un sistema che di nuovo sceglieremo insieme, che ci darà a tutti la massima garanzia di trasparenza e correttezza, e da lì salta fuori uno che diventa il nostro capolista proposto per quel territorio. Di nuovo la parola territorio è una parola chiave, perché i giochini del mi candido ovunque, così, specie nei collegi dove ho fatto i conti col bilancino, dove si può vincere di più perché sono di più, perché ci sono i resti, perché c'è tutto, basta, io di sta roba non ne posso più. Io in tutti questi anni l'ho sempre mal sopportata, tutta questa farmacologia, tutti questi giochini col bilancino da farmacista per capire dove era più probabile prendere, a parte non ha portato niente, ma i grandi espertoni, i grandi statisti o presunti tali, sedicenti tali del mondo del dissenso o del cosiddetto dissenso, che pontificavano su dove bisognava candidarsi, su in quanti collegi bisognasse candidarsi. No, c'è un territorio, c'è gente espressione di quel territorio. Tra le persone che riteniamo meritevoli di quel territorio, le persone del territorio decidono quali sono, e poi un bel sorteggio pulito pulito decide qual è quello che va proposto come capolista. Bene, tutto questo, noi abbiamo il nostro giochino pronto. Avremo tanti territori, quanti sono i collegi elettorali? Giuseppe, te lo chiedo a te in diretta, quanti sono i collegi elettorali?
1: Ma no, diciamo che si potrebbe parlare di collegi elettorali a livello regionale per quanto riguarda il Senato, mentre per quanto riguarda la Camera è un concetto un po' più vago, perché stanno cambiando la legge elettorale.
0: Infatti so che ci sono dietro, fa sempre.
1: E stanno cambiando la legge elettorale proprio per estromettere qualsiasi possibilità di far entrare in Parlamento dei partitini piccoli o comunque dei gruppi organizzati, tra virgolette, mettendo barriere. E viene fuori un proporzionale puro con premio di maggioranza, e quindi è sempre più difficile, diciamo tra virgolette, entrare e dire
0: musica
1: la propria in Parlamento.
0: Per le nostre orecchie, ragazzi, musica, questo che tu mi stai dicendo, che chi ha il poterino si organizza per tenere fuori sempre più i piccoli,
1: sì.
0: Boh, per me è musica, perché... perché se noi diventiamo una massa interessante, non serve che diventiamo una massa così interessante da fare il 5 o il 7 o il 10, che sarà la cifra che verrà chiesta per poter entrare. No, no, basterebbe fare il 2, l'1, perché sai che se te vai con l'1% dei votanti e ti presenti e dici guarda, io sono questo qui, ti aiuto anche a raccogliere le firme, se le devi raccogliere, e qui già chi sa un po' di meccanismi elettorali ci cosa sta dicendo, come se le devi raccogliere, sì, se le devi raccogliere, qui c'è l'altra parte molto oltraggiosa di questa proposta, ma ripeto, se non osiamo qualcosa di diverso, ci teniamo quel che c'è e buon viaggio a tutti. Quindi, quando ti presenti con un numerino che è l'1% o giù di là, già sei molto interessante. Oh, a quel punto si passa alla fase 2, è chiara la fase 1? La fase 1 si conclude quando in giro per l'Italia ci sono dei territori dove, metti che allora ci sono 20 che sono quelli del Senato e che sono 60, 80 quelli della Camera, sparo numeri a caso, metti che su questi 20 o 60 territori riusciamo a individuare 5, 7 territori dove siamo particolarmente forti. Bene, noi con tutta la serenità del mondo mettiamo bene a fuoco il nostro potenziale e quanto possiamo dare in termini di voti, di numeri, a un qualunque partito nel quale potessimo entrare. Attenzione alla parola entrare qui, perché dice che cacchio sta dicendo Paolo Svegli, andiamo a fare le alleanze con chiunque. Trevor si è sempre distinto, che è stato fuori ultimamente specialmente, pur di non sporcarsi con alleanze, con porcate, con accordi, con robe. Sì, rimaniamo di quell'idea lì, ragazzi, non facciamo politica andando a supportare idee che fanno schifo, non facciamo cose belle facendo cose brutte. Ma la cosa bella, ma soprattutto innovativa e ripeto oltraggiosa, che vogliamo cominciare a fare è prendere il nostro pacchettino di persone belle e di persone che votano persone belle e portarlo ai partiti. E qui, oltraggiosissima proposta, qualunque partito, te escludi poi il PD, ma io escluso il PD, altri non ne escludo. Perché? Perché la proposta è oltraggiosa anche per loro, è provocatoria anche per loro, voglio vedere cosa rispondono e chi risponde. Noi gli diciamo: guarda amico mio, noi siamo la libertà di cura e siamo circa top centinaia di migliaia di persone a livello nazionale, siamo in grado di spostare l'aghetto della bilancia, non siamo in grado di creare il nostro partito perché lì ci fottete in partenza, sapete quanti siamo, quanti possiamo essere, prendete le misure prima ancora che noi ci mettiamo in condizione di, quindi lo sappiamo già, su sto piano non vinciamo, no andiamo su un altro piano, così magari riusciamo a fare qualcosa di più bello, che attenzione, c'è la fase 3, vince comunque, perché noi ci mettiamo in condizione di andare da questi signori e dire: guarda, nel tuo partitino, grande, piccolo, medio, frega niente, noi vogliamo parlare di libertà di cura, attenzione, noi non confluiamo nel tuo partito, non ci pensare nemmeno, noi non sosteniamo le tue idee, se te sei per l'Europa, noi se diciamo di votare il tuo simbolo è solo perché nella tua lista, là da qualche parte, ci sono i nostri candidati e a noi questo basta. I nostri candidati parleranno di libertà di cura. Se parlano di libertà di cura, capiterà mai che gli faranno la domanda diretta sull'Europa? La cosa massima a cui ci possiamo impegnare di fare è a non rispondere. Questo ancora va definito, vi ho detto che è una proposta che ha ancora alcuni aspetti da definire.
1: Sì, perché ti fermo un attimo, perché appunto siamo agli albori, vogliamo capire come è la situazione reale delle persone che vogliono impegnarsi, che stanno cercando di capire come fare, perché altrimenti se tante persone dicono vabbè, per partito preso voterò e non mi impegnerò per nulla, siamo sempre al discorso di sempre che deleghi senza sapere esattamente a chi, e quindi poi i giochi di potere fanno la loro, insomma. Mentre noi cerchiamo di fare una proposta in cui le persone possono ritenersi impegnate, perché nel momento in cui parli di libertà di cura, lì si apre un mondo che tante persone neanche conoscono, mentre nel nostro mondo sappiamo benissimo cosa vuol dire libertà di cura del territorio, di educazione e istruzione dei figli, di libertà di cura a livello sanitario, che sono tutte cose che ormai ci stanno ormai standardizzando, e non, se va avanti così diventa qualcosa di utopico parlare di libertà di cura, mentre dobbiamo tenere sempre accesa quella fiammella, perché altrimenti se ce la spengono insomma diventa dura, dico io, ecco.
0: Perfetto. No, ma guarda, l'altra sera, perché adesso stiamo cominciando a fare un po' questi incontri con altre realtà, e quindi arrivano le obiezioni più naturali, più normali, che sanno che arrivino in questo caso. Uno ci ha detto: ma come? Te dici che andiamo a chiunque, quindi possiamo andare anche dalla Meloni? Dico: sì, guarda, possiamo andare anche dalla Meloni. Se la Meloni ci dice: ragazzi, bene, libertà di cura, avete 7 collegi dove sono capolista i vostri, 7 posti dove con i nostri voti possono andare su i vostri, perché noi, ripeto, non confluiamo lì dentro. L'accordo è molto semplice: noi parliamo di libertà di cura e basta, siamo dentro, vi portiamo i voti che serviranno anche a voi a livello globale a fare più risultato, ma che servono a noi a mettere dentro i nostri, tanto dei vostri che siano marcati in un modo, marcati in un altro modo, ne entreranno sempre comunque. Allora l'obiezione era: beh, ma come, no dai, io la Meloni no, se andiamo da un partito del dissenso. E evito di citarne uno o due, perché veramente in alcuni casi ho più imbarazzo che a citare la Meloni, e vi voglio bene, ma se devo votare la Meloni io non esco, non ci sto. E io dico: perfetto, non ci stai, e quindi non vai neanche a votare. Però amica mia, chi vai a votare, che non c'è nessuno, chi vai a votare? Chiunque tu vada a votare che non è in grado di produrre questo risultato, stai sostenendo loro. Se poi non vai a votare, sostieni ancora di più loro, lo capisci o non lo capisci? Perché poi dopo, se ne facciamo una questione di principio, allora io sto votando i miei, perché sto votando in un territorio dove sostengo i miei, sotto una bandiera sulla quale non mi riconosco se non per questo tema qui, ma è il tema che vogliamo portare avanti, è il tema dal quale dipende tutto. È inutile che ci mettiamo a parlare della guerra, delle politiche economiche, di tutto, ma parla di tutto quello che vuoi, se non hai libertà di cura, se non hai la tua libertà, ma che cosa te ne fai della statonota. Sì, c'ho la statonota e poi mi mangio i grilli e mi devo iniettare sostanze sperimentali, e i miei figli devono essere rimbecilliti con concetti che non condivido. Però c'ho la statonota. Ah, sì, vai pure avanti con la statonota, te. Se ti basta quello, quello viene dopo. Quello, secondo noi, viene dopo. Bene. Quindi, ripeto, lo so che è oltraggiosa e so anche che al 99% ci schiferanno tutti. Però qual è la novità anche qui? Che noi questo accordo non lo faremo sotto banco, come si fa il 99,9% degli accordi di questa roba che chiamano politica invece sono solo giochini di potere. Lo faremo sparandola in ogni dove.
1: Sopra banco
0: staremo.
1: Perché saremo trasparenti.
0: Guarda un po', noi lo diciamo, noi ci portiamo i voti, se te mi fai mettere in condizione di essere eletti queste personcine qui, perché noi siamo convinti che questo gioco valga la candela. Eh no, mi è stato risposto l'altra volta, con tutte le ragioni del mondo, io ripeto, io ringrazio tutte le obiezioni che riceviamo, perché ci aiutano a riflettere e a capire come affinare la nostra proposta e a renderla sempre più bella dal punto di vista proprio più concreto e olistico possibile. Allora mi è stato detto, però no, allora meglio che portiamo avanti dei giovani, li educhiamo e tra qualche anno, metti poi 10, non credo meno, avremo questa classe politica qui. Dico, scusa, ma quanti ne educhi? Prima obiezione. Secondo, nel frattempo possiamo fare questa roba qui? È così controproducente? Ripeto, non stiamo maneggiando nell'ombra. No, stiamo facendo un accordo molto semplice e lineare, dove è scritto nero su bianco chi sono i nostri, chi sono i vostri, cosa vogliamo voi da noi, cioè che niente sostanzialmente, tranne che li candidiamo. Poi potete anche parlare contro la libertà di cura, ma può fregare di me. Nei posti dove siamo candidati noi parliamo di libertà di cura, non ce ne frega niente, e non parleremo, non sosterremo le vostre idee. Ripeto, se voi siete per stare in Europa, per fare le guerre che vi chiede l'Europa, noi siamo liberi di non parlarne, perché parleremo di libertà di cura. Magari parleremo del fatto che bisogna, come la tua canzone bella di prima, pensare prima di dire sì, vado a sparare in qua e in là, oppure pensare prima di dire obbedisco a un'Europa che mi sembra che si stia facendo molto i fatti dei potenti e poco gli interessi dei suoi abitanti. Però non abbiamo bisogno di parlarne. Perché? Perché parliamo di libertà di cura, che ripeto viene prima. Fatti chiari, amicizia lunga. Cosa succede nella fase 3 se questi qui ci dicono tutti di no? Beh, possono succedere due cose. La prima, che noi ce ne stiamo lì belli come il sole per aver fatto solo cose belle, aver conosciuto persone belle, aver organizzato cose belle, aver fatto una proposta sopra banco, novità assoluta, aver portato qualcosa di innovativo in questi giochini di potere, e cominciando a distinguere i giochini di potere dalla politica, perché è questo il tema che serve. E forse avremmo interessato qualcuno di quelli che dice che la politica fa schifo a priori. La politica fa schifo solo se ti fa schifo il futuro di tuo figlio. Se no, di che ti fa schifo i giochi di potere, e lì siamo d'accordo, ma non dire che ti fa schifo la politica, perché la politica è un'altra cosa. Detto questo, l'ultimo pezzo veramente importante è che avremo messo in luce molto chiaramente, quindi non c'era più lo spazio per i vannacci di turno che dicono una cosa in un verso e una cosa nel verso contrario e poi dopo per ridire dall'altro verso. Cioè, se vannacci gli chiedete se è pro o contro la libertà di cura, la libertà di scelta che diventa coniugata per la sanità, la libertà vaccinale, lui non vi darà mai una risposta, perché sa che sul filo del rasoio lui non può dire che è contro, perché si gioca troppi voti di quelli che sta cercando di fregare, penso dica fottere proprio in termini molto precisi, come sempre è stato fatto nelle ultime elezioni, ragazzi, da tutti quelli che, e non li sto a elencare perché faccio quasi tutto l'arco parlamentare, hanno mezzo parlato oppure hanno mandato avanti qualcuno della loro banda a dire una cosa, e poi peccato che ha vinto l'altra banda e quindi ha fatto il contrario. Di Battista, tanto per non fare nomi, tanto per metterne lì così due tra i più vicini o pseudo vicini alle logiche, alle nostre logiche.
1: Certo, bene. Certo.
0: Quindi a quel punto anche questi giochetti vengono evidenziati, perché ripeto, una delle cose più importanti per 3V è far capire che la politica è il futuro dei nostri figli e non sono i giochi di potere che fanno quelli che vengono eletti o per essere eletti, o le lobby che poi si chiamano partiti ma sono lobby di interesse al servizio di altre lobby, al servizio di altri
1: Esatto, noi intanto poniamo una proposta e poi mese per mese, settimana per settimana aggiorniamo i nostri ascoltatori su quelle che sono tutte le novità e su come ci stiamo comportando. Ecco, intanto anche la settimana scorsa avevo invitato gli ascoltatori, se volevano, ad entrare nello Zoom, perché su canale Telegram comunque c'era il link. E quindi, a parte che sarà agosto, a parte che magari c'è un po' di disaffezione, comunque io invito sempre a seguire i nostri canali e poi insomma si vede quello che succede. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma sicuramente possiamo portare avanti una proposta che è utile perché è nel nostro DNA. Ecco. E adesso il tempo purtroppo sta per chiudersi, quindi io ti ringrazio di essere intervenuto e di avere almeno così spiegato un po' la nostra proposta per come la stiamo portando avanti, e poi naturalmente col tempo avremo aggiornamenti, ecco, da fare. Ecco. Grazie Paolo.
0: Perfetto. Grazie. Grazie a te Giuseppe, grazie sempre del tuo impegno bellissimo, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Vi voglio bene, come dico sempre, se siamo qua e ci parliamo di queste cose perché siete persone speciali, quindi grazie dal cuore e avanti alla grande.
1: Grazie, ciao, buon fine settimana. Ciao.
0: Ciao, altrettanto, grazie.
1: Ecco, dopo questa intervista con Paolo volevo omaggiarvi di un brano di Eugenio Finardi che si intitola La CIA. Non tanto per mettervi spavento, ma perché se noi siamo sempre più uniti alla base è sempre più difficile per chi sta in alto comandarci. Ecco, quindi metto questo brano che è un mix tra italiano ed inglese, ma è un brano storico. Eccocelo qua. E se non riusciamo a sentirci più tardi, vi auguro a tutti un buon fine settimana. A presto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata con...

Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti. Caldo fa caldo, siamo quasi alla prima vicina di Ferragosto, giusto?
1: Stai dicendo proprio delle stronzate.
0: No, mancano 5-6.
1: Manca una settimana, quindi non siamo alla vigilia di Ferragosto. Alla vigilia di Ferragosto ci siamo venerdì prossimo.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Allora, se lo sai te. Tanto buonasera a tutti, come state? Bene? Chi è in ferie, tanti auguri, e chi non è in ferie è lo stesso, giusto?
1: Certo.
0: Noi dobbiamo lavorare anche sabato prossimo.
1: E intanto questo è un lavoro, per modo di dire.
0: Sì, cioè, dai, una, come si dice, un passatempo, dai. Come devo qua?
1: Aspetta un attimo che tieni là che...
0: E adesso cosa faccio? Adesso fa partire la musica.
1: Aspetta un attimo che ho una telefonata importante.
0: Ah, una telefonata importante. Vabbè. Come dicevo, che sia una serata bene. Serata particolare, dai, stasera c'è caldo, fa tanto caldo. Speriamo che si risolva tutto bene. Telefonata importante, non so cosa sia successo, non lo so, speriamo bene. Eh sì. Bene, voi come state? Bene, spero di sì, anche se siete in mancanza, anche a casa è la stessa cosa. Beati chi è al mare, chi è in montagna, chi è al lago, chi è quant'altro a posto. Noi vi terremo compagnia forse fino alle 22 qualcosa, con tanta buona musica e quant'altro, dai. Speriamo bene, speriamo. Speriamo che questo caldo passi, dicono che abbiamo altri 10 giorni di caldo. Non so dove andiamo a finire questo caldo qua, andiamo a finire in una zona, come si dice, quella tropicale praticamente. Il mare sembrava avesse 33 gradi addirittura, puoi immaginare. Bah, non so neanche come far partire qualcosa nella canzone, ma vediamo se la Nica ha terminato o quant'altro. Io non so come fa, non so come fa partire la musica. Che devo fare? Devo temporeggiare finché non arrivi? Non lo so. Non lo so. Beh, scusate se c'è qualche buco, ma se non so mettere sulla musica, beh, è affidata alla Nica e io faccio altre cose. Non vorrei fare qualche casino. Non lo so. Non lo so. Ma speremos bene. Il tempo passa, va a caso. Speriamo che non venga la pioggia come gli altri giorni, ha fatto disastri in giro. Che dire. Ormai abbiamo il clima si è modificato molto molto molto, è colpa nostra, colpa di noi umani che siamo qui così.
1: Arrivo.
0: Cosa c'è?
1: Dopo ti dico, dai.
0: È una brutta roba?
1: Un bello, un bello.
0: Sì. Sì.
1: Allora, dove eri arrivato tu?
0: Niente, stavo dicendo che non c'era il buco mentre le canzoni. Che
1: vabbè, vabbè, con la cadenza italiana, non piemontese, per favore.
0: Ah, sì, italiana.
1: Dai, ecco. E poi piemontese. Ecco. Allora, intanto leggo le iniziative. E andiamo avanti. Allora, il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80

Sì, i membri del consiglio di amministrazione, tutte le risorse concorrono per dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 vi ringrazia, la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità da oltre 50 anni alla vita di Gamma 5. Là. E allora, Cine Gamma 5 presenta Una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre 1945, alla stazione di Kobe. Il 14enne Seita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Seita e la sorellina Setsuko, soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Martedì 11 agosto 21:30 in sede radio, con cena dalle 19:30. A Ferragosto, lassù nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiar al sacco. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se baia di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 85 73 609. Per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Poi c'è l'azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura. Per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia 392 52 85 066. Poi sabato 5 settembre alle ore 10:11 a Padova, in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, Alfredo Bellucco. No governo banane day contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenta i senza tetto e i disperati in casa. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio-agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Per
Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi 338-99-46-575. Grazie. Cerco urgentemente

0: casa anche vecchia e isolata, volendo, anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-3201-392, approvato dal CDA. Quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. Eccoci qua. Le iniziative sono finite.
1: Sì.
0: E adesso partiamo con un brano, un attimo solo. Andiamo con questo. Pronti?
2: Rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Sì, Lucio Battisti, grande Lucio, grande Lucio. Altra notizia arrivata.
1: Aspetta un attimo, allora, sì, e a parte che ricordiamo la nostra Cinzia Agostini che ci ha lasciato.
0: Esatto.
1: E salutaci le stelle, sai,
0: esatto,
1: ovunque ci sarai, mm, salutaci le stelle, Cinzia, e fa buon viaggio. Mm. Ce l'hai messa tutta, ma purtroppo
0: la vita è così.
1: Sì. Vabbè, aspetta un attimo qua. Pronto?
2: Oh, buonasera.
1: Buonasera, dottoressa.
0: Buonasera.
2: Se fosse dottoressa mi manderia via un po' di dolori, tesoro.
0: Ma non so.
1: Invece bisogna tenersi.
0: Non si può.
2: E anche da conto bisogna che mi tegna.
0: Sì.
2: Ascolta, Zigna, quello che ti ho detto sabato, guarda che amico scherzano, volevo offenderti, perché cosa fa tante di chi parlare da due stronze e femmine.
0: Ma di cosa? Non
2: andare a fare un culo.
1: Di cosa?
2: Diciamo che questo calciacco è troppo, che gli strassi i capelli.
0: Ma si deve scherzare? Ma stai scherzando?
1: Ma scusami, ma come si permettono a dire parole a te che noi stavamo scherzando insieme a te?
2: Guarda, io ti ho detto, qui è che se io voglio giurare che se mi chiamo ancora denuncio.
1: Certo?
0: Ma
1: certo,
2: io ho un carattere che mi piace.
0: No, ma se
2: voglio
0: scherzare,
1: ma figurati, ma Gabriella, ma figurati se non conosciamo la Gabriella dell'Olmo. Stiamo qua che aspettiamo la telefonata della Gabriella. Hai capito? Vai avanti.
2: Certo.
0: Parla con me perché Gabriella, parla con me perché Anika anda fuori un attimo.
2: Sì, amore,
0: comunque,
2: io volevo che ti offendessi perché mi piace.
0: Ma Gabriella, anche io non sono mio offeso, se devo scherzare.
2: No, ma io voglio fare un sacco di parole che ti dico che ti parli troppo, che mi dico che vada a fare, che vada, che
0: io ma dai, ma siamo sì, siamo qua apposta per parlare, siamo fermi a stare muti.
2: Quanti mi dà possibilità, perché io voglio bene a scherzare, mi piace scherzare.
0: Ma sai, vuoi che mi cosa vuol dire?
2: Ecco, magari sei occhi di giuri, occhi di giuri.
0: Non lo so, non lo so di queste donne, non le so.
2: Ecco, comunque... Mi saluto voi due.
0: Aspetta un attimo perché Anika si fuora. Sta là il telefono, come va? È tu caldo?
2: Mi sigo caldo? No, so, al fresco.
0: Nati 10 giorni che mo da caldo.
2: Ho paura che andremo verso San Bartolomeo io una volta che abbiamo
0: attacchi. Non so, guarda qua, siamo di andare allo sfacelo proprio.
2: Sì.
0: Non si più come una volta, no?
2: Adesso con Gicina go a casa aperta e la rietta che gira da una parte e altra.
0: Bene, bene.
2: Il condizionatore che ho attaccato un'ora perché se io mangiare mi fio e me ne vado, se non mi tocca mai.
0: Sì, ma l'unica roba che speriamo che non venga è quei temporali violenti che è successo.
2: Quello sì,
0: fa danni dappertutto.
2: Tanto secco ancora. Del tanto secco,
0: perché
2: muore,
0: è caldo un'ora, arriva l'aria fredda che va su qui a casa e arriva fuori il casotto.
2: Esatto, che adesso te la sei del tutto.
0: Sì. Dire che purtroppo dovremmo abituarci a queste cose.
2: Ma.
0: Sì.
2: Mi ne dico per niente, perché qua va a cambiare il mondo, va a cambiare le persone, va a cambiare tutto. Non
0: ormai
2: più
0: siamo cambiati tutti, ormai. Ormai non
2: ci aiutava.
0: Una volta era diverso,
2: cara mia. Io tutta fratellanza, noi a sta geosia, sta rabbia,
0: esatto,
2: che
0: esatto,
2: cattiveria.
0: Esatto.
2: Porca miseria, questa cosa che vuoi una santa dell'umanità a sto mondo.
0: Appunto
2: una vita
0: no,
2: da andare avanti.
0: Tutti quanti che bisogna di vivere, scusa, ma cosa vuol dire qua arrabbiarsi per cosa, per come e po'?
2: Ma va, mica con
0: allora?
2: Che mi piace e che mi calma tanto dopo che mi sono morto mio marito. Alla che mina con la mia che se non l'avevo mai vista.
0: Trattendo te, chi te mi guarda le frasi che aveva, vedi?
1: Hola!
2: Comunque questo già sabo qui diciamo che domando scusa perché
0: ma
2: non
0: scusa,
2: mi...
1: no.
0: Ma stai scherzando, scusa le cose.
1: Ma stai scherzando?
0: Dai!
1: Dì a queste due signore di ascoltare la trasmissione, di chiamare, e di parlare con il Cina.
0: Mica dico che
1: hai. Per Dio.
0: Perché a Gabriella questa sa che avevi finché a voi.
1: E scherzare con me finché a voi.
2: Carina Madonna, perché mi piace che sei arcovagico.
1: Ma certo, ma anche noi con te. Io adesso che ho aperto il microfono ti ho detto buongiorno dottore, buonasera dottoressa.
2: Se fosse dottoressa mia.
1: È stato quanto che ne esisti Maria, di beh, cultura che faria.
2: No, ma è che faria sia punta della lingua.
1: Certo.
0: Sento che lingua che vieni.
1: E quello intendevo anche a me. Su a punta della lingua?
0: Dai, lasciamo perdere queste sciocchezze.
1: Sai che cosa?
2: Sta cattiveria sto mondo.
1: Bravissima. Sì. Posso dirti una cosa, Gabriella?
0: Noi siamo oltre, dai.
1: Tu sei una signora.
0: Esatto.
1: Non abbassarti ai loro livelli.
0: Esatto.
2: Mi noi?
1: Brava. Brava. Brava.
2: Mai.
0: Ma dai, no.
1: Tu sei e sei stata una signora.
2: Io mi ha detto posso andare a quel paese, mi dice se mi paghi il diario ci vado anche domani.
0: Anche mia, ciao. Andiamo insieme.
1: Ma come si permette sta gente, porca miseria, guarda.
0: Va bene, dai, che devo fare? Noi andiamo sempre avanti.
2: Io, cavolo, mi siete, ormai mi... Comunque,
1: no, no, stendi un velo pietoso, guarda, non meritano neanche sì, dai, di essere allora. Ascoltate, di essere... Niente, non meritano proprio nulla.
2: Scusa, ascoltami qua, va che mi ho prenotato il giorno 27 di settembre.
1: Ah, va bene. E allora sai che cosa facciamo? Facciamo anche una bella foto mentre dite che strassi i capelli a Cina. E dopo a famo stampare e attacchiamo.
2: Dopo mandiamo in divisione.
1: Bravissima. A pubblico mi su Facebook. Eccola Gabriella Dell'Olmo,
0: quel grande super maestro
1: che mantiene la sua promessa.
0: Ma stai, sì, siamo di scherzare, che magari anche quello.
1: Allora, che ho fatto, sento Gabriella?
2: A me non abbiamo problemi.
1: Boh, perfetto. E ora ti preparati qua, ma anche sporca da olio, te sporchiamo bene a man prima.
0: No, no, che sbanda olio.
1: E dopo che strassiamo tutti i capelli.
0: Io non pensavo.
2: Anche in moria da pomata o da caigine nero, no? Perché lì a bianchi.
1: Oh, beh, non fanno mia fatica a trovarlo, seto.
0: Sono colorati.
1: A patina delle scarpe?
0: Gabriele, sono colorati i miei capelli.
1: Patina delle scarpe? Oh Madonna! Come però ti bisogna che ti metta sui guanti perché sennò te resti tutte le mani sporche.
0: Come si chiama l'attore che hai capito come me?
2: No, Ricciardini.
0: No, che altro? Che altro?
2: Comunque ragazzi, a parte scherzi, vi saluto voi due, le vostre famiglie.
0: Anche a te, tutto quanto, tutto va bene. E se vediamo il 27.
2: Tanti auguri che rinnovo a Gianna Canterina che oggi è il suo compleanno.
0: Una canzone dopo.
1: Bene!
2: Esatto, e dopo saluto anche a Lorenzo,
0: sì,
1: certo.
2: E anche a Lorenzo Speaker, e anche a mia amore Ilario, che comunque sento un po' così di morale.
0: Cos'è?
2: Perché sei stanco.
1: Ma ti dico con questo caldo, mamma mia.
2: Mi vuoi dire che cosa altro, ma volta su non hai stati, sta buona.
0: Esatto. Esatto.
1: Ecco, se sai qualcosa.
2: Anche se la disgraziata che va fuori a binario, ma insomma.
1: Ascolta, Gabriella, se sai qualcosa, o parli ora o mai più.
2: No, mi dico sempre più che
0: finisco. Seduto in quel caffè, io non pensavo.
2: Che con il cuore e con in bocca.
1: Oggi, certo, brava.
0: Oggi 29
1: brava.
0: Settembre.
2: Mio papà mi ha sempre chiamato Terremoto.
0: Terremoto?
1: Brava.
0: Bene.
2: Terremoto perché non è fuori di nessuno, neanche la pigua.
1: Ecco.
2: Adesso, che in cuore e in bocca.
0: Va bene.
1: Brava.
2: E ora saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori e con tutti i bimbi del mondo.
1: Va oggi, bene.
0: Ci vediamo il 27.
1: E noi ti mandiamo un abbraccio forte, forte, forte.
0: Esatto.
2: Ma anch'io, grande. Dai che nostra sala gli capelli di...
1: Lo faccio subito, io gli ordini li eseguo immediatamente.
0: No, la nostra sala mi capelli di sua.
1: Guarda che bello fiocchetto che ho fatto davanti.
0: Vedete che la sei capelli di
2: nuovo. Mi sono una bella canzone, vi amo, vi
0: certo,
2: adoro.
0: Anche noi.
1: Anche noi.
0: Ciao bella.
1: Ciao cara.
0: Ciao.
1: Ciao tesoro.
2: Meravigliosi.
1: Ciao tesoro, ciao.
0: Adesso vedo una cosa triste.
1: Aspetta, e allora noi adesso, dopo aver riso e scherzato un po' con la Gabriella Dell'Olmo, passiamo anche a comunicare, lo sa tutta l'Italia, tutto il mondo ormai, esatto, sì, beh, che certo, ci ha lasciato il grande cantautore, paroliere, tutto quello che vuoi,
0: anche scrittore,
1: il nostro Francesco Guccini,
0: grande artista,
1: e ha scritto anche diversi brani per i nomadi, sì, fra cui Dio è morto, Auschwitz, canzone per un'amica, Il vecchio e il bambino.
0: Magistrale,
1: veramente, e sulla strada a Bologna dove lui abitava, sì, e nella porta d'ingresso della sua casa c'era scritto un foglio in A4: grazie per essere esistito.
0: Esatto, grande,
1: bellissime,
0: grande,
1: bellissime parole. E la gente alla sera si è ritrovata a suonare con le chitarre lungo il viale i suoi brani.
0: Esatto.
1: E quindi
0: noi dedichiamo una sua canzone che era cantata da lui.
1: E eccola qua. E allora andiamo con questo brano interpretato da lui,
0: dai nomadi.
1: Non da Augusto,
0: no, solo da lui. Lui ci ha scritto
1: Danilo, non da Cristiano, non da Iuri, ma da Francesco Guccini. Pronti?
0: Via.

0: Ecco, eccoci qua.
1: E allora
0: salutiamo,
1: ciao grande,
0: grande,
1: salutaci le stelle. Stelle,
0: sarai con Augusto.
1: E allora
2: allora
1: qua, aspetta, alle 19:10 DJ Brombe ha confessato che non sa mettere la musica in radio. Ti sei proprio un Brombe. Ciao a tutti.
0: Ma io faccio altre cose, no, sono...
1: Vabbè. Buonasera amici carissimi, per un po' in vostra compagnia. Buona serata a voi e agli ascoltatori. E allora,
0: chi sarebbe?
1: Ragazzi, questo caldo non se ne va più. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria e buona trasmissione, Davide Dalesiano.
0: Dopo Davide balliamo e ci...
1: Esattamente, io adesso vi lascio con un po' di musica perché devo andare, devo uscire un attimo a fare una telefonata.
0: Metti Santa Rosa che è lunga.
1: No.
0: Cosa
1: no. Metto qua perché se finisce il brano continua.
0: Va bene, dai, metti
1: qua,
0: dai.
1: Qua. Va bene.
0: Ecco, dai.
1: Vi lascio con Battisti un attimo. Sì. Torno il prima possibile.
0: Okay.
1: Pronti?
0: Via. Chiudi.

Ciuccio, sentiamo la prossima canzone. La canzone del sole, la canzone del sole. Quanta gente avrà fatto ballare questa canzone, eh? In riva al mare con un falò e la chitarra che intonava questa canzone, eh?

0: Eccoci qua, Lucio Battisti. Adesso abbiamo una dedica, giusto?
1: Spero un attimo solo, ho dei messaggi da leggere.
0: Leggi.
1: Ciao a voi promotori della musica doc. Sono sempre io l'ascoltatore silenzioso. Volevo chiedervi se potete mettermi una canzone così per rendermi felice, perché la buona musica col canto sublime può fare la differenza nella vita.
0: Sì, sì.
1: La canzone è una cover cantata da una cantante che mi ha preso. Saluto tutti gli ascoltatori e a voi un abbraccio e buona trasmissione. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Bene. E allora aspetta un attimo, questa poi dopo
0: mi fai gli auguri.
1: No, aspetta un attimo che avevo un altro messaggio da leggere.
0: Sì.
1: Ma porca miseria. No.
0: Da Marco di Marghera.
1: Adesso non lo trovo. E allora qua, aspetta che apro questo. Eccolo qua. Ciao cari Nica e Rudy. Buona trasmissione, sono Marco da Marghera. Se potete mettermi una canzone a vostra scelta del suo strepitoso repertorio musicale per omaggiare Francesco Guccini, cantautore, poeta emiliano, scomparso all'età di 86 anni. L'abbiamo già fatto prima, Marco, sai, scusa, non avevo visto il messaggio.
0: Ecco.
1: Resterà eternamente nell'Olimpo della musica italiana, avendone dato grande lustro.
0: È vero.
1: Vorrei porgere i miei sentiti e sinceri auguri di buon compleanno alla nota ascoltatrice, la Gianna di Santa Maria di Sala, conosciuta con l'appellativo di Gianna Canterina.
0: Auguri,
1: che siano proprio all'insegna della buona salute e di tanta serenità assieme alla sua adorata famiglia. Marco di Marghera. Tu devi aspettare che io finisco di leggere i messaggi e non interrompere. Punto. E allora adesso mettiamo un brano e lo dedichiamo anche a lei per il suo compleanno, anche da parte della come si chiama, della Gabriella Dell'Olmo, che ce l'ha detto prima, e che era il compleanno della Gianna Canterina. Ciao ragazzi, grazie della vostra splendida compagnia e delle vostre canzoni meravigliose che ci fate ascoltare, mitici sempre. Un abbraccione affettuoso da Antonella di Corte e se potete per radio, si sente poco, grazie. Sai che non so, prova, ci sarà qualche problema di frequenza,
0: non lo so,
1: non ho idea.
0: Qua ci sente bene.
1: Non ho avuto comunicazioni.
0: Se qualcuno ci dirà, se
1: esatto.
0: Prego.
1: Non ho avuto comunicazioni.
0: Vada.
1: Allora aspetta qua, allora adesso intanto mettiamo il brano per l'ascoltatore silenzioso, per
0: la Gianna Canterina,
1: per la Gabriella Dell'Olmo. Eccolo qua.
0: Yes.
1: Stavolta siamo tutti in inglese, ma è una canzone bellissima. Pronti qua? Di Céline Dion, cantata da Vanni Vabiola. Pronti? Via.

0: Eccoci qua, grande, grandissima interprete della bella musica, diremo.
1: Aspetta un attimo, adesso. Maestro, parliamo un attimo perché fra due minuti parte la pubblicità.
0: Due minuti.
1: Davide Di Lesiano dice in merito al messaggio che abbiamo ricevuto prima che c'erano difficoltà ad ascoltare la radio. Lui scrive: credo sia la radio perché qua si sente benissimo.
0: Bene.
1: Davide D'Alesiano. Io l'ho accesa anche fuori qui da noi e si sente benissimo. Quindi
0: è un problema non nostro.
1: Esatto.
0: Dica qualcosa, no?
1: Aspetta un secondo.
0: Niente, oh. Siamo sentiti.
1: Ecco, non è la radio che si sente male, l'ascoltatrice che diceva appunto che voleva un brano di un suo cantante preferito. E perché non lo si sente quasi più, non si sente male, nel senso così interpretato male io il messaggio.
0: Ho capito. Bene, dai.
1: E lei si è spiegata male.
0: Bene, dai.
1: Hai capito? Sì. Che dice che è quasi una rarità sentirlo e che si sente solo tramite noi.
0: Ah, ho capito.
1: È
0: coso lì.
1: Perfetto. Allora, tiri le mani da là.
0: Togli le mani da qua.
1: Trovo il brano per la Rosangela.
0: Sì.
1: Metto a posto il brano per la Rosangela.
0: Sì.
1: E dopo.
0: Per mandi.
1: Esattamente. E dopo per la nostra. Antonella.
0: Posso dire una cosa?
1: No.
0: Perché? Sabato prossimo, giusto?
1: Sì.
0: Che è Ferragosto, noi siamo qui. Se volete venire a trovare, ben venga.
1: Sai che sabato non credo che nessuno voglia venire.
0: Se siete a casa, che avete voglia di passare un po' di tempo con noi, venite qui.
1: Vabbè, ma ci siamo solo fino alle 21:30, poi non siamo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci qua.
5: Allora, aspetta che vado a leggere qua.
4: Leggila.
5: Ciao ragazzi, buona serata e buona trasmissione. Dispiace per la dipartita di Guccini, ma ci ha lasciato in eredità delle belle e significative canzoni.
4: Esatto.
5: Questa sera, se mi mettete la canzone di l'ascolto volentieri. Grazie da Rosa. Mandi. Ciao, anche a te. Buona serata.
4: Allora, posso dire cosa? Mandi.
5: Sì, lei ci ha chiesto un brano di un personaggio noto degli anni 70.
4: 70, sì, che è Drupi, diciamo, no?
5: Sì.
4: Che con questa canzone, se non erro, è arrivato quarto a Sanremo.
5: Ah sì?
4: Se non erro.
5: E allora?
4: Com'eri era bella davvero?
5: No, era bella davvero.
4: Che è, difatti è bella la canzone.
5: Rosangela, eccola qua, tutta per te.
4: Yes.
5: Mandi.

0: sì, grande Druppi, quarto saremo con questa canzone, era bella davvero. Prossima
1: sì.
0: Canzone, prego. Please.
1: Sì, un
0: please
1: attimo.
0: Please gondo. Ah,
1: no, no, no, no. Aspetta, tira via le mani da là.
0: Please gongo.
1: Eccolo qua.
0: Quindi in che condo?
1: Con calma.
0: Sono d'accordo con Antonella che dice che questo cantante non ha avuto spazio anche dopo la sua dipartita. Ricordare le sue canzoni che erano meravigliose, diremo, un cantante con una voce strepitosa, canzoni bellissime. Si pare, si intende il grande Mango,
1: stare zitto un attimo.
0: Ma sto parlando nel buco, no? Il grande.
1: Devi...
0: Il grande Mango. Indimenticabile.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Prego.
1: Ciao ragazzi, grazie della vostra splendida compagnia e delle canzoni meravigliose che ci fate ascoltare. Mitici sempre. Un abbraccione affettuoso da Antonella di Corte e, se potete, un ricordino di Mango.
0: Beh,
1: per
0: certo.
1: Radio ormai si sente poco.
0: Hai ragione.
1: Grazie.
0: Hai ragione.
1: Esattamente.
0: A me piace che vi noi che ricordiamo,
1: esatto,
0: il grande Mango.
1: Allora, poi c'è anche la nostra amica Anna Rosa. Sì, che aveva mandato un messaggio prima.
0: Sì.
1: E io l'avevo letto e vedo: buonasera amici carissimi, per un po' in vostra compagnia.
0: Allora andiamo.
1: Aspetta un attimo, allora dedichiamo anche a lei,
0: anche ad Anna Rosa,
1: anche
0: sì,
1: ad Anna Rosa, insieme all'Antonella di Corte, questo bellissimo brano di Mango.
0: Mango,
1: e dopo ne mettiamo un altro.
0: Esatto,
1: eh?
0: Certo.
1: Beh, allora andiamo con questo, aspetta.
2: Mango, non voglio parlare.
1: Che torno indietro perché è andata avanti. Via.
0: Vai.

0: Eccoci qua, il grande Mango. Il grande Mango è stato un grandissimo cantante, dato che la prossima canzone...
1: Se stai zitto un secondo magari...
0: Siamo al buco.
1: No, non stai facendo un buco.
0: Ma come no? Un'altra canzone?
1: No.
0: Non moriamo mai, dai.
1: No. Perché devi sempre interrompere le sorprese?
0: No, non parlo.
1: Ma perché devi sempre interrompere le sorprese? Eccola qua, aspetta, che devo leggere anche un messaggio. Allora, una voce ineguagliabile, grazie carissimi. E allora, per concludere in meglio la serata, un altro brano di questo meraviglioso cantante.
0: Ma come concludere la serata?
1: No, concludere la serata... Aspetta un attimo, mi spiego io. Per concludere la serata con Mango, non moriremo mai. Altro brano meraviglioso di questo cantante che purtroppo prematuramente ci ha lasciato, no?
0: Sì.
1: Sì. Vabbè, pronti qua. Dai Antonella, vai.

0: Mango era un grande artista, anche per noi adesso è stato ed è un grande artista, una voce meravigliosa. Strano non la fanno ascoltare nelle altre rai emittenti. Esatto.
1: Ma sai quando, quando te ne vai?
0: No, ma è giustamente una voce del genere.
1: Si dimenticano.
0: Come si fa a dimenticare una voce del genere? Come si fa? Vabbè, noi lo ricorderemo sempre, comunque. Sarà sempre nelle nostre trasmissioni radiofoniche Mango.
1: Esattamente. Allora, pronti.
0: Adesso una dedica.
1: Aspetta.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Siamo in ascolto. Un cordiale saluto a tutti gli amici, nonno Piero e Valentina.
0: Hola,
2: ciao,
0: no,
2: ciao ragazzi, pronti qua. Scelta dal
0: maestro.
2: Io,
0: questa è una canzone, nonno Piero, sentirai. Questa malattia d'amore, l'amore.
2: Chiudo,

0: sì, malattia d'amore, che è una malattia d'amore, no, direi proprio di no. È una meravigliosa cosa l'amore. Comunque era una parola piena da Valentina.
1: Vuoi
0: per non
1: abbassare il ritmo del parlato?
0: È la mia, Adesso andiamo con l'ultima canzone, poi andiamo in discoteca. Preparatevi perché si balla e si suda, Musica meravigliosa, fatta dal DJ
1: Sirio.
0: Brombe Sirio. E dalla coordinatrice.

0: momenti con questa musica, è meraviglioso. Adesso l'astronave, l'astronave della musica dance è atterrata qui a Radio Gamba 5, si parte fra poco.
1: No, non si parte niente adesso.
0: Un attimo, no? Con la musica di anni 90, 2000, dance, zizi, e zizi, la stanno aspettando, mi raccomando non sudate troppo, eh? Scatenatevi pure, questo meraviglioso volume di musica, pazzesca ragazzi, pazzesca, tutto.
1: What is love? Aspetta.
0: Hai sbagliato. Fai parte della partita. No,
1: devo partire.
0: Tutto giusto, ciao. Hai cambiato. Signori, tutto per voi.
1: Aspetta, aspetta un secondo.
0: Ci sei? Ci siamo? No. Niente. Dai, facciamo il countdown. Ci sei? No?
1: No.
0: A posto siamo.
1: Aspetta.
0: Qua. Prego. Tu, tu, tu, tu, tu, tu.
1: Eccoci.
0: Andiamo.
1: Vado.
0: Si parte, prego.
1: Allora, che partenza, Davide D'Alesiano. Sì, Davide, eccoci qua.
0: Eccoci qua. Senti, via. Pop, pop, pop.
1: Vado?
0: Vai, vai.

Si spiaggia con questa canzone, non arriva al mare. Dai che parliamo tutti di questa canzoni. Musica anni 2090. Anni 90-2000, la stessa

0: una più bella dell'altra stasera. Davide D'Alesiano.
1: Eh beh, certo.
0: Davide, non ci può fare che immenso piacere ricevere questi messaggi.

Senti Simone, non inviare questi messaggi, va bene, perché noi l'intelligenza artificiale non ci interessa. Fallo tu. Ciao.

0: che ne diresti di fare l'ultimo dell'anno con questa musica?
1: Ah sì, però
0: fatemelo sapere, sarebbe
1: al
0: bello.
1: Al mixer Lady Brosema, eh?
0: Sì,
1: sarebbe
0: Stefano
1: bellissimo. Di Camisano lo dice, al mixer Lady Brosema.
0: Esatto.
1: Quindi te.
0: Dai Stefano, facciamo un ultimo dell'anno con questa anni 2000.
1: Via.

0: ecco, alla prossima, sabato prossimo. Se vi piace questa cosa di fare un ultimo anno con questa musica, fatelo sapere.
1: Non c'è più questa musica.
0: Sì, sì che c'è, sì.
1: No.
0: Prova a chiedere a...
1: A chi?
0: A quello dell'asiano qua. Prova a chiedere.
1: A quello?
0: No, non mi ricordo il nome. A Davide.
1: Allora,
0: Davide.
1: Si parla tranquillamente.
0: Secondo te?
1: Parla tranquillamente.
0: Secondo te questa musica si ascolta ancora in giro? Nelle discoteche?
1: Buco però, devi parlare
0: secondo,
1: perché non c'è
0: secondo,
1: della musica.
0: Secondo te, faccelo sapere.
1: Allora.
0: Tu che giri le discoteche, se questa musica non è ancora in auge, musica anni 2000, 90-2000, con la musica dance, no? Sarebbe bello comunque, no?
1: Sì.
0: Se il giro fa... Ah, il grande Bon Jovi!

0: life.
1: Vai.
0: Grande Bon Jovi di nazionale, aveva parenti italiani, suo papà era italiano.
1: No, Bon Jovi. Nazionalità italiana.
0: Suo padre era di siciliano.
1: I nonni dopo suo
0: padre,
1: no,
0: sì.
1: I nonni.
0: Vabbè.
1: I nonni erano siciliani.
0: Il nome Bon Jovi.
1: Nazionalità italiana.
0: Esatto, dei siciliani erano. Sì.
1: Sì, va bene, ma il papà di Bon Jovi era nato in America.
0: Va bene, ma è italiano?
1: I nonni.
0: E cosa vuol dire? Non sempre, dai.
1: Sì, avete caso sempre ti.
0: Va bene, dai. Sempre Bon Jovi. Altra musica stupenda.

can't see his blood. It's nothing but some feelings. Ciao ragazzi, bellissima musica. Vai con la disco. Vi sto ascoltando. Dai che mi fate ballare. Arianna da Vigonza. Vai Arianna.

0: Arianna, la musica dance
1: parla,
0: la facciamo
1: tranquillo.
0: Sabato prossimo alle, che ora, le 8:10.
1: Adesso alle 20.
0: Adesso andiamo con un po' di Bon Jovi e quant'altro, poi andiamo, esatto, su Facebook. Comunque grazie, che anche tu capisci cosa vuole la musica dance.
1: Vai via.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nuova musica. Noi andiamo dalla musica italiana, dalla musica inglese, dalla musica straniera, dance, rock e quant'altro. Adesso riprendiamo.
2: Posso leggere?
1: Prego.
2: Bon. E allora, benissimo così, appuntamento sabato prossimo. Allora, mi fate ricordare quando ero giovane e si andava in discoteca a ballare.
1: Brava.
2: Bei tempi. Grazie ragazzi. Arianna. Arianna, ti ringraziamo soprattutto del ragazzi.
1: Sì.
2: Ragazzi passati, ma non importa. Arianna, io non lo dico a nessuno. Che età hai? Me lo puoi dire? Non lo dico a nessuno, eh?
1: No, no.
2: In privato resta privato. Sabato sera scatenato, sabato sera fortunato.
1: Yes.
2: Ciao amici grandi.
1: Certo.
2: Ciao Mari.
1: Ciao Mari. Olè.
2: Ale. E allora Ale. Adesso aspetta che la Arianna sta scrivendo.
1: Sì, avrai 50 anni, sì o no? Vediamo quanto sbaglio.
2: Vediamo.
1: Vediamo se sbaglio di tanto.
2: Vediamo che differenza le dico. Arca miseria.
1: Ha indovinato?
2: No.
1: Come no?
2: Quanti anni hai detto?
1: 50.
2: No.
1: Di più o meno?
2: Adesso capirai. Allora.
1: Adesso capirai.
2: Ti frego io di un anno, Arianna.
1: Ah, ma avevo capito.
2: Ti frego io.
1: Ti frego io.
2: Scusa, quando li hai compiuti?
1: Ah, poi.
2: Perché anch'io non li ho compiuti da tanto, eh?
1: Sì, anch'io non.
2: Magari li abbiamo compiuti lo stesso giorno, solo che un anno in più.
1: Imposta intanto festa qua, dai.
2: Arca miseria, ecco, io 15 giorni prima.
1: Arianna,
2: no, 15. 15. Arianna, 13 giorni prima.
1: Scusa, infatti dagli il tuo account che ci vede in diretta su Facebook.
2: No, no, adesso.
1: Ci vede di persona.
2: Va bene, adesso andiamo su Facebook.
1: Sì,
2: no?
1: Sì. Se volete vederci siamo qui,
2: allora,
1: tutti qui.
2: Aspetta.
1: E tutti insieme vogliamo vedere Blacco. Ciao, sono il telegattone. Miau.
2: Bene qua. Boh, perfetto. Aspetta un attimo.
1: Manda sei mondi.
2: Che vi preparo il brano per dopo.
1: Per dopo, sì. Se ne passiamo ad un altro genere. Rock italiano. Si dice rock italiano più o meno.
2: Lascio qua che non mi suona il telefono.
1: No. Prego signora, prego.
2: Aspetta un secondo.
1: Allo?
2: Rock italiano?
1: Sì, sì, loro hanno fatto più di 50 anni di musica.
2: Ah sì.
1: Aspetta, non li conosciamo.
2: Speriamo che non si fermi il CD.
1: No, l'hai pulito?
2: Sì.
1: Signori, andiamo con una cover.
2: Un attimo.
1: Fermo, faccio qua.
2: Un attimo.
1: Tu vai.
2: Aspetta che intanto.
1: Intanto dici.
2: Cerco di.
1: Di andare su Facebook.
2: È caduto per terra.
1: Chi?
2: È un dito.
1: Cosa è caduto per terra? Cosa c'è? C'è qualche animaletto? Dove lo metto? Dai, parti, dov'è Facebook? Non c'è. Vabbè, allora.
2: Aspetta, signori. Aspetta qua.
1: Sì. Aspetta qua. La bella della diretta.
2: Per qua. Diretta.
1: Noi spaziamo da un genere di musica all'altro.
2: Allora,
1: Trasmetti
2: in diretta.
1: -2, -1, -3. Ecco qua, signori, siamo in diretta. Signori, siamo in diretta. Signore,
2: dopo metto questa.
1: Dopo mette quella.
2: Quando è finita la
1: pubblicità? Sì, quella.
2: Sì, la pubblicità non ci vuole. Buonasera.
1: Buonasera, siamo qui in diretta.
2: Vieni un po'
1: per
2: più
1: voi.
2: Qua. Buonasera.
1: Adesso,
2: dai.
1: Chi volesse vederci, manda l'account nostro. Me lo diamo e
2: no,
1: voi.
2: Aspetta.
1: Ci connettete
2: tanto
1: con
2: non è un account, è un profilo.
1: Profilo nostro Facebook.
2: Vai, via. Vieni più in qua.
1: Dove vuoi che vada? Tanta ferma. Mi sono strassiati i capelli.
2: Eh sì, no, è stata la
1: sì.
2: La Gabriella dell'Olmo.
1: Sì, ma che.
2: Ma sai, Gabriella, gliel'ho messi apposta adesso i capelli.
1: Da quella volta, già nel 27.
2: Tutto silenziosamente è arrivata qua la Gabriella.
1: Ah,
2: è
1: sì.
2: Arrivata qua
1: in nascosto,
2: e
1: era
2: detto,
1: nascosta.
2: State zitti che io sono in regia.
1: Esatto.
2: Sono venuta appositamente per il maestro.
1: Esatto.
2: A strusciargli tutti i capelli. E insomma è andata avanti e dopo è andata via. E ha detto adesso sono veramente felice.
1: Certo. Allora.
2: Anche perché a me piace veramente scherzare,
1: beh, certo,
2: anche con voi,
1: certo,
2: perché noi
1: siamo scherzosi,
2: lasciamo che si scherzi, non è mica un'offesa scherzare,
1: certo, ci mancherebbe, ci diamo che del tu, che problema c'è?
2: E se il maestro ha concesso questo alla
1: Massima
2: Gabriella, vuol dire che va bene così.
1: Dateci
2: anzi,
1: tu, dai.
2: Più che bene, no? Strisciare i capelli, guarda che mi
1: dammi
2: questo.
1: Qualche bacio,
2: tutto. Ma vai,
1: anzi,
2: ma vai.
1: Quando si è così, gli ascoltatori vanno. Noi siamo come loro, non è che non siamo.
2: Si vive dai. Così, si vive.
1: Anzi, vi diremo adesso dove dovete venire. A qualche concerto che noi abbiamo fatto.
2: Scusami maestro, allora adesso noi partiamo con la musica.
1: Sì.
2: E allora, tu stavi dicendo, io ti ho interrotto, comunque andiamo avanti con
1: loro. Sono
2: i ragazzi del 32esimo parallelo. Allora, i ragazzi del 32esimo parallelo,
1: sì,
2: dopo qualche anno da questo CD,
1: sì,
2: sono al lavoro
1: per un altro
2: per
1: CD.
2: Creare un DVD.
1: Ah, DVD addirittura.
2: Un DVD. Che uscirà, non sappiamo quando.
1: Noi lo avremo, sì.
2: Però, beh, direi proprio di sì.
1: Sì, se no.
2: Però, i ragazzi.
1: Sì. Si faranno da
2: saranno CD. Invitati da noi. Saranno
1: qui.
2: Invitati da noi.
1: Live.
2: A partecipare a una nostra trasmissione.
1: Fantastica, come sempre.
2: Per presentare il loro DVD. Il loro nuovo lavoro.
1: Esatto.
2: E noi come sempre li accoglieremo braccia aperte,
1: sono grandi
2: perché
1: amici.
2: Sono dei ragazzi veramente
1: favolosi.
2: Simpatici, favolosi, tutti, non ce n'è uno che
1: sono molto simpatici,
2: esatto,
1: e siamo diventati amici, e restano amici nostri,
2: esattamente,
1: vengono qua
2: amico è per sempre, anche
1: esatto, della
2: Pausini.
1: Andiamo con...
2: Ciao Giancarlo, grazie anche a te.
1: Ciao Giancarlo, grazie
2: anche
1: a te.
2: Hai salutato tu il grande...
1: Sì, Guccini.
2: Grande Guccini.
1: Se n'è andato anche lui.
2: Sì.
1: Ce ne andiamo tutti purtroppo.
2: Va bene, dai.
1: Andiamo con il 32esimo parallelo.
2: Allora, pronti?
1: Cover ufficiale.
2: Primo brano. Allora, speriamo solo che non si inceppi il CD. Perché di solito... inizia e poi
1: adesso ci sono i battiti
2: perché ragazzi abbiamo bisogno del nuovo DVD noi,
1: esatto, no DVD
2: questo...
1: CD no DVD
2: ci daranno una chiavetta, qualcosa insomma,
1: consumato.
2: Vero ragazzi?
1: Sì,
2: pronti?
1: Adesso partiamo con l'orologio di Londra.
2: Ciao Fiore,
1: andiamo, siamo in contatto con l'orologio di Londra.
2: Ave Comin,
1: Ave Maria.
2: No, Ave Comin sta guardando il
1: bene, dai, andiamo.
2: Il video.
1: Vai, andiamo.
2: Sì.
1: Tutu. Signori, loro sono il 32esimo parallelo.
2: Pronti qua, via.
1: Cos'è? Cos'è il titolo?
2: Stop in the world.
1: Stop in the world. Stop nel mondo.
2: Senti
1: l'orologio di Londra.
2: Speriamo che non si inceppi, ragazzi.
1: Se no lo togli e lo
2: aiuto!
1: Pulisci. Aiuto! Se non è pulito.
2: Sì, lo tolgo e lo...

0: Grazie, buonasera. Seconda canzone cos'è?
1: La seconda canzone deve essere Ancora ci sei.
0: Sì, avanti dai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Pronti via, signori, Ancora ci sei. E domani loro saranno a Tonezza del Cimone in concerto.

0: questo brano per dire questo. Allora, martedì scorso, io ero veternigo di Santa Maria di Sala,
1: sì,
0: al concerto della Diapason Band
1: di Vasco Rossi,
0: di Vasco cover. Rossi, perché avevo chiesto se c'era Max Gelsi,
1: sì,
0: e lui mi aveva detto certo,
1: certo.
0: Ero con una mia amica, lì a sentire questo, però c'era talmente tanta umidità ed eravamo talmente tanto stanche che abbiamo ascoltato due, massimo tre brani e poi siamo andati via, anche perché la

0: Mattina successiva si lavorava sia io che lei e quindi abbiamo preferito tornare a casa e riposarci. E non abbiamo salutato nessuno, siamo andati via perché se c'era il concerto in voga non si saluta, no? Bene. Allora, la grandiosità, volevo dire la grandiosità di Max Jessi,
1: che è un artista di fama internazionale.
0: Esattamente, esattamente. Beh, ragazzi, se non lo sapete ve lo ripetiamo, ha collaborato con Elisa,
1: Arisa,
0: Fossati,
1: Zucchero,
0: Nannini, Vasco Rossi. L'anno scorso era in tour con Piero Pelù e Mauro Pavani, PFM. Quindi, e quelli che non ci ricordiamo, e quelli che non ci ricordiamo. E signori, è stato anche bassista con il gruppo di Cristiano Turato, vero?
1: Sì.
0: Bon, è stato anche qua in radio. E, insomma, praticamente una grande persona. Chi più ne ha, più ne metta. Beh, e un artista di solito saluta, passa e va.
1: Con la gente.
0: Lui invece, esattamente, è diverso. È diverso come lo è diverso anche Andrea Cecconi.
1: Esatto, un altro artista.
0: Tanto per e il gruppo di Andrea Cecconi.
1: Faccia
0: da esattamente,
1: Max.
0: Faccia da Max.
1: Sai.
0: E allora loro ci vedono, ci salutano e addirittura ci salutano anche dal palco.
1: Sì, con le canzoni.
0: Quello che fa Andrea Cecconi ogni volta che ci vede è quello che ha fatto anche
1: Max Jessi.
0: Max Jessi ci ha dedicato un brano, peccato che non eravamo lì a ringraziarlo e ad ascoltarlo.
1: Vabbè.
0: Ma sapete che cosa ha fatto dopo? Il giorno successivo lui si è guardato intorno, era sudato, fradicio anche lui, perché ha detto avevo anche i pantaloni scrocchiavano da quanto bagnati erano. E il giorno dopo, mentre andava in auto a raggiungere il paese per un altro concerto, mi ha telefonato per dirmi questo, va bene? E per ringraziare di essere
1: grande,
0: di aver partecipato al suo concerto, anche se poco, ma capito la situazione.
1: Una cosa ufficiale
0: e come,
1: di Vasco Rossi.
0: E come lo è grandiosa
1: Max Pezzali,
0: esatto,
1: Andrea Cecconi
0: con il suo faccia da Max,
1: Max Pezzali.
0: Nulla da togliere a nessuno dei due, per l'umanità, le persone che sono, punto, fine. Io quello che dovevo dire l'ho detto, è venuto dal cuore, chi capisce capisce, chi non capisce capirà. Ciao a tutti, noi siamo qua adesso, 32esimo parallelo, altro gruppo meraviglioso.

0: Grazie.
1: Alessandro!
2: Vai. Eccoci qua, ci saranno delle varie sorprese, eh?
0: Parla bene in italiano, non andare con quella cadenza piemontese che non è tua.
2: Ma non si può, sono piemontese, sì.
0: No, aspetta, sì. Che cambio il CD.
2: Cambio il CD, che metti il CD? Che metti il CD?
0: Metti questo.
2: Metti su qualcos'altro, non lo so.
0: Sta buono.
2: Cos'hai?
0: Sta buono.
2: Che ecco. Cos'hai? Che cos'hai? Che cos'è?
0: Da.
2: No.
0: Qua.
2: Qua?
0: No, là, ho detto.
2: Credo prima che si carica il lettore CD, dica qualcosa. Oh, oh.
0: Eccolo qua. Eccolo. Allora, il vecchio
2: e il bambino.
0: È il bambino. Brano
2: di
0: scritto
2: Guccini.
0: Per i nomadi, da Francesco Guccini, che ci ha appena
2: lasciato. Ovunque tu sarai, salutaci le stelle.
0: E lo facciamo sentire?
2: L'ha interpretato dai... trentesimo parallelo.
0: Oh, voglio dire ancora più in fretta.
2: Ha detto 32° parallelo.
0: Posso dirlo io?
2: Sì, dillo te.
0: Allora, interpretato dai ragazzi del 32° parallelo,
2: sì.
0: Cover Tribute Nomadi, e con la voce di Giovanni. Pronti?
2: Sì.
0: Via! Il vecchio e il bambino.

0: Ferma, la prossima cos'è?
1: La prossima.
0: Dai, fa partire, sentiamo.
1: La prossima. Questa, senti.
0: Questa.
1: Faccio partire?
0: Parti.

0: Grazie.
1: Io apro, tu apri, riapre. Io apro, sentiamo.
2: Tu apri, riapre, noi apriamo, voi aprite e si apre.
1: Aprete, lo aprite.
2: Aprite.
1: Aprite.
2: Aprite, aprite. Si caprita.

0: diretta Facebook. Sabato,
1: parla piano, tranquillo, sabato, senza mangiare le parole.
0: Sabato faremo ancora queste cose. Adesso vi dedico una canzone meravigliosa di un gruppo mitico americano. Non vi dico chi sono, li indoverete voi. Prego. Ci
1: indoverete voi.
0: Li indovinerete voi, ho detto.
1: E allora parla bene, scandisci le parole.
0: Vediamo se
1: non ci capisce niente.
0: Vediamo se qualcuno indovina questo brano.
1: Vuoi capirlo o no?
0: È un gruppo americano.
1: Che vuoi che ti capisca?
0: Io me.
1: Sì.
0: Quando è pronta mi dica one, two,
1: sì, via. Salutiamo qua per piacere.
0: Ah, saluto Febo.
1: Buonanotte a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao, a sabato prossimo. Quando noi siamo qui.
1: Tieni
0: qua, questo è a posto.
1: Pronti?
0: Via. Signori, dopo vi dico chi sono. Ah, sarebbe bellissima questa canzone. Adesso è molto.

0: Chi sono? Vi dico di gruppo, sono i Boston.
1: Non vi dico. E invece ciao Henry Bon Jovi, Beppo Rossano Veneto.
0: Com'è?
1: Non era Bon Jovi, erano. No.
0: Questi sono i Boston. Boston. Allora un'altra canzone
1: sì, di un grande
0: cantautore fantastico. Inglese mi sembra, eh? Giusto?
1: Sì.
0: Il cognome si chiama Robbie.
1: No, Williams.
0: No, Robbie Williams. Signori, lui è il grande mitico Robbie Williams.
1: Certo.
0: Angel?

0: il nostro Robbie Williams, grandissimo Phil. Adesso andiamo con una canzone dei grandi mitici Scorpions, gruppo tedesco, e poi ce ne andiamo perché è giunta l'ora di andare. Ci risentiamo sabato prossimo dalle 19 alle 21.30,
1: sì.
0: Ma più o meno, e in nostra compagnia, se volete venirci a trovare, se siamo qui, ben venga. Giusto? Con bella musica, musica.
1: Guarda, siccome dance, festa,
0: dance.
1: Lasciamo che tutti quanti stiano con i loro parenti.
0: Ma se lo passa di qua. Signori, questo canzone.

0: signori, abbiamo concluso la nostra trasmissione. Tranquillo. Ci sentiamo sabato prossimo dalle 19 alle 21.30. Vi auguriamo una buona ferie, buon tutto, buona salute.
1: A chi è in ferie?
0: A chi è in ferie, chi non è, e chi andrà e chi ci non andrà. Allora, sabato prossimo. Ciao a tutti, grazie per il vostro ascolto.
1: Esatto. E allora, buonanotte a tutti. Noi vi lasciamo in compagnia
0: di
1: Massimo Conte e della registrazione della trasmissione di
0: questa mattina,
1: di oggi.
0: Sì.
1: Sì o no?
0: Sì.
1: Pronti?
0: Via.
1: Via. Siamo? Aspetta.
2: Eccoci. Ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio un pochettino prima, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri in compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima così abbiamo più tempo per raccontarci le nostre cose. Sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via!
3: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
4: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
3: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: di come affrontare i grandi problemi della mia vita. Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, perché questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo,

seriosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?

0: in cui le forze svaniscono. C'è un momento preciso in cui le forze svaniscono e il peso dentro il petto diventa così denso che persino respirare sembra una fatica del tutto inutile. Questa oscurità profonda non rappresenta affatto una condanna definitiva della tua mente instabile, ma è il segnale chiaro che hai protetto troppo a lungo un carico pesante per le tue spalle. La filosofia millenaria dei monasteri orientali non ti chiede di forzare un sorriso artificiale o di combattere la tristezza profonda con la pura rabbia. Al contrario, ti mostra la via esatta per disarmare questo dolore in modo del tutto silenzioso, restituendo immediatamente uno spazio fertile e una leggerezza autentica al tuo cuore stanco. Per iniziare questo percorso profondo di guarigione emotiva insieme, scrivi ora sotto nella tua vita. Cammini per strada con un peso enorme sulle spalle. La prima cosa che cerchi di fare non è goderti il paesaggio, ma resistere alla fatica. Nella mente accade esattamente lo stesso. Gran parte della sofferenza che ti stringe lo stomaco non nasce dagli eventi esterni che affronti ogni giorno, ma dallo sforzo disperato di voler controllare ogni singolo dettaglio del tuo destino. Fin da piccoli veniamo educati all'idea che essere forti significhi piegare la realtà al nostro volere, anticipare gli ostacoli e correggere ogni anomalia della vita con la forza di volontà. Questa abitudine tossica si trasforma in una tortura invisibile. Diventi un giudice severo di te stesso, sempre stanco per una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Il maestro Thich Nhat Hanh ricordava spesso che per trovare la pace non dobbiamo pretendere che il vento smetta di soffiare, ma imparare a regolare le nostre vele senza disperazione. Quello sfinimento totale che molti chiamano depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero dall'illusione di chi cerca di trattenere l'acqua stringendo forte i pugni. Più stringi la presa, più il liquido scivola via, lasciandoti esausto e frustrato. La liberazione richiede un atto di coraggio semplice: riconoscere il confine tra ciò che dipende dalle tue azioni e ciò che appartiene al corso spontaneo del mondo. Accettare l'incertezza quotidiana non significa arrendersi, ma risparmiare un patrimonio immenso di energia interiore che fino a oggi hai sprecato a lottare. Quando smetti di pretendere che il mondo segua il tuo spartito, il petto si alleggerisce immediatamente. Osserva per un istante le parole che usi per descrivere questo stato emotivo. La mente ti porta a dire che sei triste, ma in questa apparente verità si nasconde un inganno profondo che ti confonde continuamente. Stai commettendo un errore fatale, fondendo l'osservatore con la tristezza stessa. Devi capire che la sofferenza passa come una nuvola passeggera, mentre la tua coscienza rimane pulita. Questo distacco è il primo passo essenziale per recuperare la tua pace interiore ed evitare che il dolore metta radici nel profondo. Immagina che la tua consapevolezza profonda sia come un grande specchio cristallino posizionato al centro di una stanza silenziosa. Se davanti allo specchio passa un animale feroce o una nube scura e minacciosa, lo specchio riflette perfettamente quella forma, senza mai trasformarsi nel mostro o nella tempesta stessa. Rimane pulito, intatto e totalmente distaccato. I pensieri distruttivi, l'angoscia e la malinconia sono semplici ombre temporanee che transitano sullo schermo della tua mente. Ma tu hai smesso di essere lo specchio e hai iniziato a credere di essere l'oscurità riflessa. Questa fusione totale prosciuga ogni singola difesa psicologica, lasciandoti ferito. Nei monasteri Zen si insegna a rompere questa illusione attraverso una pratica di pura osservazione tecnica. Quando la tristezza bussa alla porta, non dire a te stesso che sei depresso, impara invece a formulare una frase diversa. Vedo sorgere un pensiero doloroso dentro di me. Nel momento esatto in cui crei questo piccolissimo spazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la tua reazione automatica, il mostro della sofferenza perde progressivamente tutto il suo potere reale su di te. Un antico aneddoto buddista racconta di un discepolo che si lamentava continuamente con il suo maestro perché la sua mente era costantemente invasa da immagini orribili e dolorose. Il saggio lo portò davanti a un fiume e gli disse di guardare le foglie secche che galleggiavano sulla superficie. Il fiume non cerca di fermare le foglie, né si dispera perché esse esistono, semplicemente le lascia scorrere rimanendo acqua pura. Comprendere questo meccanismo significa accorgersi che l'oscurità attuale è solo una condizione transitoria della mente instabile, non la definizione ultima ed eterna di chi sei veramente. Tu sei l'oceano profondo, non l'onda agitata che si infrange sulla riva. Questo cambio di prospettiva apre la strada a un modo nuovo di vivere il presente, dove il passato smette di essere una prigione. Osservare senza giudicare ti permette di scoprire una stabilità che nessun evento esterno potrà mai scalfire. Quando smetti di lottare contro le tue ombre, la luce della tua vera natura comincia finalmente a risplendere in modo chiaro. Guardare indietro consuma un patrimonio immenso di energia vitale che potresti dedicare a rinascere oggi stesso. La mente che soffre profondamente vive quasi sempre agganciata al passato, raccogliendo frammenti di vecchi errori, decisioni sbagliate o occasioni perdute. Trasforma questi ricordi in un veleno quotidiano che intossica ogni istante presente. Esiste una celebre storia della tradizione Zen che spiega perfettamente questo meccanismo psicologico e che dovresti custodire nel tuo cuore. Un giorno un uomo colto e pieno di sé andò a fare visita a un maestro spirituale per chiedere insegnamenti sulla pace interiore. Mentre l'ospite parlava senza sosta delle proprie conoscenze e dei suoi meriti personali, il saggio iniziò a versare del tè caldo nella sua tazza. Continuò a versare anche quando il liquido ebbe raggiunto il bordo, finché il tè non cominciò a traboccare sul tavolo, bagnando i vestiti del visitatore stupito. Di fronte alla rabbia dell'uomo, il maestro si fermò e disse con estrema calma che la sua mente era esattamente come quella tazza, così colma di vecchie opinioni, giudizi e ricordi da non lasciare spazio a nulla di diverso. Se non svuoti prima il tuo contenitore, come puoi pretendere di accogliere la freschezza della guarigione interiore? Lo stato depressivo funziona nello stesso modo. Si tratta di una tazza satura di vecchi schemi dolorosi che continui a rimescolare sperando in un risultato differente. Per svuotarla davvero e ritrovare la tua natura limpida originale, devi compiere due passi psicologici immediati. Primo, tagliare i fili invisibili della nostalgia tossica, accettando i fatti passati così come sono avvenuti. Secondo, smettere di giustificare il tuo attaccamento al dolore attraverso il senso di colpa per ciò che è accaduto anni fa. Svuotare la mente non significa affatto dimenticare la tua storia personale o cancellare chi sei, ma fare spazio dentro il petto, permettendo alla realtà di manifestarsi senza filtri deformanti. Solo in questo vuoto fertile, la straordinaria leggerezza che credevi perduta per sempre tornerà a farsi spazio nel tuo essere. Questa purezza cura i nervi scossi dall'angoscia cronica e ti prepara a vivere pienamente ogni istante della tua vita. Se fermi per un istante la tua corsa e osservi dove si nasconde l'attenzione quando l'angoscia bussa forte alla porta, ti accorgerai che essa non abita mai il presente. La mente ferita viaggia senza sosta nel tempo lineare, incastrandosi tra i rimpianti pesanti di un passato immutabile e il terrore costante di un futuro incerto che non è ancora nato. Questa fuga continua crea una frattura emotiva profonda, dove le cose reali svaniscono per lasciare spazio a proiezioni spettrali e catastrofiche. Molti affrontano le giornate come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportando la consapevolezza nell'unica dimensione reale esistente, il qui e ora. C'è una forza immensa nel fatto di abitare l'istante attuale con cura millimetrica e senza giudizio artificiale. Non serve scalare montagne o recitare parole incomprensibili per ore per ritrovare la pace perduta. La vera rivoluzione comincia quando porti l'attenzione totale su un singolo gesto ordinario, come l'aria che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringi tra le mani. In quel momento esatto di presenza sensoriale pura, i pensieri disfunzionali non hanno più terreno fertile per riprodursi e prosperare nel cervello. L'ansia e la tristezza non possono sopravvivere nel presente perché hanno un bisogno assoluto del tempo lineare per nutrirsi, crescere e schiacciare il petto. Quando togli loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono rapidamente come nebbia al sole del mattino. Per ancorare la mente instabile alla realtà immediata, gli insegnamenti tradizionali suggeriscono di focalizzarsi interamente sui cinque sensi. Nota tre suoni distinti intorno a te in questo momento e rilassa deliberatamente ogni tensione fisica accumulata nelle spalle attraverso una ispirazione profonda e controllata. Questo piccolo esercizio quotidiano ha il potere reale di spegnere i circuiti della sofferenza cronica. Abitare l'istante significa smettere di subire passivamente gli eventi della vita e iniziare a custodire la stabilità profonda della tua mente intatta, un singolo respiro alla volta, con fede incrollabile nel presente sereno e stabile del tuo cuore, oggi risvegliato. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come una benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della tua giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi frenetici del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione mentale sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La maestra buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un atto di coraggio radicale, che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere il sintomo, devi imparare ad accogliere la tua umana vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è quella di volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la tua fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa identica gentilezza premurosa che riserveresti spontaneamente a un amico caro che sta attraversando una notte buia. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta a tutti i costi. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te, americano, l'oscurità cessa di essere percepita come un nemico mortale da abbattere e diventa il terreno sacro in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno di amore, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede proprio nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo una dignità profonda a ogni tua singola cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa spontaneamente e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è affatto un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale e duratura. Nessuna tempesta emotiva possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per sempre. Sotto l'effetto pesante della malinconia cronica, la mente tende a sussurrarti una menzogna terribile, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta trasforma un semplice momento di transizione in una condanna psicologica opprimente. Gli insegnamenti dei maestri scardinano questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo intero possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti, paragonando gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, può durare per l'eternità. La tua sofferenza attuale funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la tua coscienza ferita non se ne accorge direttamente. Accettare questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore, basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in te. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole sensazioni durante la giornata. Terzo, ricordare a se stessi che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della tua intera esistenza. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togli alla sofferenza la sua arma più letale, permettendo alle emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della tua anima si sta semplicemente purificando, prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di una pace stabile, benefica e profonda. Ricorda che tutto cambia costantemente nel mondo esterno, e anche i tuoi pensieri più dolorosi seguiranno questa stessa legge inevitabile della natura, svanendo nel nulla senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Capire i meccanismi segreti della sofferenza significa accorgersi di quanta energia vitale buttiamo via ogni giorno nel tentativo di cambiare la direzione del vento. Quando la mente viene investita da una tempesta emotiva o da una forte angoscia esistenziale, l'istinto automatico ti spinge ad alzare barriere difensive, a irrigidirti e a iniziare una lotta furiosa contro il sintomo. Ti arrabbi perché ti senti triste, ti spaventi perché provi ansia, e questo secondo strato di resistenza cieca non fa altro che triplicare il peso originale del dolore. La tradizione dei monasteri orientali suggerisce una postura interiore completamente diversa, definita come l'arte sacra della resa cosciente, che non ha nulla a che vedere con il subire passivamente gli eventi negativi della vita. Significa, al contrario, smettere di sprecare le proprie preziose riserve energetiche in una battaglia persa in partenza contro la realtà del momento presente. Il grande maestro Shunryu Suzuki spiegava che per controllare le mucche o le pecore è necessario dare loro un grande pascolo aperto, e lo stesso vale per la mente. Reprimere i pensieri serve solo a renderli più violenti. Se ti trovi in mezzo al mare durante una burrasca, l'unico modo per non annegare è smettere di agitare disperatamente le braccia contro le onde, permettendo al corpo di galleggiare, seguendo il movimento naturale dell'acqua. Finché combatti il mare, la forza della corrente ti sconfiggerà, ma quando smetti di lottare, l'acqua stessa diventa il tuo sostegno più solido. Trovare la quiete interna nel bel mezzo del caos richiede di sospendere l'ostilità verso la tua fragilità attuale, accogliendo il dolore come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa spirituale. Disattivare i circuiti del giudizio severo ti permette di evitare di etichettare ogni singola flessione del tuo umore come un fallimento definitivo. Respirare profondamente dentro la ferita rilassa il corpo nonostante la presenza della tempesta esterna, rivelando quel nucleo originario di pace assoluta rimasto intatto dietro il rumore superficiale dei tuoi pensieri quotidiani. Questa totale assenza di resistenza distruttiva restituisce una limpida armonia psicologica a ogni tua azione futura. Assaporala ora. Osserva attentamente la forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina quando ti alzi dal letto per affrontare la routine quotidiana. Molto spesso lo stato interiore buio viene alimentato da un motore segreto completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Ti muovi per obbligo, lavori per pura inerzia e vivi le giornate come se stessi scontando una condanna ingiusta e pesante. Questo modo meccanico di esistere priva ogni singola azione di un significato reale, aumentando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insostenibile per la tua anima stanca. La via della guarigione mentale non richiede affatto di fuggire dalla società o di stravolgere improvvisamente la tua vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso, tutta la struttura della tua coscienza subisce una metamorfosi istantanea e benefica. Il Buddha ricordava che la mente precede ogni cosa, la mente le governa e le crea. Se pulisci la tua casa, ad esempio, non farlo pensando solo alla fatica del dovere, ma focalizzati su quel gesto puro di creare uno spazio ordinato per ospitare i tuoi pensieri. Ogni azione fisica resta esattamente la stessa, ma la risposta emotiva dentro il tuo cervello cambia in modo drastico. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Se lavi i piatti solo per avere la cucina pulita, non sei presente in quel frammento di tempo e la vita diventa un deserto di noia. Devi invece agire per il solo gusto di sperimentare pienamente l'azione immediata. Questo atteggiamento sottrae energia alla depressione che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la retta via significa mettere un seme di luce dentro i gesti più umili, collegando le attività quotidiane a un valore superiore che nutre la tua pace interiore stabile e puramente eterna. Agire con questa presenza consapevole trasforma ogni routine in un sentiero luminoso di profonda guarigione emotiva. Sii sveglio in tutto ciò che fai da oggi in poi. Abbiamo camminato insieme lungo i sentieri più profondi e nascosti della mente umana, smantellando pezzo dopo pezzo l'illusione del controllo rigido, il peso soffocante dei vecchi rimpianti passati e quel rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano ogni giorno l'oscurità interiore della tua vita quotidiana. Ogni singolo insegnamento di questo percorso millenario ti ha dimostrato con assoluta chiarezza che la vera via per superare la sofferenza profonda non risiede mai nello sforzo violento del fare, né nella pretesa impossibile di voler cambiare la realtà esterna che ti circonda. La chiave segreta si trova interamente nel sacro potere della presenza cosciente, nell'ancora del respiro millimetrico, nella compassione radicale verso le tue ferite più intime e segrete, e nella certezza che ogni tempesta è, per sua natura, puramente impermanente. Ora che queste antiche verità sono riemerse chiaramente alla tua consapevolezza, quale di questi pilastri buddisti fondamentali senti sia il più urgente e necessario da integrare nella tua quotidianità per disarmare l'angoscia e ritrovare finalmente la pace perduta? Condividi.
1: La depressione prospera dove c'è il vuoto emotivo. Mamma mia.

Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 8 agosto 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e vi tengo compagnia fino alle 13. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate più tardi se ci siete, se avete voglia, vista anche la giornata altamente festiva, vacanziera, feriale, eccetera, eccetera. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, poi vi ho fatto ascoltare quella bella cosettina di Sadhguru, e com'è che si intitolava? Vediamo se... I problemi della vita, come affrontare i problemi della vita, dice lui e ci dà la sua versione. Poi vi ho fatto ascoltare anche questo lungo audio, Il segreto di un monaco per uscire dalla depressione, buddismo, saggezza e rivelazione. Trovate tutto su internet e poi metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E vi dicevo, oggi ho iniziato un pochettino prima, ringrazio e saluto chi mi dà questa possibilità, visto che magari nel periodo così vacanziero eccetera c'è anche questa bella possibilità. Vediamo le iniziative. Il meteo. E là, cosa è successo qua? No, non può essere. Non può essere.

diamo un'occhiata a quello, eccolo qua, dicevo, diamo un'occhiata a quello che è il meteo. 29 gradi però, niente male. E vento, oggi dicevo è sabato, sole pieno, forse ha piovuto un pochettino stasera, qualcuno si è accorto di qualcosa o magari da qualche parte è piovuto, fatemi sapere, così giusto per, comunque sia per quest'oggi e per tutta la prossima settimana è praticamente sempre soleggiato, forse lunedì parzialmente soleggiato e poi tutta la settimana diciamo bello soleggiato e temperature dai 23-24 gradi fino ad arrivare anche ai 36-37 lunedì martedì, precipitazioni assolutamente assenti qua mi darebbe e per tutta quanta la settimana 20 insomma dai 10-11 chilometri orari, quindi qualcosina si fa sentire e tutto sommato anche se tende ad asciugare un po', quindi a prosciugare un po' anche di più di quello che magari ci si aspetta, però almeno la sensazione di essersi un po' di movimento d'aria sicuramente ci fa tollerare meglio questo caldo. Va bene. E le iniziative della radio, aspettate un attimo, eccole qua. E Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Io non me la ricordavo e comunque ringrazio anche chi mi ha girato il messaggio su WhatsApp. Diamo il triste notizia della morte di Cinzia Agostini, 60 anni, è stata speaker di Radio Gamma 5 per alcuni anni. L'ultimo saluto si celebra sabato 8 agosto alle 9:30 nella chiesa di Reschigliano dove abitava. Tante cose buone, diciamo. E Cine Gamma 5 presenta una tomba per le lucciole, Giappone, 21 settembre del 45. Alla stazione di Kobe il 14enne Saita muore di inedia. Il suo fantasma ripercorre i tragici eventi degli ultimi 4 mesi. I bombardamenti americani, il cadavere della madre sfigurato dalle ustioni, il padre a difendere la gloria dell'impero nella sua bianca uniforme da ufficiale di marina. Saita e la sorellina Setsuko soli contro il mondo impazzito. E poi la paura, la mancanza di soldi, i furti, la fame. Questa notte spaventosa è rischiarata dai flebili bagliori delle lucciole, ma all'alba non ne rimarrà più nessuna. Questo martedì 11 agosto alle 21:30 in sede radio, però vi raccomando, fin già dalle 19:30 c'è la possibilità di mangiucchiare qualcosa di buonissimo e quindi poi godersi il cinema, questa cinema. E a Ferragosto lassù Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravacatissimi in località Lobbia ai 1350 metri, sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare una panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar, euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portatevi a mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare, in via Santa Brigida 75, a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamare Ettore 348-8573609. Ripeto, Ettore 348-8573609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it.
aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti, centri di lavorazione e controllo numerico, CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. E per la candidatura sentire telefonare a Sonia 392 528 5066, 392 528 5066. Amici di Radio Gamma 5, pronti per il No Governo Banane Day sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 vi a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Alfredo Bellucco contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anze banane che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale pignoramenti lampo, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatore padovano Andrea Ostellari, senatrice Vicentina Erika Stefani. E Alfredo Bellucco, Federazione Europea per la Giustizia, info 346 3614469. Vi ripeto, sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, info 346 3614469. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Per firmare online con Speed e CIE, difesa civile nonviolenta.org. Difesa civile nonviolenta.org. Cerco casa per marcato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575. Grazie. ciaobei.org, Radio Gamma 5, vedete sul sito della radio ciaobei.org. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392.

Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 26 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-778-0167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Anche quest'anno il comune di Campodarsego l'abbiamo visto, poi magari mi piacerebbe approfondire un po', poi magari diamo un'occhiata assieme. E per il momento non vedo altro, ecco qua. E ricordiamoci 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288, 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Oh, basta, direi che abbiamo fatto tanta roba anche stamattina. Il nostro Luciano Pavarotti, eccolo qui.

sempre grandi Pavarotti, vero? Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026, 0808 2026. Continuiamo con la frase del giorno, l'angolo filosofico, e vediamo un po' che cosa ci ho da raccontarvi oggi. Inizio sempre io: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E poi vediamo ancora. Bella Arieta stamattina, si sta bene anche senza clima, che non accendo mai. Qui a Stra non è piovuto ieri sera, ma si vedeva lampeggiare verso nord. Un caro saluto da Tiz. Perfetto, grazie, ciao ciao, di questo tuo bel messaggio. Buon sabato Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori, con un pensiero a zia Cia, alla quale dedico la mia frase di oggi. Non è la tempesta a spezzarti, è ciò che scopri di aver dentro mentre la attraversi. Grazie, grazie. Grazie, grazie Marica, un salutore a te, anche ai tuoi genitori naturalmente. Poi vediamo che cosa ho da leggervi io ancora. E per esempio, spesso ci viene chiesto: ma amore non è un termine migliore di apprezzamento? Non è una parola più adatta a descrivere l'energia non fisica? Noi sosteniamo che amore e apprezzamento corrispondono alla stessa vibrazione. Alcuni usano la parola gratitudine o riconoscenza, ma tutti questi vocaboli descrivono il benessere. Bello articolato, vero? Il desiderio di apprezzare è ottimo come primo passo. Successivamente, a mano che trovate altri motivi per dire grazie, il processo si intensifica. E poiché desiderate trovare altre ragioni di apprezzamento, ne attrarrete voi stessi di nuove. Manifestando il vostro apprezzamento nei confronti di esse, ne attirate ancora altre finché non darete via libera all'apprezzamento in voi stessi. Magari finite per sentirvi in colpa per non essere riusciti ad apprezzare persone scontrose, deluse o sofferenti, nonostante il loro atteggiamento negativo nei vostri confronti. Non vi suggeriamo mai di fissare l'attenzione su qualcosa di sgradevole e di trarne giovamento. Concentratevi invece sulle cose che vi fanno provare apprezzamento quando le trovate, e a quel punto la legge dell'attrazione ve ne procurerà altre dissimili. Ai, bella tosta, vero? Aspettate, Mar, stamattina ci sono i banchetti, no? No, no, perché mi chiedi Marco? No, al momento non c'è niente e niente proprio, no, ti confermo che oggi non c'è niente. Creare spazio ordinato non per sé ma per ospitare i propri pensieri. Era del Buddha, mi chiede Tiz. Guarda, sai che non saprei aiutarti, non sono proprio afferrato su questo. Ok, direi dai che possiamo anche chiudere così. E vediamo con che cosa oggi. A volte il silenzio è il modo migliore per dire le cose importanti.

bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che

E come chiudo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati alla Diagamma 5, vi dicevo, in questo sabato 8 agosto 2026, 08.08.2026. Eccoci qua. Allora, di che cosa vi volevo parlare oggi? E, uno dei temi che diventa sempre più, è già da tempo molto molto importante e molto sentito, è quello legato al discorso della riqualificazione degli edifici. E vi ho detto già altre volte che le statistiche parlano di edifici nuovi sempre meno, costruzione di edifici nuovi sempre meno, soprattutto nei centri abitati, non ne parliamo nei centri storici, ma anche nelle zone già edificate, eccetera, eccetera. Qualcosina si continua a fare, forse nelle nostre zone, appena fuori, già fuori periferia, o eventualmente già nelle prime periferie. Tutto quanto, la maggior parte oramai degli interventi, anche per dovute al fatto che c'è la normativa in ambito urbanistico che vieta o impedisce il più possibile il consumo di suolo nuovo. Quindi c'è la possibilità, si spinge sulla ristrutturazione. Teniamo conto che c'è anche tutto quanto il capitolo legato alla ristrutturazione, che viene considerata anche da un po' di anni a questa parte. La normativa prevede la ristrutturazione anche come demolizione e ricostruzione, quindi nell'ambito ristrutturazione. Non era scontato nel passato, perché fino a pochi anni fa la demolizione e la ricostruzione sullo stesso sedime, magari anche con la stessa fattispecie, eccetera eccetera, era vista come un sistema diverso, insomma aveva una sua complessità. Adesso nell'ambito di ristrutturazione si può considerare anche come demolizione e ricostruzione. Come concetto, immaginate anche voi, avete presente anche voi, ci sono diversi livelli di, chiamiamo, di ristrutturazione. A partire da arrivare, come vi stavo dicendo, la cosiddetta demolizione e ricostruzione, per cui il fabbricato viene completamente demolito e poi viene rifatto. E cosiddetta semplice manutenzione ordinaria, che consiste nel fare quei piccoli interventi che sostanzialmente possono essere, quelli base nel pitturare il fabbricato dentro, eventualmente anche fuori, fino magari a sostituire delle piccole parti delle piastrelle piuttosto che degli intonaci e cose di questo tipo. Per cui effettivamente sono tutte quante operazioni molto molto tra virgolette semplici nel concetto dell'intervento sul fabbricato. Tra queste due sponde, se vogliamo, ci sono tutte quante le vie di mezzo che si possono, che si vogliono ritrovare. E che la normativa in linea di principio cerca di codificare nel miglior modo possibile tutte quelle che sono i vari interventi, con le relative documentazione sia tecnico e soprattutto tecnico-burocratica che sono necessarie. E questo implica, capite anche voi che a volte, per tutta una serie di motivi, sono relativamente, i confini possono essere anche considerati relativamente molto sottili tra uno e l'altro. E a volte quindi si va in cerca di una soluzione piuttosto che l'altra, per tutta una serie di motivi vari, insomma. E adesso, tra l'altro, è entrata in vigore una nuova direttiva a partire dal 3 agosto che prevede, tutta una serie di altre incombenze per quel che riguarda la produzione minima di energie, dell'utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di acqua sanitaria, per tutta una serie di considerazioni varie. È diventato ulteriormente più restrittiva questa questione. Anzi, potrei anche farvi ascoltare una cosa, vediamo se riesco.

0: un attimo, vediamo se allora se sì. Eccolo qua. Allora, c'è un audio, vediamo, che interviene su questa questione del no, questo no. Adesso aspettate che ve lo trovo, non questo, magari questi qua, lo vediamo dopo. Dove è andato? Eccolo qua. Oggi 3/8/26 entra in vigore il decreto attuativo che attua le direttive RED 3, che conferma che la tua casa non è più tua. Tutto quello che devi sapere. Beh, sentiamo un attimo che cosa c'è da sentire in questo caso, appunto. Vediamo un attimo. Aspettate. Eccolo qua.
1: Da oggi, 3 agosto, scattano i nuovi obblighi per le nuove costruzioni, ma anche e soprattutto direi per le ristrutturazioni. È qualcosa che riguarda tutti, anche chi è in affitto. Ci dà la conferma che le nostre case non sono più nostre. Può sembrare un'affermazione forte, ma seguite l'intero video e capirete perché diciamo questo. Quindi a partire dal 3 agosto 2026 l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili diventa un requisito di legge fondamentale per avviare qualsiasi cantiere residenziale o pubblico. Il decreto legislativo 5/2026, attuando la direttiva europea RED III, estende infatti le quote minime green anche agli immobili esistenti in fase di riqualificazione. Chi pianifica cantieri o riqualificazioni dal 3 agosto deve confrontarsi con un sistema di regole e vincoli stringenti. Non si tratta più solo di ristrutturare casa, ma di rispettare precisi parametri minimi di isolamento termico, efficienza impiantistica e produzione di energia da fonti pulite. L'epicentro di questa rivoluzione tecnica è rappresentato dal combinato disposto di due provvedimenti fondamentali: il decreto requisiti minimi 2025 e il decreto legislativo 5/2026. L'impatto di queste norme trasforma radicalmente la progettazione e la realizzazione delle opere edilizie, vincolando il rilascio dei titoli abilitativi al rispetto di nuovi standard tecnici. Nel merito, il decreto requisiti minimi, decreto ministeriale 28 ottobre 2025, operativo a pieno regime dal 3 giugno 2026, stabilisce i parametri tecnici per l'involucro edilizio e gli impianti. Impone soglie più severe per la trasmittanza termica, isolamento di pareti, tetti e serramenti, la correzione obbligatoria dei ponti termici e l'efficienza minima per i generatori di calore. Introduce inoltre l'obbligo di predisporre la ricarica per veicoli elettrici negli edifici oggetto di interventi rilevanti. Per quanto riguarda invece il decreto legislativo 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, con efficacia dei nuovi obblighi a partire dal 3 agosto 2026, è la norma chiave per la transizione energetica negli immobili. Attenzione! Rende obbligatoria l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, FER, primariamente il fotovoltaico, non più solo nelle nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni di primo e secondo livello e nella semplice sostituzione degli impianti termici. Il quadro normativo, ridisegnato dal decreto legislativo 199/2021 e aggiornato dal decreto legislativo 5/2026 di recepimento della direttiva europea RED III, impone requisiti rigidi sia per chi realizza nuovi fabbricati sia per chi effettua interventi sull'esistente. L'obbligo fotovoltaico nelle nuove costruzioni del 2026 richiede di coprire almeno il 60% dei consumi totali previsti per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, mediante impianti di produzione di energia alimentati da fonti di energia rinnovabile, quali solare, fotovoltaico e termico, eolico, idroelettrico, geotermico e a biomassa. L'obbligo fonti rinnovabili nella ristrutturazione di primo livello scatta per tutti gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 50% dell'involucro edilizio, pareti, solai e tetto, abbinati al rifacimento completo dell'impianto termico. In queste circostanze la percentuale minima di energia coperta da rinnovabili deve raggiungere almeno il 40% dei fabbisogni. Per quanto riguarda gli interventi che interessano oltre il 25% della superficie dell'involucro, attivando il secondo livello di riqualificazione, la quota di integrazione FER minima da garantire è pari al 15%. Notate, anche il semplice rifacimento o sostituzione dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento attiva autonomamente un obbligo fotovoltaico nella ristrutturazione o l'integrazione di altre fonti pulite con quota al 15% ove tecnicamente fattibile. Non tutti i lavori in casa comportano l'installazione forzata di moduli fotovoltaici o sistemi solari. Esistono esenzioni precise riconosciute dalla legge. L'obbligo non riguarda, ad esempio, chi esegue unicamente modifiche interne che non toccano la superficie dell'involucro, né il sistema termico principale, ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, le finiture interne, la tinteggiatura o lo spostamento di divisori non portanti. Fabbricati tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in cui l'inserimento di pannelli altererebbe i tratti architettonici o paesaggistici preservati dalla soprintendenza. E nei casi in cui una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, dimostri che l'edificio presenta limitazioni strutturali, ad esempio tetti non portanti, o ombreggiamenti permanenti che renderebbero l'impianto del tutto inefficiente o tecnicamente irrealizzabile. Quindi altri costi e burocrazia che comunque dovremmo sopportare. Quando decidere come ristrutturare casa tua, che interventi fare? Non sei tu, ma sono altri. Nella fattispecie l'UE della von der Leyen per il tramite dei governi nazionali, allora significa che la tua casa non è più tua. Facciamo un esempio per illustrare meglio la situazione. Devi rifare il tetto perché ti piove in casa. A malapena arrivi a coprire le spese, ma le nuove norme europee ti obbligano a installare anche il fotovoltaico e tu non sei in grado di coprire anche questa spesa. Che fai? Ipotizziamo allora che decidi di vendere il tuo immobile. Ovviamente sarà deprezzato, ma non solo. Il tuo immobile potrebbe essere invendibile nel caso in cui i costi di acquisto e ristrutturazione superassero il valore di mercato che la casa avrebbe a ristrutturazione ultimata. Al lato pratico, le onerose norme europee non rendono conveniente ristrutturare una gran quantità di immobili oggi in classe energetica G, perché i costi supererebbero il valore degli stessi. Conseguenze negative ci sarebbero anche per gli affittuari, con l'inevitabile aumento dei canoni. Inoltre, sempre più persone che non riescono a far fronte ai costi elevati delle abitazioni a norma UE si rivolgerebbero agli affitti, creando così una maggiore domanda. Concludendo, von der Leyen, attaccando il patrimonio immobiliare, ha raggiunto l'obiettivo di impoverire gli europei. In particolare gli italiani, che detengono buona parte della loro ricchezza in immobili. Un altro passo verso il grande reset del World Economic Forum, che promette: non possederai nulla, ma sarai felice. Iscrivetevi al nostro...
0: Ecco, adesso qui siamo andati anche un po' oltre, però intanto abbiamo sentito com'è la situazione. E, quindi ritornando un po' ai nostri concetti, perché in qualche modo le cose, come dire, si riesce sempre a risolverle in qualche modo. E vabbè, lasciando un attimino da parte questi concetti qua che magari bisognerà approfondirli, o meglio, si devono poi approfondire nei vari casi specifici in cui si va ad intervenire. E ritornando al nostro discorso, un approccio che potrebbe essere interessante, io adesso ritorno un po' alla questione tecnico-pratica, poi il fatto burocratico ha diverse sfaccettature e quindi si tratta di vedere la cosa sotto diversi aspetti. Una soluzione che consentirebbe di intervenire in maniera relativamente tra virgolette semplice è quella di realizzare per isolare le pareti, perché sapete che si può intervenire all'interno di un fabbricato sotto diversi aspetti. Il cambio dei serramenti è una soluzione, avete ben presente, giusto? Un'altra soluzione è quella dell'isolamento delle superfici opache delle pareti. Questa si può attuare anche dall'interno con la cosiddetta tecnica del cappotto interno. Praticamente si va a rivestire le superfici interne delle pareti che danno verso l'esterno. Quindi lo scopo è quello di isolare le pareti che danno verso l'esterno, isolare vuol dire rendere le caratteristiche della parete tale per cui il freddo faccia più fatica ad entrare o il caldo faccia più fatica ad uscire. Perché se io in qualche modo, adesso passatemi il termine, e blocco il passaggio dell'energia termica da dentro a fuori, che è sostanzialmente la questione invernale, mantengo le condizioni di vivibilità e quindi le condizioni migliori per più lungo tempo possibile, senza bisogno di spingere sull'impianto di riscaldamento. E quindi una delle tecnologie, vi dicevo, che possono essere interessanti è quella del cosiddetto sistema del cappotto interno. Vediamo, vi leggo alcune considerazioni, cioè qui vi leggo alcune cose, anzi no, dai, facciamo prima una piccola pausa, un attimo che, eccola qua, proviamo a sentire oggi questo qua, vediamo se, eccola qua.

sfumiamo un attimo perché niente, vediamo di andare avanti perché non stavo cercando di capire come risolvere la questione delle telefonate. E ci sono delle telefonate in arrivo, però non mi si apre la consueta finestra e non riesco a metterle in chiamata. Non saprei come fare. Se qualcuno ha qualche indicazione, mi farebbe una grazia, come si suol dire. Andiamo avanti. Allora, vi dicevo, cos'è il cappotto interno? Si definisce cappotto interno l'applicazione di un isolante sul lato della parete che vede quando sono in casa, che vedo quando sono in casa, solitamente a basso spessore 3-5 centimetri. Quindi sono, diciamo, quando si usa fare il cappotto interno, si tende a utilizzare spessori un po' più esigui, in quanto altrimenti se si va oltre si porta via, spazio interno. Il cappotto esterno, vabbè, è uno strato di isolante applicato all'esterno della casa, si usano spessori più elevati anche fino a 15, 18, 20 centimetri. Cappotto interno spessore. Il cappotto interno dà ottimi risultati già a partire da 1 o 2 centimetri perché freni il passaggio del calore appena accendo il riscaldamento. Man mano che aumento i centimetri avrò bisogno di sempre meno riscaldamento per tenere la temperatura per tempi più lunghi. E il cappotto esterno verso cappotto interno, vantaggi e svantaggi. La differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere la calda e il caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno, non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori dal lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Vabbè, questo qua era poi, volevo arrivare anche alla questione del cappotto in sughero. Aspettate. Perché se del cappotto, allora, in inverno, se la differenza si vede soprattutto in inverno, perché le prestazioni per proteggere dal caldo estivo non dipendono dall'ordine degli strati. In inverno invece la differenza è molto importante, perché se ho il cappotto termico all'interno non devo scaldare tutto il muro prima che l'isolante faccia effetto. Se ad esempio in una parte della giornata spengo il riscaldamento, la notte o nelle ore in cui sono fuori per lavoro, è molto meglio avere il cappotto interno di sughero. Grazie alla grande inerzia termica è sufficiente accendere per un breve periodo e subito l'isolante inizia a lavorare. La superficie della parete rimane calda, creando velocemente un ambiente confortevole. Grazie alla traspirabilità della calce idraulica naturale del pannello di sughero, quando spengo il riscaldamento e la casa si raffredda, il muro assorbe l'umidità. Appena accendo il riscaldamento, la parete inizia a rilasciare nuovamente l'umidità, mantenendo sempre nella zona di comfort. Quando ho un cappotto esterno, prima che l'isolante inizi a fare il suo lavoro, devo riscaldare tutto il muro per qualche ora. In questo lasso di tempo è come se non avessi l'isolante perché il calore non è ancora arrivato a contatto dell'isolante. Con il cappotto esterno si ha quindi un andamento molto più lento e conviene mantenere sempre una temperatura media più alta. Per questo è necessario un maggiore spessore nel cappotto esterno. Questa caratteristica lo rende adatto per isolare ambienti che necessitano di temperature costante, come ad esempio le case di cura. E qui c'è una tabellina che mette un po' a confronto tra il cappotto esterno e il cappotto interno. Cappotto interno migliore per temperature variabili, invece il cappotto esterno è migliore per temperature costanti. Cappotto interno è più economico, invece il cappotto esterno è più caro. Il cappotto interno adatto al fai da te richiede invece il cappotto esterno richiede manodopera specializzata. Cappotto interno realizzabile un muro per volta, il cappotto esterno realizzato è realizzazione completa. La migliore soluzione è un cappotto interno dai 3 ai 6 cm e anche un cappotto esterno di 10 cm. In questo modo si hanno i vantaggi di entrambi: velocità di reazione e temperatura media più alta, con il migliore isolamento termico sia in estate che in inverno. Risparmio energetico.
La trasmittanza della parete, cioè quanto calore passa attraverso, migliora moltissimo col sughero. Il pannello di sughero ha un ottimo isolamento dal freddo, lambda 0,043 watt su metro grado Kelvin, ma anche un'ottima protezione dal caldo estivo. Il sughero biondo ha infatti un calore specifico di 1780 joule su chilogrammo grado Kelvin e densità di 150 kg metro cubo, ossia 267 kJ per metro cubo grado Kelvin, cioè 7 volte tanto il polistirene espanso. Questo perché il sughero nasce in un ambiente con temperature variabili e cicliche, giorno, notte, estate, inverno, sole, pioggia, e il vantaggio evolutivo è dato appunto nella capacità di proteggere l'albero in queste condizioni variabili a rimanere traspirante. Con questo kit applicato ad una parete di 30 cm di mattoni forati con 2 cm di intonaco su ogni lato, si ottiene questo risparmio. E spessore isolante di 2 cm, risparmio energetico del 33%, di 3 cm 43%, di 4 cm un 50%, un 5 cm 55%, 6 cm un 60%, 8 cm 66%, un 10 cm un 70%. E qui si sta parlando proprio di un concetto operativo, quindi di un kit, e che cosa comprende l'adesivo, che è anche il rasante, i pannelli di sughero biondo, la rete antifessurazione, fondo aggrappante e o tasselli a seconda dello spessore. Fino a 3 cm di spessore del sughero non è necessario l'uso dei tasselli, ma è sufficiente una mano di fondo aggrappante compreso nel kit. L'applicazione è semplice, adatta al fai da te. Qui va bene le istruzioni. Fino a 3 cm di spessore del sughero, stendere una mano del fondo aggrappante compreso e attendere il giorno successivo. Stendere l'adesivo con una spatola dentata 10x10. Applicare il pannello con una leggera pressione. Applicare il giorno successivo i tasselli se previsti, estendere la rasatura con la spatola liscia, applicare dopo un'ora la rete antifessurazione sovrapponendo le strisce di 10 cm. Per semplificare l'applicazione, srotolare la rete verso l'alto e fissarlo provvisoriamente in alto con dei chiodi in grado appunto chiodi grandi appuntati a mano, passare la spatola liscia in modo da inglobare la rete nella rasatura ancora morbida, tagliare la rete in basso e togliere i due chiodi provvisori. Stendere la rasatura finale il giorno successivo con la spatola liscia. Per un effetto più rustico, passare dopo mezz'ora un frattazzo di spugna. E questo qua è un po' discorso. E fondo aggrappante, rente, ok. E vediamo ancora che cosa posso... questo qua, ok. Ok. Va bene, magari facciamo anche un'altra piccola pausa musicale. Sentiamo magari questa.

Eccoci, eccoci ritornati. Sfumiamo questa canto aramaico. Connette l'anima a Dio. Chissà se è vero, che dite? Allora, andiamo avanti con il concetto del cappotto interno in sughero. Vediamo da dove partire. Allora, sughero per cappotto termico interno, pro e contro. E allora, sughero per cappotto intermico, tipologie. E esistono diverse tipologie di sughero impiegate per la coibentazione, ma le due più comuni sono il sughero naturale biondo e il sughero agglomerato espanso. Il primo viene prodotto semplicemente tritando e pressando la corteccia senza aggiungere sostanze artificiali. È un materiale completamente ecologico, ideale per chi è attento alla sostenibilità. Il secondo invece viene ottenuto riscaldando i granuli di sughero fino a farli unire grazie alla suberina, una resina naturale contenuta nel sughero stesso. Il risultato è un pannello compatto e resistente, spesso utilizzato per realizzare cappotti termici sia all'interno che all'esterno degli edifici. Proprietà isolanti e fonoassorbente quali sono? Una delle principali caratteristiche del sughero è la sua capacità di isolare termicamente gli ambienti, mantenendo il calore dentro casa in inverno e impedendo al caldo di entrare in estate. Questo avviene grazie alla sua struttura interna composta da milioni di microcellule piene d'aria che agiscono da barriere naturali al passaggio del calore. Oltre al comfort termico, il sughero offre anche buone prestazioni acustiche, assorbendo il rumore proveniente dall'esterno e riducendo quelli interni. In più si tratta di un materiale resistente all'umidità e immune da muffe e parassiti, il che lo rende adatto anche a zone delle case più soggette a condensa o sbalzi termici. Un altro aspetto importante è la sua resistenza al fuoco, che non brucia facilmente e tende piuttosto a carbonizzare in superficie, rallentando la propagazione della fiamma. I vantaggi e i limiti del sughero quali sono? Usare il sughero per l'isolamento della casa offre numerosi benefici. È naturale, traspirante, sicuro per la salute e durevole nel tempo. Tuttavia ci sono anche alcuni aspetti da considerare prima di sceglierlo. Ad esempio, rispetto ad altri materiali isolanti di tipo sintetico, il sughero può avere un costo iniziale più elevato. Inoltre, per ottenere prestazioni elevate può essere necessario utilizzare spessori maggiori, il che potrebbe non essere sempre possibile, soprattutto se si lavora all'interno. Il sughero non è sempre la scelta ideale per ambienti troppo umidi, a meno che non venga abbinato a una buona barriera al vapore. In queste condizioni, infatti, il rischio di accumulo di umidità all'interno delle pareti può causare problemi in genere. È importante valutare caso per caso, magari con il supporto di un tecnico esperto. Come si applica il sughero per il cappotto interno? Realizzare un cappotto interno con pannelli di sughero? E non è particolarmente complesso, ma richiede precisione. Il primo passaggio consiste nella preparazione della parete, che deve essere asciutta, pulita e priva di muffa o polvere. I pannelli vengono quindi fissati alla parete utilizzando colle specifiche o malte naturali compatibili con il materiale. Nel caso in cui l'umidità interna sia elevata, si può provvedere all'applicazione di un foglio antipolvere che impedisce alla condensa di infiltrarsi all'interno del pannello isolante. Ok, una volta posati i pannelli si procede con una rasatura armata, si stende una malta traspirante sopra una rete in fibra di vetro che serve a garantire stabilità e resistenza nel tempo. Infine si completa il lavoro con una finitura decorativa a base di intonaci naturali o pitture traspiranti. Dove e quando il sughero non è indicato? Il sughero, per quanto versatile, non è semplice la scelta, non è sempre la scelta giusta. Ad esempio, se l'edificio si trova in una zona con clima molto rigido, potrebbe essere necessario affiancare al sughero un materiale con maggiore potere isolante oppure utilizzare pannelli molto spessi. Allo stesso modo, se si desidera una soluzione economica e si ha un budget limitato, potrebbe essere utile valutare altri isolanti meno costosi, pur tenendo presente che questi spesso non offrono lo stesso livello di traspirabilità e sostenibilità.
Costi e difficoltà di posa, quali sono? Il costo del sughero varia in base allo spessore e alla tipologia scelta. In linea generale il prezzo dei pannelli si aggira tra i 20 e i 40 euro a metro quadro, mentre il costo complessivo comprensivo di manodopera e materiali per la finitura arriva anche a 50-90 euro al metro quadro. La posa può essere effettuata anche in autonomia per interventi di piccola entità, ma in caso di cappotti completi o ambienti complessi è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto per garantire la corretta installazione e la massima efficienza del sistema isolante. Eccoci qua. Si possono applicare pannelli di sughero per il cappotto termico senza rasatura armata? In teoria sì, ma nella pratica è fortemente sconsigliato, almeno per quanto riguarda il cappotto interno e per il cappotto termico esterno. La rasatura armata, ovvero lo strato di malta con rete in fibra di vetro applicato sopra i pannelli, serve a proteggere il cappotto, quindi il materiale isolante, dagli agenti atmosferici, evitare fessurazioni dovute a sbalzi termici e migliorare l'adesione del rivestimento finale. Il sughero resta esposto a pioggia verso le leggi vento e raggi UV che col tempo lo degradano. Quindi per il cappotto esterno la rasatura armata è necessaria anche se usi un sughero espanso ad alta densità molto resistente, 160 kg metro cubo, molto resistente. È un investimento nella durata degli, nella sicurezza dell'intervento. Già. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Vabbè, magari lo diamo un'occhiata dopo. Sentiamo questo.

Eccoci ritornati. Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 8 agosto 2026. Andiamo avanti con il cappotto interno in sughero. Dove eravamo rimasti? Aspettate. Quali pannelli in sughero sono adatti per l'isolamento interno senza rasatura e senza decorazione finale? Se cerca una soluzione semplice e veloce da applicare solo con barriera al vapore senza rasature, intonaci o pitture, esistono pannelli appositamente progettati per uso interno a vista. E allora sì. Pannelli in sughero naturale compresso con finiture superficiali. Sono pannelli in sughero a vista già levigati o con trattamenti superficiali decorativi. Alcuni hanno una finitura liscia o altri effetti rustico in base allo stile. Ideali per ambienti rustici, pareti divisorie o locali tecnici. Si incollano con colle naturali e se necessario si abbinano una barriera al vapore in foglio o liquida applicata direttamente alla parete. Pannelli in sughero rivestiti. Alcuni pannelli sono già accoppiati o a strati funzionali come barriere al vapore o pellicole in alluminio, perfetti per pareti perimetrali interne fredde in case poco isolate. Possono essere montati senza intonaco, magari con cornici o profili decorativi in legno. Per evitare condensi interstiziali, cioè all'interno della parete, è fondamentale calcolare bene il punto di rugiada e usare una barriera al vapore efficace, altrimenti rischi muffe e degrado nel tempo. Ok, perfetto. Vediamo tutto in modo chiaro e adatto a un manuale per adulti non esperti, così che siamo comprensibile, ma anche utile per chi vuole orientarsi in un lavoro con fai da te in intervento domestico informale. Cos'è una barriera al vapore e quando è importante? La barriera al vapore è uno strato impermeabile al passaggio del vapore acqueo che si applica all'interno della parete o dei soffitti per evitare che l'umidità dell'aria calda interna penetri nei materiali isolanti e causi condensa interstiziale. Immagina che in inverno l'aria calda e umida dentro casa, dove cucini, respiri, fai la doccia, cerchi di uscire verso l'esterno freddo. Se questa umidità attraversa i materiali isolanti e incontra una superficie fredda come un muro mal isolato, l'acqua condensa all'interno della parete come fa il vapore sul vetro freddo. Questo è pericoloso perché rovina l'isolante come il sughero, crea muffe e cattivi odori, danneggia l'intonaco o il rivestimento. La barriera al vapore impedisce che tutto questo accada mantenendo l'umidità all'interno dell'ambiente dove può essere smaltita con la ventilazione. È difficile calcolare a mano il punto di rugiada, ma esistono strumenti online gratuiti come il calcolatore di Glaser o software come WiFi che, inserendo i dati dei materiali e l'umidità interna, ti dicono se dove avverrà condensa della parete. In alternativa puoi seguire una regola pratica: se isoli dall'interno in una casa esposta al freddo, serve quasi sempre una barriera a vapore tra il muro e l'isolante, soprattutto nei bagni, cucine e camere o camere da letto. Come applicare la barriera al vapore in un lavoro fai da te? Il metodo più semplice è quello a fogli. Prima di procedere con pulizia del muro, poi si incollano con colle super specifiche i fogli o in polietinele o alluminio, sovrapponendo i bordi di almeno 10 cm. Una volta sigillate tutte le giunture, si installano i pannelli di sughero. Se vuoi un sistema più rapido, puoi usare una barriera a vapore liquida tipo pittura bituminosa o resine impermeabilizzanti da stendere a rullo o pennello direttamente sulla parete, lasciandola asciugare prima di applicargli il sughero. Esistono pannelli in sughero con barriera a vapore integrata? Sì, alcuni pannelli accoppiati hanno già una barriera a vapore inclusa. I più comuni sono pannelli di sughero con alluminio o film plastico su un lato, sono progettati proprio per isolamenti interni, veloci perché bloccano il vapore senza bisogno di aggiungere fogli separati. Altri sono compositi, ovvero costituiti da sughero più fibra di legno più barriera, e sono ideali per pareti fredde ma asciutte. Alcuni produttori offrono anche pannelli decorativi in sughero con strato antivapore già incorporato sul retro.
sono più costosi ma semplificano il lavoro e riducono il rischio di errori. E questo va bene, è una società immobiliare, va bene. Ok, questo insomma è quanto per quel che riguarda questi concetti. E facciamo così magari un'altra piccola pausa, vediamo, potrebbe essere quale questa volta. E... proviamo a sentire questa qua. Proviamo.

La proposta per contrastare problemi di umidità e muffa nelle abitazioni consiste nell'uso di pannelli di sughero per l'isolamento termico attraverso la realizzazione del cappotto, che potrebbe essere esterno, ma nel nostro caso specifico ragioniamo col cappotto interno. Questo approccio si basa sull'efficacia del sughero, un materiale tradizionalmente utilizzato nell'edilizia e soprattutto nell'area mediterranea per le sue proprietà isolanti sia termiche che acustiche. Il sughero è apprezzato non solo per la sua capacità di isolare termicamente, ma anche per il controllo delle riverberazioni in ambienti che richiedono un adeguato comfort acustico. Cappotto interno, andiamo a vedere subito il cappotto interno in sughero. Isolamento termico conservativo, ideale per edifici con vincoli storici o condominiali dove non è possibile intervenire esternamente. Traspirabilità e prevenzione della muffa, il sughero permette alle pareti di respirare evitando la formazione di condensa e muffa. E isolamento termico ed acustico offre un ottimo isolamento sia dal freddo che dai rumori esterni. Sostenibilità ambientale, il sughero è ecologico in tutto il suo ciclo di vita dalla produzione allo smaltimento. Benefici a lungo termine, offre la durabilità, resistenza meccanica e riduzione dei consumi energetici. Entrambe le soluzioni, grazie alle proprietà uniche del sughero, garantiscono un ambiente interno più salubre e confortevole, affrontando il problema dell'umidità e della muffa in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I pannelli in sughero di Covered, grazie alle loro proprietà naturali, offrono un eccellente isolamento termico e acustico. Per quanto riguarda il contrasto all'insorgenza della muffa, suggerisce che la causa principale di formazione di muffa nera sono i ponti termici o le pareti scarsamente coibentate unite a una cattiva ventilazione degli ambienti e ad umidità relativa interna alta. La soluzione più efficace consiste nell'uso di un sistema di isolamento termico esterno a cappotto con pannelli di sughero che agisce come una seconda pelle per l'edificio, permettendo protezione e traspirabilità. I prodotti come sughero sono certificati in classe e testati per l'emissione di composti volatili, rispettando normative severe, garantendo così un ambiente interno sano e sicuro. Il sughero è utilizzato anche per isolare le case di legno, fornendo comfort termico invernale ed estivo ed acustico. Il sughero utilizzato è ottenuto dalla corteccia della pianta Quercus suber senza necessità di abbattimento degli alberi, dato che la corteccia si rigenera nel ciclo di 9-12 anni. Il processo di lavorazione preserva le caratteristiche naturali del sughero, rendendolo un materiale leggero, ignifugo, dielettrico, impermeabile ai liquidi, elastico, inodore, atossico, stabile all'invecchiamento, biocompatibile e riciclabile. Queste caratteristiche rendono il sughero un materiale ideale per isolare le pareti umide e combattere la muffa. Inoltre l'uso del sughero naturale copre vari compiti di impiego nell'edilizia come l'intercapedine, dai muri perimetrali, sottofondi, tetti, sottotetti, isolamenti a cappotto interni ed esterni. Una barriera contro umidità e rumori. Il cappotto interno in sughero, noto come, offre una soluzione efficace per l'isolamento termico interno degli edifici, specialmente in situazioni dove vi sono vincoli storici e condominiali. Questa tecnica utilizza pannelli di sughero biondo naturale che sono nati per la loro eccellente capacità di isolamento termico ed acustico. Inoltre il sughero è altamente traspirante, il che permette alle strutture di respirare, evitando così la formazione di condensa e muffa. Questa caratteristica è particolarmente importante per mantenere un ambiente interno sano e confortevole. Il sistema a cappotto interno, costituito da diversi componenti, finitura. Questi materiali sono stati progettati per lavorare insieme in modo efficiente, assicurando una facile installazione e durata nel tempo. I pannelli di sughero utilizzati sono certificati classe A+ per l'emissione di composti volatili organici negli ambienti interni, garantendo così un'alta qualità dell'aria all'interno dell'edificio. I cappotti interni in sughero offrono numerosi vantaggi, tra cui il risparmio energetico, aumentando nel valore dell'immobile, riduzione delle emissioni di CO2 rispetto per l'ambiente e miglioramento del comfort abitativo. La loro efficacia nell'isolamento termico e acustico, unita alla loro sostenibilità
e durante nel

tempo li rende una soluzione ideale per gli edifici che cercano la migliore efficienza energetica e il benessere abitativo in modo ecosostenibile. L'isolamento di una parete umida con pannelli di sughero è fondamentale per rendere l'ambiente domestico salubre e asciutto per diversi motivi. Controllo della ventilazione: il sughero aiuta a regolare la ventilazione all'interno degli ambienti. Questo è particolarmente importante in spazi dove l'aria tende a diventare umida. Il sughero, grazie alle sue proprietà traspiranti, permette una ventilazione controllata, riducendo il rischio che l'aria diventi troppo satura di vapore. Questo aiuta a prevenire il processo di condensazione, che è una delle cause principali della formazione di muffe. Regolazione della temperatura superficiale dei muri: isolare le pareti umide con sughero contribuisce ad aumentare la temperatura superficiale. Questo significa che la temperatura delle pareti viene portata più vicina a quella dell'aria interna. Questa riduzione del divario termico tra le pareti e l'aria ambiente diminuisce notevolmente la possibilità che l'umidità presente nell'aria si trasformi in condensa sulle superfici fredde delle pareti, un fattore chiave nella formazione di muffe. Creazione di un ambiente più sano: l'isolamento con sughero migliora la qualità dell'aria interna, prevenendo la formazione di condensa e muffa sui muri, contribuisce a creare un ambiente più sano. Le muffe non solo rovinano l'estetica delle pareti, ma possono anche causare problemi di respiratori e altri problemi di salute, soprattutto in individui con allergie e condizioni respiratorie preesistenti. Sostenibilità ed efficienza energetica: il sughero è un materiale naturale, rinnovabile e biodegradabile che offre un'opzione ecologica per l'isolamento. Inoltre migliora l'efficienza energetica dell'edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento, il che si traduce in un risparmio energetico e in una riduzione dell'impatto ambientale. L'utilizzo di pannelli sughero naturale per l'isolamento di pareti umide non solo risolve il problema dell'umidità nella muffa, ma migliora anche l'efficienza energetica e la sostenibilità dell'abitazione, contribuendo a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Eccolo qua, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Poi magari, se avete qualche così dubbio, perplessità, eccetera, fatemi sapere che possiamo approfondire. Proviamo a sentire qualcos'altro. Aspettate. Allora, proviamo a sentire questo, vediamo cos'è.

Sfumiamo. Vedo Davide che mi solletica o mi sollecita, nel senso dice: salve architetto, i parassiti sul sughero. Davide, guarda, ti dico questo, il sughero, aspetta, dove è andato? Eccolo qua. Il sughero è inattaccabile da insetti, uccelli e roditori, in quanto indigeribile per loro, a differenza di alcuni estrusi, anche estrusi plastici. E poi ancora ti vorrei aggiungere anche questo, aspetta, eccolo qua. Il sughero biondo nasce da un particolare tipo di quercia, la quale non subisce alcun danno dalla decortica, rigenerando il tessuto suberoso ogni 9 anni. Questo tessuto è costituito da cellule, spazi e cavità cellulari contenenti aria a forma di poliedro e 14 facce, il cui numero varia dal 30 ai 40 milioni per centimetro. Queste caratteristiche strutturali conferiscono al sughero un'elevata elasticità, una notevole resistenza alle sollecitazioni fisiche e chimiche ed eccezionali proprietà di isolamento termico ed acustico. E vabbè. Il sughero è un validissimo schermo delle onde elettromagnetiche che, provenienti dalle strutture metalliche presenti nelle costruzioni, gabbie di Faraday, è naturalmente traspirante e permeabile al vapore, non subisce variazioni dimensionali ed è inattaccabile dalla maggior parte degli agenti acidi, compresi gli acidi gastrici, che lo rende indigeribile a insetti, roditori e volatili. Il sughero è inoltre imputrescibile, può essere posizionato direttamente sotto lo strato di copertura, coppi, tegole, eccetera, senza la necessità della guaina impermeabile, visto che in eventuale infiltrazione non pregiudicherebbe lo strato di isolamento, essendo il sughero assolutamente irorepellente. Ok, credo che in tutti noi non ci sia un po' di Dio, nei bambini ce n'è di più. Questo è Roby l'Alpin che ci saluta con questa bellissima frase. Grazie Roby, davvero. Va bene, dai, per oggi ne abbiamo dette abbastanza sul sughero, vero? Quindi direi che facciamo una piccola pausa e dopo torniamo con l'ultima parte della mattinata.

0: Eccoci ritornati. Dicevo, l'ultima parte della mattinata. Vediamo oggi tante cose anche oggi da farvi ascoltare relativamente a quello che è successo durante la settimana. Da dove iniziare? Qua, come al solito, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vediamo qua com'è la situazione. Per esempio, non sono contrario all'uso del Green Pass. Conte parla di vaccini e Green Pass in commissione Covid. I nostri protocolli sono stati copiati da altri paesi. Mancava solo che dicesse DAM a 3, DAM a 4. Ah, cos'è questo? Tantissime segnalazioni con tutte le parti dell'Italia. Guardate che cos'è apparso nel centro della Sardegna il 4 agosto. Cos'è questo? Il gigante della cultura, tanti messaggi di cordoglio per Guccini, vero? E vediamo da dove cominciare. Non ci sta, e le risponde a buon guerrieri, rivendico l'emendamento sul reintegro dei medici radiati. Signora qua, vediamo. Allora, il presidente dell'ISEI ha annunciato la nuova data dell'audizione di Conte in commissione. Vabbè, sta qua roba vecchia, ma smettetela con questi comportamenti ok, allora cominciamo, proviamo a sentire questo, aspettate, eccoci qua.
1: Oggi parliamo dell'annosa questione: i cellulari fanno male alla salute oppure no? Forse però sarebbe più corretto dire quanto fanno male i cellulari alla salute. Bene, sta circolando in queste ore un video realizzato da Telecolor, nel quale Michele Sinitari, tecnico e consulente in biotecnologie naturali e amministratore delegato di One Life Solutions, approfondisce gli effetti che potrebbero verificarsi quando il cellulare viene tenuto a lungo a diretto contatto con il corpo. Ascoltate bene che cosa dice.
2: È uscito uno studio che ha dimostrato esattamente che se tu tieni il cellulare in una parte determinante del corpo, cosa succede?
3: Viene bruciato totalmente il tessuto muscolare, tutte le cellule vengono disinibite e quindi smettono di comunicare. Praticamente questo è uno studio fatto dal National Toxicology Program americano. Loro presero a campioni più di 9.000 persone di età diversa e si sono accorti proprio che, facendo delle termografie, si notavano proprio queste bruciature, queste macchie bianche, ed avevano proprio la forma del cellulare.
1: A questo aggiungiamo i danni che fa al cervello, perché ti ipnotizza, e questo lo fa soprattutto con i più piccoli. Ma non solo, quante volte vediamo persone per strada che inciampano perché non alzano neanche la testa dal cellulare mentre camminano? Vi rendete conto? Sapete quante volte io in auto devo abbassare il finestrino e dire: oh, ma guarda dove metti i piedi, perché mi sta venendo davanti alla macchina, perché non alza la testa dal cellulare, perché deve rispondere al messaggio, perché dopo un minuto è troppo tardi, non si può aspettare. E allora cosa fa quel mentecatto di Mima che non capisce una mazza? Il cellulare, quando è in macchina, è sempre appoggiato in modalità silenzioso, non vibrazione, silenzioso. Perché se lo senti suonare, la voglia di rispondere ti viene, ma se non lo senti, lui rimane lì e tu guidi tranquillo. Voi che idea vi siete fatti?
0: Questo qua, magari sentite, avete sentito che cosa vi ha detto. Vediamo qualcos'altro. Magari un tributo a Francesco Guccini, vero?

0: È deceduto all'età di 86 anni Francesco Guccini, cantautore, scrittore e attore italiano, fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani sulle scene dal 1967. Era malato da anni e si è aggravato nella serata del 5 agosto. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nel 2025 era stato ricoverato in ospedale e aveva trascorso circa 18 mesi, quasi sempre a casa, tornando a mostrarsi in pubblico soltanto pochi mesi fa, in occasione della mostra Canterò soltanto il tempo, dedicata alla sua carriera ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La sua vista era molto peggiorata, soffriva di maculopatia e aveva dichiarato: non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo. Era nato a Modena il 14 giugno 1940 ed è cresciuto tra le città emiliane di Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, e luoghi che avrebbero ispirato molte delle sue opere. Aveva esordito come cronista della Gazzetta di Modena, poi si trasferì a Bologna nel 1961, città con cui avrebbe costruito un legame indissolubile. Ed è qui che cominciò il suo percorso musicale, collaborando con artisti e gruppi destinati a fare la storia della musica italiana, tra cui Nomadi ed Equipe 84, per i quali scrisse brani diventati celebri come Auschwitz. Il successo personale arrivò nei primi anni 70 con album destinati a diventare pietre miliari della canzone d'autore. Tra i suoi brani più celebri figurano La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, L'avvelenata, Eschimo, Autogrill, Piccola città e Bologna. Canzoni che hanno raccontato politica, memoria, amicizia, viaggio e trasformazioni della società. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 30 album, di cui 17 in studio, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui 5 targhe Tenco, l'ultima nel 2015 come premio alla carriera. L'ultimo lavoro discografico risale al 2022 con l'album di cover Canzoni da intorto, mentre nel 2023 aveva inciso una nuova versione di Bella Ciao, affiancato dalla cantante tosca. Guccini, nel corso della sua vita, è stato anche scrittore, attore e insegnante di lingua italiana al campus bolognese del Dickinson College. Dal 1989 ha pubblicato 26 libri, molti dei quali scritti insieme a Loriano Machiavelli, affermandosi anche come autore di romanzi e racconti ambientati tra l'Appennino e la pianura emiliana. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche dal mondo della politica. Nell'aula della Camera il ricordo è stato accompagnato da un lungo applauso unanime. A darne l'annuncio è stata la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha definito Guccini non solo uno dei più grandi cantautori italiani, ma un poeta che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni e dare voce a emozioni, storie di vita e una visione destinata a rimanere anche dopo la sua scomparsa. Messaggi di cordoglio anche da Forza Italia, dal sindaco Roberto Gualtieri, da Matteo Renzi, Simona Ventura, Francesco Gabbani, il Teatro La Fenice di Venezia e il regista Pupi Avati. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti?
1: Così, insomma, sì, ecco, questo è. Ancora, questo cos'è? Sentiamo qua. 5 anni fa entrava in vigore il Green Pass, il cavillo che lo rende nullo.
0: Come ormai tutti sappiamo, il 6 agosto 2021 il Green Pass, ovvero la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute a chi è vaccinato anche con una sola dose, a chi ha fatto qualsiasi tampone nelle ultime 48 ore o a chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, sarà indispensabile per accedere a diversi luoghi di svago e aggregazione. L'ha dichiarato il presidente Draghi in data 22 luglio durante una conferenza stampa. Il giorno dopo il tutto è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale con il decreto legge 23 luglio numero 105. In questo decreto, all'articolo 3, sono elencati tutti i luoghi il cui accesso potrà avvenire esclusivamente con detta certificazione. Vediamo quali sono. A far data dal 6 agosto 2021.
1: Questa qua però è roba vecchia, forse vale neanche la pena a preoccuparsene. Vabbè. Tantissime segnalazioni. Vediamo, invece mi incuriosisce questa cosa qua di Giuseppe Conti.
0: Ieri 6 agosto 2026, a 5 anni esatti dall'entrata in vigore del Green Pass, è stato finalmente audito in commissione Covid Giuseppe Conti, come lo chiama Donald Trump. Sto preparando gli spezzoni e ce n'è uno interessante dove lui spiega perché ha fatto i DPCM. Sembra quasi che abbia visto uno degli ultimi video che ho fatto proprio sulla sua audizione. Ciò che mi ha subito colpito è il fatto che lui si rivolgesse ai telespettatori, alle persone a casa. Mancava solo che dicesse da ma 3, da ma 4. Ascoltate.
2: E vorrei avvertire anche chi è a casa, lo dico per chi ci segue a casa, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono.
0: Ed ora cominciamo con il giuramento.
2: Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta e mi sono sempre assunto la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare. E vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione. C'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare, per enfatizzare questa sua disponibilità, che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia, rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche il rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro i quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro Paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo, perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, in un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno, tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti di Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare, in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi.
1: Sfumo perché non lo so se a voi avete la stessa impressione che ho io, che sta raccontando, non si capisce cosa, dove voglio arrivare, e giusto per così commissione Covid, Conte spiega perché ha emanato di... ve li metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, perché qua tutta quanta una pantomima che non saprei neanch'io come come vabbè. Sentiamo questa. Tredicenne vende limonata per comprarsi il motorino e viene denunciato. Ci sono rimasto. Era anche una cosa che mi avevate inviato anche voi. Sentiamo un attimo questa.
3: È già da un po' che ho passione per i motori, in particolare per moto e auto, e quindi aspettavo tanto di compiere l'età giusta per prendermene uno. Mi sono messo d'accordo con i miei amici e ci siamo messi a vendere limonata.
4: Sembra una storia antica, di quelle che non si raccontano più. Una storia di impegno e spirito di iniziativa, interrotta però da una denuncia. A Pradamano, tre ragazzini tra i 12 e i 13 anni decidono di creare un banchetto davanti a casa per servire limonate, caffè e dolci. Il sogno è quello di guadagnare dei soldi per comprarsi un ciao. In realtà, l'iniziativa finisce per risvegliare lo spirito di comunità dell'intero paese, con tante persone che la mattina vanno a prendersi un caffè e a scambiare qualche chiacchiera con i ragazzi.
3: Arrivavano signori del paese, ma anche non. Ad esempio venivano anche signori di Butrio, di Udine e paesi vicini.
5: Si svegliavano alle 5 del mattino, che non è da tutti poi, cioè invece di dormire loro si svegliavano la mattina alle 5 per allestire il banchetto, poi alle 6 passava già la gente e stavano qua tutto il giorno.
4: La limonata la preparavate voi?
3: Sì, sì. La preparavamo noi, poi anche i dolcetti fatti in casa, ecco. Ed è stato bello.
4: La bella storia finisce bruscamente quando al campanello suonano gli agenti della polizia locale.
5: Martedì mattina è arrivata la polizia e i vigili urbani a farci firmare un'informativa. Mio marito ha fatto firmare l'informativa che purtroppo al malincuore sono arrivati, che c'è stata una denuncia verso questo che facevano i ragazzi, che non si potrebbe fare. Cioè, i ragazzi continuavano a fare questa cosa qua, sarebbero arrivati sia con l'AS che con la Guardia di Finanza.
3: Ci sono rimasto male perché non mi aspettavo veramente una roba del genere.
4: Da lì è partita una reazione di solidarietà che ha travolto le famiglie. Dal Friuli, ma anche da altre regioni d'Italia, arriva l'offerta di contribuire per permettere ai ragazzi di raggiungere il sogno del ciao.
5: Loro non volevano niente di regalato, infatti abbiamo anche degli amici che avrebbero tanto voluto aprire delle donazioni dove mettere dei soldi per comprarli, però noi non siamo d'accordo perché alla fine sarebbe stato più bello fare quello che loro hanno iniziato di fare, guadagnarsi da soli, perché le donazioni vanno per altro, non per queste cose qua.
4: In paese non si parla d'altro e le ipotesi su chi possa aver denunciato l'attività dei ragazzini si sprecano. Mi piacerebbe sapere chi è per parlare con questa persona?
5: Non lo so, ho paura anche di sapere chi è, perché poi magari adesso sapere che tutta la gente, cioè quello che pensa la gente su di lei, mi farebbe tanto pena, cioè starei male io per lei, ecco, diciamo. Forse non so se è meglio o un bene, perché no, tanto non mi cambierebbe nulla saper chi è. Se la signora o il signore ha una coscienza, ecco, va già bene così, perché soffrirà già su quello, allora non so.
4: Magari la invitiamo a bere una limonata.
5: Ma va, anche un muffin, perché no?
1: Ecco, non ho parole. Va bene. La confessione del ministro marocchino riguardo... sì, ok. Un marocchino minaccia i passanti fermato col taser. Vediamo, sentiamo questo se un attimino.
6: Posso usare il taser? Ma vuoi farti indagare? Prima misuriamogli la pressione. Non mi sembra molto collaborativo. Allora chiedili il referto dell'ultimo elettrocardiogramma.
7: Ma mi sta venendo addosso.
6: Aspetta, prima deve firmare il consenso informato.
7: No, basta, lo uso.
6: Ecco, adesso devi chiamare un avvocato.
7: Per lui?
6: No,
7: per te.
6: Ha sentito? A lei ci hanno sparato un poveretto. Andiamo a manifestare.
7: Sì, ma gli ha sparato col taser, non è morto.
6: Mannaggia, e ora mi tocca andare a lavorare. Posso usare il taser? Ma vuoi far...
1: Sì, ecco, era una parodia sul... ecco, va bene, non entriamo altro in coso. Va bene. E sentite ancora qualcosa? Aspettate che arrivo. Allora... sì, dai, mancano pochi minuti e purtroppo non so perché non riesco a prendere le telefonate. Mi spiace davvero perché vedo telefonate che arrivano e non so perché non riesco ad aprire le telefonate. Vediamo. No. Non so perché non riesco a prendere le telefonate. Chiamate stato 12:36. Come si fa qua? Qual è il problema? Perché non riesco ad aprire le chiamate? Ma ci picchia. Vabbè. Non so perché vedo chiamate che arrivano, ma non so perché non riesco. Cos'è qua che non funziona? Non so. Niente da fare, no, non so cosa dire. C'è il telefono che continua a chiamare, ma vediamo se no. Niente da fare. Sembra che non sia collegate le chiamate, non so. Non so. Non so da che parte iniziare. Non so da che parte iniziare, c'è qualche problema, non riesco io a chiamare a prendere le telefonate. E Ceuta è stato punto di ulteriore censura dell'UE. Sentiamo un attimino anche questa. E poi vediamo che cosa viene fuori. Aspettate che ho fatto un po' di casino.
8: Carissime, dentro la notizia Roby Master, quest'oggi presentiamo una serie di notizie che ci aiuteranno a capire come va il mondo, a distinguere tra fatti e propaganda. Ieri, 6 agosto, il portavoce della Commissione europea, Guillaume Mercier, in merito alla diffusione virale di notizie false che ha amplificato i fatti recentemente avvenuti a Ceuta, ha dichiarato: «Abbiamo notato la presenza di canali di informazione e manipolazione russi in particolare, che hanno sollecitato all'azione su diverse piattaforme in rete a partire dal 30 luglio». No, non ci posso credere. La commissione von der Leyen arriva ad accusare Putin di essere stato il promotore dell'invasione marocchina. Eppure così, durante l'incontro quotidiano con la stampa, Mercier ha ribadito che nel periodo antecedente al 30 luglio l'esecutivo non ha osservato attività di questo tipo e che ora sta analizzando gli eventi nell'ambito della manipolazione e ingerenza delle informazioni da parte di attori stranieri, un concetto introdotto dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna per descrivere le campagne ostili di potenze straniere che usano notizie false, account fake, bot e media statali per influenzare l'opinione pubblica e destabilizzare le democrazie, secondo la Commissione europea. Il portavoce ha precisato che questi canali potrebbero essere media controllati dallo Stato, canali diplomatici o anche fonti vicine al Cremlino stesso. Siamo al culmine della russofobia, ma questa volta forse c'è una ragione in più. Ci aiuta a capirlo il portavoce stesso. Sul tema della disinformazione online, Mercier ha spiegato che la legge europea sui servizi digitali, DSA, obbliga le piattaforme online e i motori di ricerca di grandi dimensioni a valutare e a mitigare il rischio sistemico relativo al discorso civico o alla sicurezza pubblica, compresi i rischi derivanti da informazioni errate o fuorvianti sui loro servizi nell'Unione Europea. La Commissione si dichiara pronta a collaborare con le autorità nazionali e le piattaforme online, ha detto. Censura, questo è il vero obiettivo di von der Leyen. E nulla di più facile che usare pretestuosamente l'invasione marocchina di un paese UE, attribuendola a Putin, che di invadere l'UE non ci pensa proprio. Al momento stiamo monitorando attentamente lo spazio informativo e stiamo cercando di coordinarci con le piattaforme utilizzando i diversi strumenti a nostra disposizione, ha concluso Mercier, confermando l'inasprimento dell'azione censoria, motivato dalla necessità di proteggere l'UE da un nemico esterno. No, non l'immigrazione irregolare di massa, ma la Russia. Qualunque cosa di male accada, ha stato Putin, direbbero alcuni. Sempre sul tema Ceuta e fatti contro propaganda, ieri, giovedì, il sindaco della città, Juan Jesus Vivas, ha dichiarato: la situazione a Ceuta non è ancora tornata alla normalità, poiché vi si trovano ancora tra le 3.000 e le 5.000 persone entrate in città nei giorni nefasti del 30 e 31 luglio, ha affermato Vivas. Il sindaco ha definito l'arrivo dei migranti un'invasione e, notate, ha affermato che il Marocco non riconosce la sovranità della Spagna. Sì, per il sindaco il Marocco ha favorito l'invasione della sua città, non la Russia. Il funzionario ha anche affermato che gli abitanti di Ceuta sono spaventati e ansiosi e che temono che la situazione possa ripetersi ed essere ancora più devastante. Di parere opposto è il Ministero dell'Interno spagnolo, secondo cui circa 72.000 persone sono entrate in città e circa 70.000 sono poi rientrate in Marocco, normalizzando la situazione. A chi credete? Ma intanto diverse decine di persone hanno perso la vita. Ma c'è dell'altro. Prima però, la situazione ha utilizzato tutti i sistemi d'arma e le dottrine a disposizione della NATO, ad eccezione dei missili Tomahawk, delle armi nucleari, delle portaerei e degli F-35. Ha dichiarato ai giornalisti durante un evento diplomatico a Kiev, come riportato mercoledì da Apostrofe. Le riserve sono state esaurite. La Russia ha trovato contromisure per ogni evenienza. Interessante ammissione. I sostenitori dell'Ucraina hanno ripetutamente descritto le armi occidentali fornite a Kiev come potenziali punti di svolta. Tuttavia la fornitura di missili Stinger e Javelin, lanciarazzi HIMARS, carri armati Abrams, missili ATACMS e caccia F-16 non ha prodotto una svolta militare decisiva. Anzi, Mosca ha annientato ogni arma della NATO. In genere questo precede la sconfitta sul campo di battaglia di chi è manifestamente in inferiorità militare. Questi fatti, a dispetto di chi continua a propagandare la vittoria dell'Ucraina. Eppure una svolta c'è stata. Gli Stati Uniti si sono resi conto che il regime di Zelensky, senza il loro sostegno, avrebbe i giorni contati. Ecco cosa è successo secondo alcune interessanti rivelazioni. Mercoledì il senatore Mark Warner, vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato, ha affermato: «Non voglio entrare nei dettagli, ma la situazione è migliorata», spiegando che l'intelligence statunitense ha aiutato l'Ucraina a utilizzare droni e missili a lungo raggio per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Non solo. Anche i senatori John Cornyn e Roger Wicker hanno affermato che la condivisione di informazioni di intelligence è aumentata. Il senatore Tim Kaine, che ha visitato l'Ucraina nell'aprile 2025 e nel luglio 2026, il mese scorso, ha dichiarato di aver notato maggiore fiducia nella comunicazione. In precedenza, il 22 luglio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato gli Stati Uniti di aver avuto un ruolo diretto negli attacchi ucraini contro il territorio russo, compresi obiettivi civili, fornendo armi e informazioni a Kiev. Eppure c'è ancora chi non crede nella guerra per procura degli Stati Uniti contro la Russia. Impariamo a distinguere i fatti dall'ingannevole propaganda. Riflettiamo ora su un altro fatto, comunque collegato. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito il petrolio venezuelano bottino di guerra, in netto contrasto con la sua precedente descrizione dell'operazione di gennaio a Caracas, presentata come volta a portare pace, libertà e giustizia al popolo venezuelano. Ancora una volta, fatti contro propaganda. Parlando a Las Vegas mercoledì, Trump ha affermato che dal Venezuela provengono miliardi e miliardi di barili di petrolio, descrivendolo come...
1: Sfumiamo, metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto e siamo praticamente arrivati alla conclusione anche per oggi. Che dire, mi dispiace per le chiamate, ma non sono riuscito a risolvere. Vi do appuntamento a martedì, così diciamo nella versione agostana ci sentiamo anche martedì e poi ecco qua, adesso mi sono anche incasinato. Aspettate, eccola qua. Dove è andata? Signore, niente, mi sono perso la mia sigla finale. Aspettate che arrivo un attimo. Sì, allora vi do appuntamento a martedì prossimo e poi a sabato prossimo ancora. Niente, oggi è andata così. Eccola qua la mia sigla finale e tante buone cose e alla prossima.
9: Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto.

0: Eccoci, ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi inizio un pochettino prima, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono. Inizio un pochettino prima. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo lui architetto e come di consueto vi tengo ben volentieri in compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, inizio un pochettino prima così abbiamo più tempo per raccontarci le nostre cose. Sigla iniziale, un pochettino di musica e poi ritorniamo. Pronti? Via!
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana. Certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo.

0: vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
1: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
0: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
1: È più o meno questo.
0: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, ha molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza, se fai quello, lo trasformi in sofferenza, è questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?

0: cui le forze svaniscono. C'è un momento preciso in cui le forze svaniscono e il peso dentro il petto diventa così denso che persino respirare sembra una fatica del tutto inutile. Questa oscurità profonda non rappresenta affatto una condanna definitiva della tua mente instabile, ma è il segnale chiaro che hai protetto troppo a lungo un carico pesante per le tue spalle. La filosofia millenaria dei monasteri orientali non ti chiede di forzare un sorriso artificiale o di combattere la tristezza profonda con la pura rabbia. Al contrario, ti mostra la via esatta per disarmare questo dolore in modo del tutto silenzioso, restituendo immediatamente uno spazio fertile e una leggerezza autentica al tuo cuore stanco. Per iniziare questo percorso profondo di guarigione emotiva insieme, scrivi ora sotto nella tua vita. Cammini per strada con un peso enorme sulle spalle. La prima cosa che cerchi di fare non è goderti il paesaggio, ma resistere alla fatica. Nella mente accade esattamente lo stesso. Gran parte della sofferenza che ti stringe lo stomaco non nasce dagli eventi esterni che affronti ogni giorno, ma dallo sforzo disperato di voler controllare ogni singolo dettaglio del tuo destino. Fin da piccoli veniamo educati all'idea che essere forti significhi piegare la realtà al nostro volere, anticipare gli ostacoli e correggere ogni anomalia della vita con la forza di volontà. Questa abitudine tossica si trasforma in una tortura invisibile. Diventi un giudice severo di te stesso, sempre stanco per una guerra persa in partenza contro il flusso naturale delle cose. Il maestro Thich Nhat Hanh ricordava spesso che per trovare la pace non dobbiamo pretendere che il vento smetta di soffiare, ma imparare a regolare le nostre vele senza disperazione. Quello sfinimento totale che molti chiamano depressione si nutre proprio di questa discrepanza, ovvero dall'illusione di chi cerca di trattenere l'acqua stringendo forte i pugni. Più stringi la presa, più il liquido scivola via, lasciandoti esausto e frustrato. La liberazione richiede un atto di coraggio semplice: riconoscere il confine tra ciò che dipende dalle tue azioni e ciò che appartiene al corso spontaneo del mondo. Accettare l'incertezza quotidiana non significa arrendersi, ma risparmiare un patrimonio immenso di energia interiore che fino a oggi hai sprecato a lottare. Quando smetti di pretendere che il mondo segua il tuo spartito, il petto si alleggerisce immediatamente. Osserva per un istante le parole che usi per descrivere questo stato emotivo. La mente ti porta a dire che sei triste, ma in questa apparente verità si nasconde un inganno profondo che ti confonde continuamente. Stai commettendo un errore fatale, fondendo l'osservatore con la tristezza stessa. Devi capire che la sofferenza passa come una nuvola passeggera, mentre la tua coscienza rimane pulita. Questo distacco è il primo passo essenziale per recuperare la tua pace interiore ed evitare che il dolore metta radici nel profondo. Immagina che la tua consapevolezza profonda sia come un grande specchio cristallino posizionato al centro di una stanza silenziosa. Se davanti allo specchio passa un animale feroce o una nube scura e minacciosa, lo specchio riflette perfettamente quella forma, senza mai trasformarsi nel mostro o nella tempesta stessa. Rimane pulito, intatto e totalmente distaccato. I pensieri distruttivi, l'angoscia e la malinconia sono semplici ombre temporanee che transitano sullo schermo della tua mente. Ma tu hai smesso di essere lo specchio e hai iniziato a credere di essere l'oscurità riflessa. Questa fusione totale prosciuga ogni singola difesa psicologica, lasciandoti ferito. Nei monasteri Zen si insegna a rompere questa illusione attraverso una pratica di pura osservazione tecnica. Quando la tristezza bussa alla porta, non dire a te stesso che sei depresso, impara invece a formulare una frase diversa. Vedo sorgere un pensiero doloroso dentro di me. Nel momento esatto in cui crei questo piccolissimo spazio di distacco cosciente tra lo stimolo doloroso e la tua reazione automatica, il mostro della sofferenza perde progressivamente tutto il suo potere reale su di te. Un antico aneddoto buddista racconta di un discepolo che si lamentava continuamente con il suo maestro, perché la sua mente era costantemente invasa da immagini orribili e dolorose. Il saggio lo portò davanti a un fiume e gli disse di guardare le foglie secche che galleggiavano sulla superficie. Il fiume non cerca di fermare le foglie, né si dispera perché esse esistono, semplicemente le lascia scorrere rimanendo acqua pura. Comprendere questo meccanismo significa accorgersi che l'oscurità attuale è solo una condizione transitoria della mente instabile, non la definizione ultima ed eterna di chi sei veramente. Tu sei l'oceano profondo, non l'onda agitata che si infrange sulla riva. Questo cambio di prospettiva apre la strada a un modo nuovo di vivere il presente, dove il passato smette di essere una prigione. Osservare senza giudicare ti permette di scoprire una stabilità che nessun evento esterno potrà mai scalfire. Quando smetti di lottare contro le tue ombre, la luce della tua vera natura comincia finalmente a risplendere in modo chiaro. Guardare indietro consuma un patrimonio immenso di energia vitale che potresti dedicare a rinascere oggi stesso. La mente che soffre profondamente vive quasi sempre agganciata al passato, raccogliendo frammenti di vecchi errori, decisioni sbagliate o occasioni perdute. Trasforma questi ricordi in un veleno quotidiano che intossica ogni istante presente. Esiste una celebre storia della tradizione Zen che spiega perfettamente questo meccanismo psicologico e che dovresti custodire nel tuo cuore. Un giorno un uomo colto e pieno di sé andò a fare visita a un maestro spirituale per chiedere insegnamenti sulla pace interiore. Mentre l'ospite parlava senza sosta delle proprie conoscenze e dei suoi meriti personali, il saggio iniziò a versare del tè caldo nella sua tazza. Continuò a versare anche quando il liquido ebbe raggiunto il bordo, finché il tè non cominciò a traboccare sul tavolo, bagnando i vestiti del visitatore stupito. Di fronte alla rabbia dell'uomo, il maestro si fermò e disse con estrema calma che la sua mente era esattamente come quella tazza, così colma di vecchie opinioni, giudizi e ricordi da non lasciare spazio a nulla di diverso. Se non svuoti prima il tuo contenitore, come puoi pretendere di accogliere la freschezza della guarigione interiore? Lo stato depressivo funziona nello stesso modo. Si tratta di una tazza satura di vecchi schemi dolorosi che continui a rimescolare sperando in un risultato differente. Per svuotarla davvero e ritrovare la tua natura limpida originale, devi compiere due passi psicologici immediati. Primo, tagliare i fili invisibili della nostalgia tossica, accettando i fatti passati così come sono avvenuti. Secondo, smettere di giustificare il tuo attaccamento al dolore attraverso il senso di colpa per ciò che è accaduto anni fa. Svuotare la mente non significa affatto dimenticare la tua storia personale o cancellare chi sei, ma fare spazio dentro il petto, permettendo alla realtà di manifestarsi senza filtri deformanti. Solo in questo vuoto fertile, la straordinaria leggerezza che credevi perduta per sempre tornerà a farsi spazio nel tuo essere. Questa purezza cura i nervi scossi dall'angoscia cronica e ti prepara a vivere pienamente ogni istante della tua vita. Se fermi per un istante la tua corsa e osservi dove si nasconde l'attenzione quando l'angoscia bussa forte alla porta, ti accorgerai che essa non abita mai il presente. La mente ferita viaggia senza sosta nel tempo lineare, incastrandosi tra i rimpianti pesanti di un passato immutabile e il terrore costante di un futuro incerto che non è ancora nato. Questa fuga continua crea una frattura emotiva profonda, dove le cose reali svaniscono per lasciare spazio a proiezioni spettrali e catastrofiche. Molti affrontano le giornate come sonnambuli, fisicamente presenti in una stanza, ma psicologicamente persi in un labirinto di ricordi dolorosi. La via del risveglio spezza questa dinamica distruttiva, riportando la consapevolezza nell'unica dimensione reale esistente, il qui e ora. C'è una forza immensa nel fatto di abitare l'istante attuale con cura millimetrica e senza giudizio artificiale. Non serve scalare montagne o recitare parole incomprensibili per ore per ritrovare la pace perduta. La vera rivoluzione comincia quando porti l'attenzione totale su un singolo gesto ordinario, come l'aria che entra ed esce dalle narici o il calore della tazza che stringi tra le mani. In quel momento esatto di presenza sensoriale pura, i pensieri disfunzionali non hanno più terreno fertile per riprodursi e prosperare nel cervello. L'ansia e la tristezza non possono sopravvivere nel presente, perché hanno un bisogno assoluto del tempo lineare per nutrirsi, crescere e schiacciare il petto. Quando togli loro il passato e il futuro, queste ombre svaniscono rapidamente come nebbia al sole del mattino. Per ancorare la mente instabile alla realtà immediata, gli insegnamenti tradizionali suggeriscono di focalizzarsi interamente sui cinque sensi. Nota tre suoni distinti intorno a te in questo momento e rilassa deliberatamente ogni tensione fisica accumulata nelle spalle attraverso una ispirazione profonda e controllata. Questo piccolo esercizio quotidiano ha il potere reale di spegnere i circuiti della sofferenza cronica. Abitare l'istante significa smettere di subire passivamente gli eventi della vita e iniziare a custodire la stabilità profonda della tua mente intatta, un singolo respiro alla volta, con fede incrollabile nel presente sereno e stabile del tuo cuore, oggi risvegliato. L'ostilità feroce verso i propri blocchi emotivi agisce come una benzina sul fuoco della tristezza cronica. Quando ti trovi nel punto più buio della tua giornata, la mente tende automaticamente a trasformarsi nel tuo carnefice più spietato, rimproverandoti per la mancanza di energie, per le lacrime improvvise o per l'incapacità temporanea di stare al passo con i ritmi frenetici del mondo moderno. Questa spietata autoflagellazione mentale sabota ogni tentativo di guarigione, intrappolandoti in un labirinto di inadeguatezza. La maestra buddista Pema Chödrön spiega che la vera compassione non è una forma di autocommiserazione sterile, ma un atto di coraggio radicale, che consiste nel fare amicizia con le proprie parti ferite senza pretendere che cambino immediatamente. Invece di combattere il sintomo, devi imparare ad accogliere la tua umana vulnerabilità. Quando provi un dolore profondo, la tendenza comune è quella di volerlo strappare via con la forza, creando così un secondo e inutile strato di sofferenza. La rinascita comincia soltanto quando smetti di considerare la tua fragilità come un fallimento personale e inizi a trattarti con la stessa identica gentilezza premurosa che riserveresti spontaneamente a un amico caro che sta attraversando una notte buia. Sospendere ogni giudizio distruttivo sulle tue prestazioni quotidiane permette alla mente stanca di riposare finalmente libera dallo sforzo costante di dover apparire perfetta a tutti i costi. Modificando la qualità dell'energia con cui ti relazioni a te, americano, l'oscurità cessa di essere percepita come un nemico mortale da abbattere e diventa il terreno sacro in cui può fiorire una nuova stabilità interiore. Pensa a quante volte hai cercato l'approvazione esterna per sentirti degno di amore, dimenticando che la fonte principale di sollievo risiede proprio nel modo in cui parli a te stesso quando nessuno ti ascolta. Accarezzare mentalmente la propria ferita disinnesca l'angoscia, restituendo una dignità profonda a ogni tua singola cicatrice emotiva. In questo spazio di accoglienza totale, la mente si placa spontaneamente e il cuore ritrova la sua autentica e originaria leggerezza. Comprendi che volerti bene non è affatto un lusso superfluo, ma la prima forma di cura reale e duratura. Nessuna tempesta emotiva possiede l'energia necessaria per piovere ininterrottamente per sempre. Sotto l'effetto pesante della malinconia cronica, la mente tende a sussurrarti una menzogna terribile, convincendoti che la pesantezza attuale durerà in eterno e che non ritroverai mai più la gioia di un tempo. Questa percezione distorta trasforma un semplice momento di transizione in una condanna psicologica opprimente. Gli insegnamenti dei maestri scardinano questa trappola distruttiva attraverso la comprensione profonda di Anicca, ovvero la legge universale dell'impermanenza. Niente nell'universo intero possiede una natura fissa, solida o immutabile. Ogni fenomeno sorge, si trasforma e fatalmente svanisce. Il celebre maestro thailandese Ajahn Chah usava spesso una metafora straordinaria per spiegare questo concetto ai suoi discepoli smarriti, paragonando gli stati emotivi dolorosi a temporali passeggeri che attraversano le stagioni della vita. Nessun temporale, per quanto violento o distruttivo possa sembrare all'inizio, può durare per l'eternità. La tua sofferenza attuale funziona esattamente allo stesso modo. Essa non è un blocco di granito indistruttibile, ma un flusso continuo di condizioni mentali che cambiano continuamente forma, anche quando la tua coscienza ferita non se ne accorge direttamente. Accettare questa verità richiede un radicale cambio di postura interiore, basato su tre passaggi determinanti. Primo, smettere di opporre una resistenza cieca al dolore attuale, poiché combattere la tristezza serve solo a prolungare la sua permanenza in te. Secondo, osservare il sorgere e il declino delle piccole sensazioni durante la giornata. Terzo, ricordare a se stessi che questa tempesta passerà proprio come sono passate tutte le notti precedenti della tua intera esistenza. Quando smetti di considerare lo stato oscuro come una prigione eterna, togli alla sofferenza la sua arma più letale, permettendo alle emozioni di scorrere liberamente senza opporre alcun giudizio distruttivo, sapendo che la terra della tua anima si sta semplicemente purificando. Prima di veder rifiorire una nuova, bellissima e luminosa primavera interiore, ricca di una pace stabile, benefica e profonda. Ricorda che tutto cambia costantemente nel mondo esterno, e anche i tuoi pensieri più dolorosi seguiranno questa stessa legge inevitabile della natura, svanendo nel nulla senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Capire i meccanismi segreti della sofferenza significa accorgersi di quanta energia vitale buttiamo via ogni giorno nel tentativo di cambiare la direzione del vento. Quando la mente viene investita da una tempesta emotiva o da una forte angoscia esistenziale, l'istinto automatico ti spinge ad alzare barriere difensive, a irrigidirti e a iniziare una lotta furiosa contro il sintomo. Ti arrabbi perché ti senti triste, ti spaventi perché provi ansia, e questo secondo strato di resistenza cieca non fa altro che triplicare il peso originale del dolore. La tradizione dei monasteri orientali suggerisce una postura interiore completamente diversa, definita come l'arte sacra della resa cosciente, che non ha nulla a che vedere con il subire passivamente gli eventi negativi della vita. Significa, al contrario, smettere di sprecare le proprie preziose riserve energetiche in una battaglia persa in partenza contro la realtà del momento presente. Il grande maestro Shunryu Suzuki spiegava che per controllare le mucche o le pecore è necessario dare loro un grande pascolo aperto, e lo stesso vale per la mente. Reprimere i pensieri serve solo a renderli più violenti. Se ti trovi in mezzo al mare durante una burrasca, l'unico modo per non annegare è smettere di agitare disperatamente le braccia contro le onde, permettendo al corpo di galleggiare, seguendo il movimento naturale dell'acqua. Finché combatti il mare, la forza della corrente ti sconfiggerà, ma quando smetti di lottare, l'acqua stessa diventa il tuo sostegno più solido. Trovare la quiete interna nel bel mezzo del caos richiede di sospendere l'ostilità verso la tua fragilità attuale, accogliendo il dolore come un ospite temporaneo che ha il diritto di transitare nella tua casa spirituale. Disattivare i circuiti del giudizio severo ti permette di evitare di etichettare ogni singola flessione del tuo umore come un fallimento definitivo. Respirare profondamente dentro la ferita rilassa il corpo nonostante la presenza della tempesta esterna, rivelando quel nucleo originario di pace assoluta rimasto intatto dietro il rumore superficiale dei tuoi pensieri quotidiani. Questa totale assenza di resistenza distruttiva restituisce una limpida armonia psicologica a ogni tua azione futura. Assaporala ora. Osserva attentamente la forza invisibile che muove i tuoi passi ogni mattina quando ti alzi dal letto per affrontare la routine quotidiana. Molto spesso lo stato interiore buio viene alimentato da un motore segreto completamente spento o bloccato su un binario puramente automatico. Ti muovi per obbligo, lavori per pura inerzia e vivi le giornate come se stessi scontando una condanna ingiusta e pesante. Questo modo meccanico di esistere priva ogni singola azione di un significato reale, aumentando anche il più piccolo sforzo quotidiano in un peso insostenibile per la tua anima stanca. La via della guarigione mentale non richiede affatto di fuggire dalla società o di stravolgere improvvisamente la tua vita esteriore, ma di trasmutare radicalmente il carburante psicologico che utilizzi attraverso la retta intenzione. Quando agisci guidato da uno scopo luminoso, tutta la struttura della tua coscienza subisce una metamorfosi istantanea e benefica. Il Buddha ricordava che la mente precede ogni cosa, la mente le governa e le crea. Se pulisci la tua casa, ad esempio, non farlo pensando solo alla fatica del dovere, ma focalizzati su quel gesto puro di creare uno spazio ordinato per ospitare i tuoi pensieri. Ogni azione fisica resta esattamente la stessa, ma la risposta emotiva dentro il tuo cervello cambia in modo drastico. Questa intenzione pura agisce come uno scudo protettivo contro la nebbia della malinconia, poiché ridona dignità e valore a ogni singolo istante vissuto. Se lavi i piatti solo per avere la cucina pulita, non sei presente in quel frammento di tempo e la vita diventa un deserto di noia. Devi invece agire per il solo gusto di sperimentare pienamente l'azione immediata. Questo atteggiamento sottrae energia alla depressione che prospera dove regna il vuoto emotivo. Ritrovare la retta via significa mettere un seme di luce dentro i gesti più umili, collegando le attività quotidiane a un valore superiore che nutre la tua pace interiore stabile e puramente eterna. Agire con questa presenza consapevole trasforma ogni routine in un sentiero luminoso di profonda guarigione emotiva. Sii sveglio in tutto ciò che fai da oggi in poi. Abbiamo camminato insieme lungo i sentieri più profondi e nascosti della mente umana, smantellando pezzo dopo pezzo l'illusione del controllo rigido, il peso soffocante dei vecchi rimpianti passati e quel rumore ossessivo dei pensieri automatici che alimentano ogni giorno l'oscurità interiore della tua vita quotidiana. Ogni singolo insegnamento di questo percorso millenario ti ha dimostrato con assoluta chiarezza che la vera via per superare la sofferenza profonda non risiede mai nello sforzo violento del fare, né nella pretesa impossibile di voler cambiare la realtà esterna che ti circonda. La chiave segreta si trova interamente nel sacro potere della presenza cosciente, nell'ancora del respiro millimetrico, nella compassione radicale verso le tue ferite più intime e segrete, e nella certezza che ogni tempesta è, per sua natura, puramente impermanente. Ora che queste antiche verità sono riemerse chiaramente alla tua consapevolezza, quale di questi pilastri buddhisti fondamentali senti sia il più urgente e necessario da integrare nella tua quotidianità per disarmare l'angoscia e ritrovare finalmente la pace perduta? Condividi.
1: La depressione prospera dove c'è il vuoto emotivo. Mamma mia.

Radiogamma 5, 94 MHz, in questo sabato 8 agosto 2026. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e vi tengo compagnia fino alle 13. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate più tardi, se ci siete, se avete voglia, vista anche la giornata altamente festiva, vacanziera, feriale, eccetera, eccetera. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, poi vi ho fatto ascoltare quella bella cosettina di Sadhguru, e com'è che si intitolava? Vediamo se I problemi della vita, come affrontare i problemi della vita, dice lui e ci dà la sua versione. Poi vi ho fatto ascoltare anche questo lungo audio, Il segreto di un monaco per uscire dalla depressione, buddismo, saggezza e rivelazione. Trovate tutto su internet e poi metto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E vi dicevo, oggi ho iniziato un pochettino prima, ringrazio e saluto chi mi dà questa possibilità, visto che magari nel periodo così vacanziero eccetera c'è anche questa bella possibilità. Vediamo le iniziative. Il meteo. E là, cosa è successo qua? No, non può essere. Non può essere.

diamo un'occhiata a quello. Eccolo qua, dicevo, diamo un'occhiata a quello che è il meteo. 29 gradi però, niente male. E vento, vento, vento. Oggi